0: Luca Barbarossa, vincitore nel 92 con Portami a ballare, una canzone bellissima che parla proprio di una dedica a sua mamma Anna Maria e il dialogo tra un figlio e la propria madre. Infatti lui la invita a danzare, uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più, ed è veramente, insomma, una scusa per trascorrere del tempo insieme, e la guarda con amore e riconoscenza mentre ballano questo ballo antico che nessuno sa più fare e le sta molto vicino, insomma, in questo momento della vita diverso, perché quando poi un figlio diventa grande è un rapporto diverso con la mamma, però la mamma, come diciamo sempre, è sempre la mamma, quindi non cambia mai, anche quando diventiamo grandi. Noi siamo sempre figli e loro sono sempre mamme. E poi, come dice la mia cara amica Vanessa, non ci sono uomini sulla terra, solo mamme e i loro figli, praticamente. Credo si dica così, penso di averla detta giusta. Comunque, allora, sono le 9:40 quasi di questo 8 maggio. È la festa della mamma domenica, quindi un abbraccio a tutte le mamme che ci ascoltano sempre e alle mamme che sono qui in radio, che fanno tantissimo per la nostra radio italiana. Quindi, insomma, un abbraccio a tutte voi e a tutto il grandissimo lavoro che fate gratis. Le più grandi volontarie del mondo sono le mamme, perché lo fanno gratuitamente, anzi in realtà vengono ripagate in amore, perché noi figli diamo tantissimo amore alle mamme ed è molto molto bello. Vi ricordo ancora oggi 19 gradi la massima con qualche pioggia, quindi attenti a fare la lavatrice, se volete stendere fuori i panni, pensateci bene. Se avete una bella pergola, come si dice, mettete sotto il porticato, così almeno non si bagna niente, e non riempite, insomma, la casa di vestiti o di stendini, ecco, perché piove oggi, domani e domenica ci sarà una giornata nuvolosa. Come avete sentito anche dalla pubblicità, siamo disponibili ancora con qualche posto per il Biggest Morning Tea. Chiamate 83402806 nell'orario di ufficio. Oggi siamo io e Stefano, ripeto ancora, mentre lunedì c'è Sara, quindi potete prenotare e, insomma, possiamo insieme fare la differenza e fare una bella donazione al Cancer Council, che ogni maggio organizza questi Biggest Morning Tea. Sono stato a parecchi negli anni, non solo quelli della radio, siamo stati anche tramite qualche cliente nel mio lavoro precedente, ed è molto molto bello perché si raccolgono dei fondi per una causa molto molto importante, e come dicevo anche prima è qualche anno che noi partecipiamo a questi Biggest Morning Tea, quindi fate parte anche voi prenotando per mercoledì 27 maggio 2026, ovviamente dalle 10 a mezzogiorno qui alla radio, $20 che andranno tutti in beneficenza al Cancer Council. Quindi mi raccomando, non mancate, partecipate chiaramente, perché il Cancer Council è un'organizzazione molto molto importante che amiamo anche noi sopportare, quindi molto molto bello. Canzoni dedicate alla mamma, una delle più recenti sicuramente quella di Simone Cristicchi nel uno degli ultimi Sanremo, quando sarai piccola, perché le mamme a un certo punto della vita, alcune possono anche ammalarsi, e questo è un figlio che sta vicino alla mamma in un momento difficile.
1: Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome 1000 volte, perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Simone Cristicchi con Quando sarai piccola. Ci siamo, 9:40, bellissima canzone del Sanremo dell'anno scorso, che racconta della storia della mamma malata e di Simone Cristicchi che chiaramente l'aiuta. Questa è la storia vera sua, insomma, quindi una canzone molto bella che proponiamo chiaramente oggi, perché domenica è la festa della mamma, ma noi la proponiamo sempre in realtà, perché è veramente una bellissima canzone. Allora, saluto già Teresa, Tilde, sono prontissime per il programma delle 10, ma voglio salutare i lavoratori, chi produce, chi fa del fatturage anche a questo punto, Davide, Chicco, che ci saluta, che ci ascoltano sempre e che ci danno anche dei bei feedback, quindi molto bello, perché ieri abbiamo parlato durante il programma del Pane, Latte, Caffè con Vane, io ho scoperto qualche mese fa che l'inserviente lì, il galoppino della pompa di benzina, quando tu arrivi al distributore e sganci la bottiglia lì, la pistola, ecco, non è che parte subito, è lui da dentro che te la deve attivare, quindi non è che tu arrivi, io pensavo fosse automatico, una volta che la stacchi poi dopo c'è uno switch che capisce che io devo far benzina, invece no, se non c'è il galoppino dentro io non posso far benzina. Quindi notate la notte quando il galoppino va lì a, non so, magari va a fare la cacca e dovrà andare in bagno a un certo punto della serata, vedete che state lì ad aspettare un quarto d'ora prima che potete far benzina, notatelo. Io pensavo fosse una roba che, cioè, non di dominio comune, magari pensavo di aver scoperto l'acqua calda. Comunque, detto questo, bentornati live, ancora per un quarto d'ora insieme. È importante, tra l'altro, ricordare veramente tantissimi eventi, come il Radioton. Tantissimi di voi ci chiedono, ma raga, sto Radioton, arriva il Radioton, arriva a fine giugno, arriva, perché quest'anno abbiamo dovuto incastrare delle date con i club. Sapete benissimo che per il Radioton noi collaboriamo con dei club ormai da qualche anno e quindi dobbiamo cercare di incastrarci un po' con tutti, quindi rimanete all'ascolto. Grazie ancora a quelli che ci hanno già fatto delle donazioni, perché ci sono alcuni di voi che hanno già dato tipo 20, 40, 50, 100 dollari per la radio. Grazie, li abbiamo messi in cassa e sono già nella lista Radioton 2026, che sarà nelle prossime settimane. Vi faremo sapere meglio cosa succederà, ma dovremmo essere intorno all'ultima settimana di giugno, mi raccomando, mettete già nel calendario, ultima settimana di giugno. Detto questo, prima di andare con un'altra canzone, rimaniamo un attimo insieme, perché è importante, molto molto importante, ricordare non solo il Radioton, ma anche le membership. Tanti di voi che sono già membri hanno ricevuto sia la notice a casa, quindi la lettera a casa del rinnovo membership. Molto bene, molti di voi hanno già fatto la membership, hanno già rinnovato. Ma abbiamo un nuovo sistema quest'anno e alcuni di voi l'hanno ricevuta via mail con un nuovo sistema dove potete fare la membership, rinnovare la membership direttamente online. Quindi le membership sono aperte. Rinnovate la membership perché è importante. Rinnovando la membership non solo supportate la radio, ma avete anche il diritto di voto all'AGM, all'Annual General Meeting, a fine anno, a ottobre. Quindi mi raccomando, vi dà un'opportunità unica non solo di essere ascoltatori, insomma, assidui e supportarci sotto quel punto di vista, ma anche di avere una voce in capitolo, perché in realtà, come sapete benissimo, la radio italiana 531 è proprietà dei membri, quindi avete un pezzettino di radio, avete un pezzettino di responsabilità anche voi nel futuro di questa fantastica organizzazione. Quindi è molto molto importante, rinnovate la membership. Se siete nuovi membri c'è il form online, semplicemente verrà approvato al prossimo meeting del comitato, ma è sempre molto molto semplice sia rinnovarla che registrarvi come membri. Allora, pubblicità velocissima e quando torniamo tra pochissimo ancora un pochino di musica e poi ci salutiamo in questo bellissimo venerdì mattina. Rimanete con noi.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pick a Local, Pick a 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pick a Local, Pick a 6!
3: Quest'anno celebra la festa della mamma da Jarmer's Kitchen, domenica 10 maggio. Goditi un'esperienza culinaria di 3 portate, con entrée da condividere in stile famiglia, mains e desserts a tua scelta, per $87 a persona. Prenota per il pranzo dalle 11.30 di mattina e per la cena dalle 5.30 di pomeriggio. Riunisci famiglie e amici, rendi speciale la giornata della mamma da Jarmer's Kitchen. Chiama oppure scrivi a info@jarmerskitchen.com.au.

le mamme al centro del mondo questo weekend, ma dovrebbero esserlo sempre in realtà, come quando si festeggia la festa della donna. Ma questo weekend è importante perché festeggiamo la mamma domenica, quindi giovanotti con Ciao Mamma, salutiamo tutte le mamme, io saluto tutti voi che ci avete ascoltato in quest'oretta improvvisata, come sempre, quando non c'è Michael mi piace un po' darvi un po' di news qui in studio, perché succedono tante cose alla radio, tante volte non riusciamo a dirvi neanche tutto nei nostri programmi, quindi quando abbiamo un'oretta libera cerchiamo di informarvi il più possibile. Detto questo, voglio salutarvi ancora, ringraziarvi di questa compagnia insieme in questi 45 minuti assieme e darvi l'appuntamento con tante cose. Allora, settimana prossima, venerdì, sabato, domenica, lunedì, io sarò a Melbourne venerdì per degli appuntamenti importanti di lavoro, ma venerdì sera saremo già a Myrtleford per la fiera che andrà live sabato e domenica. Quindi importante perché è una festa italiana molto molto bella nel Regional Victoria e ci piace raccontarla a tutti voi per la prima volta, quindi sabato e domenica prossima siamo live dalla fiera di Myrtleford. Però vi ricordo ancora una volta, per The Biggest Morning Tea, mercoledì 27 maggio, tutti i fondi al Cancer Council, prenotate $20, una roba proprio irrisoria, e i soldi vanno tutti quanti al Cancer Council. Venite numerosi prenotando all'8340-2806, è il numero del nostro ufficio, durante ovviamente gli orari.

in cui siamo qua dalle 9 alle 5 tutti i giorni, da lunedì al venerdì in realtà, quindi orario di lavoro, mi raccomando. Poi gli appuntamenti classici del weekend, rimanete all'ascolto sempre della radio, non mancate, perché noi ci siamo sempre qua a farvi compagnia. Non mi resta quindi che lasciarvi con due canzoni. La prima per tutte le mamme che non ci sono più, perché tanti di noi magari hanno perso la mamma e ci piace ricordarla, e lo faremo con la canzone di Serena Brancale al Festival di Sanremo 2026, e poi chiuderemo con una nota un po' più felice, Edoardo Bennato che ci canta Viva la mamma. Quindi grazie a tutti, viva le mamme, un abbraccio a tutte le mamme. Questa è una bellissima canzone, per chi lo sa ha un significato anche importante anche per me, perché è la canzone che ho dedicato a mio papà. Quindi un abbraccio a tutti e buona giornata, buon weekend, ciao ciao.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10:02.
2: Questo programma è sponsorizzato da Chemist King. Service, price and voice. Vieni a trovarci in tutte le nostre farmacie per informazioni, le tue ricette e medicine. Chemist King. Qualità al tuo servizio.
3: È venerdì 8 maggio 2026, la Chiesa ricorda San Vittore il Moro. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quel che lascia ma non sa quel che trova, invita a fare maggiore affidamento su ciò che già si conosce. Mentre oggi si celebra la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 140 anni fa, nel 1886, nella città americana di Atlanta, John Pemberton metteva in vendita l'essenza di preparazione della Coca-Cola che aveva ideato come rimedio per il mal di testa. Nel 1898 a Torino si inaugurava il primo campionato di calcio di Serie A. Il torneo, giocato da 4 squadre in un'unica giornata, veniva vinto dal Genoa. Nel 1945 Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica annunciavano la fine della Seconda Guerra Mondiale dopo la resa incondizionata della Germania. E nel 1948 si teneva la prima riunione parlamentare della Repubblica Italiana. Presidente della Camera dei Deputati veniva eletto Giovanni Gronchi e alla presidenza del Senato era invece designato Ivanhoe Bonomi. Nel 1978 l'alpinista italiano Reinhold Messner diventava il primo a raggiungere la vetta del Monte Everest senza l'utilizzo di bombole di ossigeno. Nel 1982, durante le prove del Gran Premio del Belgio di Formula 1, moriva il pilota canadese Gilles Villeneuve dopo aver urtato la Ferrari di Jochen Mass. Nel 1999 la Around Alone di vela veniva vinta da Giovanni Soldini, che chiudeva i 43.000 km della regata in 116 giorni. Nel 2004, volo sperimentale di successo per il prototipo della navetta spaziale europea Phoenix. Nel 2008, cerimonia del giuramento per il nuovo governo guidato da Silvio Berlusconi, il quarto della sua carriera politica. E l'anno scorso, nel 2025, il conclave vaticano eleggeva Robert Francis Prevost, che assumeva il nome di Papa Leone XIV. Sono nati l'8 maggio, nel 1828, il fondatore della Croce Rossa Jean-Henri Dunant. Nel 1906 il regista Roberto Rossellini, nel 1934 il telecronista Luigi Necco, nel 1940 il paroliere e conduttore TV Paolo Limiti e nel 1948 l'autore e cantante Mario Lavezzi e il regista Maurizio Nichetti. E poi il cestista Mike D'Antoni nel 1951, quindi oggi 75enne, il critico Vittorio Sgarbi nel 1952, la regista Cristina Comencini nel 1956, il calciatore campione mondiale Franco Baresi nel 1980 e i cantanti Enrique Iglesias nel 1975 e Tananai, nato in questo giorno nel 1995. Era la nostra ultima segnalazione per l'8 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Carissimi ascoltatori, buongiorno e benvenuti all'Angolo di Teresa, che Radio Italiana presenta ogni venerdì alle ore 10 fino a mezzogiorno, le ore 12, sulla vostra stazione 531, 531 Radio Italiana di Adelaide. E con voi oggi è Teresa Dall'Acqua Leonardi, che mi assiste al console, la nostra carissima Tilde, e stamattina abbiamo lo studio pieno di ospiti. Abbiamo John, che viene da Sydney, però spiegherà, ci sarà una spiegazione un po' più tardi sulla sua vita.
1: Buongiorno Teresa. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Alle nostre ospiti.
0: Abbiamo Angela Vaccari dal patronato Ines e abbiamo Lucrezia Ranieri dal patronato Italwill. Buongiorno.
2: Buongiorno
0: signore,
2: a tutti.
0: Ragazze.
2: Buongiorno.
0: Siamo tutti ragazzi. Siamo tutti ragazzi.
2: Ragazzi e ragazze. Sì. C'è un ragazzo pure.
0: Allora, durante questa trasmissione c'è in onda un po' di informazione sul patronato, canzone, rubriche, attualità, un po' di tutto. Comunque, Tilde, ha avuto una bella settimana?
1: Molto bene, grazie. Sì, sì.
0: E voi tutto ragazze, bene. Tutto bene?
2: Sì, benissimo.
3: La solita, sì, lavoro, famiglia.
0: Famiglia e lavoro, cose, lavoro e famiglia. Sì. Allora, a chi diamo la voce prima?
2: Allora,
0: andiamo con Lucrezia.
2: Andiamo con Lucrezia,
0: dal patronato Italwill. Allora, Lucrezia vi darà delle informazioni. Dai, Lucrezia.
2: Sì, allora, oggi pensavamo di parlare della campagna redditi, perché siamo prossimi all'apertura. Tra poco, direi in un paio di settimane, l'INPS ci darà la possibilità di inserire i redditi dei pensionati. Allora, di che cosa stiamo parlando? Molti di voi lo sanno già, perché è qualcosa che si fa generalmente ogni anno proprio in questo periodo, anche se devo dire che noi patronati ci organizziamo un po' prima, cioè già all'inizio dell'anno, intorno a gennaio, cominciamo a convocare le persone per prepararci, nel senso di prendere sia i mandati che le informazioni utili che ci serviranno poi di inserire nel computer non appena l'INPS ce ne darà la possibilità, che è appunto tra poco. Cos'è la campagna redditi? Praticamente con questa campagna i pensionati devono dichiarare nell'anno precedente, quindi sarebbe nell'anno 2025, da gennaio a dicembre, perché ricordiamo che in Italia l'anno finanziario è diverso da quello australiano, quindi segue l'anno solare, perciò è da gennaio a dicembre, qual è stato l'income, quindi quali sono stati i redditi che hanno avuto. Ora, questa dichiarazione non deve essere necessariamente fatta da tutti i pensionati, direi più o meno quelli che vengono richiesti sono circa un 50%, quindi non vi preoccupate se alcuni di voi magari adesso possono essere un po' stupiti e dire io questo non l'ho mai fatto, non me l'hanno mai chiesto, può darsi che non abbiano bisogno di farlo, quindi va fatto soltanto se richiesto o dall'INPS o da noi patronati prima che ne faccia richiesta l'INPS. Di cosa si tratta? Praticamente i pensionati devono dichiarare appunto nell'anno precedente se, a parte la pensione italiana, di cui ovviamente l'INPS è a conoscenza, se hanno percepito anche la pensione australiana, oppure se hanno per esempio redditi derivanti da affitti, quindi hanno proprietà in affitto, oppure se prendono interessi dalle banche,
3: superannuation, altre pensioni della Svizzera, tedesche o
2: Francia,
3: dalla Francia, sì.
2: Quindi qualunque altro reddito a parte la pensione italiana. I redditi che devono essere dichiarati sono: se il pensionato è un singolo, cioè per esempio è vedovo o vedova, sono solo i suoi redditi; se invece è sposato, devono essere dichiarati i redditi sia suoi che quelli del coniuge; se poi ci sono anche figli a carico, per esempio possono esserci figli invalidi o che vivono ancora con questi genitori, allora devono essere dichiarati i redditi di tutto il nucleo familiare.
0: Oh, è un po' complicato pure, perché magari tutti non dichiarano
3: complicato.
0: Tutto. sembra, ma non lo è.
2: In genere noi facciamo le domande e poi loro rispondono, quindi si tratta soltanto di preparare i pensionati, nel senso che quando vengono da noi devono sapere, più o meno ricordarsi, gli importi percepiti nell'anno precedente, però loro rispondono alle nostre domande, sì. Quindi non è così.
0: E Lucrezia, questo volevo chiedere. Prima di tutto voglio dire ai nostri ascoltatori che Lucrezia Ranieri è dell'Italwil, che si trova a 84 Paynham Road, Stepney, al numero di telefono 8362 0321. Volevo chiedere, no, quando vengono con queste, che devono dichiarare questi redditi, devono portare a conti bancari o diciamo informazioni per voi, per dire che l'avete visto tutto questo?
2: Sì, devono portarle, però se non ce le hanno con loro, questo non impedisce di fare i redditi, basta la loro dichiarazione, noi prendiamo nota e riportiamo quello che loro ci dicono. Però sarebbe meglio portarlo, perché così a volte ci sono un po' di calcoli da fare, cioè per esempio gli interessi sono trimestrali e noi dobbiamo invece verificarli per l'anno. Però
3: sì, poi ci sono quelli che, ricevendo la comunicazione quando li convochiamo a venire nei nostri uffici per fare la dichiarazione dei redditi, ci chiamano e ci chiedono cosa devono dichiarare, e noi chiediamo, ci sono interessi bancari per esempio, e loro si fanno i conticini loro stessi. Uh-huh. E poi quando ci vengono a trovare vengono con un pezzettino di carta con, sì, tutte le
0: però
3: date.
0: Però sarebbe meglio
3: somme.
0: Se vengono proprio con, diciamo, sarebbe meglio, gli conti bancari o diciamo,
3: però i conticini che si fanno loro stessi
0: l'elenco della banca
3: vanno anche così. Bene, sì.
2: Così. Sì, e poi dopo bisogna dire, per esempio, se prendono la pensione da australiana, da Centrelink, a parte il fatto che loro sanno qual è, in genere se lo ricordano bene, ma noi abbiamo anche un contatto diretto con Centrelink, e Centrelink stesso ci spedisce ogni anno un elenco con tutti i nominativi dei pensionati di quali noi abbiamo fatto richiesta, con l'importo percepito. Quindi se anche loro in quel momento non se lo ricordano, noi l'informazione la prendiamo da Centrelink.
0: Capito, speriamo che hanno capito pure i nostri ascoltatori, molto molto importante. Allora Angela, do la parola a te. Angela dal patronato Ines, è 177 Paynham Road, St. Peter's, 8363 3830, il numero di telefono. E
1: prima che andiamo da Angela possiamo andare,
0: sì, andiamo a un stacco, sì. E ritorniamo.
4: Radio Italiana 531.
5: È vuoto!
6: Ed io ho finito la farina e il pane.
7: Ma in questa casa manca tutto!
6: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
8: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
9: Mentre un profumo di mamma. Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felcia Azzurra. I prodotti Felcia Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
10: Felcia Azzurra, profuma la tua vita.
0: Allora, siamo di ritorno e abbiamo qua come ospiti dal patronato Ines e il patronato Italwill. Adesso diamo la parola a Angela Vaccari che ci spiegherà pure lei delle altre cose a che fare con la pensione italiana.
10: Allora, volevo aggiungere per la dichiarazione dei redditi il modulo. Lucrezia ha detto noi convochiamo del patronato le persone, i pensionati che devono fare la dichiarazione dei redditi. Non so se qualcuno ricorda, ma anni e anni fa questi modulini li mandava l'INPS direttamente al pensionato e poi il pensionato veniva da noi e noi li aiutavamo a compilarli, facevamo le domande, come ha detto Lucrezia, quali sono i vostri redditi e poi si mandavano indietro all'INPS. Una volta si mandavano per posta, poi hanno creato un sistema per mandarli elettronicamente. Poi all'improvviso hanno fermato di mandare questi moduli e hanno incaricato in un certo modo indirettamente noi patronati a mandare le letterine al pensionato per venire al proprio patronato per fare la dichiarazione dei redditi. Non tutti li devono fare, come ha detto Lucrezia, quindi se non ricevete questa letterina non vuol dire che siete stati esclusi per qualche motivo, è semplicemente perché non li dovete fare, perché non tutti richiedono di farlo. Quindi aggiungendo anche a questo, vorrei parlare dell'articolo 10, che una volta si chiamava l'articolo 17, che è un certificato di pensione dove porta l'ammonto della pensione annuale in euro del pensionato che percepisce. Anche questo veniva mandato, inviato dall'INPS direttamente al pensionato per posta. E mi ricordo anni e anni fa quando veniva quando il pensionato riceveva questo articolo 10, veniva da noi e noi lo dovevamo mandare al Centrelink. Perché l'INPS e il Centrelink hanno un accordo, l'accordo bilaterale, quindi il Centrelink deve essere a corrente dell'ammonto di pensione italiana. Al giorno d'oggi è cambiato tutto, l'INPS manda direttamente al Centrelink questo articolo 10, quindi il Centrelink è al corrente dell'ammonto della pensione, così possono pagare in modo corretto quella australiana. Quindi l'articolo 10, per chi ne ha bisogno, non sono troppo vicina. Ah no, scusa. Allora, per chi ne ha bisogno può sempre rivolgersi al proprio patronato, perché capita che alcuni pensionati devono fare la dichiarazione dei redditi australiana, quindi con l'ufficio tasse qui in Australia. Per chi ne ha bisogno e non sanno dove trovare questa lettera articolo 10, questo certificato di pensione, possono rivolgersi sempre al proprio patronato e noi lo scarichiamo dal portale dell'INPS. E questo certificato è in inglese e in italiano, quindi si capisce perfettamente con tutte e due le lingue. Quindi questo volevo dire sull'articolo 10.
0: Diciamo, le hanno già spediti o sono per strada? Come,
10: gli articoli 10?
0: No, diciamo la lettera e tutto questo che incarica a tutto questo.
2: Per quanto riguarda i redditi, noi abbiamo notato, appunto, come diceva Angela, che l'INPS non li sta più chiedendo, almeno in questo periodo, cioè maggio, quando si apre la campagna e noi già li possiamo inserire. L'INPS a questo punto non li chiede perché si aspetta che siamo noi patronati a farlo dopo aver convocato i pensionati, però a settembre più o meno, se per caso non sono ancora rientrate queste informazioni all'INPS, allora in quel caso l'INPS manda le lettere, quindi per il momento non si aspettano nulla i patronati se non la nostra telefonata o lettera. È a settembre che eventualmente, se non è stato ancora fatto, allora l'INPS manda le lettere.
0: Bene, voglio dire che il numero qua nello studio è 8340 7700, se volete chiedere qualche domanda alle ragazze mentre sono qua. Ripeto, l'Ines, patronato Ines con Angela Vaccari, che si trova a 177 Paynham Road, St. Peter's, 8363 3830, o Little Will con Lucrezia Ranieri, 84 Paynham Road, Stepney, 8362 0321, e sono qua nello studio se volete telefonare, perché almeno loro prendono dettagli e magari quando ritornano nell'ufficio mi possono telefonare in privato e parlare bene della domanda che volete fare. Ripeto il numero dello studio: 83 40 77 00. Allora continuiamo. Altre?
2: Beh, possiamo anche dire che se un pensionato non può recarsi presso i nostri uffici per dichiarare questi redditi e firmare il modulo, può anche delegare uno dei figli. L'importante è che abbiano power attorney.
0: Aha.
2: Quindi con power attorney può essere fatta la dichiarazione dei redditi anche da parte dei figli.
0: Bene, allora devono avere il power of attorney per portare l'informazione dei loro genitori o zii, quelli che possono essere, possono venire nel vostro ufficio e tutto può essere fatto da così, specialmente se i familiari sono anziani.
2: Sì.
0: Che non possono uscire, cose così, però devono avere il power of attorney. Il power of attorney è una lettera di potere che dà il potere all'incaricato di essere una procura, una portavoce della persona in lista. Va bene, allora?
3: Per oggi mi sa che ci fermiamo qui.
0: Sì, magari ripeti. Vuoi ripetere un po' delle cose che, specialmente te, Lucrezia? Perché questo è molto importante, perché c'è Tilde che mi sta a dire basta, basta.
2: C'è qualche telefonata?
0: Un attimo, non c'è una telefonata.
11: No, c'è una telefonata, una signora che vuole chiedere qualche domanda.
0: Sì, va bene, sì, va bene. Allora facciamo un stacco. No.
11: Andiamo in onda?
0: Sì. Va bene.
11: Buongiorno, ci siamo?
1: Buongiorno signora.
12: Buongiorno, lei è del patronato?
2: Io sono del patronato, sono Lucrezia, signora, buongiorno.
12: Buongiorno, il mio nome è Caterina. Ogni caso, io vi ho ascoltato per la radio italiana e finalmente ho avuto l'opportunità di telefonarti per dirti come mai questi padronati sono sempre chiusi, perché io vorrei informazione, non trovavo un padronato che era aperto.
2: Allora signora, purtroppo siamo a conoscenza del fatto che c'è un padronato, ci dispiace ma non è presente, quindi non possiamo dire molto, però c'è un patronato, un solo patronato, che effettivamente è sempre chiuso e non risponde neanche al telefono.
12: No, ma non ti risponde.
2: Sì, però non siamo noi, signora.
13: No, signora, non siamo noi.
2: È un patronato diverso. Noi siamo entrambe in Peniam Road, io sono in 84, Angela 177. Noi siamo sempre presenti dalle 9 alle 3,
0: sì.
2: Sempre. E quindi siamo sempre aperti, sempre presenti, rispondiamo anche al telefono. Anche in questo momento che siamo qui in radio, c'è qualcun altro per noi negli uffici. Quindi, per quanto riguarda i nostri patronati, posso dire che siamo sempre aperti. Può chiamare anche in questo momento, le risponderà qualcuno. È il terzo patronato, purtroppo, che sappiamo, perché ce l'hanno riferito anche altre persone, che è chiuso, non è aperto, ma non sappiamo dirvi il motivo, non sappiamo dirvi cosa sta succedendo lì.
12: Niente, io ero disperata. E poi chiedono di fare online.
0: Sì.
12: Noi siamo anziani, siamo
0: sì,
12: anziani.
0: Sì, signora,
13: la capiamo perfettamente.
0: Sì.
13: Guardi, se ha difficoltà dove ha chiamato e non le risponde nessuno, può provare a chiamare il mio patronato o quello di Lucrezia.
0: Se ha una matita pronta, vi do tutti e due i numeri, così una risposta l'avrà. Allora, sì. Il patronato Ines, signora, è 8363 3830.
13: E questo è il mio patronato.
12: Scusa, 8363 38 30. Scusa, no, qua non ci capiamo.
0: Aspetto, ve lo dico in inglese.
1: No, è in italiano.
0: Ce l'ha scritto 8363.
1: Piano.
12: Sì.
1: Un numero alla volta.
0: 38.
12: Sì. 3, ancora 3.
0: 8.
12: 8 3 0 0. E dove è questa? A Pineham?
0: Sì, 177 Pineham Road, St. Peter's.
12: Eppure anche loro erano sempre chiusi, perché guarda che non mi dicono che loro erano aperti, perché erano sempre chiusi.
2: Allora, signora, in questo momento provi a chiamare il mio patronato, le do il numero 83 62 83 830.
12: Ok.
2: No, no, aspetti, le do un altro, allora, le do un altro, signora. Numero
12: 83 83 62 69 no 62 62.
2: Sì, 03.
12: Oh, scusa, hai detto 83 62 03 03 21. Va bene.
2: Adesso lei provi a chiamare immediatamente, chiude la conversazione qui con noi e chiami lì e vedrà che le risponde qualcuno.
1: Grazie di cuore, cara. Grazie.
12: Grazie.
1: Ciao.
0: Prego, prego.
2: Ciao.
0: Allora, siamo qua con il patronato Ines, con Angela Vaccari e il patronato Italwill. Il numero del patronato Ines con Angela è 8363 3830. Il patronato Italwill con Lucrezia Ranieri 83620321. Loro sono aperti dalle ore 9 fino alle 3 di pomeriggio. Va bene?
2: Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì.
0: Tutti i giorni. Perciò c'è sempre qualcheduno in uno di questi due patronati.
2: Però la signora effettivamente ha sollevato un problema, nel senso che sia io che Angela stiamo ricevendo tantissime telefonate da parte di pensionati che non riescono a mettersi in contatto con quel terzo patronato. Non sappiamo dire cosa sta succedendo, però effettivamente dicono che quest'altro patronato vuole soltanto appuntamenti online, quindi si possono soltanto scrivere email e chiedere appuntamenti in questo modo.
0: E i nostri anziani non lo sanno.
2: Non ce l'hanno, non lo sanno.
0: Non lo sanno fare. E quello che dico è che pure che hanno a che fare con un altro patronato, voi potete assisterli.
2: Certo.
0: E potete assisterli in qualsiasi cosa o informazioni che loro vogliono, giusto?
2: Sì, certo, certamente.
0: Sì, perché così. Perciò se l'altro patronato non funziona o non risponde,
2: o non è disponibile,
0: di andare a Angela oppure Lucrezia o uno di quei due numeri che abbiamo dato.
2: Sì.
0: Sì. Allora, ragazze, così è purtroppo... lo sai, i nostri anziani la computer non ce l'hanno, non sanno fare online. È molto molto difficile, ma voi siete sempre disponibili a parlargli sul telefono.
3: Siamo disponibili e più flessibili, perché noi non chiediamo appuntamenti via email, quindi per telefono va benissimo l'appuntamento.
0: E ci sono pure delle volte, proprio in circostanze che diciamo superano le norme, che magari andate pure in casa
3: se può succedere che facciamo visite a casa,
0: se ci sono circostanze che superano le norme, così.
3: Sì.
0: No. Aspetta che Tilde vuole andare a un stacco e dopo ritorniamo.
14: Sì. State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
15: Nei Romeo Holden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherston, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 29 aprile a martedì 12 maggio. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95. Caffè Mondo, in chicchi, 1 kg, $24.95. Passata di pomodoro Val Verde 700 grammi, $2.50. Provolone dolce Leonardo, $23.95 al chilo. Mortadella La San Marino, $15.95 al chilo.
16: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365 0151 per partecipare alla prossima sessione.
17: La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
18: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
19: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
0: Allora, siamo di ritorno. Sfortunatamente le nostre ragazze del patronato, e vi chiamo sempre ragazze perché ci siamo. Sono un po' di fretta oggi perché hanno alcune appuntamenti.
10: Sì.
0: Così. Però voglio dare l'informazione un'altra volta. Il patronato di Innes, Angela Vaccari, 177 Paynham Road, St. Peter's, 8363-3830. Lei è aperta dalle 9 alle 3,
10: dal lunedì al venerdì.
0: Sì, con Lucrezia Ranieri, Ital Will, 84 Paynham Road, Stepney, 8362-0321. Lei pure è aperta dalle 9 alle 3, il patronato, e quello si trova nell'ufficio del CIC.
10: Esatto,
0: vero?
10: Dove c'è
0: così.
10: Coordinating
0: sì.
10: Italia Commission.
0: Sono quasi di rimpetto uno con l'altro, ma sono due patronati diversi, e tutte e due delle ragazze, io le chiamo ragazze ma sono signore, sono molto molto disponibile a aiutarvi in qualsiasi questione che avete, qualche domanda che avete, e sono sempre là disponibile dalle 9 alle 3, e c'è sempre, pure se loro non sono là, di lasciare un numero di telefono che loro vi rispondono, così. Però sono là 5 giorni alla settimana dalle 9 alle 3.
10: Sì.
0: Allora, vi voglio ringraziare, so che siete in fretta, e voglio augurarvi a Happy Mother's Day.
10: Grazie, auguri
0: anche a te. Bellissima giornata per le mamme, tutte e due.
10: E a tutte le mamme che ci ascoltano.
0: Sì, a tutte le mamme che ci ascoltano, e vi auguro ogni bene, e noi ci risentiamo magari fra 3 o 4 settimane, quando loro hanno informazioni, allora vengono.
10: Veniamo, sì. Ok, perfetto.
0: Aspetta un attimo perché c'è qualcuno che vuole andare in linea, giusto? No?
10: No.
0: O vuole fare una domanda?
20: No, la signora che ha chiamato prima ringrazia molto perché ha chiamato il vostro ufficio e è stata molto soddisfatta.
0: Meno male. Grazie, signora, grazie.
20: Ripeto, la signora ha chiamato ringraziando i vostri uffici che hanno risposto tutte le sue domande. Grazie, okay, di cuore,
0: perfetto.
20: Signora, della tua telefonata.
0: Sì, grazie. Comunque noi ci risentiamo magari alla fine del mese entrante,
10: sì.
0: E se avete notizie nuove basta farmelo sapere, perché siete sempre benvenuti qua.
10: Grazie mille, Teresa.
0: E vi ringrazio un'altra volta.
10: Grazie,
0: e ciao
10: voi.
0: Ciao a tutte e due.
10: Ciao
0: Angela.
20: E io metto una canzone giusto per voi, di buona domenica, per domenica di Mother's Day.
10: Grazie mille.
20: Ciao ragazzi.
10: Saluti a tutti, grazie, ciao.

0: domenica.
1: Allora, le nostre ragazze del patronato ci hanno lasciato e come vi ho detto, se avete problemi di telefonare i numeri che abbiamo dato, e capisco bene che ci sono dei problemi magari con un terzo patronato, però pure se telefonate qua vi aiutano subito e loro verranno un'altra volta fra un, diciamo per fino del mese entrante, perché appena arrivano notizie nuove dall'INPS, vuol dire, oppure dal Centrelink, vuol dire che loro possono venire e spiegare bene quello che volete. Allora, nelle ultime settimane abbiamo parlato molto su tipo di crimine, informazione per i vittime di crimine, e voglio toccare un pochettino pure oggi su questo tema. Lo so che è un tema un po' pesantino, però è un tema che è molto importante a sapere. Allora, ci sono tanti tipi di crimine, va bene? C'è il crimine diciamo che è domestico, o il crimine di violenza familiare, c'è l'assalto diciamo sessuale, violenza sessuale, omicidio, trauma di strada, ci sono i scams, come ho parlato, i truffi, e cybercrime, come ho parlato nelle ultime settimane, e c'è i crimini nel posto di lavoro. Allora, man mano ne spiegherò di tutto questo, perché queste sono cose, informazioni che io vi do. Magari non vi succede mai,
2: certo, sì.
1: Sempre con la buona fortuna, ma se succede un incidente stradale o diciamo un assalto sessuale, cose così, è molto molto importante a saperne tutte queste cose. Allora, diciamo, la violenza familiare domestica, la violenza domestica è, diciamo, è un sistema abusivo, diciamo, in casa da una persona all'altra. E diciamo, può essere dentro un matrimonio, può essere con una coppia che vanno insieme, o può essere entro la famiglia stessa. E questo, diciamo, può succedere a qualsiasi età o qualsiasi livello sociale. Allora, c'è il livello sociale, c'è l'età, o c'è pure i gruppi culturali. Tutto questo può succedere in tutto questo. Perciò non possiamo dire ma erano giovani, o sono vecchi, o sono di un'altra lingua, così. Non possiamo dire. La violenza domestica fa danno a tanti, a tutti i vittime che ci succede, ai bambini, ai familiari e agli amici. Questo è molto importante a ricordarsi, che qualsiasi violenza domestica o familiare non è accettabile, non è accettabile, Tilda. No. Questa è una parola che noi diciamo dobbiamo essere emphatic, come si
2: non
1: dice.
2: Non c'è nessuna ragione.
1: No, non c'è ragione, no. Fatto.
2: Sì.
1: Allora, la Polizia di Sud Australia dà molto supporto ai vittime di famiglia, di domestici, vittime di abuso domestico, sia nella famiglia o nel sistema domestico in tutto. E dà una grande priorità, molto altissima, specialmente per mantenere il benessere dei bambini. Dove è possibile, la polizia prova a tenere la persona responsabile per la violenza contro queste azioni che hanno fatto. È una cosa molto grave. Ricordatevi che non è accettabile. Se volete ulteriori informazioni, c'è il Family Violence Investigation Section, che il numero ve lo do, 1-800-800-098. Ripeto, Domestic Violence Crisis Line, 1-800-800-098. E queste sono cose molto, molto importanti. Allora, la violenza domestica include la violenza sessuale, la violenza fisica, stalking, che vuol dire a fare le poste, a andarci dietro, a farci le poste, abuso emozionale, a dire ma tu sei stupida, sei scemonita, cose così, questo è abuso. Abuso verbale, parolacce, cose del genere, a danneggiare la proprietà della propria persona, abuso finanziario, oppure per dire ti devo ammazzare, you know, cose così che diciamo sono parole prepotente così, così. E allora tutto questo è dove si parla di violenza domestica, e se voi siete parte di questo dovete andare alla polizia per questo. Se siete una donna, andiamo un stacco. Andiamo un stacco, sì. E ritorno con questo.
2: E dopo andiamo a ascoltare la canzone Mamma dove sei?
1: Sì, e dopo continuo con questo. Sì. Sì, prima
2: un saluto alla Carolina.
1: Sì.
2: Ok.
0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: Zio, hai sentito la notizia?
4: Oddio, mi devo sedere!
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens!
4: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione!
3: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide!
4: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
3: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto! Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
4: Si fa festa allora!
3: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane. L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!

0: Eccoci qua di nuovo con voi, grazie, grazie Maria Teresa dei tuoi complimenti e anche del auguri per il giorno della mamma e anche a te cara e a tutta la tua famiglia, buona giornata domenica. Che bello, un gesto
1: sì,
0: molto
1: è bello,
0: gentile,
1: molto,
0: vero?
1: Ne parlerò adesso, voglio finire un po' questo tema perché settimana per settimana ho parlato un po' di questo. E, diciamo, perché si parla sempre della violenza domestica che include l'abuso finanziario, diciamo quando qualcuno ti dice ti voglio ammazzare o che ti viene dietro, ti fa la violenza fisica, violenza sessuale, violenza emozionale, verbale, oppure che ti danneggiano la tua macchina, la proprietà, così. Se siete una donna vittima di violenza domestica, va bene, e siete, avete paura di stare a casa così, avete paura così, ci sono, come ho detto, dovete telefonare alla polizia per dirgli che avete paura, perché questo è molto molto importante. E se siete vittime di assalto sessuale, questo è una cosa molto molto grave. Molto molto grave, perché gli effetti di questo diventa molto traumatico e diventa tipo rimanere per vita. Se voi siete un vittima di assalto sessuale, ricordatevi che non è colpa vostra. Questa è la cosa che è importante. Ricordatevi che non è colpa vostra. Se voi avete paura di essere, diciamo, in una situazione che magari è paurosa, di telefonare la polizia 000. Dopo che magari c'è stato un atto che siete stati assaltati sessualmente, e ci sono delle decisioni che dovete fare subito subito, conoscete qualcuno che è stato assaltato sessualmente, dovete pensare di queste cose. Devo andare a vedere un dottore? Pensateci, se sì o no. Devo andare alla polizia e dire tutto? Pensateci, sì o no. Ho bisogno di qualcuno che mi consiglia, come la polizia o cosa del genere. Cosa importante, perché sono punti, tre punti importanti. Devo andare a vedere un dottore? Devo dirlo alla polizia o ho bisogno di parlare con qualcuno, un infermiere, un dottore, qualcuno del genere? Allora, queste persone qua vi possono aiutare a fare le vostre scelte. E se volete parlare con qualcuno, c'è, diciamo, il servizio di rapinato, di essere assolto sessuale, ci sono i servizi, va bene? E tante volte si devono fare delle decisioni prima piuttosto che più tardi. Allora, cambio il tema per la giornata, andiamo a un bel brano di musica e dopo parliamo su tante altre cose che vi dico settimana per settimana.

0: Allora, Tilde, abbiamo un ospite qua dentro stamattina, John.
1: Sì.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Buongiorno.
0: È John, americano di origine.
2: Sì.
0: Del Delaware.
2: Sì.
0: E ha lavorato su stazione radio in Alaska.
2: Sì, davvero.
0: Allora, vuoi dirmi qualche cosa delle tue esperienze in Alaska?
2: È una grande esperienza.
0: Quanto tempo l'hai fatto?
2: 12 anni.
0: L'hai fatto per 12 anni?
2: Sì, sì, sì.
0: E lo facevi di sera, di mattina, di quando?
2: No, tutto il giorno.
0: Tutti i giorni?
2: Sì.
0: Tutti i giorni. Perciò era un programma regolare?
2: No, il mio programma è per notizie solamente. Io ho fatto un giornalista.
0: Giornalista. Perciò era news report.
2: Sì.
0: Yes. Come mai sei andato a fare news reports? How come?
2: Perché io sono curioso del mondo.
0: Del mondo.
2: Yeah.
0: Curioso così. E, ma in Alaska, diciamo, è un po' strano, diciamo, andare a scegliere Alaska. Come mai hai scelto Alaska?
2: Perché c'è un lavoro qui.
0: C'è un lavoro.
2: Yeah, yeah.
0: Sì.
2: E l'opportunità può fare un'esperienza diversa.
0: Sì.
2: In la nord, la lumiere è diversa.
0: Sì.
2: E la meteo è estremo. È una vita interessante.
0: Molto freddo.
2: D'inverno, ma in l'estate 30 gradi.
0: Sì, dico ai nostri carissimi ascoltatori pure che John capita che è nipote del mio compagno Angelo e viene da Sydney, però americano, che ha lavorato in Alaska, sposato in italiano.
2: Niente è perfetto,
0: così come si dice, il mondo gira. E dimmi un po', i tuoi ascoltatori, ascoltatrici, com'era la media, diciamo, siccome che dicevi il giornale radio, cos'era la media? Erano tutti americani?
2: Sì, yeah.
0: Sì.
2: Yeah, americani, Native American.
0: Native American,
2: yeah.
0: Va bene. Allora, andiamo un stacco, un break, perché mi sa che magari c'è il giornale radio, e dopo ritorniamo.
2: Ok.
3: Radio Italiana 531.
4: Sono le 11 e un minuto.
5: Notiziario locale sponsorizzato da
6: Il Globo TV è arrivata. Offerta speciale per gli italiani a Adelaide. Nuovo pacchetto ad un prezzo imbattibile. L'offerta comprende 10 canali live, Rai, Mediaset, La 7 e molto altro ancora. Film e documentari on demand. Il prezzo dell'abbonamento è di $21.95 al mese. Abbonati subito. Telefona al 1300 207 875 per avere informazioni o abbonarti.

Giornale Radio 531 a cura di Emma Luxardo, venerdì 8 maggio 2026. Buongiorno e bentrovati. Il governo federale ha dato il suo pieno appoggio all'istituzione di una commissione nazionale per l'assistenza all'infanzia in risposta alle crescenti richieste del settore e dei gruppi di difesa per migliorare la qualità e la sicurezza. Il ministro dell'istruzione Jason Clare ha annunciato mercoledì che collaborerà con i ministri dell'istruzione degli stati e dei territori per istituire una commissione nazionale per l'educazione e la cura della prima infanzia. Il senatore Matt O'Sullivan, portavoce dell'opposizione per le politiche sull'infanzia, ha accusato il governo di non aver fornito dettagli sufficienti e di aver creato nuova burocrazia. Cambiamo argomento. Un papà di Walkerville vince la lotteria Weekday Windfall e diventa milionario da un giorno all'altro. È uno dei due vincitori di prima categoria a livello nazionale di mercoledì e ha dichiarato di non controllare di solito se avesse indovinato i numeri vincenti. Gioca alla lotteria da anni e ora sta pensando a sistemare i suoi figli. I residenti del Sud Australia hanno vinto 27 lotterie in questo anno finanziario, su 347 stazioni vincenti. Quest'ultima vincita arriva dopo che un misterioso milionario ha lasciato il suo biglietto vincente da 2 milioni di dollari, non reclamato, in un'edicola di Stepney. Ancora cronaca, un incendio ha distrutto una popolare caffetteria e pizzeria di Adelaide, segnando la terza attività del settore della ristorazione a bruciare in poco più di una settimana. L'incendio è scoppiato presso il Flavio Outdoor Living e l'Avellino Spizza, situate all'interno di Flavio in Muller Road a Green Acres, poco dopo le 19:30 di mercoledì. Al loro arrivo, i vigili del fuoco hanno trovato fiamme e fumo che fuoriuscivano dal tetto e 34 pompieri hanno lottato per 40 minuti per domare le fiamme. Il soffitto del bar è crollato a causa dell'incendio, tuttavia un grande magazzino pieno di merce è stato salvato. In una dichiarazione, i vigili del fuoco hanno affermato che la struttura ha subito danni significativi, ma i pompieri hanno impedito che l'incendio si propagasse alle attività commerciali vicine. Al momento dell'incendio il locale era vuoto. Avellino Spizza ha annunciato la chiusura a tempo indeterminato. Voltiamo pagina. Dopo 5 anni di sviluppo, l'Hotel Panorama, da 60 milioni di dollari, aprirà oggi nella zona sud di Adelaide, con 77 camere, un bar sul rooftop e uno schermo sportivo da 7 metri. La struttura comprende 26 appartamenti con servizi e due suite panorama di lusso con balcone privato e vasche idromassaggio. Gli ospiti avranno inoltre accesso a una palestra, una lavanderia e servizi in camera, con camere standard a partire da 150-200 dollari a notte. Saranno disponibili sale per eventi con una capienza fino a 300 persone, tra cui una sala riunioni intitolata ai tre prozii del proprietario, Peter Harley, caduti nella Prima Guerra Mondiale. Questo annuncio arriva mentre la catena alberghiera globale Hilton ha rivelato i piani per il suo ritorno sul mercato di Adelaide, poche settimane prima della sua partenza dalla storica sede in Victoria Square. In base a un accordo stipulato con lo sviluppatore locale di Adelaide, Auriga Investment Group, Hilton gestirà un nuovo hotel di 251 camere in un complesso da 250 milioni di dollari nell'East End della città, nell'ex sede della Croce Rossa in Peary Street. L'hotel, che si svilupperà su 27 piani e si chiamerà Hilton Adelaide East End, offrirà camere con superfici che variano dai 31 ai 140 metri quadrati, oltre a un centro fitness e una piscina, una terrazza panoramica, punti di ristoro e 303 metri quadrati di spazi per riunioni. Dall'Australia, il governo albanese sta obbligando gli esportatori di gas a tenere più gas nel paese dopo anni di avvertimenti sulla carenza di approvvigionamento. Gli esportatori di gas australiani saranno quindi obbligati a riservare il 20% delle nuove forniture al mercato interno, questo secondo un piano di riserva definito per la costa orientale, al fine di evitare carenze e ridurre i prezzi. Presentando il piano giovedì, il ministro dell'Energia, Chris Bowen, ha affermato che contribuirà a ridurre i prezzi garantendo un modesto surplus di gas per il consumo interno australiano. Il programma, che entrerà in vigore a metà del prossimo anno, è stato introdotto dopo anni di avvertimenti sul rischio di carenza di gas per l'Australia nel breve termine, in assenza di interventi. Sebbene l'Australia sia tra i principali produttori mondiali di gas, finora non esistevano requisiti per garantire l'approvvigionamento interno. Buon ascolto con Radio Italiana 531. Buon fine settimana, a risentirci.

0: Notiziario locale sponsorizzato da
1: Il Globo TV è arrivata. Offerta speciale per gli italiani a Adelaide. Nuovo pacchetto ad un prezzo imbattibile. L'offerta comprende 10 canali live, Rai, Mediaset, La 7 e molto altro ancora. Film e documentari on demand. Il prezzo dell'abbonamento è di $21,95 al mese. Abbonati subito. Telefona al 1300 207 875 per avere informazioni o abbonati.
2: Just like the one we did the other day, yes. We're going to start off with a little segment from a number called Bohemian Rhapsody.

Tilde, siamo di ritorno e ringrazio sempre a tutti coloro che telefonano perché ci danno gli auguri di Mother's Day, domenica, giornata delle mamme. Allora, parlerò un po' su questo, parlavo prima con John, ma adesso John deve ascoltarmi un po' e dopo magari parliamo ancora, John, okay. Va bene? Allora, come sapete, ogni settimana vi do un po' di avvisi, ma prima che vado a parlare sulle cose delle mamme, voglio, come si dice, voglio darvi un po' di opinione. Allora, ci sono 7 regole, Tilde, che dobbiamo vivere con queste regole. Dobbiamo fare sempre pace con il nostro passato. Non possiamo cambiare quello

0: che è già successo. Però possiamo cambiare come lo portiamo. Possiamo imparare la lezione, possiamo rilasciare il dolore e non mantenere sempre quelle vecchie memorie e portarle al presente. Di lasciare andare alle opinioni degli altri. Non fa niente quello che fai. La gente dirà, ha sempre qualche cosa da dire. Non pensi, Tilde?
1: Sì.
0: È sempre così, no? Le loro opinioni sono basate sul loro perspettivo, ma non sempre sulla verità. Vivete la maniera che è meglio per voi, ma non alla maniera che gli altri pensano che è meglio per voi. Diciamo con il tempo, di avere fiducia con il tempo, perché il tempo stesso ti guarisce. E non tutto succede subito. Tante ferite ci vuole il suo tempo e tante risposte vengono dopo. Di essere paziente con la vita, perché quello che diventa difficile e pesante oggi non sarà uguale per sempre. Allora, di fermare a comparire questo viaggio. Il viaggio di ogni persona è molto, molto diverso dall'altro. E tante volte ci sono di più difficoltà da uno all'altro. Però ognuno di noi è su una strada diversa. E se noi facciamo paragone, ti toglie la tua pace. E diciamo, diventi cieco pure con il progresso. Dobbiamo pensare e fare focus, come si dice, di diventare meglio di quello che eravamo ieri. Di fare quietudine alla tua, di mettere quietudine alla mente che sempre pensa. Perché tutti questi pensieri tante volte creano dei problemi che non esistono. Non devi mettere là e dire tutto questo è sbagliato, tutto questo è giusto, così. Fare un passo alla volta, di avere fiducia per te stesso e di essere chiaro con quello, perché tutta questa chiarità verrà con il tempo. Di prendere responsabilità sulla tua contentezza. Nessuna persona, successo o situazione può permanente farti ti può fare contento permanente. Ricordatevi, nessuna persona, successo o situazione può farvi contento permanente. La vera pace viene dentro a voi stessi. Quando voi smettete di essere dipendente sugli altri per la vostra contentezza, allora c'è la libertà. E non pensare che potete portare tutto il mondo sulle vostre spalle. Voi non siete responsabili per tutto e tutti. Fate la vostra parte. Non perdere voi stessi, se stessi, per provare a aggiustare tutto. Lasciare andare, imparare a respirare e far andare la vita com'è. Perché il momento che smettete di prendere controllo di tutto è il momento che finalmente la vita continua a scegliere e andare bene.
1: Certo, così proprio.
0: Adesso a John ce lo do in inglese e così dopo lui mi fa la traduzione in italiano. Così.
1: Posso leggere un piccolo messaggio per
2: buon consiglio.
1: Per tutte le nostre mamme, per noi mamme. Sì. La mamma ha un cuore più grande del cielo. La mamma ha un cuore più dolce del miele. Di mamma ce n'è solo una. E come le stelle a fianco alla luna. Ai suoi figli illumina il cammino e l'accompagna al loro destino. Quanto ti abbraccia, ti stringe al cuore.
0: Beautiful. Bella,
1: andiamo
0: bella.
1: Un piccolo stacco
0: sì, e dopo io parlo pure sulle mamme.
1: Sì, andiamo ad ascoltare Mamma, la canzone di Claudio Villa.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
4: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400. E organizza un tour personale.
5: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
6: L'aroma ricco e morbido del caffè preparato alla perfezione è il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
7: Porchetta Night al Molinara Club. Venerdì 29 maggio alle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, porchetta, dolce e caffè. $45 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414-815-806. Venerdì 29 maggio, Porchetta Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
0: Allora, cara Tilde, più tardi suoneremo delle belle canzoni
1: di mamma, sì,
0: così,
1: come
0: va
1: no.
0: Bene. Però diventare mamma, solo un'altra mamma può capire. Va bene? Diventare mamma è uno degli eventi più significati della vita di una donna. Questo viaggio straordinario è un'esperienza che cambia la vita, portando con sé una serie di emozioni, sfide e momenti indimenticabili. Ma cosa significa davvero diventare mamma? In questo articolo esploreremo in fondo ogni aspetto della maternità, dalla gravidanza fino ad essere madre a tempo pieno, includendo consigli utili e risorse esterne per accompagnarti in questa incredibile avventura. Cosa vuol dire diventare mamma? Essere mamma significa accogliere un nuovo essere umano nel mondo, assumersi la responsabilità di proteggerlo, nutrirlo e guidarlo lungo nel suo cammino. È un ruolo che chiede pazienza, amore e una grande capacità di andata mente. La maternità scusate, la maternità non è solo un cambiamento fisico, ma anche emotivo, mentale e spirituale.
1: Sì.
0: Ogni giorno porta con sé nuove scoperte e sfide, ma è anche un'opportunità per crescere per persona. Va bene, scoprire la gravidanza è un misto di emozione. Va bene, la scoperta di essere incinta è uno dei momenti più emozionanti e memorabili di una donna. Dalla gioia iniziale all'ansia per l'ignoto, ogni emozione fa parte di questo straordinario viaggio. i cambiamenti del corpo durante la gravidanza, così. E perciò diventare mamma è una delle cose più importanti che possiamo fare. Dopo c'è il legame emotivo con il bambino che cresce, l'amore materno, che è diverso,
1: certo,
0: diverso dall'amore della mamma e l'amore del padre. Affrontare pure le sfide della maternità. Non voglio essere incinta, sì, sono contenta, le emozioni che vengono. E consigli per gestire questa mentalità, la maternità. La maternità oggi, essere una mamma nella società moderna, non è facile. È un'esperienza molto diversa rispetto al passato. Le donne moderne devono bilanciare il ruolo della mamma con la carriera.
1: Certo.
0: La vita sociale e il benessere personale. Questo equilibrio può essere complicato da trovare, ma è importante ricordare che ogni mamma ha il diritto di prendersi del tempo per se stesso. E questa è una cosa che noi nell'ambiente che siamo cresciuti noi, Tilde, è stato molto difficile.
1: Certo,
0: invece la mamma di oggi è molto più moderna.
1: Sì, moderna, però hanno anche i loro problemi,
0: sì,
1: più difficili, sì, di, sì, noi. Sì.
0: Se sei una mamma lavoratrice, ti consiglio di leggere questa guida. Diventare mamma è un viaggio unico e personale,
1: certo,
0: molto,
1: sì,
0: molto personale, perché ogni mamma è diversa, ogni figlio è diverso, va bene? E ogni situazione familiare è diversa. In conclusione, diventare mamma è un viaggio straordinario, ricco di sfide, amore e crescita personale. Che tu sia una futura mamma o una mamma esperta, ricorda che non sei sola. E questa è la cosa, non siamo soli. Ci sono risorse, gruppi di sostegno e una comunità di mamme pronto a aiutare lungo il percorso. Se sei domande o vuoi condividere le vostre esperienze, di parlarne con i vostri amici, perché tante volte le vostre esperienze aiutano una nuova mamma,
1: certo,
0: cose del,
1: sì,
0: genere. Perciò diventare una mamma è solo un'altra mamma può capire. Andiamo a un stacco,
1: sì,
0: e dopo ritorniamo.
1: Andiamo a ascoltare Mamma da Claudio Villa.

0: Allora, Tilde, dopo a John gli chiediamo una domanda, ma adesso finisco quello che devo fare e dopo John mi vuole domandare, Tilde,
1: sì?
0: Domande sulla mia mamma, magari pure la tua mamma, così, ma aspettiamo un po', perché voglio leggere queste piccole poesie. Mamma, sei il mio rifugio sicuro, è il mio sorriso più vero. Nessuna parola sarà mai abbastanza dolce da descrivere quanto ti voglio bene. Sei le carezze che mi accompagnano anche da lontano. La tua voce è la melodia più dolce che abbia mai sentito. Ogni tuo abbraccio è un pezzo di felicità che porta nel cuore. Sei il mio esempio d'amore, ogni giorno più prezioso. Mamma, grazie per ogni piccolo gesto che hai reso grande nella mia vita. Il mio amore è la mia forza più grande, la mia dolcezza, certezza. Ogni volta che sorrido, c'è un pezzetto di te dentro quel sorriso. Sei la luce che illumina le mie giornate più buie, con la dolcezza di sempre. E questo va pure per le mamme che non sono più con noi,
1: certo,
0: le
1: sì.
0: Mamme che sono in casa di cure, le mamme magari che hanno la demenza e non si ricordano più niente. Questo va tutto per loro, perché le mamme sono speciali, così. E voglio leggervi adesso in inglese, perché John mi vuole fare delle domande e risposte dopo. Lo leggo in inglese e dopo ve lo leggo in italiano, la traduzione in italiano. E questa è una poesia di Helen Steiner Rice, che scrive delle bellissime poesie. A mother's love. A mother's love is something that no one can explain. It is made of deep devotion and sacrifice and pain. It is endless and unselfish and enduring come what may, for nothing can destroy it or take that love away. It is patient and forgiving when all others are forsaking. It never fails or falters, even though the heart is breaking. It believes beyond believing when the world around condemns, and it glows with all the beauty of the rarest, brightest gems. It is far beyond defining. It defies all explanation. And it still remains a secret, like the mysteries of creation. A many splendid miracle man cannot understand, and another wondrous evidence of God's tender guiding hand. Questa è vecchissima, by Helen Steiner Rice. È chiamato L'amore di una mamma. L'amore di una mamma è qualcosa che nessuno ti può spiegare. È fatto di essere una devozione molto profonda, di tanti sacrifici e tanti dolori. Non finisce mai, e senza, diciamo, invidia o gelosia. E ti dura tutti gli anni che puoi, pure che noi ci diamo il più brutto delle notizie alle nostre mamme. Ma qualsiasi cosa va, nessuna cosa può distruggere o togliere quell'amore. È paziente, ti perdona, specialmente quando gli altri non ti perdonano. Non è sempre là la mamma, e non è che dà via da un giorno all'altro. Eppure quando il cuore, magari il suo cuore sta spezzando, continua a credere in tutte le bontà. E quando il mondo, diciamo, condanna una persona, la mamma è sempre là. È una guida con la bellezza, perché è come una luce, la luce come dei gioielli più grandi. Diciamo, non ci sono spiegazioni per l'amore della mamma. E continua a essere un segreto, come le misterie cose della creazione. È un miracolo grandissimo che un uomo non può capire. È un'altra evidenza che in tutto questo c'è la guida del nostro Dio. Così andiamo un stacco e ritorniamo.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Speed camera locations per venerdì 8 maggio: Chief Street, Brompton; Port Road, Alberton; Saints Road, Salisbury; John Rice Avenue, Elizabeth; and Port Road, West Hindmarsh.
3: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
4: Da oltre 50 anni,
3: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
4: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
3: Romeo,
4: 3X,
3: Foodland,
4: Coles,
3: IGA,
4: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
3: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
4: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
3: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
4: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
3: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
5: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fede nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glyndebourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, il tuo gioiello, la tua storia.
6: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
7: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
8: Qui a Radio Italiana 531.
6: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
7: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
8: Vieni a giocare alla tombola
7: e partecipa alla raffle.
8: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
6: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
7: 8340 2806.
8: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
6: Insieme possiamo fare
8: una grande differenza.

0: Tilde, scusate, Tilde, oggi proprio tutte le belle canzoni delle, per le mamme.
1: Sì, una volta all'anno si può fare.
0: Sempre per coloro che sono soli in casa di cura, che sono un po' di malinconia, cose così. Sono canzoni di, che ci ricordano tante cose, così. Allora, Tilde, vogliamo fare una cosa un po' diversa. Sì. Abbiamo John qua, sì. Che parla l'inglese. Americano, veramente. Allora, John vuole farci delle domande sulle mamme. E noi rispondiamo. Va bene, John? Mm-hmm. Tilde, ti sì. va pure per te, per tutte
1: certo,
0: e due di noi,
1: sì.
0: ci fa delle domande. Okay. Dimmi, dimmi, John.
2: Che tipi di donna e la, la tua mamma?
0: Oh, la mia mamma era molto molto moderna per l'epoca, molto molto moderna per l'epoca. Aveva una bellissima voce.
2: Può cantare?
0: Molto bene, molto bene. Ma era levatrice, midwife. Mm. Però quando siamo venuti qua in Australia non ha potuto, perché non riconoscevano le qualificazioni. Sfortunatamente, diciamo, lei ha sposato un uomo, mio padre, 20 anni di più di lei. Purtroppo lei è morta all'età di 45. Era una donna molto moderna per l'epoca. Molto, molto moderna. Però aveva, quando si arrabbiava, tutto il mondo cadeva. E dimmi, Tilde, tua mamma?
1: Well, mia mamma mi ha sempre detto di essere onesta e fare le cose giuste. E perché, cioè, lei, il suo matrimonio è stato che ha conosciuto mio padre per 8 giorni e si sono sposati dopo 8 giorni. Ha imparato tante cose di essere lavoratore, perché eravamo sempre, ci teneva sempre in linea,
0: sì.
1: In quei tempi dovevi farlo.
0: Quanti figli ha avuto tua mamma?
1: Solo 2, mia sorella e io.
0: Sì, mia mamma pure 2, pure noi. Mm. E tua mamma?
2: 5.
0: 5 figli. 5 figli.
2: Yeah.
0: Tua mamma è morta un paio di anni fa, se
2: sì,
0: mi ricordo.
2: Sì, 3 anni fa.
0: In America?
2: Sì.
0: In America. Dimmi, altre domande.
2: Lei piace la moda, importante?
0: Per mia mamma?
2: Sì, sì, sì.
0: Sì, mia mamma era molto, molto moderna per l'epoca. Molto, molto moderna. Penso perché noi eravamo già 2 volte immigranti, ma lei è cresciuta pure, era signorina quando è andata in Africa. E quando non poteva, era levatrice, quando non ha potuto più fare il lavoro qua perché le qualificazioni non erano riconosciute, si è messa a cucire e cuciva. Mm. E cuciva molto molto bene. Siamo cresciuti tutti con gli abiti che lei ci faceva per noi. Sì, ma lei era moderna in se stessa e doveva guardare sempre meglio degli altri.
2: Mm. Importante.
0: E la tua mamma, Tilde?
1: Ero distratta. Qual era la domanda?
0: La domanda, tua mamma era moderna, come si vestiva?
1: Sì, piaceva molto. Infatti, quando noi crescevamo, mia sorella, che era appena di, prima di venire qui in Australia, di 10 anni, 11, già cuciva i vestiti per noi.
0: Sì.
1: Quando siamo venuti in Australia, lei ha cucito il mio vestito e il suo vestito.
0: Sì.
1: E anche sulla nave, venendo qua, abbiamo fatto, perché sulla nave ti fanno competizione, sì. Ti danno carte, sì. E devi creare un vestito.
0: Sì.
1: E mia sorella ha creato un vestito e ha vinto il premio.
0: Vedi?
1: Di carta, un vestito, sì. Di carta. Perciò ci ha insegnato sempre di fare,
0: sì.
1: Di fare le cose serie, sempre.
0: Serie,
1: sì.
0: Sì. Mia nonna pure era una donna molto moderna. Sono stata fortunata di crescere. Essere cresciuta da mia nonna, lei pure per l'epoca era molto molto moderna, molto in abito, in mentalità, in tutto, sì.
2: Ah.
0: Sì.
2: Che cosa le, lei dire è importante per la sua vita?
0: Della vita di mia mamma, no, o la vita mia? Beh, la mia vita come mamma è stata molto complicata. No, parlo con sincerità. Purtroppo non tutti nella vita possono avere esattamente quello che vogliono da figlio o figli. Io ho avuto la sfortuna o fortuna di avere solo un figlio maschio, però diciamo come mamma io penso che ho fatto le cose giuste. Possiamo, come ho letto nella poesia, possiamo dare del tutto ai nostri figli, ma tante volte non riceviamo tutto in ritorno dai nostri figli. Non pensi che così pure ti...
1: Sì, noi facciamo il nostro meglio e si spera che loro lavorano su quello che noi insegniamo,
0: sì. Fondazioni.
1: Però tante volte la compagnia distraggono i nostri figli, però si spera del meglio, si fa del meglio per loro. E se hai quel rispetto quando crescono, sei già una mamma fortunata.
0: Sì, rispetto, diciamo, possiamo dare tutto il nostro bene ai figli, ma tante volte i figli non accolgono tutto quel bene.
1: Sì, certo.
0: Possiamo solo dare come esempio, ma tante volte quell'esempio non è preso nella vita loro, perché tra amicizie, tra il tipo di lavoro che fanno, cose così. Io penso che sono, diciamo, non mi do un 100%, però penso che sono stata una brava mamma. E brava nonna.
1: Ma sì, così. Noi facciamo il meglio di quello che sappiamo. Non è che tutti vogliamo bene ai nostri figli, vogliamo vederli crescere sani e salvi, vero?
0: Molto, molto importante.
1: Sì, certo, se loro non l'apprezzano vanno...
0: Sì, e dimmi John, descrivi la tua mamma.
2: La mia mamma è una forza di natura, penso, alla mia vita. Perché lei dà mi le lezioni importanti per la mia vita, per giocare qualcosa e fare qualcosa per mia vita. Lei ha detto tutto... solamente la tua felice.
0: Voglio solo la tua felicità e nient'altro. Dobbiamo andare a un stacco e dopo ritorniamo.
2: Ok.
3: Radio Italiana 531.
4: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
5: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
6: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Focolar Furlan.
0: Allora, siamo di ritorno e allora John, continua con delle domande.
2: Dalla mia lei ha donato mia un regalo per mi piace guardare uccelli.
0: Ah, gli uccelli.
2: Sì, piace... quando io ho guardato gli uccelli, mi penso alla mia mamma, perché facciamo insieme. So, è una cosa dal mio cuore. So,
0: dimmi perché adesso, diciamo, con l'immigrazione abbiamo tutti lasciato la nostra mamma, eccetera. Perché hai lasciato la tua mamma per venire in Australia?
2: Non lo so. Nostra famiglia non è molto vicini, close.
0: Non c'era un legame stretto. Interessante, perché io pure, diciamo, il mio legame era più stretto con mio padre che con mia mamma. Sfortunatamente l'ho persa a un'età, 45 anni, molto giovane. C'era un legame, ma era un legame diverso, perché mia mamma era tante volte molto, come si dice, voleva tutto fatto nella sua maniera, non c'era un'altra maniera. E con questo, diciamo, il legame stretto come madre e figlia si è divisa un po'. Si è ripresa quando io sono diventata mamma. Purtroppo dopo si è ammalata e lei non ha goduto essere nonna. Così, no?
2: Yeah.
0: Così. E questo succede spesso in tante famiglie, non è una cosa che è nuova in questo. Non è che non c'era affetto, solo che mia mamma era purtroppo un po' severa. E quella severità... faceva cose del genere, così. Dimmi.

0: molto giovane, penso a mantenere la struttura familiare, così, di non ascoltare alla gente che parlava, cose così, perché lei era molto, era molto guidata in quello che voleva fare, pure lei. E magari quello è un pezzettino che ho preso pure io da lei, ma penso sempre che sono più come mio padre che mia mamma.
1: Okay.
0: Ho preso più direzione da mia nonna che da mia mamma, perché lo sai, la mamma lavorava e la nonna ci guardava, così. Ma sì, una struttura un po' diversa, così, così molto diversa.
1: Stefano,
0: buongiorno, vieni qua. Tua mamma, cosa, spiega un po' tua mamma, com'era tua mamma?
2: Mia mamma?
0: Sì.
2: C'è ancora.
0: Sì. Bene, sei giovane.
2: Sì, per fortuna c'è ancora. Festa della mamma, mia mamma è nata il 6 maggio, quindi...
0: Proprio di maggio, che è la festa della mamma.
2: Quindi diciamo che a casa mia la cosa più importante era il compleanno della mamma, non era la festa della mamma.
0: Sì.
2: Poi lei ha una gemella, sono due gemelle identiche, e quindi è doppio compleanno, doppia attenzione, doppio focus, tutti noi figli e nipoti.
0: Perché tua mamma è a Firenze, è vero?
2: Sì.
0: Bella, bello. Dimmi, cosa il punto più importante di tua mamma? Cos'è il punto più importante che tu puoi pensare su
2: di lei?
0: Mamma, su di lei.
2: Lei è una donna molto, molto stabile, concreta.
0: Concreta.
2: Quindi non è una di fantasie, è una concreta, energia terrena, è un toro.
0: Uh-huh.
2: Un vero toro,
3: allora
2: vero toro. Anch'io sono toro, però
3: sì.
2: Lei è proprio l'energia della terra, cioè proprio piedi stabili in terra,
3: sì.
2: Forza, resilienza,
3: organizzata.
0: Allora il figlio prende dalla stessa.
2: Ma insomma. Quando ero giovane per niente, adesso un po' sì.
0: Così. Comunque,
2: prendo l'esempio, cerco di prendere l'esempio.
0: Sì. Penso che tutti di noi, parlavamo adesso perché la sua mamma John è americano di origine, e parlavamo proprio sulle nostre mamme, l'immigrazione e come ci ha cambiato in tutto questo.
2: Certo.
0: E perciò, essendo il giorno delle mamme domenica, colgo questa occasione per augurarle a tutte le mamme in casa di cura, che non stanno bene in
3: grazie
0: casa.
3: Stefano, grazie. Della tua storiella.
0: Grazie. E siamo quasi a chiusura, purtroppo. E, allora Tilde suonerà qualche altro. Ringrazio John che ha voluto venire dentro stamattina a vedere come si funziona, perché lui ha lavorato come reporter, news reporter in Alaska.
1: Sì.
2: Mamma mia. Ma ora dove vivi però?
1: In Sydney.
2: Ah, beh, different weather.
1: Sì,
2: tutta un'altra temperatura.
0: Italian married to Angelo's niece.
2: Ma senti, e ti manca l'Alaska?
1: Sì, un po'.
2: Davvero?
1: Yeah, tempo. Io sono molti amici qui, dopo 20 anni, ma still.
2: Certo, ti manca ancora.
1: Yeah.
2: Senti, oddio, andresti in Alaska, Tilde?
3: Sì, mi piacerebbe a scoprirla, perché non so, che non ho nessuna idea.
0: No, neanche io.
2: No, io dove c'è il freddo non voglio andare.
1: Freddo e nemmeno.
0: Ma comunque,
1: non estate.
2: D'estate si sta bene.
1: Sì, 30 gradi.
2: 30?
1: Insomma, molto sole.
2: Sì,
1: sole per 20 ore per giorno.
2: 30 gradi d'estate.
1: Allora,
2: sì, allora
1: sì.
2: Allora posso andare d'estate.
3: Sì, certo.
1: Non tutto io.
2: Non
1: giorni.
2: Ma però.
1: Possibile.
2: Tu vai, Teresa?
0: No,
2: come me,
0: non sono di paese. Io vengo da un paese, nata in Africa,
2: tu
0: vengo
2: sei,
0: da un paese caldo, assolutamente non vado a un paese freddo.
2: No, anch'io forse in un'altra vita ero nel deserto come te.
0: Comunque, dobbiamo arrivare al termine del programma. Ringrazio i nostri carissimi ascoltatori, ringrazio a John che è voluto venire dentro stamattina.
2: Benvenuto alla radio, grazie.
0: Stefano pure qua. E a te Tilde,
3: grazie.
0: A te, Tilde.
3: Io vorrei dare un abbraccio cara a quei che non hanno una mamma, sì. Perché ci

0: Darsi che ci sono tanti
1: che l'hanno persa,
0: sì,
1: eh?
0: Infatti, allora un grande abbraccio e buona giornata e buon ascolto a tutti e buona festa di mamma,
2: sì.
0: Ciao.
2: Ciao a tutti, ciao.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12:04.
2: Notiziario locale sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.

Giornale Radio 531 a cura di Emma Luxardo, venerdì 8 maggio 2026. Buongiorno e bentrovati. Il governo federale ha dato il suo pieno appoggio all'istituzione di una commissione nazionale per l'assistenza all'infanzia in risposta alle crescenti richieste del settore e dei gruppi di difesa per migliorare la qualità e la sicurezza. Il ministro dell'istruzione Jason Clare ha annunciato mercoledì che collaborerà con i ministri dell'istruzione degli stati e dei territori per istituire una commissione nazionale per l'educazione e la cura della prima infanzia. Il senatore Matt O'Sullivan, portavoce dell'opposizione per le politiche sull'infanzia, ha accusato il governo di non aver fornito dettagli sufficienti e di aver creato nuova burocrazia. Cambiamo argomento. Un papà di Walkerville vince la lotteria Weekday Windfall e diventa milionario da un giorno all'altro. È uno dei due vincitori di prima categoria a livello nazionale di mercoledì e ha dichiarato di non controllare di solito se avesse indovinato i numeri vincenti. Gioca la lotteria da anni e ora sta pensando a sistemare i suoi figli. I residenti del Sud Australia hanno vinto 27 lotterie in questo anno finanziario, su 347 estrazioni vincenti. Quest'ultima vincita arriva dopo che un misterioso milionario ha lasciato il suo biglietto vincente da 2 milioni di dollari, non reclamato, in un'edicola di Stepney. Ancora cronaca, un incendio ha distrutto una popolare caffetteria e pizzeria di Adelaide, segnando la terza attività del settore della ristorazione a bruciare in poco più di una settimana. L'incendio è scoppiato presso il Flavio Outdoor Living e l'Avellino Spizza, situate all'interno di Flavio in Muller Road a Green Acres, poco dopo le 19:30 di mercoledì. Al loro arrivo, i vigili del fuoco hanno trovato fiamme e fumo che fuoriuscivano dal tetto e 34 pompieri hanno lottato per 40 minuti per domare le fiamme. Il soffitto del bar è crollato a causa dell'incendio. Tuttavia, un grande magazzino pieno di merce è stato salvato. In una dichiarazione, i vigili del fuoco hanno affermato che la struttura ha subito danni significativi, ma i pompieri hanno impedito che l'incendio si propagasse alle attività commerciali vicine. Al momento dell'incendio il locale era vuoto. Avellino Spizza ha annunciato la chiusura a tempo indeterminato. Voltiamo pagina. Dopo 5 anni di sviluppo, l'Hotel Panorama, da 60 milioni di dollari, aprirà oggi nella zona sud di Adelaide, con 77 camere, un bar sul rooftop e uno schermo sportivo da 7 metri. La struttura comprende 26 appartamenti con servizi e due suite panorama di lusso con balcone privato e vasche idromassaggio. Gli ospiti avranno inoltre accesso a una palestra, una lavanderia e servizi in camera, con camere standard a partire da 150-200 dollari a notte. Saranno disponibili sale per eventi con una capienza fino a 300 persone, tra cui una sala riunioni intitolata ai tre prozii del proprietario, Peter Harley, caduti nella Prima Guerra Mondiale. Questo annuncio arriva mentre la catena alberghiera globale Hilton ha rivelato i piani per il suo ritorno sul mercato di Adelaide, poche settimane prima della sua partenza dalla storica sede in Victoria Square. In base a un accordo stipulato con lo sviluppatore locale di Adelaide, Auriga Investment Group, Hilton gestirà un nuovo hotel di 251 camere in un complesso da 250 milioni di dollari nell'East End della città, nell'ex sede della Croce Rossa in Peary Street. L'hotel, che si svilupperà su 27 piani e si chiamerà Hilton Adelaide East End, offrirà camere con superfici che variano dai 31 ai 140 metri quadrati, oltre a un centro fitness e una piscina, una terrazza panoramica, punti di ristoro e 303 metri quadrati di spazi per riunioni. Dall'Australia, il governo albanese sta obbligando gli esportatori di gas a tenere più gas nel paese dopo anni di avvertimenti sulla carenza di approvvigionamento. Gli esportatori di gas australiani saranno quindi obbligati a riservare il 20% delle nuove forniture al mercato interno, questo secondo un piano di riserva definito per la costa orientale, al fine di evitare carenze e ridurre i prezzi. Presentando il piano giovedì, il ministro dell'Energia, Chris Bowen, ha affermato che contribuirà a ridurre i prezzi garantendo un modesto surplus di gas per il consumo interno australiano. Il programma, che entrerà in vigore a metà del prossimo anno, è stato introdotto dopo anni di avvertimenti sul rischio di carenza di gas per l'Australia nel breve termine, in assenza di interventi. Sebbene l'Australia sia tra i principali produttori mondiali di gas, finora non esistevano requisiti per garantire l'approvvigionamento interno. Buon ascolto con Radio Italiana 531. Buon fine settimana, a risentirci.

0: Notiziario locale sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: Buongiorno, buon pomeriggio.
1: Buongiorno. Sì, perché ridi?
0: Buongiorno, buon pomeriggio. E allora buttiamoci.
1: Sì,
0: buongiorno Rita.
1: Buongiorno Lidia.
0: E siamo qui con la nostra naturopath Filomena. Buongiorno Filomena e benvenuta.
2: Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori stamattina e anche alla bella Rita e alla bella Lidia.
0: Oh, wow. Grazie.
2: Oggi.
0: Grazie.
2: Molto piacere stare qua con voi.
1: Oggi si vuole fare i complimenti.
0: Sì, ma noi siamo
2: perché è vero.
0: Noi siamo contentissimi di averti a te qua, così ci passiamo un'oretta insieme, molto allegri.
2: Grazie. Allora, oggi parliamo di una cosa che molte gente vanno appresso e cercano, è più energia. Ok, questa è una cosa che
0: sono
2: tutti...
0: molto interessata io.
2: Sì.
1: Anch'io.
2: Vedi che ogni anno 1.5 million gente, 1.5 milioni di gente, dentro l'Australia vanno al dottore per chiedere che possono fare per più energia.
0: Energia.
2: Yeah, è una cosa molto che tutti vogliamo. E dobbiamo ricordare, ogni persona è diverso. Come loro vivono la vita è diverso, allora ognuno di noi, se non abbiamo quella energia che andiamo trovando, devi guardare che stai facendo nella tua vita o che non stai facendo nella tua vita.
0: Anche su questo soggetto di energia, pure come ci manca qualcosa dentro il corpo, dentro il sangue,
2: sì,
0: qualcosa...
2: that's what we...
0: Ci stanno tanti fattori di ragioni, ragioni.
2: Sì, ma la prima cosa devi vedere, ok, sono stato sempre che non ho tanto energia o è una cosa che è successo di colpo, magari la vita che sto vivendo che è troppo svelta, questa è la più grande problema di tutti, specialmente le più giovani coppie,
0: mamme,
2: che hanno
0: i bambini, i genitori da guardare.
2: Sì.
0: Vanno sempre di corsa.
2: Di corsa, che i bambini pure fanno troppo sporti, troppo elective, si dice in inglese. Allora, e poi ci sta pure, se ti hai sentito sempre bene, dopo hanno colpo, questa energia non c'è più, devi vedere che devi fare. Allora oggi parliamo le cose che possiamo prendere e facciamo per ci sentire migliore.
0: Ok, andiamo a un piccolo stacco?
1: Sì, e poi iniziamo con
2: questa energia.
1: Con questa energia. Se ci dà un po' di energia, perlomeno oggi.
2: Sì,
0: brava.
2: Sì.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
5: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
6: Festa della mamma al Sicilia Club. Sabato 9 maggio alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo. $60 a persona per i membri del club. 65 per i non membri. All'arrivo tutte le mamme riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 95 77 86. Festa della mamma al Sicilia Club, 45 Ogie Road, Clemzig.
0: Bentornati qui con noi, Rita, abbiamo la nostra Filomena che ci spiegherà come accivere un po' più di energia.
2: Sì, sì. Allora, cominciamo sempre con la dieta, questa è la prima cosa. La prima cosa è, sì, questa energia l'hai tenuta sempre dopo hanno colpo, non ce l'hai. La prima cosa è che una volta all'anno tutti dovessimo andare allo dottore a fare lo blood test. Quella sì. È la prima cosa, a vedere se ci manca qualche cosa, lo ferro, la vitamina D, se lo colesterolo è alto, c'hai troppo zucchero dentro lo sangue, tutte queste cose contribute sulla tua energia. Allora, la prima cosa, cominciamo con la dieta sempre. Parliamo sempre dello protein. Now, tanta gente con lo protein aiutano poco crazy more. Sai che se ne mangiano troppo e mangiano solo quello. Allora, protein sono le cose, lo pesce, la carne, lo pollo, le uova.
0: E formaggio.
2: E formaggio, pure lo formaggio. Dobbiamo mangiare un pochettino di questo with every meal. Allora, per dire, diciamo se sono le 10:30 la mattina, dopo non pare da ore dopo della colazione e c'hai fame, prendi un apple, ma con questo apple te mangi anche un pochettino di formaggio, un pezzettino di formaggio o magari un pochettino di mandorle, perché nuts and seeds c'hanno pure protein. Perché la reason che diciamo questo è perché quando mangi lo protein, allora diciamo quello pezzettino di formaggio, nuts and seeds, mantengono i blood sugar levels balanced
1: in bilancio
2: per tutta la giornata. Allora, sì, se tu mangi solo lo apple, lo sangue dopo va sotto in coppa e con quello your mood, allora come tu ti senti dentro lo cervello e la energia va sotto e sopra, e noi non vogliamo quello, che dopo cadi giù. È come se tu te mangi un bello finger bun o un bello dolce, ti senti bene per la prima ora, ma dopo cadi giù.
0: That's right. E
2: non c'hai niente energia. Allora, quando mangi lo protein, ti fa sta bello
0: balanciato.
2: E a così puro mantieni pure lo diabetes away, mangiando pure un pochettino di protein. È solo che non ci ma sbagliare che andiamo a mangiare troppo di questo protein. Le gente mangiano solo lo protein, bacon, eggs. No, devi mangiare pure la frutta, tutte queste cose.
0: Tutto bilanciato,
2: un po' di
0: frutta, un po' di verdure, che è molto importante, specialmente quella verde, vero?
2: Sì,
0: verdura verde.
2: E molte dicono, example, non pare settimane fa, era aiutato la mia mamma, era fatto un lunch. Questo è un lunch molto, molto semplice, di niente. Era cotta le spinacce, la verdura dello garden su.
0: Beautiful.
2: Poi ci ha messo l'aglio, l'olio, tutte quelle cose belle che ci piacciono noi gli italiani. E poi ci ha messo un paio di tine di fagioli. E allora belli pure il protein.
0: That's right.
2: E allora, è quello ci abbiamo mangiato.
0: Io ci avrei messo due acciughe invece.
2: Yes. Ma quella era una cosa svelta, subito facciamo, giusto
0: uno spondino. Svelta ma sana.
2: Sì, sì.
0: Molto, molto sensible.
2: E era speciale, it was very
1: saporito.
2: Nice. Sì, okay. Saporito. E allora, ogni volta che mangiamo, la colazione, mezzogiorno, la sera, afternoon tea, morning tea, cerchiamo di mettere un pochettino di protein for our blood sugar levels, per li mantenere nice and balanced. Quello è molto importante, e così diviene pure l'energia.
1: Perché se lo zucchero non è bilanciato, vuol dire che l'energia va su e giù.
2: Va giù.
1: Troppo sbalzi.
2: Come tu mangi solo cose di zucchero,
1: ti senti meglio per quel minuto,
2: ma dopo boom, e dopo ti dice perché sono tanto stanco o stanca,
1: perché non hai mangiato abbastanza proteine.
2: Sì, quella è molto importante,
1: la forza,
2: e no. Come pure ti mangi, ti puoi mangiare pure mid morning, sì, diciamo la mattina ti hai fatto lo toast con l'avocado e qualche cosa così, puoi fare pure vedi pigli un notino di cannellini beans. Quello mo pure c'è stato protein, quello puoi pure
1: mangiarti le cannellini.
2: Sai, you mash it all up, ci metti lo sale, lo pepe, un po' di basilico, e metti quello sopra il toast con l'olio d'oliva, è molto saporito e ti fa molto bene. Allora puoi fare pure quello se non ti senti le uova o
1: per
2: cose pesanti.
1: Prima colazione.
2: Yeah, sì. Okay. Puoi fare pure per mezzogiorno, come ti piace.
0: Ho fatto 2 crumpets with butter and jam.
2: No, vega. Oh, e allora dici
1: dove è il protein?
2: Yeah,
0: that's right, exactly.
1: Non c'è.
2: Pure devi ascoltare il corpo, magari proprio di setevri quello. E allora mid-morning te fai l'uovo bollito.
0: No, io sì. mi sono mangiata la banana mid-morning.
2: Oh, that's all right, hai mangiato la banana, perché quella, no, quella ti dà sostanza.
0: Yeah.
2: Credo pure, quella è la cosa pure, dobbiamo mangiare le cose, prendere le cose che ci dà sostanza e forza, quella è molto importante, we'll talk more about that, ma incominciamo con la dieta e eat for energy sono le banane, lo yogurt, i fagioli.
0: Quando
2: i
0: tu hai detto i fagioli, farli cremare,
2: sì.
0: Come si dice?
2: Mashed, ma per italiano non so come si dice.
0: Yeah, right? Yeah. Ci potresti mettere un cucchiaio di yogurt?
2: Oh, se uno vuole.
1: Veramente?
0: It's like mayonnaise.
1: Fa l'effetto della maionese.
2: Yeah. No, puoi mettere pure la ricotta, perché quella è very high in protein.
0: That's right.
2: Ci dimentichiamo, sai. È molto healthy, allora puoi fare lo toast la mattina con la ricotta, un po' di the honey, the blueberries. Yeah. Quella is very good for you. Yeah.
0: Se mette la ricotta su piece of toast e dopo drizzle a bit of honey on it, it's beautiful.
2: Ci stanno lì.
1: È benissimo.
2: Benissimo. Dobbiamo mangiare le cose sane, whole foods, le cose che non sono processed, pieno di zucchero e artificial sweeteners. Quella è chemicals, quella che non vogliamo. E quello ci dà più energy, perché dobbiamo ricordare, quando non mangiamo le cose naturali, lo fetico deve lavorare più duro.
0: Doppio
2: per filtrare tutte queste cose che noi mangiamo e beviamo. E allora, ci sono pure due...
0: Very good advice.
2: Yes.
0: Andiamo a uno stacco?
2: Sì.
1: Sì, ascoltiamo una canzone.
0: Brava.

0: Radio Italiana 531.
1: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
2: Apo, io non ho voglia di cucinare.
1: Allora, andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
2: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
1: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
2: Alta Villa Club 281 The Parade, Beulah Park.
3: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
4: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
5: Quest'anno celebra la festa della mamma da Jarmer's Kitchen. Domenica 10 maggio. Goditi un'esperienza culinaria di 3 portate, con entrée da condividere in stile famiglia, mains and desserts a tua scelta, per $87 a persona. Prenota per il pranzo dalle 11.30 di mattina e per la cena dalle 5.30 di pomeriggio. Riunisci famiglia e amici. Rendi speciale la giornata della mamma da Jarmer's Kitchen. Chiama oppure scrivi a info@jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen. Fancy made easy.
6: Bentornati qui con noi, sono Lidia, Rita e la nostra Filomena. Allora, Filomena continua, sì, con le sue belle...
7: consigli.
6: Brava Rita, cosa farei senza di Rita?
7: Sì, I agree. Tante cose.
8: Parliamo un pochettino di più della dieta. Cerchiamo di mangiare low GI, low glycemic index dieta. Allora, che è questa? Quando mangiamo i carbohydrates, allora sulle cose, lo pane, la pasta, per dire, i biscotti, cosa così, cerchiamo di mangiare complex carbohydrates, allora lo pane, la pasta scuro, so wholemeal, linseed, flaxseed, multigrain, pane, che questo tutto aiuta lo sugar levels a stare balanced.
9: Queste, yes, sono fatte con, cioè la pasta wholemeal con, sì, la farina integrale.
6: Integrale, sì.
8: Pure la spelt flour, può usare quella farina, fare i biscotti, le checche, whatever, you know, per aiutare il corpo per l'energia, perché se lo, come detto prima, se lo sangue sta level, allora l'energia sta pure level.
6: Tu lo sai se questo spelt flour, farina, c'ha gluten?
8: Sì, ma non come quella farina
6: bianca.
8: Quella bianca, un pochettino meno. Ma però se sei gluten intolerant, lo stesso non puoi mangiare quella.
6: Proprio.
8: No, that's fine, that's fine. Che ci voleva dire? Quando cuciniamo la pasta, per la fare low GI,
6: devi cucinare a dente.
8: Sì, quello voleva dire. Perché quando mangi low GI, you're fuller for longer, stai più saziato,
6: sì,
8: per più lungo tempo. E come ho detto che lo zucchero sta stable,
6: sì.
8: Allora quelle sono le cose che assai che voleva dire.
6: Molto importanti per i diabetici.
8: Sì, sì, yeah. Eppure se vogliamo prevenire la diabetica, dobbiamo mangiare di questo modo. E allora ci sta pure una cosa very obvious. perché siamo stanchi e non ci abbiamo energie se non dormiamo.
6: What else is new?
8: Yeah, lo so, perciò lo dico. Rito quando dico questo perché tutti credo siamo un poco challenged in questa area.
6: Dove... Ieri sera me ne sono andata a letto le 9:15.
8: Very unusual.
6: Do you know what? Io non ho dormito di più di quanto dormo quando me ne vado alle 11:00, 11:30.
8: No, è vero.
9: E cosa è successo? Sei rimasta sveglia più?
6: No, mi sento stanca perché non dormi abbastanza. Mi sento stanca.
9: Ma anche se sei andata a letto più presto, cosa è successo? Non hai dormito?
6: Non ho dormito.
8: Sì. Normally
6: mi porto anche iPad o faccio qualche...
9: Ah, ma quella è la cosa peggiore. Devi leggere un libro.
6: Ieri sera l'ho lasciata dentro il lounge room, ho detto non voglio niente, ho spento la luce. Anzi, ho mandato via Santino che erano le 8:30. Ho detto vattene perché voglio andare a letto.
8: È vero.
6: Ma comunque non ho dormito di più di 3 ore.
8: Maybe lo corpo è abituato che prima deve andare in coppia iPad. Sì, questa è la cosa. Dobbiamo develop routines quando andiamo a letto. Devi cercare di andare a letto allo stesso orario e ti svegli allo stesso orario. Poi hanno fatto ancora più studi che dicono magari... Va a letto quando vuoi andare a letto, come devi pure ascoltare il tuo corpo. Anche io sono andata a letto alle 9:30 ieri sera, perché io vado a letto sempre molto più tardi, ma io mi sentivo molto stanca. Sapete che Lidia e io, perché ci siamo svegliati lo stesso stamattina, no, proprio numero uno.
6: No, perché, non numero uno assolutamente.
8: Dicono adesso che ti devi svegliare allo stesso orario ogni mattina. Pur magari si è andata a uno sposalizio, uno party, devi cercare di ti svegliare allo stesso orario quella mattina, pur che magari aiuta a letto all'una, una cosa così. Dicono che you keep the natural rhythm going.
9: Ma di perché solito uno, io penso che uno si sveglia sempre allo stesso orario, anche se è andato a letto più tardi.
8: Sì, è meglio perché dopo, magari si diciamo che sveglia alle 9, dopo la prossima sera non dormi perché hai dormito troppo lungo alla mattina. È una cosa molto complex, devi trovare che lavora per te, ma set up routines che fai la stessa cosa, si puoi, prima che vai a letto, magari se ti fai la doggia prima, leggi prima, quello che lavora per te, devi trovare, te bevi lo cambomilo, tutte queste cose per te relax.
6: Io le dicevo a mia mamma che non lavorava abbastanza, perciò non si sentiva stanca abbastanza per
8: dormire. Well, io perciò era fatta assai ieri.
6: You know?
8: Yes.
6: But adesso quando ci sei arrivata tu a quell'età là...
8: Eppure cerchiamo di pigliare aria fresca durante la giornata. Quella aiuta pure per dormire e pure per l'energia durante la giornata. No, a sta occupati dentro la casa, magari se è troppo freddo o lo tempo è male, cerca di aprire le finestre, la porta almeno una mezz'ora ogni giorno, così l'aria si circola.
6: Io tutte perché le mattine apro le finestre.
8: Io faccio sempre.
6: Anche se piove, ma stanno...
8: Io sono lo stesso.
6: Stanno sotto eaves, come si dice, sotto la veranda.
9: Non entra la pioggia.
6: No.
8: E a così pigli quella aria fresca e quello ti fa svegliare la mattina, ti dà l'energia.
6: Yes.
8: E magari sì, non puoi dormire la notte, non dormire troppo durante la giornata, perché tante gente fanno così. Cerca da 1 alle 3, quello è lo optimo, migliore tempo, per 15 o 20 minuti.
6: Di giorno, dici tu?
8: Se ti senti molto stanco.
6: Io non la conosco la sedia di giorno con me.
8: No, è vero. Molto gente, io non rido a te l'idea di che in genere, perché pure quando io lavoravo the naturopath, quanta gente ogni giorno mi diceva non posso dormire, mi sento stanco. Pure le femmine che sono menopause hanno questo problema. E come ci facciamo più anziani, donne o uomini, non potevamo dormire? Questa è una cosa che...
9: No, questo si sa che succede.
6: Sì, questa non la posso usare come una scusa.
8: No, ma questo pure succede. Puoi fare un little sleep, ma 20 minuti. Non più di 20 minuti, sennò dopo non dormi alla notte.
9: Beato chi lo può fare,
8: sì.
9: Anche per 20 minuti. Ma c'è anche una differenza, la mattina c'è una differenza tra svegliarsi e alzarsi.
8: Sì.
9: Perché magari il corpo si sveglia come una routine, come una...
8: Sì.
9: Però se rimaniamo lì,
8: sì,
9: per guardare il telefonino, l'iPad,
8: no,
9: leggere, poi mi sembra che non... cioè fa danno anche quello.
8: Sì, perché ti senti più stanco, perché
9: sì,
8: l'occhio e il cervello...
9: invece di alzarsi è più presto.
8: È meglio alzare, è vero. Magari poi sta 10 minuti, ma è meglio stare da 10-15 minuti nel letto senza device, just relax a bit of meditation, sai, just to get to riposi già, you know, oggi che faccio, you know, una cosa così. Non lo so perché ridiamo.
9: Wow,
8: sì. Se ridi ti senti più meglio,
6: right.
8: E c'hai pure più energia, questo ci dobbiamo ricordare.
9: Magari dobbiamo ridere di
8: magari
9: più.
8: A sta con le gente che ti fanno sente più contente,
6: right,
8: che
6: yes.
8: Quando tu te ne vai tu ti senti come una persona nuova, non come ci stanno le volte che stai con le gente che ti portano giù.
6: Yes,
8: questa è,
6: vero. È
8: pure una cosa vera. Vuoi stare con le gente che te
6: allora,
8: stai allegro.
6: Filomena, vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori che siamo qui per i prossimi 20 minuti,
8: perciò
6: se avete qualche domanda da fare alla nostra Filomena, fatelo adesso che dopo è troppo tardi, perciò il numero di telefono è 83407700. Se avete qualche domanda, la nostra Filomena è molto lieta ad raccomandare qualcosa.
8: Sì, grazie.
9: Ok, ascoltiamo una canzone.
6: Brava.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
3: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
4: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
5: Qui a Radio Italiana 531.
3: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
4: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
5: Vieni a giocare alla tombola
3: e partecipa alla raffle.
5: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
3: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
4: 8340 2806.
5: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
4: Insieme possiamo fare
5: una grande differenza.
6: Bentornati qui con noi. Voi ascoltate la radio 531 e ogni secondo Lidia, come back. Ogni secondo venerdì noi abbiamo con noi la nostra Filomena che ci dà tanti consigli.
7: Vai, grazie Filomena. Allora, per l'energia c'è sta una vitamina high in antioxidant che si chiama CoQ10. Now, questo CoQ10 enzyme.
8: Allora, come si scrive, come si vede?
7: La C-O, dopo la Q, 10, lo numero 10. That's it, CoQ10. Pure okay. Si va alla farmacia.
8: E richiedi questa cosa, sapranno.
7: Lo corpo lo fa lo CoQ10 naturally nel corpo. Ah. Ma come ci facciamo più anziani, ne fa almeno e meno e meno. Finché non ci sta,
8: non ci sta di
6: nel come, tutto. Come si chiama quell'altro che ti fa dormire?
8: Melatonin.
6: Sì, così, fino all'età di 45-46 anni ne facciamo abbastanza perché vogliamo dormire. Ma dopo diminuisce, forse perciò dobbiamo...
7: Sì, puoi prendere un melatonin, per dormire, per aiutare, a così dopo c'hai più energia. Ma lo CoQ10, assai, vede le gente che prendono la medicina per lo colesterol, i farmacisti, anche i dottori, ci dicono di prendere pure lo CoQ10, perché ne aiuta lo colesterol e aiuta tutti i side effects che fa la medicina dello colesterol. Allora, diciamo se sei una persona che prendi la medicina per lo colesterol, cercate di prendere pure CoQ10, perché questo ti dà l'energia e less side effects.
8: E gli effetti della medicina per il colesterolo,
7: vedi, uno degli side effects è che ci fanno male le gambe a tanta gente.
8: Okay.
7: Allora parlate con lo farmacista o farmacista o col tuo dottore e vedi se puoi prendere CoQ10, perché è molto migliore. E aiuta, perché già è un antioxidant, allora già aiuta il corpo per levare le cose male, i free radicals, per
6: eliminare l'impurità.
7: Yeah, toxins. Sì.
6: L'impurità.
7: Impurità, hai detto bene.
6: Bravo.
7: Sì, grazie.
8: E allora si può prendere anche se uno non
7: prende
8: la medicina?
7: No, you don't have to. È giusto che assai gente che già lo prendono, prendono per questo problema, ma puoi prendere per l'energia. Si è provato tutto, si è andato al dottore, hai fatto lo blood test, tutto è ok, ma giusto non c'hai energia, giusto non puoi get on top of it. Stai mangiando bene, cerca di prenderlo coi Q10.
6: Okay. E poi, vedi quante cose ci impariamo anche
8: io
6: noi.
8: Questo sì. Non l'ho mai sentito.
7: No, no, è molto popular. C'è sta pure un altro nome per questo coi Q10, se vai alla farmacia o health food store, ubiquinol.
8: Boh, neanche quello.
7: Quello è molto puro popular e assai gente lo prendono as an antioxidant per aiutare energia e per levare le impurità, come ha detto Lidia. So CoQ10, ubiquinol non è forte come lo CoQ10. Allora puoi pure cominciare con lo ubiquinol, magari se non l'hai preso mai lo CoQ10, puoi cominciare con questo un pochettino più gentile.
6: Se tu lo compri è solo one strength o ci stanno?
7: No, ci stanno diversi strength, allora devi vedere sopra la bottiglia o lo scatolo.
6: Meglio sempre in

0: parlare prima col tuo
1: medico. Sì, che devi vedere.
2: Per chiedere se va contro qualcos'altro.
1: That's it, definitely. Poi ci stanno amino acid, che si chiama L-carnitine. Assai più giovani prendono questo quando vanno allo gym o vogliono perdere peso pure, perché questo converte lo grasso che mangiamo into energy. Questa è proprio una vitamina che fa l'energy.
2: Allora aiuta il corpo di convertire il grasso
1: into energia. Yeah, sì.
2: E questo è il segreto, no?
1: Yeah,
2: il segreto
1: è un pochettino dello segreto. Se vuoi perdere peso e vuoi più energia, questo è migliore a prendere. È puro, tanti lo prendono prima che fanno un workout, magari uno gym
2: alla
1: o
2: palestra.
1: A fare una camminata,
2: una corsa.
0: Posso chiederti una cosa stupida?
1: Sì.
0: Questo ti aiuta a mettere i muscoli?
1: Sì, well, ma però devi andare a fare
0: ginnastica.
1: Gli whites, devi fare gli whites.
2: I pesi, devi usare i pesi nella palestra. Però
1: non puoi solo prendere il pinolo.
2: Sì.
1: Yeah. Aiuta, magari ci stanno gente che non vanno non possono andare al gym, o magari hanno un lavoro che stanno sempre in piedi, un lavoro, diciamo, se sono bricklayer o
2: construction,
1: tradie.
0: Troppo energetico.
1: C'hai un lavoro very physical, allora questo è migliore pure lo L-carnitine. Quella è un'altra cosa che voglio dire. Se c'hai un lavoro che è molto physical e vai cercando più energia, cerca di fare le cose che sono più piano e quiet hobbies. Diciamo, tu vuoi fare le cose che t'assetti.
2: Ah, fuori dal lavoro, dici?
1: Fuori del lavoro, se c'hai lo lavoro molto
2: fisico.
1: Poi, se c'hai lo lavoro che non è fisico proprio,
2: stai
1: sempre seduto, devi cercare di fare le cose molto physical. Gym, va a fare una camminata, fa gli sorrisi della casa,
0: o in bicicletta,
1: va a fare lo garden, devi fare le cose fisiche. Questa è la balancia che parliamo sempre. E la gente, diciamolo age group, magari 30s and 40s, che hanno la famiglia, che sta i figli giovani,
0: sì.
2: Stanno crescendo
1: loro,
2: la famiglia.
1: Sì, loro sono i più exhausted, più stanchi di tutti, perché fuggono da una parte a un'altra, vanno al lavoro, dallo lavoro, prendono i figli, poi vanno allo sport, dallo sport vengono a casa e che mangiamo? Takeaway.
0: Yes.
1: E questo è un vicious cycle. Allora, quello è perché io dico spesso sopra questo programma, che devo cambiare o fare dentro la mia vita per supportare la mia salute e contentezza? Se no, per inglese si dice something's gonna give.
2: Sì, sì.
1: Ok, una cosa devi fermare.
2: Non va bene. Ti faccio una domanda. Il caffè, cioè tanti prendono il caffè per dargli un po' di energia la mattina.
1: Sì.
2: Cosa succede quando beviamo il caffè?
1: Se lo usi, in primo devi usare un caffè migliore, diciamo, no, not a cheap coffee. Se puoi fare lo espresso, se ti puoi macinare le beans yourself, allora quello è optimal, right? Ma due caffè al giorno ti fa bene, specialmente se la fai alla mattina, perché it gets the heart rate going, it gets your metabolism going. No, questo ti può aiutare.
2: Ok.
1: Yeah. E dopo magari un altro te lo fai o mezzo mattina o mid afternoon. Again, dipende dalla persona, se sono molto sensitive e non possono bevere lo caffè più tardi perché dopo non dormono. Allora te lo fai, you know, no later than 2 o'clock.
2: Okay.
1: Ma due caffè al giorno ti possono aiutare. La problema, sai, pure perché dicono non ti puoi bere lo caffè o beve di meno, è perché che fai con questo caffè? Allora, ci metti assai zucchero? Migliore di non mettere zucchero.
2: Se, magari se un si può bere senza zucchero, sì.
1: Sì.

0: perché quello è il problema con il caffè. Ok, mi faccio il caffè. Che mangio con questo caffè?
1: Un biscottino.
0: Lo biscottino è ok, Rita. Ma è quando vogliamo troppo il dolce, you know, troppo zucchero nel caffè. Ma tutte cose in moderazione. Io sono amica della mia mamma, che ha più di 90 anni. Lei, ne ha, questo non è per tutti, ma essa beve un coccettino di caffè, magari una tazzina di espresso. Ma essa ne fa 3 o 4 al giorno, proprio piccolino, che essa assaggia quel. Io quando vedo questa donna, essa c'ha sempre energia.
1: E quanti anni ha?
0: 91 anni. Essa non è solo l'energia. Essa magari non fa troppo dentro la casa, però cucina, fa biscotti, ma però per italiano non so come si dice. Essa c'ha lo vitality. Questo è che noi...
2: Io conosco un'altra sangiorgese che ha 99 anni, adesso quest'anno li deve fare 99, forse a settembre, and lei ancora si fa il suo giardino.
0: Oh, that's amazing.
2: Abita da sola,
0: amazing.
2: Non vuole nessun aiuto.
0: No, that's rare.
2: Oh, it's beautiful.
0: Ci devi domandare se beve il caffè.
2: Io la vedo tutte le domeniche a messe perché si siede vicino a me.
0: Wow.
2: E ti dico la verità, io l'invidio.
0: Oh, it's incredible. Yeah. Look, io dicevo sempre con i clienti miei, me lo dico per inglese, e vedo se ride Lidia o lo dice per italiano. The goal in life is to be as independent as you can for as long as you can. Quello è lo goal per tutti.
1: Che sarebbe l'obiettivo della vita, è di rimanere
2: vivere da sola, indipendente, ecco qua.
1: Per il quelle più lungo tempo possibile.
0: Che possiamo, mentre che noi stiamo qua. Quello è really your quality della tua vita, la qualità. Mm-hmm. Quelle non è manco quando cambi, ma queste donne fanno qualche cosa giusta e credo pure hanno mangiato sempre
2: sano
0: whole foods. That's questo right. Che parliamo, non è che loro mangiavano cose processed e si mangi cose dello garden che è cresciuto tu stesso. Quello è nato un level ancora, ma loro
2: migliore,
0: cucinano da scratch. Queste tutte cose vengono becca lo mangiare e puro. Quanto forte tu vivi la tua vita. Dobbiamo slow down a little bit. Dobbiamo andare un po'
2: questa
0: più piano.
2: Questa che ti dicevo, questa che conosco, è carina, piccolina, se la vedi, carina. Ha avuto tanti dispiaceri nella sua vita perché ha perso un figlio.
0: Sì, e quello è molto...
2: pochissimo tempo fa, se avete anche sentito per la radio news... che suo nipote, grandson, è morto con un incidente con la motocicletta.
0: E sai, pure dobbiamo ricordare, sai, non è che succede come ce lo pigliamo, ma quella è una cosa molto difficile.
1: Queste due cose sono molto
0: grave. Molto difficile. Credo dobbiamo ricordare che la vita è per quelli che stanno ancora qua. I know it sounds mean, ma noi stiamo ancora qua e dobbiamo dire annanzi e dobbiamo prendere che gioia si può prendere.
2: Tu hai le tue ragioni, però guarda, perdere un figlio è come perdere un pezzo di te.
0: Quello è lo più grande dolore di tutto.
2: E in poco tempo, non saranno, forse il figlio è morto prima di Natale, il nipote quest'anno.
0: God. Oh, Jane.
2: E a superare una cosa simile a quell'età là, con la mentalità che hanno queste un po' più anziane, è stato molto difficile.
0: I can't even imagine. Non posso manco...
1: Neanche io immaginare.
0: Quello che lei ha passato. Ma dobbiamo, mentre che stiamo qua, noi vogliamo... sente lo meglio che possiamo ogni giorno che stiamo qua. Quello che questo programma è. Che non vuoi svegliare sempre con male di testa, ti fa male al tenocchio, mi sento stanco
1: senza
0: un'altra
1: energia.
0: Volta. Yeah, that's right.
2: Quelli dobbiamo accettarlo, vogliamo o non vogliamo.
0: No, vogliamo pigliare lo best che possiamo della nostra giornata e vogliamo stare insieme con le gente che ci fanno contente, ma fa le cose pure che ci fanno contente.
2: That's right.
0: You know,
2: that's
0: è una delle cose che mi fa contente a me, a venire qua sopra a radio con Rita e Rita, perché rito sempre quando vengo qua, cerchiamo di ridere di più,
2: are
0: perché quello aiuta il corpo.
2: Are you trying to say we are buffe?
0: No, we, you put a smile on my doll. Yeah, quello che speriamo che facciamo pure questo per le gente che ascoltano a noi oggi.
2: E lo stesso fai anche tu per noi.
0: Grazie, grazie.
2: Vogliamo ringraziarti tantissimo.
0: Grazie.
2: Anche per questo bello consiglio che ci hai dato oggi, come sempre.
0: Sì, grazie.
2: Ti auguriamo bellissimo, bellissimo Mother's Day.
0: Grazie, grazie. E anche a te, Lidia, e a tutti gli ascoltatori che sono mamme.
2: E davvero aspettiamo la tua prossima venuta.
0: Yes, parliamo di demenza la prossima volta che vengo.
2: La demenza.
0: Yeah, another 2 weeks. Le cose che potremmo fare per ci aiutare. Se che non ci viene.
2: Se mi ricordo.
0: Sì, sì, ci ricordiamo. No, io non mi dimentico. L'ho detto. Grazie a tutti. Un bello weekend a tutte le mamme. Grazie,
2: grazie, grazie bella. Filomena. Grazie, buona giornata. Tantissimi grazie. Saluti anche alla tua mamma.
0: Grazie.
2: Le dai
0: sì,
2: auguri
0: sì.
2: da parte nostra.
0: Sì, sì, we will.
2: Yes, ci vediamo
0: oggi.
2: Fra 2 settimane.
0: Sì, grazie,
2: ciao,
0: grazie. Ciao, ciao. Tutti.
2: Ciao bella signora.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sono le 13:03.
5: Speed camera locations per venerdì 8 maggio: Chief Street Brompton, Port Road Alberton, Saints Road Salisbury, John Rice Avenue Elizabeth and Port Road West Hindmarsh.
6: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
7: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
6: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
7: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
6: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
8: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
9: Festa di Sant'Antonio da Padova. Domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penam. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
2: Ok, siamo di nuovo qui con voi. Ho chiamato Filomena dietro perché abbiamo dimenticato di salutare la nostra vicinzina De Onno, che mi ha telefonato stamattina salutando tanto.
0: Yes, ciao, sia vicinzina. We got to catch up again.
2: Yes.
0: She's my beautiful auntie. Sono stata sempre inspired by sia vicinzina too.
1: Ok.
0: Ci mi ricoglie un'altra volta con tue figlie e con mamma e mia sorella.
2: Okay.
0: Un'altra volta. Ciao, sia vicinzina.
2: Happy Mother's
0: and
2: Day.
0: Happy Mother's Day.
1: Okay. Okay. Ascoltiamo la canzone Cristina.
2: Ok, brava.
10: Stringerò

0: Very nice, Rita, siamo di nuovo qui da soli, io e te e i nostri ascoltatori che stanno ascoltando la radio 531.
1: Siamo da soli qui in studio, però
0: ci abbiamo una bella
1: linea.
0: Sorpresa.
1: Ciao
0: Lucrezia.
2: Sì, ciao ragazze, voglio augurare a tutti i radioascoltatori una bellissima giornata per Mother's Day, amici, parenti, colleghi, e certo tutti in ascolto. Per oggi ho scritto una lettera e voglio condividere con voi.
0: Sei anche una poeta, allora, che io non sapevo questo.
2: No, no. Che poeta, adesso che c'ho tanto tempo libero, allora
0: fai cose straordinarie.
2: Devo fare qualche cosa.
0: Brava, no? Brava, mi fa piacere. Bentornata qui con noi allo studio, through the phone, per mezzo di telefono.
2: Sì. Allora, cara mamma, ti scrivo questa lettera che non potrai mai leggere, ma io sento il bisogno di affidare al vento le parole che il cuore non riesce a trattenere. Sono passate 28 anni da quando sei andata via, ma la tua assenza è ancora una presenza assordante. Un silenzio che mi parla di te in ogni momento. Mi manca la tua voce, mi manca quella tua capacità di farmi sentire al sicuro, come se il mondo intero non potesse farmi del male. Finché ieri, al mio fianco, sei stata la mia casa, il primo sguardo, la tua forza. Ora, in ogni mia incertezza, chiudo gli occhi e cerco di immaginare cosa mi diresti. Cerco quel consiglio saggio che tu solo sapevi darmi. Mi manchi ogni giorno della mia vita. Mi manca la tua voce, il tuo conforto nei miei momenti più difficili, il modo in cui sapeva difendermi anche quando aveva torto, il supporto e la tua saggezza nelle mie decisioni. Devo girare la pagina. Perché non mi capiano. Voglio dirti grazie per avermi insegnato a vivere. Sei stata la mia intima amica. Parlavamo tutti i giorni e ti raccontavo tutto. Per avermi dato la forza di superare le paure, i tuoi sacrifici e amore verso di me. So che hai combattuto fino alla fine ed ora ti immagino in pace, libera da ogni dolore e sofferenza. Un angelo custodio che veglia su di me. Non ti perderò mai perché sei parte di me. Sei nei miei pensieri, nel mio respiro, nel modo in cui cerco di essere una persona migliore. Non sei più dove ieri, ma sei ovunque io sia. Ti voglio un mondo di bene infinito, cara mamma, per sempre. Tua figlia Lucrezia.
0: Brava.
2: Certamente. Wow. Per tutti noi che abbiamo perduto le nostre mamme, e vorrei che suonate la canzone Grazie mamma di Jen Rosso.
1: Sì, sì, volentieri. Ascoltiamola tutti insieme.
0: Grazie Lucrezia.
2: Thank you.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
2: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Mentre un profumo di mangio. Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felce Azzurra. I prodotti Felce Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
4: Felce Azzurra, profuma la tua vita.
5: Ok, Lucrezia, sei ancora con noi?
6: Sì, sono qui.
7: Abbiamo ascoltato quella bellissima canzone che ha proposto tu, grazie mamma.
5: E ha telefonato una signora che si chiama Maria Teresa, ha detto che ti conosce, ti vuole dare tanti saluti, tanti auguri, e lei grazie. Non lo sapeva che tu non stai qua con noi adesso.
6: Sì, sì. Dunque, io voglio ringraziare a tutti e due voi, la Radio Italiana 531, che mi dà questo supporto, che posso far parte a questo programma via telefonica. Dunque, ragazzi, in Italia celebrano anche questa domenica.
5: Questa domenica, Lucrezia, questa domenica la festa della mamma è internazionale.
6: Ah, sì, sì, ok, sì. There you go. Io parlo sempre dell'Italia perché l'Italia è molto...
5: Sì, l'Italia è il mese di maggio, è il mese della mamma, della Madonna e delle rose.
6: Sì, sì, però vi devo raccontare una storia. Allora, se volete portare la mamma i fiori, è veramente Mother's Day dovrebbe essere tutti i giorni, perché noi mamme cerchiamo solo un po' di rispetto, un po' d'amore e che i figli ci ascoltano i nostri difficoltà, perché anche noi siamo umani.
5: Sì, ma sarebbe troppo bello, Lucrezia, se tutti quanti rispettassero le mamme come si deve.
6: Oh no, perché veramente non è tuttora che luce fuori lì. Siamo tantissimi che uno soffre per i figli. Dunque, allora, quando io ho cominciato a lavorare, era Mother's Day, era tanto contento, ho comprato, si chiamano chrysanthemum.
5: Perché il nome te lo dice, mamma, chrysanthemum.
6: Yes, anyway, Allora, ero così contenta che avevo comprato questi fiori per la mia mamma.
7: Sì, perché si usa, qui in Australia si usano quei fiori.
6: Sì, ma però ascolto, quando io ho presentato, l'ho nascosto nel laundry, nella lavanderia. Allora, quando la domenica mattina sono andata in the laundry a prendere questi fiori per la mia mamma, oh, ero molto orgogliosa, so happy. E questa qua mi fa, oh Madonna, dice, Lucre, che mi dai? Hai detto, ma questi sono per te, for Mother's Day. L'ho abbracciato, no, no, a come l'avrei dato, una bomba. Dice, no, no, figlio. Dice, questi fiori non me li porta adesso, me li devo portare quando sono morta. Perché in Italia, allora, noi siamo in autunno qui. Dunque, in Italia, quelli fiori si usano per il giorno della quando uno muore.
5: Yes, no? Perché quelli in autunno, chrysanthemums vanno per il mese di novembre, perciò sono i morti il mese di novembre.
7: Ah, per questo.
5: Yes, yes.
6: Questa è la ragione. Dunque essa, oh Dio, come fosse l'avrei dato una bomba. So anyway, se volete comprare alle vostre mamme i fiori, comprate le rose.
7: Oh, sarebbe meglio, ma vedi quanti chrysanthemums ci sono in giro?
5: Sì.
6: Sì, perché Mother's Day, sì. E noi che siamo in autunno, quelli sono i fiori adesso per la mamma. Dunque, e poi non dimentichiamo le nostre nonne.
7: Le mamme delle mamme, o le mamme del papà.
6: Le mamme. Che i nostri nipotini, loro vanno, sembra che vanno ancora più pazzi per noi che per le mamme. Look, vogliono bene le mamme, però allora ho scelto Sei la mia nonna da Gio Valeriani.
7: Sì,
5: ok, ascoltiamole insieme.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Holden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherston, Locklease, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 29 aprile a martedì 12 maggio. Pasta di Bella 500 grammi, $1.95. Caffè Mondo, in chicchi, 1 chilo, $24.95. Passata di pomodoro Val Verde 700 grammi, $2.50. Provolone dolce Leonardo, $23.95 al chilo. Mortadella La San Marino, $15.95 al chilo.
3: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
5: Allora, Lucrezia, ci ascolti?
6: Sì, sono ancora qui.
5: Brava. Allora, sì. Ha telefonato Giovanni Panuccio e ha detto che... Che cosa hai detto per quella lettera che hai scritto per la mamma? Era molto commovente ed è molto, sei stata molto brava. E poi ha telefonato una paesana tua, Antonietta Arminieto.
6: Armiento,
5: ok, sorry, sì, l'avevo scritto giusto ma non l'ho letto giusto.
6: Grazie.
5: Sì, ha detto quello che hai detto per i fiori della mamma è proprio vero.
7: Dobbiamo comprare le rose.
5: Dobbiamo comprare le rose, come infatti abbiamo scelto dopo una canzone delle Rose Rosse per te, e questo vale per tutte le mamme.
7: Per dopo, yes. Sì.
5: Ok, sì. Bella, allora...
7: Vuoi rimanere con noi o devi fare colazione, pranzo?
6: No, io vi ascolto e vi auguro a tutti una bellissima giornata piena di amore e vicina alle nostre famiglie. Anyway,
5: grazie. Noi auguriamo anche a te la stessa cosa, una bella, bellissima giornata insieme con la figlia, la tua famiglia.
6: Sì. Grazie dello spazio di nuovo e vi ascolto. Un abbraccio a tutti.
5: E tu lo sai che sei sempre benvenuta.
6: Grazie. Ciao.
5: Ciao bella, ciao. Buona giornata, ciao, un abbraccio.
6: Aspettando, bye.
5: Ciao.
7: Ok, adesso ascoltiamo una canzone... Mamme d'Italia.
5: Mamme d'Italia, vogliamo salutare questo signore Panuccio con la sua cara moglie, perché è sempre bravo, ci telefona spesso e allora vogliamo ascoltare questa bella canzone che ci fa tanto piacere. Yes, buona giornata Giovanni e un abbraccio sia a te che alla moglie. Grazie.

0: Bentornata qui con noi, Rita.
1: Dimmi.
0: Allora, voglio una mia carissima, bravissima, dolcissima amica, fa una bella età. Lei si chiama Maria, siamo molto molto amici, andiamo alla stessa chiesa, ma più di tutto andiamo al gym, fare exercise.
1: Ah, questa sì è una bella amicizia, quando insieme. Si,
0: no, no, davvero,
1: si suda insieme.
0: Molto brava, davvero, c'ho tanto tanto rispetto di lei. Lei c'ha anche due sorelle e qualche volta quando io andavo a San Giorgio Club, adesso non posso andare più perché vengo qua, questo è lo stesso orario, beh, eravamo sempre insieme. Comunque voglio augurare per le sue 80 primavere.
1: Wow.
0: Wow. Una bellissima giornata, è proprio oggi il suo compleanno.
1: Va bene, tanti
0: auguri. Una bellissima
1: auguri.
0: Giornata, Maria, tu lo sai che io ti voglio bene, ci vediamo non domani, no, actually il compleanno è domani, no, oggi mi riprendo io stessa. Sì, domani è il suo compleanno, perché mi disse che non viene a far ginnastica perché è il suo compleanno.
1: Va bene.
0: E ti voglio augurare una bellissima giornata.
1: Invece di fare ginnastica, magari si mangerà una bella torta, un dolce.
0: Sì. Insieme con le sorelle, la famiglia. È una bellissima, bellissima famiglia. Sì, le voglio augurare tantissimi, tantissimi anni ancora, piena di salute. Sempre forte con me, perché anche se abbiamo quasi la stessa età, mi deve aspettare un momentino, mi deve aspettare ancora un anno.
1: Sì, no,
0: per raggiungere la sua età.
1: Non la raggiungerai,
0: no?
1: Mai.
0: No, no, lei passa sempre avanti, dici, sì, tu, sì, va, sì, bene. Comunque, Maria, tantissimi, tantissimi auguri sia da Lidia e famiglia che la tua famiglia specialmente e anche di tutti noi qui alla Radio Italiana 531. Auguri e tanta, tanta felicità e fortuna. Ok? E per te abbiamo scelto Rose Rosse?
1: Sì.
0: La
1: canzone la dedichiamo anche a, come
0: a tutte,
1: vuoi dire tu?
0: Sì, vogliamo dedicare a tutte le mambe, ecco, quelle presenti e quelle che non ci sono più qui con noi. E dopo vi
1: leggerai qualcosa?
0: Sì, leggerò una piccola poesia per la mamma.
1: Okay.

0: Allora, Maria, tantissimi auguri. Ci sta qualcuno al telefono, deve aspettare un momentino perché stiamo in onda. Ti voglio rinnovare gli auguri, Maria. Fai una bellissima giornata, sia oggi che domenica, per la festa della mamma. Tantissimi auguri. Adesso voglio leggere, che ho trovato una piccola strofetta qua per la mamma. A mia mamma, mi hai donato la vita, ma poi te ne sei andata. Mi hai insegnato la vita, ma poi mi hai lasciato. Il tuo sorriso immortale mi dà una forza speciale e il tuo essere madre per me è sempre vitale. Ti avrò forse deluso in qualche mia azione, ma però ti avverto, dato anche belle emozioni. Ok, ma spero di averti dato tante belle emozioni. Qui è cambiato tutto senza di te, ma tutto è rimasto uguale dentro di me.
1: No,
0: Bello, vero? Sì.
1: è vero, perché le mamme ci stanno sempre dentro, anche quando non ci sono qui fisicamente.
0: Sì, certo. Si dice che i morti non muoiono mai se tu li porti dentro il cuore e dentro la mente. È
1: Esattamente,
0: vero?
1: esattamente. Va bene, questa canzone è un mondo d'amore. Auguriamo a tutte le mamme
0: Quelli che, sì, quelli che ci sono qui e
1: qui.
0: quelli che sono a quell'altro mondo.
1: Un mondo
0: Un
1: d'amore.
0: mondo d'amore, brava.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365 0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Festa della mamma al Sicilia Club. Sabato 9 maggio alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo. $60 a persona per i membri del club. 65 per i non membri. All'arrivo tutte le mamme riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 95 77 86. Festa della mamma al Sicilia Club. 45 Ogie Road, Klemzig.
5: Ok, Rita, vogliamo ringraziare a tutti questi che ci telefonano spesso, veramente. Hanno telefonato un sacco di persone oggi che noi vogliamo bene.
6: Sì, certamente.
5: Siamo molto contenti quando ci telefonano, così noi sappiamo che non siamo soli a chiacchierare, vero? Perciò vogliamo augurare tutte la per la festa della mamma a tutti una bella bella giornata. Adesso andiamo a un'altra canzone?
6: Sì, Albano e Romina Power.
5: Allora vogliamo salutare con questa bellissima canzone Assunta e Filippo Belperio, che loro si fanno sempre sentire, e vogliamo augurare anche una bella festa della mamma ad Assunta. So che le piace Albano e Romina, perciò questa è non solo tutta per voi, ma per tutti noi.
6: Sì, tu soltanto tu.
5: Yes, è bella questa canzone. Va bene.

0: Rita, come è passato presto oggi questo tempo, vero?
1: No, vero, oggi sì.
0: Ma però dici che passa presto quando ci divertiamo.
1: Questo sì, va per scontato, perché
0: per scontato,
1: ci divertiamo sempre.
0: Allora, dispiacente com'è, vorrei leggere questa poesia che si chiama Da un angelo alla sua mamma.
1: Oh.
0: Si vede che, non so, maschio o femmina, sarà passato a quell'altro lato.
1: Il figlio o la figlia.
0: O il figlio o la figlia. Sì. E allora hanno scritto questa bellissima, bellissima strofa che mi piace. E sfortunatamente diciamo sempre auguri alla mamma e tutto, però se fermiamo un momentino pensiamo anche alle mamme che hanno perso qualche figlio o una figlia. E lo so che è molto emozionante, molto...
1: Ma è anche una cosa che alcune mamme hanno dovuto passare, affrontare queste cose.
0: Allora, perché io conosco una signora che in pochi mesi ha perso il figlio e il nipote.
1: Sì, come dicevi prima.
0: Yes.
1: Sì.
0: Perciò vorrei leggere questo qua. Mi scuso prima se mi emoziono un po', prima di ogni cosa, e poi se a qualcuno che c'è passato di questo brutto passo le viene da piangere, mi dispiace, non vorrei farle piangere, però è una cosa proprio bella da sentire, ascoltare.
1: Va bene.
0: Okay? Here we go. Okay. Da un angelo alla sua mamma. Mamma, lo so che soffri tanto per la mia assenza, ma non posso tornare. Vorresti vedermi? Io ci provo, ma non sono più quello che vorresti vedere. Sono fatto di luce, di amore. Io sono libero nel volo eterno e solo attraverso lo spirito puoi ritrovare la mia identità. Devi sforzarti per sentirmi nel tuo cuore. Pensa a quanto ero nel tuo grembo. Ricordi quanto mi hai amato, eppure non mi vedevi. Non mi toccavi, ma sapevi che c'ero e il tuo amore raggiungeva vette sublimi nell'attesa di vedermi. Questa deve essere ora la tua preghiera. Amami così come io desidero essere amato. Cullami nel tuo cuore, nell'attesa che si dischiuda il bozzolo del tuo giorno alla mia nuova vita.
1: Hai fatto bene a leggerla, veramente, perché ho visto che stavi quasi emozionato.
0: Mi viene sempre un nodo nella gola, perché... Sì, è toccante.
1: Perché come una mamma che non c'è più rimane sempre la nostra mamma, un figlio che non c'è più rimane sempre un figlio.
0: Ma guarda, noi genitori che amiamo tanto i figli tantissimo, anche se dalle volte loro non ci credono.

0: Mamma mia, mi devo riprendere un pochino.
1: Dai, forza.
0: Yes.
1: Forza.
0: Yeah. Questo è un passo bruttissimo. Noi genitori aspettiamo che i figli ci portino al cimitero, non che i genitori dovrebbero portare,
1: certo,
0: i figli al cimitero.
1: Questo deve succedere.
0: Sì.
1: Così.
0: No,
1: noi figli, sì. Abbiamo,
0: vai avanti,
1: quello
0: perché
1: dovere.
0: Sono troppo emozionata.
1: Ok, va bene. Questa canzone si chiama Mamma. Ovviamente abbiamo ascoltato tantissime canzoni che si chiamano Mamma. Questa non solo origine, ma è cantata da una cantante chiamata Yana.
0: Mm-hmm.
1: Vediamo,
0: yeah,
1: se vi piace.
0: Ok, grazie.

0: Ok. Allora, siamo alla fine del nostro programma. Vogliamo mandare i saluti e gli auguri a tutte le mamme. Non dico del mondo, ma perlomeno di quelli di Adelaide che ci sta ascoltando.
1: Per chi ci ascolta, sì. le loro famiglie, parenti, amici, tutti.
0: Purtroppo ci stanno anche delle mamme che magari non stanno tanto bene dentro le case di cure, perciò vogliamo augurarle, insomma, che si stanno meglio, che le figlie li vanno a trovare. Diamoci un piccolo pensierino anche a queste mamme che non stanno bene. Vogliamo augurare a tutte le mamme, anche quelle più recenti. Le mamme più recenti, tantissimi auguri a tutti loro. Particolarmente voglio augurare anche una felice giornata della mamma alla mia bellissima, bravissima amica Rita, che vado a trovare quasi tutte le settimane, che starà bene. Anche alla figlia, tantissimi auguri Angela, and Vicenzina De Ionno e tutti amici, parenti, quelli che ci ascoltate. Non ho il tempo di nominarli tutti quanti a uno, perciò voi sapete che vi voglio bene. Grazie Rita di aver fatto la console per me, e sei molto brava, e ti auguro anche a te una bellissima weekend, actually.
1: Grazie.
0: Sì, va bene. Allora, a voi tutti, arrivederci, un abbraccio e alla prossima.
1: Vi lasciamo con una canzone un po' più allegra.
0: Allegra, brava. Allora ci alziamo e balliamo.
1: Mamma Maria, dai ricchi e poveri.
0: È bella.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e 7 minuti.
2: Speed camera locations per venerdì 8 maggio. Chief Street, Brompton, Port Road, Alberton, Saints Road, Salisbury, John Rice Avenue, Elizabeth and Port Road, West Hindmarsh.
3: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
4: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
4: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
5: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
4: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
6: Radio Italiana 531.
7: You're listening to Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
3: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.

Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Tengo Ris Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai! E vai,

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: A maggio, vivi l'Italia in Victoria! Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. 3 giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend. Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
3: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
4: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
5: Un amico è la cosa più bella che c'è.
4: Vi aspettiamo.

una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e 4 minuti.
2: Speed camera locations per venerdì 8 maggio: Chief Street, Brompton, Port Road, Alberton, Saints Road, Salisbury, John Rice Avenue, Elizabeth, and Port Road, West Hindmarsh.
3: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fede nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glyndebourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, il tuo gioiello, la tua storia.
4: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
2: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
5: Qui a Radio Italiana 531.
4: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
2: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
5: Vieni a giocare alla tombola
4: e partecipa alla raffle.
5: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
4: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
2: 8340 2806.
5: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
4: Insieme possiamo fare
5: una grande differenza.
6: Veronica vi augura buon ascolto.
7: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
8: Aiutami a sparire come c'è.
7: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci! Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Zio, hai sentito la notizia?
3: Oddio, mi devo sedere.
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
3: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
2: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
3: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
2: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapley Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
3: Si fa festa allora!
2: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
4: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!

0: Radio Italiana 531.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
7: Porchetta Night al Molinara Club. Venerdì 29 maggio alle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, porchetta, dolce e caffè. $45 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414 815 806. Venerdì 29 maggio, Porchetta Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens. Mentre
8: un profumo di mangio. Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felce Azzurra. I prodotti Felce Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
9: Felce Azzurra, profuma la tua vita.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Festa della mamma al Sicilia Club. Sabato 9 maggio alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo. $60 a persona per i membri del club. 65 per i non membri. All'arrivo tutte le mamme riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 95 77 86. Festa della mamma al Sicilia Club. 45 Oggi Road, Klemzig.
3: Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King. No.

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Venerdì 8 maggio, Chief Street, Brompton, Port Road, Alberton, Saints Road, Salisbury, John Rice Avenue, Elizabeth and Port Road, West Hindmarsh. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
5: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
7: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guarda, ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Senza toccare, mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete, avrei lasciato il paese, fuggendo via a cercare fortuna in

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
3: A maggio vivi l'Italia in Victoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. Tre giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend. Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
4: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
1: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
1: Quest'anno celebra la festa della mamma da Jarmer's Kitchen, domenica 10 maggio. Goditi un'esperienza culinaria di 3 portate, con entrée da condividere in stile famiglia, mains and desserts a tua scelta, per $87 a persona. Prenota per il pranzo dalle 11.30 di mattina e per la cena dalle 5.30 di pomeriggio. Riunisci famiglie e amici, rendi speciale la giornata della mamma da Jarmer's Kitchen. Chiama oppure scrivi a info@jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
4: E mi fai pazzire.
5: State ascoltando Radio Italiana 531.

Prima della prima droga, prima della prima idea, prima del mio vero amico che l'ho visto andare via, prima di essere partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei?

qualcuno parli, prima che tu dica è tardi, prima che continui a farmi, com'è che continuo a farmi, prima di essere scontato o di essere scordato, prima di essere qualcuno che vuole essere ascoltato, prima che tu faccia un post, prima che controlli like, prima che tu dia potere agli altri su quello che fai, prima di mettere i vestiti dell'amore, di esserne investiti, di crescere aggressivi. Chi siamo? Finché

0: Bambini piccianini,
1: tralalelo tralala,
2: trippi troppa troppa trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
1: 531.

0: messo.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
4: Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felcia Azzurra. I prodotti Felcia Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
5: Felcia Azzurra, profuma la tua vita.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.
3: You're listening to Radio Italiana 531.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Venerdì 8 maggio. Chief Street Brompton, Port Road Alberton, Saints Road Salisbury, John Rice Avenue Elizabeth and Port Road West Hindmarsh. Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select 141 Regency Road Croydon Park.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Trump conferma la tregua con l'Iran, ma minaccia nuovi attacchi. Papaleone riceve Rubio e rilancia l'appello per la pace. Caso Garlasco, esempio verso il processo, mentre Stasi spera nella revisione. Allarme antivirus, l'Europa prepara norme per la quarantena. La Corte americana boccia i dazi globali imposti da Trump. Copernicus, aprile 2026, il terzo più caldo mai registrato. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente. Davvero? Ma come ha fatto? Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
0: Radio Italiana 531.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo, io odiavo la mia voce,

0: Defendemos la alegría.
1: Conmigo,
0: Ciccio
2: e Genzo in compagnia.
1: Eccoci qui tutti il lunedì
2: dalle 18 alle 20.
0: E se vi scappa da ridere,
1: correteci dietro. Splenderà.
3: Canta che ti passa è sponsorizzato da...
4: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
5: Eh no, questa è Pizza Lola.
4: Ah, è proprio autentica italiana.
5: Eh sì, e poi, it's not just pizza.
4: Come? Non solo pizza?
5: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
4: Finita, ne prenderei quasi un'altra.
5: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cambellon Park. Chiamalo 0487-133-965. Pizza Lola, is not just pizza. Canta che ti passa su Radio Italiana 531. Perché la musica non ci accompagna soltanto, ci racconta.

0: come se naschi un fiore.
1: Buon pomeriggio, bentornati a Canta che ti passa, come ogni venerdì pomeriggio alle 6 qui su Radio Italiana 531. Oggi in studio con me abbiamo un ospite, benvenuto Giacomo.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Come stai?
2: Beh, non c'è male, non c'è male. Prima esperienza con te, ma sembra
1: ma
2: molto interessante.
1: Cantiamo un po' e ci sciogliamo. Devi sapere che qua in studio noi, quando partono le canzoni, cantiamo, balliamo, facciamo cose. Quindi non ti preoccupare che adesso ci sciogliamo subito. Partiamo subito con la prima rubrica, che come sempre è quella delle new hit. Oggi per voi ho preparato tre canzoni appena uscite e la prima che andiamo a ascoltare è Girasole di Leo Gassman.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: Si applicano termini e condizioni.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.

0: E questa era Paola Iezzi con Stessa Direzione, il suo ultimo singolo. E siamo tornati qua in studio, questa è Canta che ti passa, io sono Bianca e oggi come c'è Giacomo che ci fa compagnia. E prova, adesso Giacomo sei pronto, ti devi concentrare.
1: Ci proviamo.
0: Adesso è arrivato il momento più atteso del nostro programma, che la indovino con una o con 10. È un gioco in cui io metto un intro di una canzone, i primi 10 secondi e... tu oggi qua con me in studio e la gente a casa devono provare a indovinare. Se la indovinano possono farcelo sapere mandando un messaggio WhatsApp o SMS al numero 0416531531 o scrivendoci sui nostri canali social. Quindi Giacomo,
1: proviamo.
0: Cercherò di battere il volume nelle cuffie.
1: Cercherò di battere l'uomo gatto.
0: Bravo. Allora, io so che tu non sei un super ascoltatore di musica italiana, ma questo è un pezzo super super super famoso, quindi ascolta un po', fa così. E questi erano i primi 10 secondi. Allora, la canzone è famosissima. Devo dire che l'intro non è così facile. Non è così facile, però non ti preoccupare. Se non l'hai ancora indovinata, andiamo a riascoltarla più volte durante il corso della puntata e magari ti do qualche suggerimento, perché ti vedo brancolante nel buio.
1: Esatto, in mezzo al mare proprio.
0: Esatto, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Adesso noi, Giacomo, cambiamo rubrica e arriviamo al momento un po' più intellettuale, diciamo, di questo programma, dove andiamo ad analizzare il testo di una canzone. Tu okay. Ti sei preparato?
1: Ma certo, assolutamente, preparatissimo, ero sempre primo a scuola, guarda.
0: Allora guarda, io adesso cosa faccio? Ti cambio il background, così facciamo un momento un po' più romantico. E hai visto, eccoci qua. Oggi per il Dietro le Parole andiamo ad analizzare il testo di una canzone di Francesca Michelin che si chiama Nessun Grado di Separazione. E io so che tu ce ne vuoi parlare con grande gioia, Giacomo.
1: Mamma mia, assolutamente.
0: Quindi ti lascio la parola e dici tutto.
1: Nessun Grado di Separazione è un singolo che Francesca Michelin ha pubblicato nel 2016, presentato al Festival di Sanremo e addirittura il secondo classificato. È riuscito ad arrivare anche all'Eurovision e il titolo è preso spunto da una teoria, la teoria dei 6 gradi di separazione, per cui ogni persona è collegata a un'altra attraverso una catena di relazioni. Ma qui succede qualcosa di diverso, questa distanza viene annullata completamente. All'inizio la protagonista è una persona chiusa, razionale, che vive tenendo le distanze. Si sente dentro una scatola, lontana dalla vita e dalle cose quotidiane. Poi arriva un'emozione forte, improvvisa, che rompe tutto. Si accende e cresce, si trasforma in vita vera. Da quel momento la canzone diventa un'apertura totale. Non ci sono più barriere tra mente e cuore, tra sé e gli altri. Quando canta siamo una sola direzione in questo universo che si muove, il messaggio diventa universale, siamo tutti connessi. È una canzone di rinascita, di liberazione emotiva, di coraggio, perché quando ci apriamo davvero non esiste più nessun grado di separazione.
0: Sei stato bravissimo. Tu ci credi in questa cosa? Cioè, dobbiamo essere più connessi alla gente, non importa dove siamo nel mondo, se siamo vicini, se siamo lontani, ma dobbiamo sentirci un po' più connessi e dobbiamo abbattere quelle barriere di come si dice, di timidezza che abbiamo e di pregiudizi negli altri e sentirci tutti un po' più uniti.
1: Assolutamente sì, ti rinfresca la vita, cioè è una botta di emozioni, è bellissimo.
0: Esatto.
1: Sì, condivido.
0: Esatto, quindi adesso ce l'ascoltiamo, questo è Nessun Grado di Separazione di Francesca Michelin.

0: E questa era Francesca Michelin con Nessun Grado di Separazione, e di cui Giacomo ci ha parlato in modo approfondito e ci ha raccontato un po' di cosa parla questa canzone. Adesso invece cambiamo rubrica, arriviamo al momento della rubrica Colonne Sonore della Vita. Questa, Giacomo, è una rubrica che parla un po' delle canzoni che hanno segnato la nostra storia, la nostra infanzia, la nostra adolescenza, e quindi volevo chiedere a te oggi: quali sono le canzoni che ti ricordano un po' la tua infanzia, la tua adolescenza? E dici un po'.
1: Beh, guarda, una su tutte sicuramente è La regola dell'amico di Max Pezzali. Non mi ricordo se erano le elementari o le medie, ma comunque la cantavamo.
0: Le elementari,
1: vero, l'età è quella. E la cantavamo sicuramente da squarciagola, tutti gli amici, tutti assieme. Era una delle poche canzoni che conoscevamo tutte le parole, tutto il testo.
0: Esatto, quanto era bello, io lo dico sempre durante il programma, quando andavi in gita con la scuola e ti mettevi negli ultimi posti del pulmino e tutti cantavano, cioè per me quelli sono dei ricordi bellissimi.
1: Sì, assolutamente. Poi se andavi in gita ancora di più.
0: Esatto, ovvio. E lì partivano cori, cioè non si capiva più niente. Le professoresse sarebbero lanciate al finestrino e invece noi eravamo
1: felici.
0: Ed erano dei bei momenti.
1: Tornarci.
0: E magari, ormai abbiamo una certa, ma... è anche bello, no? Io dico sempre, la musica ci accompagna, no? Durante la vita. Non so come vivi tu la musica, ma per me la musica è qualcosa che io riesco a associare a tutti i momenti della mia vita, alle situazioni, alle persone. E io faccio molto questo paragone fra la mia vita e la musica. Non so se tu lo fai.
1: No, me la vivo un po' più tranquillamente, però è una bella colonna sonora della mia vita.
0: Bravo,
1: quello sì.
0: Esatto, è quello, no? La musica ci accompagna sempre dovunque andiamo, in realtà.
1: Esatto.
0: E spesso ci ricorda qualcosa, ci fa emozionare, ci fa divertire. C'è sempre alla fine.
1: Sì, sì, assolutamente. Cuffiette nelle orecchie.
0: Esatto, esatto.
1: E via.
0: E quindi noi andiamo ad ascoltarci la prima canzone che ti ricorda la tua infanzia e ci ricordiamo di quei bellissimi momenti.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
2: Eh no, questa è Pizza Lola.
1: Ah, è proprio autentica italiana.
2: Eh sì, e poi, is not just pizza.
1: Come? Non solo pizza?
2: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
1: Finita, ne prenderei quasi un'altra.
2: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cambellon Park. Chiamalo 0487 133 965. Pizza Lola is not just pizza.
3: Siamo tornati qui su Radio Italiana 531. Io sono sempre Bianca, come oggi in studio abbiamo Giacomo e questa è Canta che ti passa e noi stiamo cantando.
4: Adoro, quant'era bella questa canzone.
3: Bellissimo, un sacco di ricordi di infanzia, di amicizie. E adesso Giacomo, se ci vuoi raccontare un altro momento della tua vita legato a un ricordo, legato a una canzone di quando eri giovane, di quando eri adolescente o anche dell'altro ieri, dici un po' tu.
4: Un altro ricordo sicuramente positivo e felice, quando finiva la scuola, era ora di vacanze al mare e c'era questa canzone che passava sempre il video su MTV ai tempi, immancabile.
3: Pensa quanti siamo vecchi.
4: Non si accendeva la radio, ma si accendeva la TV con MTV e c'era Brusco con Sotto i raggi del sole, che passava col suo trattore sulla spiaggia, indimenticabile.
3: E quindi adesso noi cambiamo l'atmosfera dello studio, prendiamo un piccolo cocktail con un ombrellino e ci godiamo questo momento.

0: sole senza alzarti mai. Abbronzatissima.
1: Ed eccoci qua, siamo tornati in studio con Giacomo e questo era la sua colonna sonora della vita, della sua infanzia. Ci ha raccontato un po' i suoi ricordi di quando era ragazzo, si divertiva a scuola sul pulmino cantando con gli amici e dopo che finiva la scuola d'estate in spiaggia. Sono bei ricordi. Noi stiamo quasi arrivando alla fine di questa puntata, ma prima dobbiamo tornare a noi. Giacomo, questa canzone la indoviniamo o non la indoviniamo oggi?
2: Ma secondo me no.
1: Non la indoviniamo.
2: Proprio per niente.
1: Perfetto, però. Perfetto. Allora no, facciamo così. Andiamo a riascoltare insieme i primi 10 secondi di La indovino con una con 10 e cerchiamo, magari ti do un suggerimento, dai.
2: Va bene, dai, ci proviamo.
1: Vediamo, prima l'ascoltiamo, poi vediamo se ti meriti un suggerimento. Ricordo a tutti i nostri ascoltatori che se volete giocare con noi potete mandarci un SMS, un WhatsApp al numero 0416-531-531 oppure scriverci sui nostri canali social. Se indovinate e se avete piacere potete poi venire in studio e giocare con me. Quindi, mi raccomando, sei
2: vai,
1: pronto?
2: Vai, proviamo.
1: Allora, la canzone fa così.
2: Ok, adesso ho alzato un sopracciglio, devo ancora
1: infatti
2: arrivare.
1: Sì, ti ho visto, ma dai.
2: Dai. Ce l'ho sulla punta della lingua. Dai.
1: Secondo me ci possiamo arrivare. L'intro non è facilissimo perché i primi 10 secondi sono davvero pochi e poi, come dicevi tu, si ripetono. Però è una canzone molto molto famosa. Ti dico l'artista, dai, guarda perché mi stai facendo tenerezza.
2: Pena.
1: È una canzone di Lucio Battisti.
2: Ah, ok.
1: Che è stata anche poi ricantata da altri cantanti. Questo è un grandissimo aiuto.
2: Sì, adesso la prossima.
1: Adesso
2: guarda,
1: sei pronto, quindi.
2: Con una.
1: Esatto, quindi adesso non ce la dire perché noi lo svegliamo alla fine della puntata. Quindi se anche voi come Giacomo non avete idea di cosa stiamo ascoltando, rimanete con noi perché alla fine della puntata andremo a svelare il titolo della canzone misteriosa e poi ce l'ascoltiamo anche. Adesso passiamo all'ultima rubrica di oggi, che è la rubrica a squarciagola. Come funziona questa rubrica? Sì, se sei in macchina, ascolti la radio, è il momento in cui alzi i finestrini per il buon senso della comunità.
2: Dei vicini, esatto.
1: Spari il volume della radio e canti.
2: Ok, e speri che non ti ferma la polizia. Perché...
1: se ti ferma, magari cantano con te. Forse in Australia
2: no.
1: Però magari possono cantare con te. La prossima canzone che andiamo a ascoltare per questa rubrica squarciagola è di un cantante, ovviamente famosissima in Italia, di quelli che si sanno tutte le canzoni. Questo è Tiziano Ferro e questa è La differenza fra me e te.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e te molto passato.

senso tra me. Tu come stai bene, io come sto, boh, uno sorride di com'è, l'altro piange cosa, non è, e penso sia un errore, Ah, io ho due o tre certezze, una pinta e qualche amico.

La differenza tra me e te. Tu come stai bene, io come sto, oh, me e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519 47.
3: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: siamo tornati qui a Canta che ti passa su Radio Italiana 531. Siamo qua con Giacomo oggi ed è arrivato il momento in cui, Giacomo, io ti prego di non farmi fare brutta figura.
1: Ci provo, ce la metto okay. Tutta.
0: Quindi arriviamo alla fine della puntata e come sempre andiamo finalmente a svelare il titolo della canzone misteriosa di oggi, spero che siete riusciti a indovinare. Se ce l'avete fatta, mi raccomando, ricordatevi di farcelo sapere mandandoci un messaggio sulle nostre pagine social o un WhatsApp al numero 0416 531 531, e così potete anche vincere la possibilità di venire a giocare in studio qua con noi. Se invece, come Giacomo, non l'avete indovinata, adesso è il momento in cui la scoprite. Però io ti voglio dare fiducia, io lo so perché ti ho visto che hai fatto l'occhietto al secondo ascolto che l'hai indovinata. Quindi, Giacomo, siamo pronti?
1: Vai.
0: Vogliamo
1: poi
0: svelare.
1: Con l'aiutino tuo.
0: Vai. Dici che canzone è. Diccelo.
1: Diccelo.
0: Vai, cioè, dillo.
1: Vado.
0: Vai.
1: Il mio canto libero.
0: Bravo.

0: E alla fine anche il nostro Giacomo ce l'ha fatta ad indovinare la canzone misteriosa. Io sono molto fiera di te, bravo.
1: Anche perché tutti gli italiani mi avrebbero odiato,
0: esatto,
1: altrimenti,
0: esatto.
1: Brutte parole.
0: E anche io tantissimo, tra l'altro. Allora, siamo arrivati alla fine.
1: Ah, mi dispiace. È volato.
0: Tornerò.
1: Tornerai,
0: certo. Adesso voi se non sapete, ma Giacomo va a Brisbane. Se vuoi possiamo fare un collegamento telefonico.
1: Da Brisbane, ok.
0: Se torni qua lo rifacciamo insieme qua dagli studi di Radio Italiana 531. Quindi la puntata è finita e allora grazie, perché la musica da sola non basterebbe. Ci vogliono anche le orecchie e i cori che l'ascoltano. Se una canzone stasera ti ha fatto compagnia.

0: mia. Se un ritornello ti ha portato un ricordo, un testo ti ha lasciato una domanda o un sorriso appena accennato, allora ha fatto il suo lavoro e anche noi, Giacomo.
1: Wow.
0: Questa è Canta che ti passa, solo su Radio Italiana 531, dove la musica non vi accompagna soltanto, vi racconta. E potete ascoltarci live, ogni puntata esce il venerdì alle 6 e se invece volete riascoltarla potete andare sul nostro sito e riascoltarla tutte le volte che volete.
1: Ok, così la mando anche a mamma.
0: Bravo, mando la mamma che sarà contenta. Grazie mille.
1: Grazie a te Bianca, è stato un piacere, un onore.
0: Anche per me, grazie a tutti, buona serata.
1: Ciao.
0: Canta che ti passa è sponsorizzato da...
2: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
0: Eh no, questa è Pizza Lola.
2: Ah, è proprio autentica italiana.
0: Eh sì, e poi, is not just pizza.
2: Come? Non solo pizza?
0: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
2: Finita, ne prenderei quasi un'altra.
0: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cumberland Park. Chiama allo 0487 133 965. Pizza Lola is not just pizza.
3: Io sono Rosalia.
4: Io sono Angela.
5: E io sono Lilian.
6: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
3: Un po' di informazione, un po' di musica
4: e anche un po' di gossip.
3: Vi aspettiamo ogni mercoledì
4: dalle 2 alle 4
3: su Radio Italiana 531.
6: The best of the best.
7: Uè, Notturno Italiano è sponsorizzato da Brickwork by Art, specialista del Batun. Brickwork by Art, professional quality. Brickwork by Art, mattonelle, muratura e ripuntatura. Contatta Anthony 04 24 09 15 11. Tac!
8: Stai ascoltando Dischi Marcianò, in diretta per Notturno Italiano.

se i migliori mobili dovete comprare.

0: UE Notturno Italiano è sponsorizzato da Brickwork by Art, specialista del Batun. Brickwork by Art, professional quality. Brickwork by Art, mattonelle, muratura e ripuntatura. Contatta Anthony 04 24 09 15 11. Tac!
1: Oddio Barbara, dove siamo?
2: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
1: Ho paura.
3: Sono solo io.
2: Claudia.
3: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
1: Cosa?
3: Lo Stivale in Nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
6: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
7: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
8: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401-066-617. Siete tutti benvenuti!
9: Veronica vi augura buon ascolto!

0: capisco di essere solo.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
4: Porchetta Night al Molinara Club, venerdì 29 maggio alle 6:30 di sera. Cena di 4 portate, con antipasto, pasta, porchetta, dolce e caffè. $45 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414 815 806. Venerdì 29 maggio, Porchetta Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
5: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
6: Che giornata, che giornata. Sono distrutto. Sono distrutto. Cameriere, portami il vino.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20:02.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
3: Buona giornata dalla redazione. Come previsto, la Procura di Pavia ha chiuso le indagini nei confronti di Andrea Sempio, ritenendolo il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. Il 38enne è accusato di aver ucciso Chiara Poggi con le aggravanti dei motivi abietti e dalla crudeltà. Sempio allora aveva 19 anni ed era uno dei più cari amici del fratello della vittima. L'avviso di conclusione delle indagini preludi alla richiesta di rinvio a giudizio. A Milano intanto gli atti per la revisione del processo di Alberto Stasi lo comunica il procuratore capo di Pavia Fabio Napoleone in una nota, e la stessa procura di Brescia si preparerebbe adesso a chiudere anche l'inchiesta sulla presunta corruzione legata alla prima indagine su Andrea Sempio. I PM attendono l'informativa conclusiva della polizia giudiziaria, ultimo passaggio prima della decisione finale, chiedere l'archiviazione oppure procedere con il rinvio a giudizio. Al centro degli accertamenti c'è l'ipotesi che Giuseppe Sempio, padre di Andrea, abbia pagato l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per favorire l'archiviazione della posizione del figlio nella prima inchiesta sul delitto di Garlasco. Militari italiani dell'UNIFIL di nuovo sotto tiro, il servizio della redazione.
4: Momenti di tensione in Libano, un razzo la cui provenienza è ancora in fase di accertamento è caduto all'interno della base di Shama, sede del contingente italiano del settore ovest di UNIFIL. Nessun ferito tra i militari italiani, ma si registrano lievi danni a un mezzo dell'esercito. Il Ministero della Difesa riferisce che il ministro Guido Crosetto è in contatto costante con i vertici militari per seguire l'evoluzione della situazione. Sono in corso verifiche per chiarire la dinamica dell'accaduto e la provenienza del razzo.
3: Anche di Africa e di Cuba, oltre che di Iran, Medio Oriente e Libano, si è discusso durante i colloqui tra Marco Rubio e Papa Leone XIV, successivamente affrontati anche dal cardinale Pietro Parolin e da Monsignor Paul Gallagher con il segretario di Stato americano. Lo indicano fonti della Santa Sede informate sul contenuto dei colloqui. Al termine dell'incontro, la Santa Sede ha parlato di rinnovato impegno per buone relazioni. Voltiamo pagina. Aprile 2026 è stato il terzo aprile più caldo mai registrato, con una temperatura media dell'aria superficiale di 14,89 gradi Celsius, ovvero 0,52 gradi al di sopra della media di aprile del trentennio di riferimento 1991-2020, rende noto il servizio meteo dell'Unione Europea Copernicus. L'aprile più caldo mai registrato è stato quello del 2024, mentre il secondo più caldo è stato quello del 2025. La temperatura di aprile 2026 è stata di 1,43 gradi Celsius, superiore alla media preindustriale 1850-1900. La temperatura media sulla terraferma europea nell'aprile 2026 è stata la decima più calda in assoluto, con un valore di 8,88 gradi, ovvero 0,50 gradi al di sopra della media di aprile del periodo 1991-2020. Il mese di aprile più caldo mai registrato in Europa è stato quello del 2018. Sport e il calcio, l'allenatore del Brasile Carlo Ancelotti riceverà un prolungamento del contratto di 4 anni che lo porterà alla Coppa del Mondo 2030, lo afferma la Confederazione Calcistica Brasiliana. L'allenatore italiano ha assunto la carica di CT del Brasile l'anno scorso e ha guidato la qualificazione pentacampioni della Coppa del Mondo del mese prossimo negli Stati Uniti, Canada e Messico. Ancelotti in trattative da mesi con la CBF riguardo ad una possibile proroga del suo accordo esistente. Il presidente Samir Chaud ha dichiarato di essere certo che la proroga di Ancelotti sarà confermata ufficialmente prima della Coppa del Mondo. Abbiamo terminato, dopo.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
7: L'Anzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
8: You're listening to Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
4: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
3: Nei Romeo Holden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 29 aprile a martedì 12 maggio. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95. Caffè Mondo, in chicchi, 1 chilo, $24.95. Passata di pomodoro Val Verde 700 grammi, $2.50. Provolone dolce Leonardo, $23.95 al chilo. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo.
4: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi al 81 39 7400 e organizza un tour personale.
5: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.

0: sì.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
4: su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.

fai finta e non capisci, tu non vuoi guai, uia. Ma ti giuro che per quella bocca che quando guardi

0: Sono le 21:02.
1: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Io sono a maggio, vivi l'Italia in Victoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. 3 giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend, Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
2: Festa della mamma al Sicilia Club. Sabato 9 maggio alle 7 di sera. Cena di 3 portate e musica dal vivo. $60 a persona per i membri del club. 65 per i non membri. All'arrivo tutte le mamme riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 95 7786. Festa della mamma al Sicilia Club. 45 Ogie Road, Klemzig. Mentre
3: un profumo di mamma. Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felce Azzurra. I prodotti Felce Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
4: Felce Azzurra, profuma la tua vita.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: You're listening to Radio Italiana 531.
2: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
3: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
4: Qui a Radio Italiana 531.
2: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
3: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
4: Vieni a giocare alla tombola
3: e partecipa alla raffle.
4: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
2: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
3: 8340 2806.
4: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
3: Insieme possiamo fare
4: una grande differenza.
5: Porchetta Night al Molinara Club, venerdì 29 maggio alle 6:30 di sera. Cena di 4 portate, con antipasto, pasta, porchetta, dolce e caffè. $45 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414 815 806. Venerdì 29 maggio, Porchetta Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
6: Riderà, riderà, riderà.
7: La doppietta con Frank Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto.

dimenticare. Nuda coi tacchi e la suola rossa, sei così una bomba che la natura si è accorta. La luna che si arrossa, baci tra nuvole la scossa, le onde leccano la costa. La mia immaginazione è fervida, so che ti eccita, la tua espressione è perfida, Dio è femmina. Sai che sei presente pure quando manchi, mi rincorri sempre pure quando scappi.

0: Morfettese, kick e cock.
1: La cincin trendam, la damo fattai, sono da parlare di cerca succede in due mondi, onda da la ricetta, per mangiare la fattese e della dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

0: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
1: Ora, ora, ora, ora, mi parli come allora.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Un buon pomeriggio da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 15:30 minuti sulla 10, coda tratti segnalate per lavori in corso tra Finale Ligure e Orcofellino in direzione di Genova. Spostiamoci in Lombardia, tangenziale nord di Milano, coda tratti tra Cinisello, Balsamo e Monza, coda tratti anche tra Monza e Sesto San Giovanni, sulla 4 la Milano-Brescia in direzione di Torino. Sulla 13 rallentamenti per un veicolo in avaria tra Rovigo e Rovigo Sud, mentre sulla A22 abbiamo 2 km di coda per traffico intenso tra Carpi e la 1. Traffico non particolarmente intenso sulle strade del nostro paese. Sulla A24, la Roma-Teramo, ci sono rallentamenti per un incidente avvenuto tra la barriera di Teramo e Assergi in direzione della capitale. Sulla tangenziale di Napoli, code per un chilometro tra Fuorigrotte e Camaldoli per un incidente. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Non mancate alla quinta edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, hydrogen-expo.it.
0: Sulle strade del Giro.
3: Io ben trovati da Burgas, dove arriva la prima tappa del Giro d'Italia, grande partenza in Bulgaria. Siamo nella fase del circuito, si ripeterà sostanzialmente anche la salita di Cape a Galina, che ha visto primeggiare Sevilla davanti a Tarozzi. I due sono ancora lì davanti, sono i protagonisti della fuga che è iniziata praticamente al chilometro zero. Mancano 41 chilometri al traguardo finale. I due lì davanti hanno 2 minuti praticamente da sempre sul gruppo degli uomini

0: che faranno classifica, ma degli uomini anche che vogliono vincere questa tappa.
1: Tanto coraggio per il portabandiera della Bardiani CSF Saber, Emanuele Tarozzi, e per quello spagnolo della Polti Visit Malta, Diego Sevilla, che adesso in questo momento va a lanciare lo sprint proprio in vista del secondo Gran Premio della Montagna, per la soddisfazione di portarsi a casa, quantomeno per la giornata di oggi, domani ci saranno delle altre salite, la maglia azzurra, che è comunque insomma un qualcosa di interessante, un qualcosa di importante, anche se nulla di paragonabile per quello che riguarda la giornata di oggi rispetto al traguardo finale e soprattutto alla maglia rosa. Quasi certamente chi vincerà questa tappa, abbiamo già spiegato il meccanismo degli abboni e del chilometro brandizzato, andrà ad indossare il simbolo del primato. Tra i favoriti di quest'oggi abbiamo detto Caden Groves, Dylan Groenewegen, Paul Magnet, ma anche e forse soprattutto il nostro Jonathan Milan, che ha già vestito due volte la maglia ciclamino, che punta tanto su questa rosa e che grazie all'assistenza di Jacopo Teodoro vi possiamo far ascoltare.
2: Le sensazioni sono buone, il team è pronto e questa prima tappa insomma che stuzzica, no? Sono riuscito a recuperare in maniera molto, molto positiva dopo la Roubaix, ho fatto qualche giorno di pausa semplicemente, poi ho iniziato ad allenarmi e ho fatto qualche sessione anche in pista a Montichiari e mi sento bene. Poi sai, bisognerà prendere tappa per tappa e cercare come sempre un po' di costruire questi punti per poi conquistare alla fine del giro provare a conquistare a fine del giro la maglia ciclamino, però bisognerà, come ho già detto, prendere giorno per giorno e poi si vedrà.
0: Intanto c'è il meteo che potrebbe preoccupare i velocisti, perché da qualche tempo, da qualche chilometro, cielo assolutamente grigio, coperto, anche se sembra scongiurato il rischio pioggia, nulla di problematico per quanto riguarda l'asfalto, che è stato in lunga parte del percorso odierno insomma sistemato, addirittura anche rinnovato. Guardiamo però magari il finale con Manuel Codignoni, finale in cui ci sono questi ultimi 3 chilometri sostanzialmente tutti abbastanza scorrevoli. Dopo il triangolo rosso dell'ultimo chilometro, una curva a sinistra e poi a 200 metri un'altra semicurva, ma insomma grandi difficoltà di lettura, non ce ne dovrebbero essere.
1: Non ce ne dovrebbero essere, la serie stradale è anche abbastanza ampia, ma non ampissima come ti aspetteresti dai vialoni, diciamo, di stampo anni 50 o 60 dell'Est Europa. Attenzione a questa pieghettina, dai 300 metri verso sinistra, che ti costringe a stare davanti sin da subito, perché restare imbottigliati significa poi non avere spazio per andare avanti.
0: Allora, sarà importante il treno di Milan, prevede come ultimo uomo Simone Consoni.
3: È un grande obiettivo della stagione, tanta concorrenza come al solito, insomma siamo al giro, siamo pronti e fiduciosi, c'è un bel clima in squadra e quindi dai, ci sono tutti i presupposti per una buona prima tappa e un bel Giro d'Italia. Sarà importante insomma posizionare Johnny nel migliore dei modi.
1: La tua gamba come va invece?
3: Ma dai, gira bene, dopo la Tirreno ho fatto solo 2 classiche al nord, De Pan e Skeldepress, e poi quest'anno è il primo anno che mi approccio al giro senza ritiri in altura, ho fatto tanta intensità a casa, sensazioni sono buone e quindi vediamo.
0: Sensazioni buone, ma anche grande intesa tra i due, che si ritrovano spesso e volentieri anche in pista.
1: Sì, e hanno conquistato anche qualche successo, tra virgolette. Ricordiamo la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo nell'inseguimento a squadre e il bronzo all'inseguimento a squadre alle Olimpiadi di Parigi, dove Simone Consoni, peraltro in coppia con Elia Viviani, che quest'anno ha smesso ed è in ammiraglia Ineos, ha conquistato anche la medaglia d'argento nell'americana. Servirà tutto quanto questo intesa, anche perché il plateau di avversari, Cristiano, dicevamo, è di primissimo piano.
0: Groenewegen, Groves, Magnet, insomma tanti altri, lo scopriremo tra poco alle 16.05, direttona fino alle 18 per arrivo e poi commenti. Linea Roma adesso.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Non solo parole.
5: Ed eccoci di nuovo su Radio 1. Io sono Noemi, questa Non Solo Parole, con me c'è il meraviglioso Patrizio Rubiglioni.
6: Grazie del meraviglioso. Che dire, Eurovision, grandi italiani all'Eurovision, oggi a spasso, insomma, nei ricordi.
5: Andiamo negli anni 80,
6: sì, un decennio d'oro, soprattutto perché c'è una delle canzoni più belle, secondo me, non so poi gli ascoltatori
5: vogliono
6: cosa
5: alzare
6: ne
5: il livello,
6: no? Hanno portato una canzone, abbiamo portato una canzone meravigliosa all'Eurovision 1984, sentite come monta qua sotto, questa è I Treni di Tozeur, vabbè, niente meno che Franco Battiato e Alice.

0: Meraviglia, adoro. Che cosa vogliamo dire? Franco Battiato insieme a Giusto Pio e Rosario Cosentino, e poi insieme in questo duetto con Alice, che è grandissima cantante, grandissima interprete, e in parte, diciamo, almeno all'inizio, una sua creatura. Battiato le cuciva addosso dei vestiti, come che erano canzoni meravigliose. E poi, insomma, Alice con questa voce, canzone stupenda. Oh, io ho i brividi, sì.
1: Guarda, mescola pop, musica colta, riferimenti culturali, dentro c'è anche il flauto magico di Mozart, lo Zauberflaut. Diciamo che è un pezzo molto complesso, anche rispetto alla media delle canzoni, diciamo, dell'Eurovision. Questa cosa si riflette un po' anche sul risultato, perché arrivano quinti con 70 punti. Dopo il festival, però, la canzone è un grande successo. Diciamo che in Italia arriva al numero uno e si diffonde anche in altri paesi europei. Diciamo che il tentativo dell'Italia era molto chiaro: volevano alzare il livello,
0: fare bella musica,
1: non che non si facesse, però l'Eurovision era molto più, diciamo, no, festosa come ambientazione. E insomma, questa cosa, però,
0: chissà se l'hanno sentita a Tozeur, che, se, insomma, per chi non lo sapesse, è una cittadina in Tunisia,
1: non lo so, dove, un po',
0: dove c'è un'oasi, e diciamo in quest'oasi è famosa per il fenomeno della Fata Morgana, cioè che quell'effetto per cui tu sei portato a vedere dei miraggi. Tanti anni fa si credeva che questi miraggi facessero comparire delle carovane all'orizzonte. Adesso si dice che compaiono i treni, vedi come cambia il tempo.
1: Quindi hanno cambiato droghe.
0: E quindi Battiato ha scritto questa canzone, tra l'altro una chicca anche ironica: nel 45 giri dell'epoca, il lato B è una strumentale, anche quella un po' da ridere, scritta da Alice, che si chiama Le biciclette di Forlì, i treni di Tozeur e le biciclette di Forlì. Forlì è la città di Alice. Cambiamo atmosfera, però, dai, adesso.
1: Certo, cambiamo atmosfera e arrivano Albano e Romina con questa canzone qua.

0: Beh, qui adesso siamo tornati un po' a casa con un linguaggio più
1: ed è passato
0: pop.
1: Un solo anno, perché poi siamo nell'85.
0: Sì, nel 1985, linguaggio più pop, più diretto, più internazionale, una canzone costruita per comunicare subito con un ritornello molto riconoscibile. Diciamo che va un po' meglio, perché a Göteborg l'Italia arriva settima su 19 partecipanti con 78 punti.
1: È buono, dai, buono, però come dicevamo prima, vincere conta fino a un certo punto. Va detto che Albano e Romina, come anche Toto Cutugno che abbiamo citato prima, erano già dei grandi alfieri della musica italiana nel mondo e in particolare nell'est Europa, che all'epoca, e lo è tuttora, ma all'epoca era un bacino di pubblico incredibile. Albano e Romina nello specifico avevano già sentenziato, già fatto sia Felicità e sia
0: una coppia simbolo,
1: sarà.
0: Caspita,
1: sì, poi ha queste sonorità molto molto anni 80 che veramente sono pazzesche. Tra l'altro c'è un altro grande artista che da inizio agli anni 80 dell'Eurovision, che poi saranno un'epoca ricchissima, dopo scopriamo anche perché, però sentiamocelo prima, perché lui è Alan Sorrenti e questa viene dal 1980.

0: questa è Non so che darei. Alan Sorrenti non ha partecipato a Sanremo, ma è andata diretta all'Eurovision ogni anno, un po' le sue storie, diciamo. E che dire, secondo me Alan Sorrenti è un grandissimo artista, uno scopritore della musica disco che ha portato in Italia, sdoganato in Italia. Secondo me, non so tu che ne pensi, forse un pelo sottovalutato. C'era già stata Figli delle Stelle all'epoca, c'era già stata,
1: ma io la leggenda narra che lui a un certo punto rifiutò un contratto incredibile fatto da una major americana, perché secondo me poi Alan Sorrenti è uno spirito libero, quindi ci può stare. Tu dici sottovalutato?
0: Non lo so, sicuramente le nuove generazioni l'hanno riscoperto ed è bellissimo questo. Io devo dire, l'ho intervistato un paio di anni fa, gli ho chiesto ma insomma come vivesse, la sua età e tutto il resto, e mi fa: Patrizio, sai qual è la differenza? Che tanti miei colleghi, non tutti, ma tanti, pensano al passato. Pausa. Io penso al futuro.
1: È vero. Comunque.
0: Che dire di un personaggio
1: così? Questo si percepisce fortissima questa cosa, secondo me.
0: Senti, anni 80, dicevamo, comunque un'epoca ricchissima, andrebbero riscoperti tutti gli Eurovision dell'epoca, uno su tutti, ne avevamo già parlato in un'altra circostanza.
1: Gente di mare.
0: 1987.
1: Tozzi e Raff.
0: Quello è stato veramente un gran momento, diciamo che abbiamo sempre detto la nostra. Quello era un anno in cui la musica italiana, secondo me, era molto
1: l'italo disco, posso dire, avevamo veramente raccontato un'epoca, secondo me avevamo creato un linguaggio e insomma noi italiani eravamo sentiti in una maniera forte all'interno anche della stessa musica europea.
0: Tra l'altro proprio Raff, che abbiamo citato, era un po' il re dell'italo disco.
1: Caspita, Gloria, ti amo, cioè
0: Tozzi, sì, esatto, e Raff.
1: Tozzi, giusto.
0: E certo, no, figurati, e quel pezzo ha simboleggiato tanto perché è stato il primo pezzo, Gente di Mare, il primo pezzo in italiano di Raff, che veniva appunto all'italo disco. Questo per dire quante cose avevamo da dire.
1: Questo viaggio all'interno dell'Eurovision ha vissuto varie fasi, adesso siamo nella fase in cui l'Italia torna.
0: Tempi moderni,
1: come direbbe il grande Chaplin.
0: Ci eravamo salutati nel 97 con i Jalis.
1: E mo torniamo.
0: Torniamo nel 2011 con un outsider assoluto.
1: No, non me lo dire, fammela sentire, dai.
0: Ah, non te la dico.

0: E qui succede subito qualcosa di incredibile, perché al debutto, dopo anni di assenza, l'Italia arriva seconda all'Eurovision 2011 con 189 punti, un risultato clamoroso con questa canzone di Rafael Gualazzi. Questa si chiama Follia d'amore.
1: Mamma mia.
0: Beh, è un genere completamente diverso rispetto a quello che ci si aspettava all'Eurovision. C'è il jazz, c'è il swing, pianoforte, un'eleganza molto italiana ma allo stesso tempo molto internazionale.
1: Sì, facciamo il colpaccio, secondo me, forse mai davvero troppo celebrato, forse perché all'epoca eravamo ancora un po' diffidenti dall'Eurovision, noi proprio, tendo noi come pubblico. Gualazzi vince Sanremo Giovani, quell'anno l'Italia sceglie di mandare, a prescindere, il vincitore di Sanremo Giovani, grazie, diciamo, a un'insistenza grossa anche di Raffaella Carrà, che aveva intuito che era il momento per tornare all'Eurovision, perché avevamo di nuovo delle cose da dire. Diamine, Gualazzi ne ha tantissime, con un pezzo jazzato, veramente strano, ma strano bello, no? Come si dice? Strano, affascinante.
0: Come si dice? Mesmerizing.
1: Esatto. Poi passa qualche anno, arriviamo al 2019. Anche lui viene da Sanremo Giovani. Il regolamento prevede che chi ha vinto Sanremo Giovani quell'anno possa gareggiare,
0: esatto, direttamente tra i big.
1: E guarda un po', da assoluto outsider anche lui, in realtà vince Sanremo con questa canzone memorabile.

0: mai.
1: Qui cambia tutto, c'è un sacco di novità, questo è un pezzo bellissimo, Soldi di Mahmood, vince il Festival di Sanremo 2019 con questo suono contemporaneo, urban,
2: non è una parolaccia, urban,
1: arriva all'Eurovision e arriva secondo con 472 punti, dietro solo ai Paesi Bassi. Però che succede? Che Alessandro, che è un mio amico,
2: lo possiamo chiamare per nome,
1: lo chiamo per nome, che succede? Vince al televoto in diversi paesi europei, segno che la canzone arriva davvero al pubblico, Vox Populi Vox Dei.
2: Secondo me questo è il grande turning point, punto di svolta della musica italiana. Da un lato dimostra che l'urban a Sanremo può farcela, e la vittoria di Mahmood vale tantissimo in questo,
1: certo,
2: senso. Dall'altro dimostra che a livello europeo abbiamo tanto da dire. Certo, se la paragoni con Follia d'Amore sono proprio due pianeti diversi, però entrambe due identità forti che hanno tanto da dire. Questa è una cavalcata bellissima, poi ha consacrato comunque.
1: Beh, diciamo che lui si è inventato anche il nuovo suono della musica italiana moderna, perché lo stile di Mahmood nella scrittura e anche nella produzione lo sento in tante altre canzoni, in tante altre artisti che, beh, lo hanno molto, insomma, quando uno copia è uno dei più grandi segni di stima.
2: E poi comunque sì, c'è sì, anche la tradizione, sono stati anni, va detto, ricchissimi per noi all'Eurovision, siamo spesso andati molto bene, comunque con tante attenzioni, quell'attenzione
1: sicuramente...
2: che c'era prima, l'abbiamo perduta. Un pezzo invece l'avevamo perduta e l'abbiamo ritrovata, anche grazie a un pezzo molto tradizionale, ma secondo me molto bello come questo, che ha vinto Sanremo 2023.
1: Certo.
2: Ci sono già i brividini di pelle d'oca.
1: Ce l'hai?
2: Un pochino. Vediamo tra qualche secondo.
3: Siamo i soli svegli in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse, e non ho più difese.

0: Marco Mengoni.
1: Bellissimo questo pezzo di Marco.
0: Due vite.
1: Arriva all'Eurovision dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2023. Porta una ballata super intensa, molto intima, molto sua, direi. E arriva quarto con 350 punti. La cosa bella di questa Italia che torna all'Eurovision è che è un'Italia che non fa tappezzeria, come si suol dire. Ma è
0: bella espressione questa. Bella espressione.
1: Beh, tra Gualazzi, Mahmood, Mengoni e poi dopo c'è il colpo finale.
0: Ma tanti ne abbiamo.
1: Giravamo intorno come gli squali, capito?
0: Però no, va detto, questa canzone, la grande tradizione delle ballate italiane. Qui veramente li abbiamo mandati a scuola. Poi la voce di Mengoni.
1: Beh, Mengoni top, bravissimo, ma non c'è dubbio. Su questo.
0: Sì, purtroppo siamo in chiusura di questa puntata dedicata all'Eurovision che comincerà appunto la prossima settimana, però sentiamoci l'ultimo domicilio conosciuto
1: dell'Eurovision italiano.
0: Sì, dell'Italia all'Eurovision.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro.

0: però non sono nessuno.
1: Forse fra le tutte volevo essere il re di Porta Portese io.
2: Bellissimo. Senti, Lucio Corsi è uno degli artisti più particolari della scena italiana contemporanea. Con Volevo essere un duro all'Eurovision l'anno scorso l'Italia conquista il quinto posto. Però anche qui, se ci pensi, Patrizio, torniamo a un filo che abbiamo seguito per tutta la puntata, perché Lucio Corsi porta qualcosa di molto riconoscibile, un immaginario personale, fiabesco, fuori dagli schemi come lui, no? Che poi mescola il glam, il folk.
1: I cantautori italiani, certo.
2: Diciamo che c'ha un'identità forte e questo quinto posto secondo me ci conferma come stabilmente competitivi all'interno di questo contest europeo. Che dici?
1: Sì, ora questo doveva essere un passaggio di testimone, non so se dicendo che siamo fortemente competitivi, gliel'abbiamo un po' tirata all'amico Sal Da Vinci che tra pochi giorni sarà lì, però insomma gli facciamo, questo è un passaggio
2: merdissima,
1: testimone.
2: In culo alla balena, come si suol dire.
1: Beh, tra voi artisti lo potete dire, sicuramente per le storie che abbiamo visto oggi, l'augurio di fargli è di portare la sua storia, la sua verità, di essere senza filtri, perché è una cosa che
2: a me piace questa cosa. Sai che secondo me Sal la sua identità l'ha sempre portata con grande
1: certo, l'ha fatta a Sanremo.
2: Assolutamente, ma guarda, nella sua vita sono 40 anni che fa musica e non ha mai abbiurato la sua realtà melodica e quello che veramente poi dà la possibilità alla sua voce di esprimersi. Ha una voce meravigliosa, una tecnica incredibile, è un uomo che io conosco, veramente una persona carina, simpatica, figa, quindi dai è forte Sal e
1: siamo con te.
2: Oh, falli balla a tutti.
1: Senti, siamo ai saluti, quindi intanto facciamo i ringraziamenti di rito a chi ci protegge,
2: alla nostra squadra, la registra nostra Leonardo squadra. Patanè, alla nostra autrice Giulia Nannini e poi
1: Maurizio Merola che è in redazione e Alessandro Adriani che invece è alla parte tecnica. Direi che ci sentiamo la prossima settimana.
2: Già mi manchi. Mi manchi.
1: Ci salutiamo con i Four Non Blondes con WhatsApp.
2: Le Four Non Blondes.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due.
5: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
7: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 3.

0: crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ore 16.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. La visita in Italia del segretario di Stato americano Rubio dopo l'incontro con il ministro degli esteri Tajani a Palazzo Chigi, la faccia a faccia con la premier Giorgia Meloni. Non abbiamo discusso dei dettagli specifici in merito al ritiro delle truppe statunitensi in Italia perché quella decisione è del presidente americano Trump, ha affermato fra l'altro Rubio, che prima di partire dal nostro paese ha tenuto un punto stampa. Allora, in diretta accanto a me per aggiornarci c'è Cecilia Rinaldini.
4: Abbiamo registrato grossi passi avanti nel negoziato con Teheran e ci attendiamo entro stasera una risposta alla nostra ultima proposta negoziale, dichiara Marco Rubio. Sullo stretto di Hormuz, secondo il segretario di Stato americano, non è accettabile che l'Iran prenda il controllo unilaterale di un passaggio internazionale. Se gli iraniani minacciano gli Stati Uniti, se ci lanceranno contro dei missili, li faremo saltare in aria. Quanto al Libano, il motivo per cui viene bombardato è Hezbollah, afferma il capo della diplomazia statunitense, e parla di probabili nuovi colloqui tra libanesi e israeliani la prossima settimana. Secondo Rubio, l'Italia può fare qualcosa in più nel dare un contributo per risolvere la situazione del Libano per la sua expertise e la sua presenza sul territorio. Sull'Ucraina resto disponibile a fare da mediatore, ma non voglio perdere tempo se gli sforzi non fanno progressi, dichiara il segretario di Stato americano, e intanto assicura: a Cuba imporremo altre sanzioni.
3: Grazie Rinaldini. Borse europee in calo e petrolio in leggera ripresa a causa delle tensioni nello stretto di Hormuz. Ci colleghiamo in diretta con Milano, per noi Chiara Rancati.
5: In questi minuti stanno recuperando qualcosa le borse europee dopo i dati sull'occupazione negli Stati Uniti migliori delle attese. Milano gira in positivo a più 0,18%, Londra resta poco sotto la parità, in rosso più netto ma comunque limitando un po' le perdite, Francoforte a meno 0,6% e Parigi a meno 0,7%. A Piazza Affari è particolarmente pesante il comparto della difesa, con Leonardo e Fincantieri in coda al listino principale che perdono oltre il 3%. In netto rialzo invece Prysmian, la migliore, che sale del 5,7% e si riavvicina alla soglia storica di 150 euro per azione, già superata in settimana. Sempre in scia i dati sul lavoro negli Stati Uniti ad aprile, 115.000 nuovi posti contro una previsione di 65.000, è positiva l'apertura di Wall Street, più cauta per il Dow Jones, più 0,2%, più marcata per il Nasdaq, che guadagna oltre l'1%, in scia un'altra seduta molto positiva per l'high tech in Asia. Mentre sul fronte delle materie prime resta molto volatile il prezzo del petrolio, che dopo il recupero della mattinata in questa fase si riallinea alla chiusura di ieri intorno ai $100 al barile. Linea a voi.
3: La visita pastorale di Papa Leone in campagna. Il pontefice nel Duomo di Napoli ha tenuto un discorso al clero e ai consacrati. Prevost ha definito il popolo della città inconfondibile e gioioso e anche ha affermato: è una benedizione trovarci insieme in questa mia prima fermata proprio nel Duomo. Dovevo fare questo omaggio a San Gennaro, tanto importante per la vostra devozione e la vostra fede. In mattinata a Pompei la recita della supplica alla Madonna, dove aveva ribadito: basta con le guerre e le immagini di morte. Il delitto di Garlasco è il contenuto delle centinaia di intercettazioni audio in cui parla da solo, ciò su cui ci si concentra dopo la chiusura delle indagini a carico di Andrea Sempio. Analizzando il contesto è tutto spiegabile, ribatte la sua difesa.
6: Quando sono andato io il sangue c'era, dice Andrea Sempio un anno fa da solo in auto, ma sembra farlo come se a parlare fosse Alberto Stasi, poiché poco dopo aggiunge: il sangue c'era, lui non se ne è reso conto, ma senza accorgersene ha evitato le macchie. Tuttavia la trascrizione è piena di frasi incomprensibili e di complessa interpretazione. In un'altra intercettazione Sempio si riferirebbe ad una sua telefonata in cui Chiara si sarebbe rifiutata di parlargli riattaccando il telefono. Cioè, è stata bella stronza, giù il telefono, è il commento registrato dalla Cimice. Quanto al tagliando dello scontrino del parcheggio di Vigevano datato la mattina del delitto, Giuseppe Sempio, padre di Andrea, dice alla moglie Daniela in un'intercettazione dello scorso ottobre: perché comunque lo scontrino l'hai fatto tu, smentendo così nell'interpretazione di chi indaga l'alibi del figlio. Intanto la famiglia Poggi ritiene che le nuove indagini dei carabinieri siano state gravemente condizionate da contesti poco trasparenti e da impropri collegamenti con specifici ambienti giornalistici. Lo scrivono i loro avvocati, aggiungendo che genitori e fratello di Chiara continuano a non credere in alcun modo al coinvolgimento di Andrea Sempio. Claudio Vigolo, GR1.
3: Un'ultima ora di cronaca: assolto in appello Raul Esteban Calderon, accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diaboliche. La decisione poco fa dei giudici dell'assise d'appello di Roma, che ribaltano la condanna all'ergastolo del primo grado. Ora il meteo: da sabato torna il sole su tutta la penisola, ma durerà poco. Già dal tardo pomeriggio nuvole in aumento e da domenica peggioramento soprattutto nelle regioni centro-settentrionali, dove le temperature tenderanno a diminuire. È tutto, la linea sulle strade del Giro, il GR1 torna alle 17.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Via, via. Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
9: La purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
10: Sulle strade del Giro, il racconto della Corsa Rosa.
11: Ore 16 e 6 minuti, amici all'ascolto, è bello poter dire ci risiamo, ritorna infatti sulle strade del Giro, ma soprattutto ritorna la Corsa Rosa. Buon pomeriggio da Giovanni Scaramuzzino, buon pomeriggio da e a Ombretta Conti che cura la regia, buon pomeriggio da e a Stefano Catini in console per la parte tecnica. 335-699-2949 per interagire con noi via WhatsApp, via SMS. Il rosa e il nero, un connubio che unisce il simbolo del primato al Giro, chiaramente, e il mare, che quest'anno ospita, in totale è la 16ª volta, ancora una partenza dall'estero. Prime giornate dedicate alla Bulgaria, ma si sta correndo la prima frazione da Nesebar a Burgas, e proprio a Burgas andiamo lungo la costa, un primo collegamento con i nostri inviati Cristiano Piccinelli, Emanuele Codignoni. Buon lavoro ragazzi, e un saluto anche a Jacopo Teodoro che cura la parte tecnica.
12: Grazie Giovanni, ben trovati a chi ci ascolta. Allora, il gruppo è tornato ad essere compatto dopo la lunga fuga di Tarozzi e Sevilla, che sono stati recuperati sostanzialmente a una ventina di chilometri dal traguardo. Adesso ne mancano 14 alla conclusione di questa prima tappa del Giro d'Italia, che anche darà la prima maglia rosa e movimento nelle squadre degli sprint.
13: Sì, perché adesso si inizia a fare sul serio, non si sta andando fortissimo ancora in questa fase, perché a 14 km dal traguardo vediamo il gruppo che, come si dice in gergo, è ancora abbastanza appallato, occupa tutta la serie stradale. Iniziano però a formarsi embrionalmente, diciamo così, quelli che sono i cosiddetti treni, ovvero le squadre si mettono in fila indiana occupando tutta la serie stradale, per cui da destra a sinistra è facile vedere chi intenderà lanciarsi lo sprint. Abbiamo visto la Leader Trek per Johnny Milan, abbiamo visto la Sudalpic Step per Magnier, abbiamo visto portarsi avanti anche la NSN Cycling Team per Ethan Vernor, un pistar che secondo molti potrebbe essere, diciamo, della partita quest'oggi. E iniziano a portarsi avanti anche gli uomini della Decathlon per Lund Andresen. Hanno tirato per tanto tempo quelli della Lidl, quelli della Sudal, ma anche quelli della Unibet Ross Rockets, che punta molto su questa tappa e sulle potenzialità. Allo sprint di Dylan Groenewegen, ripetiamo, si è leggermente rallentata la velocità dal momento in cui c'è stato il ricongiungimento, ma fra poco, Cristiano, inizieranno veramente a ballare il il rock and roll, la rumba e anche la marimba, come dicevamo una volta, perché si inizierà ad andare forte.
12: Sì, sotto un cielo grigio ormai da diverso tempo, ma che non sembra portare alla pioggia. Intanto il gruppetto è nutrito anche qui davanti all'arrivo. Noi siamo praticamente alla fine del rettilineo finale, quello che porterà sul traguardo. Tanti curiosi, tanti appassionati, in molti hanno fatto incetta dei gadget, ovviamente rosa, del Giro d'Italia. La prima volta che si arriva a queste latitudini, una tappa che ha costeggiato in lungo e largo il Mar Nero. Domani si entrerà nell'entroterra, 13 km adesso al traguardo, con anche la Sodal di Paul Magnier, che ha vinto due tappe al Giro Next Gen, ovvero quello dedicato agli Under 23, e quindi insomma anche lui è un cliente pericoloso per Johnny Milan, che dopo aver conquistato la maglia ciclamino due volte al Giro, la maglia verde una volta al Tour de France, ovvero quella di leader della classifica a punti, vuole aggiungere un altro colore alla sua collezione.
13: Certo, il rosa che gli manca è un obiettivo della stagione, lui ha proprio detto, non per questo giro ma della stagione, segno che ci tiene tantissimo, anche perché, lo dicevamo, le occasioni per gli sprinter puri in questo Giro d'Italia non è che siano poi tantissime. Ci siamo dimenticati di un cliente potenzialmente molto pericoloso e ce ne rendiamo conto solo adesso che i suoi compagni di squadra vanno a salire, la Picnic Post NL, Casper Van Uden. Attenzione, ha già vinto il Giro d'Italia, è rimasto sornione nella pancia del gruppo per tutta quanta la tappa, iniziano adesso a portarsi avanti i suoi compagni di squadra al pari degli uomini della Astana. Matteo Malucelli è un altro che si butterà nella volata e cercherà insomma un piazzamento importante, un piazzamento interessante. Ci sono anche quelli della Bahrain Victorious che cercano di andare a guadagnare posizioni, insomma tutti vogliono provarci.
12: 12 km al traguardo, giusti giusti, gruppo compatto. Linea a te, Giovanni.
11: Pubblicità.
14: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
15: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
14: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
10: Sulle strade del Giro.
11: Alle 16:11 minuti di nuovo in studio, pronti per dare la linea tutta ad un fiato fino al termine della prima frazione della Corsa Rosa in Bulgaria. A proposito, Christian Manuel, rispetto all'Albania, più pubblico, più passione, come ha accolto la carovana rosa a livello di entusiasmo, se c'è stato, il popolo bulgaro?
12: Allora, io devo dire che l'impressione, ovviamente non è una certezza né un sondaggio, diciamo così, con caratteristiche specifiche, però l'impressione è che ci sia stata davvero molta più attesa qua rispetto all'Albania, perché anche noi siamo arrivati qualche giorno prima dell'inizio della Corsa Rosa e tutti ci chiedevano, vedendo il pass, ma quando si comincia, dove sono le bici, insomma c'era evidentemente, era stato creato un certo entusiasmo per quello che è anche un grande evento sportivo in una terra che ovviamente non ne ospita molti di grandi eventi in assoluto, e diciamo che anche il contorno, sia la presentazione sia quest'oggi, risponde evidentemente a questo entusiasmo.
13: Ma sì, tra l'altro ci raccontavano gli organizzatori di una scena abbastanza curiosa: erano stati distribuiti due tipologie di pass diversi per andare alla presentazione alla Burgas Open Arena, che è poco distante peraltro da dove ci troviamo noi alla serie d'arrivo, alcuni ufficiali diciamo dell'organizzazione ed altri per quello che riguarda dagli inviti. Ebbene, in molti si erano fatti prestare questa seconda tipologia di pass, li hanno fotocopiati e si sono presentati con le fotocopie in bianco e nero tra l'altro di questi pass a colori, ma sono comunque stati fatti entrare all'interno dell'arena proprio perché c'era tanta voglia di andare a vedere, corridori fermati per i selfie dai più famosi, Jonathan Milan, Jonas Vingegaard, ma anche insomma corridori di seconda fascia, non ce ne vogliano, fermati proprio per potersi ritrarre a fianco a loro, segno che c'è veramente tanta attesa. E adesso, alzandoci dalla nostra postazione e sporgendoci anche oltre la linea d'arrivo, vediamo questo mare di gente che si è andato a concretizzare proprio nel finale, segno che sì, Giovanni, c'è più l'impressione che ci sia più interesse qua rispetto a quanto abbiamo visto 365 giorni fa in Albania.
12: 9 km sei stato al traguardo, c'è anche un legame, come c'era anche in Albania, tra il nostro paese e la Bulgaria. Non a caso durante la chiusura della cerimonia di presentazione delle squadre c'è stato anche un omaggio ai ricchi e poveri, insomma, e la loro sarà per che ti amo, cantata da un trio locale. E davanti adesso il gruppo compatto, Picnic, l'abbiamo detto, per Van Uden, poi anche la Movistar che lavora per Aular, poi la NSN di Vernon e ovviamente la Lidl Trek del nostro Jonathan Milan, che ha in Simone Consonni, grande amico, grande compagno di nazionale sulla pista. E ultima ruota del treno per questa prima volata del giro.
13: Abbiamo intervistato il giorno della presentazione, ci ha detto in buona sostanza: speriamo che la ciambella esca col buco. Detto questo, l'importante è vincere. Preferisco che, diciamo, Johnny vinca e noi facciamo un lavoro pessimo, piuttosto che il nostro treno faccia un lavoro meraviglioso ma Johnny magari arrivi secondo o terzo, segno che insomma qualcosa, anche se noi abbiamo funzionato, non ha funzionato completamente. C'è un rischio di pioggia del 20%, questo ci comunica Radio Corsa in questo momento per l'arrivo, anche se mancano 8 km e 600 metri e a meno che non si aprano le cataratte del cielo proprio in con grande rapidità, potrebbe esserci un arrivo sull'asciutto, e tendenzialmente sarebbe meglio perché le volate sono un esercizio ad alta velocità che imporrebbe, diciamo, l'asfalto asciutto come condizione di maggior sicurezza. Uomini della Bahrain davanti iniziano a vedersi anche maglie grigie, Cristiano, per quello che riguarda il team Netcompany Ineos, che è un altro bel cavallo su cui poter puntare. Ben Turner, corridore che è insomma usuale buttarsi in questo tipo di volate, mentre intanto ci viene comunicato che la zona di sicurezza con la neutralizzazione viene estesa dai 3, Cristiano, ai 5 chilometri. Si cerca di non far danni per i big.
12: Ovviamente neutralizzazione che riguarda cadute, se c'è il buco quello viene contato.
13: Sì, sì, cadute o incidenti meccanici.
12: O incidenti meccanici, se c'è un frazionamento dovuto a una maggiore velocità di chi ti sta davanti, quello viene conteggiato. 7 km e 7 al traguardo, siamo in una fase in cui si attraversano lunghi stradoni, larghi, nessun problema da questo punto di vista, anche lunghi rettilinei. Sarà così anche per gli ultimi 3 chilometri, con una curva non particolarmente pericolosa a sinistra e poi agli ultimi 300-200 metri un'altra curva a sinistra e soprattutto un finale che volge un po' all'insù, è un po' vallonato il lato conclusivo.
13: È così, Cristiano, non è piattissimo, il finale volge un pochino all'insù e questo ci invita a parlare anche di un nome che fino a questo momento è rimasto molto sornione, non ha fatto lavorare per un metro, neanche per un metro, i suoi compagni di squadra, ovvero sia Caden Grosso, uno che quando la strada va un pochino all'insù può essere fortissimo, può essere molto, diciamo, resistente. E tra l'altro tu raccontasti al Tour de France una vittoria di età proprio di Caden Groves in una frazione che era tutt'altro che piatta.
12: Sì, non me la ricordo ovviamente perché ho la memoria da pesce rosso, però sicuramente
13: potevi fare bella figura, hai scelto l'onestà.
12: Sarà stato così. Caden Groves, che però ci dicono non sia arrivato al 100%, come De Lee peraltro a questo Giro d'Italia.
13: Sì, che peraltro ha avuto assieme a tutta quanta la sua squadra un incidente abbastanza curioso, cerchiamo di edulcorare i termini per raccontarlo, ma è anche curioso raccontarlo perché il ciclismo è uno sport outdoor e praticamente in una corsa in Francia si trova ad attraversare una zona piena di campi dove pascolavano delle bestie che però erano state, diciamo, colpite da un virus e respirando in buona sostanza gli effluvi di sterco di queste bestie hanno inalato questo virus intestinale, non pericoloso dal punto di vista insomma della salute in totale, ma decisamente fastidioso, e dunque sono arrivati qua al Giro d'Italia in condizioni fisiche un po' precarie. E lo stesso Arnaud Delis, che faceva parte di questo plotone, è rimasto vittima di questa circostanza non particolarmente simpatica, ecco, diciamo così. Si sta portando in avanti Johnny Milan, Cristiano.
12: 6 chilometri al traguardo, si intravede nel gruppo anche la mole del gigante friulano, che sicuramente rispetto agli altri, forse non a Groenewegen, sono abbastanza simili come struttura fisica, ma gli altri è sicuramente più imponente il fisico dell'ultima maglia verde al Tour de France, colui che ha anche riportato, questo me lo ricordo, una vittoria al Tour de France per un ciclista azzurro dopo tanti anni di attesa, dopo 6 anni, perché era dal 2019 con Nibali e Valtoren che l'Italia non conquistava una tappa al Tour de France. L'anno scorso Milan ci è riuscito, conquistando addirittura 2. Sulla destra di Milan sale la Alpecin di Caden Groves.
13: Proprio così, inizia a salire, inizia a farsi vedere, si muovono anche gli uomini della Bardiani, che hanno anche loro peraltro un velocista, Marcellusi, che potrebbe avere intenzione di buttarsi al pari della Lapolti sono le due squadre che avevano mandato un uomo in fuga. Lapolti dal canto suo ha il proprio velocista che probabilmente cercherà a sua volta di buttarsi in questa volata per cercare di far vedere di poter valere un piazzamento in Giovanni Lonardi, dorsale numero 163, ma adesso sembrano prendere in mano le redini della situazione da una parte la Unibet Rose Rockets di Dylan Groenewegen, al centro sale anche la 1X di Blikra, norvegese molto forte, molto giovane, anche la Tudor inizia a farsi vedere, altra squadra che può contare in Luca Mozzato, nostro corridore secondo il Giro delle Fiandre, esatto, mentre sulla
12: due anni fa, giusto Cristiano,
13: mentre nella sinistra della serie stradale la Lidl Trek a sua volta cerca di tenere davanti senza fargli prendere troppo vento Jonathan Milan. Questa diventa un po' una partita a scacchi, no?
12: Eh sì, 4,2 km al traguardo. Aumenta anche la velocità, il ritmo. Unibet Rockets per Groenewegen, Tudor per Mozzato, 1X per Blikra e poi anche la NSN di Vernon, la Sodal di Magnier e ovviamente la Lidl Trek di Jonathan Milan, tutti molto vicini. Attenzione perché qui bisogna fare anche molto caso a quello che fanno gli altri, perché basta poco per ritrovarsi attardati, essere costretti a mettere la mano sul freno e poi perdere magari il momento giusto. È già iniziata la fase di neutralizzazione, questo vuol dire che sostanzialmente gli uomini di classifica si sono lasciati andare, rimanendo ovviamente agganciato il gruppo. 3,5 km alla conclusione con il lungo torpedone che affronta una curva a destra, 1X lì davanti, sarà anche la Sodal.
13: E si inizia ad andare forte, quasi 60 all'ora in questo momento e mancano ancora più di 3 km. Sale anche l'entusiasmo del pubblico che sentite in sottofondo grazie al microfono effetti piazzato all'esterno dal nostro Jacopo Teodoro, che ci consente di captare le emozioni della piazza di Burgas dove sta per arrivare il traguardo. Bandiere bulgare anche davanti appunto al furgoncino nel quale siamo piazzati, marciapiedi che possono diventare pericolosi, dei corridori che in una rotonda prendono la strada larga. È evidente che in queste fasi gli uomini che vogliono lanciarsi nella volata devono cercare di stare davanti per tanti motivi, per evitare cadute, ma anche perché restare intruppati significa poi magari avere tempo per recuperare ma spendere tante energie, e in uno sprint che si annuncia molto tirato come quello di quest'oggi anche quei pochi watt in più spesi per rientrare potrebbero poi costarti sul colpo di reni. Un po' di parapiglia in quella rotonda di cui parlavamo, perché ci sono stati dei corridori che sono addirittura saliti nella iola centrale facendo un numero con le bici, e adesso comincia a diventare insidiosa perché la serie stradale è larga, Cristiano, ma non proprio larghissima, non come ti aspetteresti diciamo dai vialoni tradizionali delle città di stampo sovietico.
12: Raggiunge con Sonny il nostro Jonathan Milan, ma davanti c'è anche la Decathlon che lavora per Magnè insieme alla 1X. 2,3 km al traguardo, sale anche la Jayco Alula, la formazione australiana che ha in Pascal Ackermann il suo velocista di riferimento, con il gruppo abbastanza allungato e con tre file sostanzialmente per tre squadre, Decathlon, 1X e appunto la Sodal Quickstep, che non arriva a questo Giro d'Italia senza un uomo di classifica ma con la volontà di essere comunque protagonista per quanto riguarda le frazioni singole. Anche Movistar nelle prime posizioni, 1,8 km al traguardo finale, davanti al momento la Sodal.
13: Si stanno formando i treni ma in maniera ancora abbastanza embrionale, l'impressione è che ci sia un po' di confusione ancora in testa al gruppo, tanto che i capitani restano un po' isolati, tante maglie di colori diversi là davanti con i pesci pilota, così si chiamano gli ultimi uomini che si portano avanti, poi buttano un occhio indietro perché non vedono il proprio capitano e devono rallentare. I meccanismi vanno ancora oliati, siamo ancora di fatto alla prima tappa di questo Giro d'Italia, dunque bisogna essere pronti al pronti via, ma c'è ancora qualche meccanismo da sistemare e vediamo un po' di agitazione, anche un po' di confusione mi verrebbe da dire.
12: Sì, comunque in settima posizione Jonathan Milan, a 1 km dalla traguardo, strada che avvolge leggermente all'insù, sempre Decathlon per Andresen lì davanti, ma dietro al treno anche della Sodal c'è Simone Consoni che si volta per vedere dov'è Jonathan Milan, eccolo rientrare.
13: È così, Jonathan Milan è a ruota di Simone Consoni a 900 metri dal traguardo, il piazzamento è buono, un problema per un uomo della Decathlon che alza il braccio, come dire sto per rallentare, non venitemi addosso. Adesso c'è la Sodal là davanti a lavorare per Paul Magnier, ma insomma questa è la fase in cui si decide il posizionamento, iniziano queste curve molto ampie verso sinistra di cui parlavamo, l'ultima sarà i 300 metri, caduta, attenzione, caduta di gruppo clamorosa
12: che coinvolge molti corridori.
13: Il gruppo si spezza e si ferma.
12: Eh sì, assolutamente, perché ovviamente rimangono una decina, forse meno, lì davanti con Sonny, che prova a guidare. Milan, che è rimasto illeso in questa caduta. C'è anche Magnier per la Sodal Quickstep, forse è rimasto Andresen, difficile da capire in questa fase. C'è sicuramente Pascal Ackermann, avanzata della Lidl Trek con Johnny Milan, che prova a partire in quest'estate, ma davanti c'è Andresen e poi Magnier con Johnny Milan, che cerca di rinvenire sul duo di testa. Attenzione anche a Vernon, ma è Andresen davanti a tutti, con Magnier che però sembra colpire con il colpo di reni vincente per il successo di frazione, e dunque anche la prima maglia rosa che parla francese.
13: Prima maglia rosa che parla francese, mentre intanto il gruppo è ancora bloccato perché c'è stata una caduta praticamente ai 500 metri al traguardo, e di fatto si è sbarrata la strada, nessuno è riuscito a passare, e quando nessuno riesce a passare è evidente che in questa fase, diciamo, diventa molto confusionario. Ovviamente c'è la neutralizzazione, per cui il problema non è dei distacchi, erano rimasti una decina là davanti, e ad aver avuto la meglio è stato proprio Paul Magnier, il dorsale numero 131, corridore della Sudal Quickstep, che ha andato a beffare tutti, compreso il nostro Jonathan Milan, che credo sia arrivato intorno alla terza o alla quarta posizione. Tanta confusione, fa festa la Francia in Ungheria per la prima, in Bulgaria per la prima tappa.
12: Grande momento per la Francia, perché oltre alle vittorie di Paul Sixas c'è la vittoria di Magnier per quanto riguarda la prima frazione della Giro d'Italia, davanti ad Andresen, e secondo me terzo Milan, ma aspettiamo ovviamente l'ufficialità. Ma comunque la certezza è che può festeggiare la Sodal Quickstep, il Wolfpack, così viene chiamato nel gruppo la squadra belga guidata da Davide Bramati in ammiraglia. Dunque evidentemente una grande soddisfazione per loro, perché c'è già la prima vittoria e c'è anche la maglia rosa di leader, che magari potrebbe anche tenere per qualche giorno.
13: Anche se domani la tappa è abbastanza mossa, abbastanza vallonata, non è detto che Paul Magnier riesca a resistere. Di certo, insomma, adrenalina e gioia potranno sorreggerlo domani. Volata che è stata molto confusa. Vediamo adesso Giulio Pellizzari, che è in mezzo al gruppo, che è ancora intruppato lì, non ha ancora tagliato il traguardo. Pensate, cari amici radioascoltatori, tanta è la confusione che si è creata con questo sbarramento, originato da una scivolata di un uomo della 1X, mi verrebbe da dire. Bisognerà capire adesso se qualcuno degli uomini di classifica sia rimasto coinvolto proprio nella caduta o solo fermo. Io ripeto, ho visto Giulio Pellizzari pedalare tranquillamente, segno che era dietro, è riuscito a fermarsi e non ha avuto problemi. C'è un uomo del Groupama François Degès che sembra un po' dolorante, anche Gambernale è ripartito, ma lui non sembra avere particolari problemi alla spicciolata. Adesso arriveranno al traguardo, cercheremo insomma di indagare anche sulle condizioni dei big per capire anche quello che è successo. Vi confermiamo comunque il successo di Paul Magnier, che è il primo verdetto di questo Giro d'Italia.
12: Sì, con anche, abbiamo visto, praticamente fatta fuori la Alpecin di Kalen Gross, e anche Dylan Groenewegen è rimasto fuori dai giochi, arriva diciamo abbastanza deluso per come è andato questo primo sprint, praticamente uno sprint a ranghi ridotti che ha premiato Magnier della Sudal Quickstep. Non abbiamo ancora l'ufficialità dell'arrivo, ma c'è di sicuro la vittoria. È caduto Kaden Groves e ha praticamente tutta la maglia lacerata sulla schiena. Magnier davanti a Andresen, Ethan Vernon che arriva terzo, davanti anche a Jonathan Milan, poi Michels della Education First, Nonardi, Ackermann, Kutmestad, Valscheid e Van Gestel. Questi primi 10, soltanto quarto posto per Jonathan Milan, dietro a Magnier, dietro a Andresen, dietro a Vernon. Fuori dai giochi sia Groenewegen sia soprattutto Kaden Groves, da capire poi come sarà domani. Kaden Groves, che è sembrato quello, diciamo così, più in difficoltà, anche quello che ha subito di più dalla caduta, che ha caratterizzato

0: Il Giro d'Italia che incorona anche il francese della Sodal come leader della classifica generale. A questo punto tornerò allo studio da Giovanni Scaramuzzino.
1: Grazie Cristiano, grazie Emanuel. Ci sarà tanto da parlare nel dopo tappa, lo faremo tra pochissimo. Per adesso un paio di minuti di pubblicità, poi sarà nuovamente sulle strade del Giro.
2: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
3: Ma è perfetta!
2: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
4: Cosa fanno davvero là dentro?
5: Siamo solo appassionati di cinema.
6: Lei ha un ragazzo.
7: Tutto capita per una ragione. Forse dovremmo parlarne.
8: Film Club, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: Solo da Conad per la festa della mamma. Fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro.
11: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
12: È mezzanotte.
13: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
14: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
15: Sulle strade del Giro.
1: 16:30 minuti sulle strade del Giro si avvale della regia di Ombretta Conti con Stefano Catini alla parte tecnica. Prima di tuffarci nel clima dei commenti, delle interviste ai protagonisti, permettetemi un saluto doveroso e piacevole diretto a Silvio Martinello, che è tornato a collaborare con Rai Sport. Un benvenuto a Giovanni Visconti, che sentiremo dopo le 17, che ci accompagnerà nelle valutazioni e nel racconto della Corsa Rosa. Per il resto la squadra di Radio 1 è immutata. Cristiano Piccinelli e Manuel Codignoni li avete già ascoltati, tra poco torneremo da loro. Adesso diamo il buon pomeriggio e il buon giro a Massimo Ghirotto. Massimo,
16: buon pomeriggio Giovanni, ben ritrovati. Buon pomeriggio.
1: Possiamo nominarti sul campo decano proprio della spedizione di Radio 1 Rai. Mi pare che la tua prima esperienza con noi datata 2010, se non sbaglio.
16: Sì, confermo. Poi non so se sia una bella cosa essere il decano, però insomma questo è il mio passato.
1: Fra tutti, fra corridore, direttore sportivo e collaboratore in moto di Radio Rai, arriviamo a una trentina, immagino, no?
16: Sì, confermo. Sì.
1: Senti, a proposito di conferme, noi ci aspettavamo, a livello di pronostici almeno, oggi nella conferma di Jonathan Milan. Se ha sbagliato, dove ha sbagliato, al di là di quella caduta, che però insieme a Consonni ha saputo brillantemente evitare, dato che si trovava nelle prime posizioni. Cosa hai notato? Che cosa possiamo raccontare ai nostri radioascoltatori a proposito di questo sprint serrato?
16: Beh, intanto ho notato che la tappa tutto sommato si è corsa anche a delle velocità abbastanza, diciamo, moderate, no? La prima tappa è sempre una tappa nervosissima, tutti vogliono stare davanti, c'è stata questa fuga di questi due corridori, il nostro italiano Tarozzi, che ha fatto tanti chilometri di fuga, è uno che lo vedremo spesso nelle fughe, quindi anche l'andatura stessa ha fatto sì che i corridori non siano arrivati, diciamo, stanchi o perlomeno con le gambe belle piene. Detto questo, non c'è stata una volata tiratissima, perché quando è tirata si vede il gruppo in fila indiana. Cosa voglio dire? Vuol dire che è una squadra che ha preso in mano le redini a velocità alte, non ha messo in fila indiana il gruppo, e quindi il rischio è quello che abbiamo sentito dai nostri inviati Manuel e Cristiano, che saluto, è quello che ci sia una caduta. Una caduta che delle volte non è così scontata, cioè basta perdere un po' di vista la ruota davanti, ti arruoti, cosa che credo sia successa, e lì quando c'è questo gruppo appallato succede il patatrack. Guardando a Jonathan Milan, credo che, insomma, posso dire, oggi non aveva la gamba giusta per

0: ad esserci, perché era lì davanti, la poteva fare. Insomma, secondo me oggi ha perso una bella occasione, puntava a vincere questa tappa perché consegnava anche la prima maglia rosa, ma così, sentendo il racconto e guardando anche dal monitor di servizio, non mi pare che le gambe siano state le migliori. Detto questo, Magnier è stato il più forte e la sua squadra ha lavorato molto bene.
1: E riepiloghiamolo allora questo ordine d'arrivo coinvolgendo nuovamente Cristiano Piccinelli.
2: Sì, allora vittoria per Magnier nettamente davanti a Lunde Andresen, e poi terzo posto per Vernon. Si deve accontentare della quarta piazza il nostro Jonathan Mina, nonostante sia stato a lungo lì davanti la Lidl Trek con Simone Consoni a cercare proprio di portare il più avanti possibile il corridore friulano. Evidentemente scusate, qualcosa è successo, qualcosa evidentemente non al meglio per lui in questo momento. Caduta arrivata a 600 metri dalla traguardo, innescata presumibilmente, almeno dalla una ricostruzione che abbiamo fatto tramite replay, dal corridore della 1X, velocista anche lui, che evidentemente era interessato anche a essere protagonista, Blikra, con poi coinvolti anche Caden Groves e anche Dylan Groenewegen. Oltre a Magnier, poi ovviamente c'è la classifica generale con il francese in maglia rosa davanti a Andresen e a Tarozzi, perché ha conquistato secondi preziosi nel traguardo brandizzato, e poi quarta piazza per Vernon, quinto Jonathan Milan. Questo ovviamente quarto successo nella tappa odierna sul Mar Nero con la vittoria di Magnier, che era tra i candidati al successo, ma il fatto che si siano autoeliminati Groenewegen e Groves ha di fatto un po' aiutato il francese, Ghiro, no? Che ne pensi?
0: Sì, sì, confermo. Certo, queste sono dinamiche che in un Giro d'Italia capitano sempre, capiteranno ancora. Certamente c'è da dire che queste prime volate sono anche convulse, perché, come dire, tutti vogliono cercare di andare a bersaglio subito, perché poi, come diceva Manuel prima, non è così escluso che domani la maglia rosa la possa ancora tenere. È una tappa discretamente impegnativa, però cominciano a esserci già 2600 metri di dislivello, quindi bisognerà avere anche certe gambe. Detto questo, l'anno scorso io me lo ricordo questo ragazzino francese Magnier, che era sempre là che lottava, e quest'anno al primo bersaglio lo ha raggiunto.
2: Eh sì, è anche il terzo più giovane francese a vincere al Giro d'Italia. Evidentemente, insomma, questa Nouvelle Vague oltre Alpe sta portando i suoi frutti, perché vabbè, abbiamo poi il Sexas, che forse sarà anche un fenomeno generazionale e che peraltro ha annunciato che parteciperà al Tour de France, creando molto dibattito in Francia e non solo. E poi Magnier, che va a conquistare il primo successo della carriera al Giro d'Italia, candidandosi anche a tenere questa maglia magari fino quantomeno alle prime tappe italiane. Poi ovviamente vedremo quello che accadrà, anche perché ovviamente i ritardi in questo momento in classifica generale sono davvero minimi, e può bastare anche magari conquistare un traguardo volante. Ripetiamola però la classifica generale: Magnier davanti a Andresen, a Tarozzi, poi Vernon, Sevilla, protagonista con Tarozzi della fuga di giornata, Morgado, che al traguardo volante brandizzato, che concede 6, 4 e 2 secondi al primo, al secondo e al terzo, ha sprintato, io credo, proprio con la volontà di guardare avanti e di poter lottare per la maglia rosa. Poi Michels, Lonardi, Ackermann a chiudere la top 10. Ecco, Ghirotto, si possono fare anche questi ragionamenti, no? Con i traguardi con buono in termini di secondi, pensare a quello che succederà nelle giornate successive?
0: Ah, sicuramente sì, questa è una cosa molto importante, perché attenzione, questi secondi che sono messi in palio in questo traguardo, non vogliamo fare la pubblicità, ma si chiama Red Bull di fatto, potranno anche in qualche modo essere interessanti per coloro che vogliono guadagnare qualcosa. E come hai detto tu, siamo nelle prime tappe, questi secondi potranno essere determinanti, perché se si staccano alcuni corridori che sono lì davanti, poi sei il primo di quella classifica, e se sei un corridore che regge anche in determinate tappe come quella di domani, che nel finale non è proprio così scontato che i velocisti riescano a passare questo zampellotto di di circa 250 metri di dislivello, insomma comincia a essere insomma il ragionamento che hai fatto interessante.
2: E allora riguardiamo ancora una volta, prima di tornare da Giovanni Scramuzzino allo studio, il successo di Magnier davanti a Andresen e a Vernon per quanto riguarda la prima frazione del Giro d'Italia, prima volata del Giro d'Italia e prima maglia rosa sulle spalle del francese della Sodal.
1: E in attesa, grazie Cristiano, di ascoltare la voce dei protagonisti al microfono di Manuel Codignoni, coinvolgerei proprio il nostro decano Massimo. Ma ecco, ancora una volta con la vittoria di questo ragazzo, no? È confermata la polivalenza, cioè forte in mountain bike, forte su strada, è comunque un ragazzo espressione, e diciamolo alla francese, di quella nouvelle vague che ormai sta soppiantando anche un modo classico di arrivare alla professione. I risultati non solo di Magnier stanno dicendo questo, perlomeno sembra che si vada verso questo percorso.
0: Sì, diciamo che è giusto, è corretto. Abbiamo visto tanti corridori che provengono da quello che è il fuoristrada, perché andare in fuoristrada, fare mountain bike, impari anche...
3: Vi chiedo scusa, siamo in diretta con Davide Bramati, direttore sportivo della Sodal Quickstep. Prima di tutto, che gioia, che soddisfazione inaugurare il Giro con una vittoria, con una maglia rosa, con uno sprint così tirato.
4: No, sicuramente... siamo venuti qui per far bene e penso che ci siamo riusciti. E oggi erano anche i 150 anni della maglia Castelli, penso che l'abbiamo onorata benissimo, la squadra ha fatto la perfezione cosa avevamo programmato negli ultimi due giorni e complimenti a tutti i corridori.
3: Uno sprint veramente thriller con quella caduta, importantissimo stare avanti, grande lavoro anche da parte della squadra, raccontaci questo finale.
4: Sì, avevamo programmato di stare sempre dalla parte sinistra, il vento veniva un po' da destra e penso che siamo stati bravi, con l'esperienza di qualcuno un po' più anziano di Paul, che ci ha dato delle grandi direttive. Penso che oggi abbiamo fatto una grande cosa.
3: Un finale forse un po' troppo pericoloso, questa strada non molto larga, cosa ne pensi?
4: Il ciclismo è sempre stato pericoloso dal mio punto di vista, dispiace per oggi chi è caduto, spero che non ci saranno altre cadute nei prossimi giorni, ma sappiamo che il ciclismo questo non è scritto e guardiamo cosa è successo oggi a noi e godiamoci questa vittoria.
3: Raccontaci questo ragazzo, questo Magnier, che ragazzo è, che tipo è?
4: Ma è un ragazzo molto simpatico, è un atleta, sicuramente ne sentiremo parlare anche nel futuro, non solo oggi.
3: Grazie Davide Dormati, a voi la linea.
2: Abbiamo sentito Paul Magnier, che non solo ha vinto la tappa di oggi, caro Giovanni, ma indosserà la maglia rosa domani, ma è anche leader ovviamente, però bisogna dirlo, della maglia ciclamino, quella della classifica a punti, e anche della maglia bianca, quella degli under 23. Ha lasciato spazio soltanto a Sevilla, che ha vinto tutte e due i Gran Premi della Montagna di giornata e che quindi domani partirà con la maglia azzurra di leader di questa speciale classifica. Ragazzo interessante, insomma, Ghirotto ce l'aveva già segnalato, vero Ghiro, l'anno scorso questo ragazzo ti piaceva molto, lo citavi spesso, insomma lo consideravi anche un potenziale crack, no, per il ciclismo mondiale.
0: Beh, quando sei così giovane e ti butti in quelle mischie là dove ci sono veramente dei volponi che sanno saltare da una ruota all'altra, perché poi anche questo è il mestiere del velocista, ecco, sapere anche delle volte battezzare quella che è la ruota più forte, quando non hai dei treni che ti mettono in fila o che ti tengono là davanti. Per fare un esempio, chi ci ascolta, il treno l'avete detto anche voi, del Cipollini, no? Quando andavano 65 all'ora e nessuno riusciva a mettersi di fianco, soprattutto l'attenzione, ho ascoltato Bramati, ha detto cosa molto molto tecnica, cioè abbiamo battezzato una parte della strada perché c'era del vento. Anche queste sono cose fondamentali e questo Magnier passo dopo passo è riuscito a entrare tra i big e oggi veramente corona così di botto un qualcosa che a pochissimi sono riusciti, cioè vincere la tappa e vincerla anche indossando la maglia rosa. Beh, insomma, bravissimo.
2: Eh sì, assolutamente, complimenti al francese della Sodal Quickstep. Ma secondo te, in casa lì del Trek, che sentimenti ci sono, che ragionamenti possono essere fatti oggi?
0: Ma Questo bisognerebbe essere all'interno della riunione che faranno stasera, quando andranno a esaminare un po' gli errori che sono stati fatti. Però devo dire che tutto sommato alla fine Jonathan Milan lì si trovava, lì poteva in qualche modo ancora giocarsi le sue carte, perché sono stati bravi a essere al di fuori della caduta che è venuta fuori all'intorno della quindicesima posizione circa, no? Quindi da quel punto di vista lì non è che ci sia tanto da dire. Ecco, forse sono mancati qualche corridore che doveva tenerlo un po' più davanti. Ho visto che Magnier è stato, come dire, lasciato dal suo compagno di squadra a circa 250 metri, 300 metri dall'arrivo, ecco, quindi per dire che lui ce l'aveva il compagno di squadra. Forse a Milan è mancato un Consonni piuttosto che non Valscheide, che sono quegli uomini che sanno andare a 70 all'ora a pochi metri dall'arrivo.
1: E allora ci fermiamo per un attimo, pubblicità, e poi sarà nuovamente sulle strade del Giro.
5: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it. Le strade del Giro.
1: Trasmissione che si avvale come sempre della regia di Ombretta Conti, mentre alla console adesso un saluto a e da Marco Mascia. Massimo Ghirotto, conta di più l'esperienza per gli sprint, parlo, secondo te, in questo periodo storico, l'esperienza del compagno che sa guidarti bene anche in situazioni, non diciamo scabrose, ma comunque al limite, come il percorso di oggi, o contano di più invece le radioline che ti possono spiegare che il vento al traguardo va da una parte all'altra, quindi arrivi probabilmente già preparato a prescindere dall'età? Evidentemente si può guardare sia a destra che a sinistra in questo nuovo ciclismo che non smette mai di stupire.
0: Beh, direi che esatto, questo è il ciclismo di adesso. Ci sono le squadre che sono preparatissime, che vanno a analizzare le tappe, analizzare l'arrivo e la curva, il vento, e questo si fa prima di arrivare. Chiaramente poi Giovanni, sì, è vero, l'esperienza conta, ma quando uno ha il talento, ha le capacità, sa anche rischiare, perché il mestiere del velocista, guardate che è un mestiere veramente duro, se il gregario si mette là davanti a tirare e fa chilometri e chilometri, il velocista deve sapere anche a volte che qualche volta può anche succedere la caduta, e ci sta, è un mestiere, e questi ragazzi qua sono preparati, sanno veramente ascoltare la radiolina. Ho visto per esempio nella parte finale che Consonni ha attaccato il bottone parlando eventualmente con Mila, gli avrà detto guarda che c'è una frattura, perché l'ho guardato attentamente. Ecco, si fanno anche queste cose quando manca poco all'arrivo. Chiaro, bisogna capire se Mila è riuscito ad ascoltarlo, perché devi stare a guardare davanti cosa sta succedendo. Però è un ciclismo veramente che, insomma, no, non è più il mio ciclismo, no? Siamo su un altro pianeta.
1: Cristiano, 335-699-2949, c'è una domanda per te. Se contano di più in un grande giro, Massimo, che non specifica però da dove scrive, contano di più da un livello tecnico le partenze con una cronometro, seppur breve, oppure arrivi come questo, domani si ripartirà appunto con tutti i corridori o quasi, ovviamente per via della neutralizzazione, come avete raccontato, con lo stesso tempo, per lo spettacolo e magari anche tecnicamente, come li inquadriamo questa anche nuova versione delle corse a tappe, di non regalare in avvio già una classifica generale distanziata, seppur su base di secondi?
2: Sì, no, assolutamente. Poi anche la questione del cronoprologo, una volta si chiamava così, è un po' passata, non dico di moda, però se ne fanno sempre meno di situazioni del genere, a meno che non ci sia evidentemente una necessità dovuta anche alla scelta del percorso. Però insomma, l'ultima crono che non era proprio la prima tappa, era la seconda tappa, mi ricordo, al Giro di Francia con partenza da Copenaghen. Si parte magari con frazioni, anche come è successo ad esempio nel Giro vinto da Pogacar con quell'arrivo a Torino, movimentate, però che danno comunque spettacolo e che a volte possono anche creare qualche distacco, però evidentemente nello studiare il tracciato anche qui in Bulgaria, dove non ci sono particolari asperità, diciamo, da segnalare, si è scelto di puntare su una prima frazione in cui evidentemente si dava chance anche alla ruota veloce, e io credo, sperando anche che questa ruota veloce potesse essere quella di Milan, di indossare la maglia rosa, cosa che non capita spesso ovviamente per quanto riguarda i grandi giri. Festeggia intanto Paul Magnier, il nuovo leader della classifica generale. Partiranno sostanzialmente tutti con lo stesso tempo o quasi qualche secondo di distacco evidentemente tra i primi 10, considerate che praticamente abbiamo 4 secondi tra il primo e terzo, poi 6 secondi il ritardo di Vernon che è quarto, anche quello di Siviglia, poi Morgado 8 secondi, Milan, Mikkels, Lonardi e Ackermann a 10, ecco questa è la classifica per quanto riguarda i distacchi tra i primi 10. Arriverà il momento di un'altra premiazione che coinvolgerà inevitabilmente sempre Paul Magnier, perché l'abbiamo detto, indossa praticamente 3 maglie su 4, con il nostro intanto Manuel Codignone che ovviamente lì in postazione interviste per sentire anche quelle che sono le sensazioni, insomma, dei protagonisti di questa sfida. Di solito al microfono di Manuel arrivano i detentori delle maglie, oggi insomma sarà abbastanza facile per lui perché avrà praticamente soltanto Paul Magnier e poi anche Diego Pablo Siviglia per quanto riguarda la maglia azzurra, quella degli scalatori, in una frazione che è stata caratterizzata anche da una brutta caduta ai 600 metri. Non ci arrivano fortunatamente segnalazioni di corridori coinvolti nella caduta, che hanno avuto problemi particolari, ma Ghirotto, insomma, magari i dolori possono anche arrivare nella notte, così a caldo si accusa forse meno. Forse il più quello che ha avuto particolari problemi, perché è rimasto davvero coinvolto, oltre a Blikra, il velocista della 1X, abbiamo visto la maglia lacerata di Caden Groves, che insomma è un velocista importante presente a questo Giro d'Italia.
6: È un velocista importante, uno che ha esperienza, uno che sa vincere, e chiaramente queste volte, Cristiano, hai detto bene, cioè tu in quel momento lì hai l'adrenalina, cerchi di capire prima di tutto se ti sei rotto qualche osso, perché io me lo ricordo quando cadevo, e di cadute ne ho fatte anch'io parecchie, e qualche osso me lo sono anche pure rotto, ma devi capire se sei ancora integro. Dal momento in cui tu hai sentito che insomma non c'è nulla di che, allora passi al secondo step, che è quello di capire quante abrasioni hai e qual è la difficoltà quando tu sei così sbucciato, perché l'asfalto ti scotta, come dire, è dormire di notte, e sappiamo bene che dormire di notte è fondamentale per il recupero del giorno dopo, e solitamente queste cadute qua, quando le fai scivolando, veramente di pelle te ne porti via tanta, e ci vogliono tanti tanti giorni prima di recuperare, diciamo, fisicamente queste botte.
2: Eh sì, sicuramente da capire quali saranno le condizioni di Caden Groves domattina, quando insomma magari faranno tutte le valutazioni del caso, ma di altre tappe destinate ai velocisti ce ne sono e ce ne saranno a breve, perché insomma quelle di domani e di dopodomani che saranno ancora in terra bulgara, ad esempio la Plovdiv Sofia, sono assolutamente per velocisti. Anche la prima in Italia, la Catanzaro Cosenza, è sicuramente destinata ai velocisti, come la sesta, quella da Pessima a Napoli. Poi bisognerà aspettare un po', ci saranno altre frazioni come quella da Imperia Novi Ligure e quella da Voghera a Milano, e poi le ultime due, oltre a quella di Roma che chiuderà il Giro d'Italia, ci sarà la 18ª con arrivo a Pieve di Soligo. Queste sono le tappe indicate anche dal Garibaldi come destinate ai velocisti, quindi insomma ci sono altre possibilità per Caden Groves, a patto ovviamente di rimanere nel gruppo, a beneficio ovviamente di coloro che magari sono collegati soltanto adesso. Ricordiamo l'ordine d'arrivo per quanto riguarda le prime tre posizioni di questa prima frazione del Giro d'Italia, con il successo di Magnier davanti a Lund Andresen e a Ethan Vernon, soltanto quarto Jonathan Milan. Ovviamente Paul Magnier va anche a indossare la maglia rosa di leader della classifica generale davanti ad Andresen e a Terozzi, che ha conquistato secondi di abbuono nello traguardo intermedio brandizzato, che è una novità introdotta prodotta l'anno scorso dagli organizzatori del Giro d'Italia. Vittoria importante anche, caro Giovanni, per la Sudal Quickstep, che l'anno scorso chiuse a bocca asciutta senza nessuna una vittoria, quindi per questa squadra che insomma è una delle più longeve del World Tour è anche una bella iniezione di fiducia. Sono un po' cambiati i tempi, una volta la Sudal Quickstep era una delle squadre da battere soprattutto per quanto riguarda le classiche del nord, ridimensionata un po' per quanto riguarda anche le questioni di budget, ma è sempre protagonista e lo abbiamo sentito, grande soddisfazione anche in casa Sodal da parte di Davide Bramati per questo successo appunto che riporta la formazione belga al successo dopo un anno, un Giro d'Italia sicuramente avaro di successi come quello del 2025, soprattutto perché poi nel 2024 le vittorie c'erano state come ben 4, 3 di Tim Merlier, il velocista, e una anche per Julien Alaphilippe. Mentre qui si sta un po' svuotando la situazione, anche se tifosi bulgari restano ancora ad assipare la zona podio, perché insomma anche le varie cerimonie di premiazione proseguono, ma insomma siamo alle fasi conclusive anche per quanto riguarda il protocollo. A te,
1: Massimo. Allora, e per Massimo chiaramente intendo Ghirotto. Stavo guardando proprio mentre parlava Cristiano, no? Un dato che potrebbe anche non essere rilevante, ma questo hai tu l'autorevolezza per dirlo o meno, cioè 184 partenti, 68, quindi più di un terzo sono esordienti al giro, non vogliamo dire come si usava una volta neoprofessionisti, cioè esordienti, vengono a correre il giro per la prima volta. Ti chiedo se questo è più un vantaggio o più un freno, tecnicamente sto parlando, per una corsa come il Giro d'Italia?
6: Ma sai Giovanni, quando un corridore ha della qualità e ha determinate caratteristiche che si inseriscono in un contesto di squadra, cioè la necessità di avere uno scalatore piuttosto che un compagno che tira la volata al velocista principe della tua squadra eccetera eccetera, l'età ormai non è più un ostacolo. Un terzo sono così giovani, quindi è una dimostrazione che adesso non si pensa più in qualche modo a salvaguardare il capitale giovane e aspettare di lanciarlo. Il tema se Xasse, no, adesso sappiamo andrà al Tour de France, un ragazzetto 19enne, è un dibattito molto forte nel nostro mondo, però sono queste le scelte che si fanno. Se c'è la necessità e il ragazzo dimostra di andare forte, perché no? Io onestamente, cioè, condivido anche questa scelta.
1: Posso interromperti,
6: cioè,
1: Massimo, ma non è, sai, non voglio dire se faccio quello che pensa male, però per avere una visione a 360 gradi, ma non è che in questo modo si rischia di Sexas, di Pogacar a suo tempo ce n'è uno, no? Allora non è che in questo diciamo senso si faccia del Giro d'Italia, parzialmente della Vuelta, un campo di esperimento, cioè magari i grandi, anche non solo i capitani, ma anche coloro i quali, pur non essendo uomini di classifica, preferiscono chiaramente il Tour, e allora restano in squadra quei corridori che non sai nel corso della stagione dove piazzare, e li mandi in corse che sono meno suggestive, che hanno, con una parola anglofona, meno appeal. Può esserci questo rischio oppure no, secondo te?
6: Diciamo che è una valutazione attenta. Sicuramente immagino che tutti i corridori di qualsiasi squadra, soprattutto le World Tour, vogliono andare a fare il Tour de France, e quindi c'è la lotta per partecipare alla massima corsa, che è la più importante, che ti dà più visibilità, che se fai un secondo o terzo posto ti garantisce anche un contratto futuro, mentre all'epoca mia o vincevi o il secondo o terzo posto non contava nulla. Chiaramente penso ci sia anche un po' di difficoltà nel portare i grandi corridori, quelli che dicono io al giro preferisco fare il Tour, e poi c'è anche il posizionamento, che è un'altra cosa importante. Noi patiamo al Giro d'Italia il fatto che si corre a maggio. Se il giro fosse al periodo della Vuelta, prima del campionato del mondo, ecco, forse le cose potrebbero cambiare. È un dibattito che c'è da tempo in questa cosa qua, ma strutturalmente il calendario UCI è questo. Chiaramente che ne patisce un po' è la partecipazione al Giro d'Italia, però attenzione, quest'anno abbiamo Vingegaard e l'anno scorso avevamo corridori altrettanto importanti, 2 anni fa abbiamo avuto Pogacar, quindi insomma il giro è sempre il giro.
1: Eh beh, in effetti è una valutazione che fa pensare. Cristiano, tu che stai vivendo lì il polso della situazione, ti è parso in sede di presentazione che comunque affidarsi ai giovani, magari anche ai nomi non conosciutissimi, possa essere invece, capovolgiamo il ragionamento che facevamo in precedenza, possa essere il motore nuovo per le corse a tappe di tradizione come il Giro d'Italia, appunto la Vuelta, Giro d'Italia schiacciato, perché tale è, tra Tour in estate e tra grandi classiche fino al termine del mese di aprile, ritagliarsi uno spazio non è facilissimo, e più che mai si va verso questa direzione con un dato che però non invita e non invoglia all'entusiasmo da italiani, perché questo è il Giro d'Italia con appena 41 italiani, si tratta del minimo storico.
2: Eh sì, perché poi molti altri magari che andranno a fare il tour hanno rinunciato a partecipare alla corsa di casa, anche per questioni legate ovviamente alle indicazioni del team di appartenenza. Io credo che comunque a questo giro, seppur con tanti giovani, come abbiamo sottolineato, ci sono tanti giovani di prospettiva che potenzialmente possono dare comunque spettacolo, ma ci sono, per quanto riguarda, guardando ovviamente soltanto il nostro paese, i più forti azzurri possibili e immaginabili, perché abbiamo Ganna, perché abbiamo Pellizzari, perché abbiamo Ciccone e Milan ovviamente, quindi abbiamo sostanzialmente tutti i migliori per quanto riguarda le varie specialità del nostro paese. E il ciclismo mondializzato porta ad allargare i confini, si parte anche dalla Bulgaria per questo, l'abbiamo detto anche ieri, c'è anche un corridore dell'isola di Malta, evidentemente insomma dobbiamo imparare ad accettare anche questo nuovo scenario.
1: E le note che arrivano dalla regia ci indicano appunto che ci fermiamo per qualche minuto, daremo spazio all'informazione, poi sarà nuovamente sulle strade del Giro. Vi ricordo, prima tappa in volata è andata al francese Magnier, che ha preceduto Andresen e Vernon, quarto posto per l'italiano Jonathan Milan. Adesso appunto spazio al GR1 e poi sarà nuovamente sulle strade del Giro. A tra poco.
5: Radio 1, un mondo

0: GR1.
1: Giorgio Schiavoni in studio. Con Rubio un confronto ampio e costruttivo tra alleati che difendono i propri interessi nazionali ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente. Così Giorgia Meloni dopo l'incontro con il segretario di Stato americano che in mattinata aveva visto anche il ministro degli esteri italiani. Numerose le questioni trattate a partire dalle crisi internazionali tra cui il Medio Oriente, la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, la stabilizzazione della Libia e il processo di pace in Libano e in Ucraina. E dopo l'incontro con Meloni, il capo della diplomazia di Washington ha toccato molti temi in un punto stampa all'ambasciata degli Stati Uniti a Roma.
2: Parla di grossi passi avanti nel negoziato con Teheran, Marco Rubio, che dice di attendere entro stasera una risposta all'ultima proposta negoziale degli Stati Uniti. Sullo stretto di Hormuz, secondo il segretario di Stato americano, non è accettabile che l'Iran prenda il controllo unilaterale di un passaggio internazionale. Se gli iraniani minacciano gli Stati Uniti, se ci lanceranno contro dei missili, li faremo saltare in aria. Quanto al Libano, il motivo per cui viene bombardato è Hezbollah, afferma il capo della diplomazia statunitense. E parla di probabili nuovi colloqui tra libanesi e israeliani la prossima settimana. Secondo Rubio, l'Italia può fare qualcosa in più nel dare un contributo per risolvere la situazione in Libano per la sua expertise e la sua presenza sul territorio. Già sulla minaccia del ritiro di truppe americane da alcuni paesi europei, Rubio dice che gli Stati Uniti stanno valutando come redistribuire le proprie risorse militari all'interno della NATO, ma la decisione spetta a Trump. Sull'Ucraina, resto disponibile a fare da mediatore, ma non voglio perdere tempo se gli sforzi non faranno progressi, dichiara il segretario di Stato americano, e su Cuba assicura imporremo altre sanzioni. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: La visita pastorale del Papa in Campania, Leone XIV, dopo aver pregato per la pace e celebrato la messa al santuario della Madonna di Pompei, è a Napoli in piazza Plebiscito, accolto da una grande folla.
3: Voglio anche fare questo omaggio a San Gennaro, tanto importante.
4: Sono le parole pronunciate a braccio da Papa Leone al Duomo di Napoli. Una volta arrivato all'altare ha mostrato ai fedeli l'ampolla con il sangue di San Gennaro che si era sciolto in precedenza. Per il Papa è una grande gioia visitare questa città ricchissima di arte e cultura, abitata da un popolo inconfondibile e gioioso, dice, nonostante il peso di tante fatiche. Leone incontra il clero e i religiosi. Napoli, città dai mille colori, in cui la cultura e le tradizioni del passato si mescolano alla modernità e alle innovazioni. Città in cui, riflette il Papa, una religiosità popolare spontanea ed effervescente si intreccia con numerose fragilità sociali e con i molteplici volti della povertà.
5: Abitata da molta bellezza e nel contempo segnata da tante sofferenze e perfino insanguinata dalla violenza.
4: In una città segnata da disuguaglianze, l'annuncio del Vangelo non può prescindere da una presenza concreta e solidale che coinvolge tutti, preti, religiosi, laici. Lasciato il Duomo, Leone ha raggiunto Piazza del Plebiscito. Con Alessio Caranzetti, Francesca Paltracca, GR1.
1: La cronaca con il femminicidio alla periferia di Piacenza. Una donna di 56 anni è stata trovata morta, accoltellata, in un appartamento. A chiamare i soccorsi il marito, di nazionalità macedone, attualmente ricercato. Lui stesso avrebbe riferito al 112 di averla assassinata per poi darsi alla fuga. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che sono entrati trovando il cadavere della donna. Delitto di Garlasco, si va verso il rinvio a giudizio di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi. Emergono nuovi particolari sulle intercettazioni. Quando sono andato io il sangue c'era, Stasi involontariamente ha evitato le macchie, avrebbe detto Sempio, parlando da solo in macchina lo scorso anno dopo la riapertura delle indagini. A Brescia, nella chiesa della conversione di San Paolo, si sono celebrati i funerali di Evaristo Beccalossi, morto 2 giorni fa all'età di 69 anni. A dare l'ultimo saluto all'ex campione dell'Inter, tanta gente comune e molti suoi ex compagni di squadra. E allora andiamo adesso al tennis con gli internazionali d'Italia e Roma, tutti gli aggiornamenti in diretta con Emilio Mancuso.
6: Buon pomeriggio a voi tutti qui dal campo centrale del Foro Italico. Zverev contro Altmaier, un derby tedesco, l'esordio di Sasha Zverev, testa di serie numero 2, 7-5 il primo parziale per lui, 2-2 nel secondo. C'è stata un po' di pioggia che ha fatto slittare un po' gli incontri di questa giornata. Vi dobbiamo dar conto della bellissima vittoria di Matteo Arnaldi, che ha battuto in rimonta Alex De Minore, dunque un top 10, testa di serie numero 8. numero 8 del mondo, testa di serie numero 3, 2 ore e 56 minuti, una bellissima vittoria quella di Matteo Arnaldi, che al terzo turno affronterà lo spagnolo Odar, la grande promessa del tennis spagnolo. Dunque un terzo turno davvero super interessante per quanto riguarda Matteo Arnaldi, una giornata intensissima, si chiuderà sul centrale con Elisabetta Cocciaretto e con l'esordio attesissimo di Lorenzo Musetti. Lo seguiremo in diretta stasera nel corso di Zona Cesarini e anche nel corso di tutto il calcio. Linea allo studio.
1: È tutto, la linea ora alle storie del giro.
0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
8: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
9: Eurospin, la spesa intelligente.
10: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
11: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
13: Radio 1, un mondo da sentire.
14: Fuori giro, il dopo tappa.
15: Ore 17 e 7 minuti, Giovanni Scaramuzzino che da Saxa Rubra vi parla e vi saluta, Ombretta Conti in regia, Marco Mascia alla console e adesso diamo il benvenuto nella squadra di Radio 1 a Giovanni Visconti, buon pomeriggio e buon giro con noi, Giovanni.
16: Buon pomeriggio a tutti voi, è un vero piacere.
15: Allora, intanto... visto e considerato che la tappa è arrivata presto rispetto a quelli che saranno i canoni italiani, no? Ovviamente con arrivi previsti quasi sempre dopo le 17, sai Giovanni, incominciamo a dire questo, è che chi è al lavoro magari accende adesso la radio e non sa se la tappa è finita o no. Noi abbiamo pensato una cosa oggi, di rivivere insieme al racconto di Cristiano Piccinelli e Manuel Codignone proprio gli ultimi metri di questa frazione con tante sorprese.
17: In settima posizione Jonathan Milan a un chilometro dalla traguardo, strada che avvolge leggermente all'insù, sempre Decathlon per Andresen lì davanti, ma dietro al treno anche della Sodal c'è Simone Consoni che si volta per vedere dov'è Jonathan Milan, eccolo rientrare.
18: È così, Jonathan Milan è a ruota di Simone Consoni a 900 metri dal traguardo, il piazzamento è buono, un problema per un uomo della Decathlon che alza il braccio, come dire sto per rallentare, non venitemi addosso, adesso c'è la Sodal là davanti a lavorare per Paul Magnier, ma insomma questa è la fase in cui si decide il posizionamento, iniziano queste curve molto ampie verso sinistra di cui parlavamo, l'ultima sarà i 300 metri, caduta attenzione, caduta di gruppo clamorosa,
17: coinvolge molti corridori,
18: il gruppo si spezza e si ferma,
17: sì assolutamente, perché ovviamente rimangono una decina forse meno lì davanti, avanzata della Lidl Trek con Johnny Milan che prova a partire in quest'estate, ma davanti c'è Andresen e poi Magnier con Johnny Milan che cerca di rinvenire sul duo di testa, attenzione anche a Vernon, ma è Andresen davanti a tutti con Magnier che però sembra colpire con il colpo di reni vincente per il successo di frazione e dunque anche la prima maglia rosa che parla francese.
15: Come ogni ogni buon gregario che si rispetti, perlomeno spero. Lascio la prima domanda al nostro nuovo entrato, Giovanni Visconti, al decano. Il nostro decano è Massimo Ghirotto e quindi ovviamente vi conoscete. Tra l'altro, Ghiro, mi sembra che proprio tu fossi in moto sul Galibier quando Giovanni vinse una delle tappe più belle della sua carriera, mi sembra, vero?
19: Sì, è proprio così e me la sono goduta tutta. Poi Giovanni è stato veramente forte, è stato un successo che è rimasto nella memoria di tutti, quindi a lui è benvenuto nella nostra squadra di Radio Rai. Ciao Giovanni.
20: Ciao Massimo.
19: E quindi la lavoreremo insieme con grande piacere. Detto questo, siccome tu sei stato anche per diversi giorni in maglia rosa, un Giro d'Italia, se non sbaglio 8-9 giorni in maglia rosa, correggimi appunto se sbaglio,
20: sì, sì.
19: Quindi questo Magnier, questo Paul Magnier, squadra della Soudal Quick Step di Davide Bramati, che al primo colpo mette la maglia rosa, secondo te cosa può influire anche da un punto di vista emotivo, no? Qual è l'emozione, il peso che prova un ragazzetto di questo genere sapendo che ha vinto una tappa del Giro d'Italia e non solo, ma ha messo la maglia rosa, la maglia punti, insomma, cosa si prova?
20: Beh, un'emozione immagino enorme per lui, perché ho avuto la fortuna di viverla appunto questo tipo di emozione, e vi posso assicurare che da domani questo ragazzo già fortissimo avrà ancora qualcosa in più. Credo che anche domani possa pensare di tenere la maglia, addirittura di andare a sprintare, perché è un corridore adatto anche a questo tipo di finali. La salita finale di domani sarà 3-4 km al 6-7%, e con la maglia rosa la sua forma aumenterà, di questo ne sono certo. Quindi potremmo anche vederlo arrivare in Italia addirittura in maglia rosa.
15: Sentiamo un po' se Cristiano Piccinelli ha accanto a sé nuovamente Manuel Codignoni o se c'è la possibilità di sentirlo in diretta. Cristiano, aggiornaci un po' da Borgata.
17: Sì, sì, siamo direi di andare da Manuel, perché dovrebbe essere con Paul Magnier, il velocista francese che ha conquistato la frazione e anche la prima maglia rosa di questo giro. Dunque Codignoni con Magnier per ovviamente sapere quelle che sono le sue impressioni di questa prima frazione della sua vittoria.
21: First of all, congratulations. Prima di tutto, congratulazioni. What's in your head right now with this victory at Giro and Maglia Rosa?
22: A lot of emotions for sure. It's hard to believe it, but I think tomorrow when I will be at the start with the jersey, I will realize and enjoy as much as possible.
21: Ci dormirai? Will you sleep with this big jersey?
22: Yeah, they already asked me the question, but I don't think so. Maybe we'll be around the bed, but we'll be for sure in my sleeping room at home.
21: Tell us something about this sprint. It was very hectic sprint. A very thrilling sprint with also the shoot. What about this sprint?
22: That was a pretty easy day with only two riders in breakaway, but Aiko controlled it really well, and then in the final was really fast, but the guys really bring me in a super good position when the road goes narrow at 1K to go, and then I could avoid a crash and do my sprint in the final meters, and I'm super proud about the performance.
21: And now next stop is stage 3 for you.
22: Yeah, I think I will enjoy tonight and focus on tomorrow. I think there is maybe a chance that I can survive if I feel good. I train really well in altitude, so I will give my best and see how it goes.
21: Thank you very much and congratulations. Traduco rapidamente le parole di Paul Magnier. Partiamo dalla fine, quando ha detto: c'è una possibilità che io possa resistere con questa maglia anche domani. Se riesco a resistere sarebbe molto bello, perché poi domenica ci sarà un'altra tappa molto interessante per me. Ha ringraziato la squadra che ha fatto un ottimo lavoro per tenerlo là davanti in un finale molto convulso dopo una tappa tutto sommato abbastanza semplice, e ha detto poi insomma della sua grande soddisfazione per questa maglia rosa, insomma il sogno di una vita che si va a realizzare. Gli ho anche chiesto poi se ha intenzione di dormirci con questa maglia, ha detto non lo so, devo ancora pensarci, probabilmente no, ma per adesso me la godo. A voi.
17: E questo era il vincitore di giornata e anche la prima maglia rosa del Giro 109. A te Giovanni.
15: E 335-699-2949 ha preso in diretta Giancarlo Marangoni poco fa la notizia che il nostro nuovo collaboratore Giovanni Visconti merita. Però Giovanni, sì, il primo giorno facciamo così, perché se stiamo a ripercorrere tutte le tue vittorie,
20: no,
15: va via.
20: Qui parliamo. Vabbè, ma sono poche.
15: No, guarda, non fare come Ghirotto, guarda, non fare come Ghirotto, perché poi si va a vedere il palmarès e non ce l'hanno moltissimi in Italia. Allora, diamo a Giancarlo quello che è giusto che abbia. Buongiorno, finalmente è iniziato il Giro e fa un piacere sentire la vostra voce, tutti i professionali, grazie. Visconti mi ricorda una grande vittoria a Vicenza. Giancarlo che appunto ci scrive dal capoluogo veneto, da la città di Vicenza. Allora, cosa ricordi di quel giorno? Innanzitutto, che anno era? Attorno al 2013? O no?
20: Era il 2013, ma ci possiamo collegare benissimo a quello che abbiamo detto. Cosa ti dà la maglia rosa in più? Cosa ti dà una tappa al Giro in più? Io avevo vinto da due giorni sul Galibier e la mia testa ebbe completamente una svolta incredibile. Partì due giorni dopo nella tappa di Vicenza, tappa lunga, impegnativa, con delle belle salite in finale, partì convinto di poter far bene, di poter vincere. Mi ricordo che andai dal direttore di corsa in partenza dicendo: oggi vinco io. È quello che ti dà il Giro, è quello che oggi ho scritto un post dicendo che il Giro ti guarda in faccia, non ti regala niente, ma se ti premia, se te lo meriti, ti premia davvero alla grande.
15: Volevo chiederti, Giovanni, ora andando un pochino oltre quelle che sono, perché sulla tappa e su quello che arriverà ovviamente nei prossimi giorni abbiamo tempo e modo di parlarne anche con altri ospiti, ma ecco, dato che tu hai smesso da poco, no? Ricordiamo che Giovanni Visconti è talent scout della Jaico Alula, quindi è in pieno comunque coinvolto in quello che da qualche anno si chiama il nuovo modo di la nuova governance, va? Usiamo un'espressione d'oltremanica.
20: Con chi comanda il ciclismo,
15: esatto,
20: i giovani.
15: Bravo. Se si vuole vincere, no? Ti chiedo, bisogna investire tanto. Questa è la regola aurea, così pare, nel 2026. Ma tanto, e proprio Cristiano, secondo me, giustamente ricordava la parabola della Quick Step, che da squadrone inarrivabile invece ha dovuto gestire anche un, ma la stessa Ineos, direi, no? È arrivato ora il nuovo sponsor, vedremo cosa succederà. Ecco, comunque la regola che bisogna investire tanto. Allora io ti chiedo, con non solo la tua franchezza che conosciamo, ma con le tue competenze, le tue conoscenze, conta di più oggi un quinto posto al Tour de France oppure un primo al Giro, spassionatamente?
20: Bella domanda, e se devo essere sincero, per tutte queste nuove regole del ciclismo, mi sento in difficoltà quasi a dirlo, ma una squadra oggi forse apprezza di più una top 5, magari proprio un quinto posto rispetto a un primo, non lo so, ma sicuramente un podio, un terzo posto al Tour de France rispetto a una vittoria al Giro d'Italia, questo secondo me è certificato, ecco, in un mondo dove a farla da padrone sono i giovani, ma sono le squadre che riescono a prendere i giovani. Ascoltandovi prima dicevate questi giovani è giusto mandarli da subito alle grandi gare. Guardiamo Paul Sexas, lo avete già detto più volte, andrà al Tour per prima gara, non andrà al Giro d'Italia. È vero che anche al Giro d'Italia abbiamo i più grandi campioni che vengono, ma se guardiamo bene vengono dopo che hanno vinto il Tour, vengono per completare la tripla corona, quindi la questione del Tour è sempre stato così, è sempre stato davanti al Giro, sia a livello mediatico che personalmente per i corridori. Vincere una tappa al Tour è qualcosa di ancora più speciale, oggi forse ancora di più, brutto ammetterlo così in maniera un po' cruda, però forse è la realtà.
15: E allora ritorniamo invece per ciò che questa tappa ha detto proprio a Burgas in Bulgaria da Cristiano e da Manuel.
17: Sì, che è rientrato dopo le interviste, insomma ribadiamo ancora una volta quanto successo, vittoria di Paul Magnier francese davanti a Andresen e a Vernon, quarto posto per il nostro Jonathan Milan, Magnier che è anche la maglia rosa ma anche proprietario di quella Ciclamino e di quella bianca dei giovani. L'unica che gli è sfuggita è quella di azzurra degli scalatori, perché due GPM di giornata li ha vinti Diego Pablo Siviglia, spagnolo della team Polti Visit Malta, che il nostro Manuel ha intercettato. Allora sentiamolo.
2: Questa maglia azzurra, ma soprattutto la voglia di provarci con una fuga già al primo giorno di Giro d'Italia.
3: Sì, siamo al Giro d'Italia, è sempre bello essere al podio, e sapevamo che oggi era una bella opportunità per prendere la maglia e lo abbiamo fatto.
4: Quanto ci avete creduto? A un certo punto, quando il gruppo vi lasciava fare, ci avete creduto oppure avete sempre temuto che vi avrebbero ripreso?
3: No, sapevamo che oggi era un giorno per la volata, che era, l'idea era stare in fuga e gestirlo per prendere la maglia, perché alla fine, primo giorno c'è la maglia rossa, sapevamo che in due era difficilissimo. È stato così.
4: Alla Tirreno Adriatico questa maglia sei riuscito a portarla fino in fondo, quanto speri di poterla portare avanti?
3: Alla Tirreno Adriatico sul primo giorno mi dicono si la portava alla fine, non ci credevo anche, però siamo al Giro d'Italia, manca tantissimo e quello che abbiamo visto anni fa è che per vincere la maglia della montagna devi essere un po' più scalatore che sono io, però comunque siamo con la maglia e vediamo cosa succede i prossimi giorni.
4: Sarà comunque un giro d'attacco per te e per la squadra?
3: Sempre, noi siamo qua per quello e da domani, che da oggi già che abbiamo iniziato così.
17: Questo era Diego Pablo Sevilla, lo spagnolo del team Polti Visit Malta, che è stato protagonista di una lunga fuga che si è conclusa dal chilometro zero ai meno 20 dal traguardo, dei 147 totali di questa prima frazione del Giro d'Italia, che ha premiato il francese Paul Magnier. Una gara che è stata fortemente indirizzata anche dalla caduta ai meno 600 metri, che ha coinvolto in particolare Caden Groves ma anche Dylan Groenewegen. Una gara insomma in cui la Lidl Trek, come ricordava giustamente poco fa anche Massimo Grotto, è stata lì davanti. Forse a Milan è mancato qualcosa, quell'attimo, quella decisione, indecisione per essere nei primi tre, perché poi insomma una volta partito lo sprint non ha dato mai l'impressione di poter raggiungere gli avversari. C'è stato il testa a testa tra Magnier e Andresen, ma Magnier ha vinto nettamente, insomma bisogna dirlo.
18: Ha fatto una grande volata Magnier, ben ritrovati nuovamente all'ascolto, sono rientrati in postazione. Magnier è stato veramente bravo, ha fatto tutto quanto bene, avete sentito le parole di Davide Bramati, l'avevano preparata in una certa maniera e in quella maniera di fatto è stata preparata in una tappa tutto sommato, caduta a parte, tranquilla, corsa a ritmi non particolarmente forsennati. Di questo e di altro abbiamo parlato con il direttore della corsa del Giro d'Italia, ovvero sia Stefano Allocchio, che abbiamo intervistato e che prego il nostro Jacopo Teodoro di potervi proporre.
4: Stefano Allocchio, giro numero 109, siamo partiti, com'è andata questa prima tappa?
5: Ma tranquilla, tappa piatta, e a parte la caduta nel finale, però diciamo tutto regolare.
4: Che cosa possiamo aspettarci per questi altri due giorni in Bulgaria e poi soprattutto per quello che riguarda la settimana? Sarà il Blockhaus, il primo grande spartiacque?
5: Sì, domani già si inizia a delineare un momentino la classifica, perché è una tappa molto impegnativa con una salita finale che tocca anche il 10%, quindi corta, breve, però il tratto al 10%, però una salita abbastanza che fa sicuramente farà dei danni, ecco.
4: E poi il primo grande esame sarà il Blockhaus.
5: Assolutamente sì, il Blockhaus è la salita che abbiamo già fatto tante volte salendo da quella parte, abbastanza lunga, quasi 12 km, quindi abbastanza impegnativa.
4: In molti azzardano delle similitudini con il giro del 2024, quando arrivò Pogacar, no? Anche lì c'era un grande favorito, così come questa volta è Vingegaard. Questo disegno però è un po' diverso, forse quantomeno all'inizio non ci sarà subito un dominio come era successo due anni fa.
5: No, perché è stato disegnato in una maniera appunto anche per non fare sì che come due anni fa dicevi giustamente te, Pogacar al secondo giorno ha preso la maglia e non l'ha più mollata, ecco, già con un arrivo al secondo giorno in salita come nel 24 è diverso da questa idea di quest'anno di fare un momentino un po' di tappe diverse prima della salita fine vera e propria, che è la prima tappa, come hai detto te, che è il Blockhaus.
4: Dove si deciderà questo giro?
5: È una bella domanda. dal Blockhaus sicuramente si delineerà bene la classifica, chi potrà vincerlo o chi non potrà vincerlo, ma diciamo che la parte finale è quella, a parte attenzione anche quella, la tappa di Pila e quella svizzera, perché sono molto impegnative.
4: Un'ultima domanda, insomma, abbiamo questa nostra grande speranza che si chiama Giulio Pellizzari. Quanto sarebbe bello riavere un italiano sul podio?
5: Ma sicuramente Giulio l'ho visto molto bene alla Tirreno Adriatico, ha tenuto duro fino alla tappa, alla penultima tappa che poi era quella più impegnativa, ha tentato, perché arrivavamo a casa sua, ha tentato l'allungo contro Del Toro, però visto ultimamente anche al Tour de l'Alpe è maturato tanto e può sicuramente fare delle belle cose e andare sul podio.
4: Ce lo auguriamo, grazie.
5: Assolutamente
4: Stefano.
5: Sì.
1: Insomma, concordo anch'io col ce l'auguriamo del nostro Manuel Codignoni, caro Giovanni.
15: Ebbene, ci è venuto a trovare, collegato ovviamente via telefono, ma è un amico che ha intrapreso una strada particolare, Alberto Volpi. Buon pomeriggio, Alberto.
6: Buon pomeriggio a voi.
15: Allora, prima di parlare della Corsa Rosa, racconta un po' ai nostri radioascoltatori a un certo punto della tua carriera dirigenziale che cosa è successo e che cosa stai facendo adesso, perché questo è un argomento che secondo me nel corso dei giorni, nella parte finale, no, il giro all'arrivo e quindi le interviste e gli approfondimenti potremmo trattare. In soldoni, cosa è successo a un certo punto alla carriera dirigenziale di Alberto Volpi?
6: Ma una scelta di vita, prendere in mano una squadra come responsabile manageriale, questa è stata è il mio nuovo incarico, per cui è raggiunto il momento di cambiare un po', perché dopo 27-28 anni di ammiraglia credo che ognuno si debba rendere conto che dopo tanti anni ci sono anche i giovani che incombono e comunque freschi dall'aver smesso da poco in bicicletta hanno molto più appeal coi corridori e nel mio caso mi sono ritagliato questo spazio di team manager, per cui credo di aver fatto la scelta giusta, anche perché mi consente di mettere a frutto tutte le mie esperienze maturate in tanti anni di carriera, e quindi ho sposato questo progetto giapponese che per il terzo anno mi gratifica parecchio e così una svolta alla mia carriera.
15: Allora, se fossimo a scuola, dice, chi vuole chiedere, fare la domanda, Alberto Volpi, si vedrebbe chi alza la mano. Qui dobbiamo sentire la voce tra Cristiano, Manuel, Massimo e ovviamente Giovanni. Chi ha una curiosità da chiedere a Alberto Volpi?
1: Beh, io direi di cominciare dai nostri due ex, o perlomeno i nostri due esperti, chiamiamoli così. Massimo, comincia te per questioni non anagrafiche, diciamo soltanto perché sei uno che ha vinto in tutti e tre i grandi giri, quindi diciamo il tuo palmarès.
7: Più il giro di Svizzera, attenzione.
1: Esatto, più il giro di Svizzera, Massimo.
15: E non una volta solo.
19: Ma anche per l'età anagrafica. Detto questo, saluto Alberto Volpi che ritroviamo sempre durante il Giro d'Italia e faccio i complimenti perché veramente la sua squadra in questo ultimo periodo sta facendo delle cose veramente belle, quindi dà anche delle motivazioni Alberto per guardare avanti al futuro, quindi c'è nella prospettiva di fare un salto di qualità, di fare qualche investimento con qualche corridore di spessore, insomma si guarda avanti, non dico il prossimo anno, ma proprio come progetto negli anni futuri.
6: Ciao Massimo.

0: hanno impreziosito il mio lavoro, perché senza corridori, senza la qualità dei ragazzi giovani non si va molto lontano. Io spero, mi auguro che da parte degli sponsor ci sia una presa di coscienza e in un futuro, non credo tanto lontano, perché anch'io sono datato come te anagraficamente parlando, non è che posso aspettarmi una carriera così lunga da poter aspettare gli sponsor all'infinito, possiamo fare un salto di categoria e andare nella categoria professional.
1: Allora,
2: tocca a me dunque.
1: Bravo, bravo. Allora, hai capito? Dunque, questo, guardate che Giovanni Visconti è molto in tiro, ma lo vedevo anche quando correva, che era uno che la marcia in più ce l'aveva.
2: Ma hai poi potuto, ne potrei dire tante
1: ecco,
2: di Alberto.
1: Ecco qua.
2: Siamo molto legati.
1: Quindi, esatto, proprio per questo lo abbiamo invitato. Sai, Alberto, adesso quest'anno il giro con noi ci sarà Giovanni Visconti, ma ti lascio appunto il microfono, Giovanni, perché credo che comunque anche a livello umano vi abbia legato con Alberto una serie di circostanze che poi il ciclismo ha questa facilità e questa quasi facondia, no? A distanza di tanto tempo rievocare, anche se magari quel giorno eravate non d'accordo uno contro l'altro, insomma.
2: Esatto, proprio lì volevo arrivare.
1: Bravo.
2: Ciao Alberto, un piacere di sentirti. Io
0: ciao,
2: mi voglio...
0: Giovanni, è reciproco.
2: Grazie, mi voglio legare nuovamente a un aneddoto che ci unisce nel bene, perché poi è finita bene questa storia. Giro dell'Emilia numero 100, la sera prima riunione in camera tra me e te, io corridore e te direttore sportivo, e c'è un battibecco sulla questione di tattica di gara, perché già in quegli anni cominciavano ad arrivare le tattiche via mail, via WhatsApp, cosa che secondo me, ecco, cosa che mi vuole legare alla domanda che ti voglio fare, non è che poi hai perso un po' di voglia, un po' di stimolo di fare il direttore sportivo, visto che ormai si è quasi perso il comando del timone, no? Quando sei in macchina vorresti guidare al 100% il corridore, forse in macchina in gara ancora così, al di fuori non lo è più. Ecco, noi il giorno dopo poi abbiamo vinto, lacrime di entrambi, bellissimo, un bel ricordo. Però appunto, legandomi a questo, ti volevo chiedere, può darsi che ti sei stufato di quel tipo di direttore sportivo moderno che è diventato adesso?
0: No, stufato no, ma credo che l'opportunità che mi è arrivata mi abbia fatto ragionare e credo di aver fatto la scelta giusta, perché ragazzi come te, come Emanuele, che è il direttore sportivo della squadra, possono portare qualcosa... Sì, chiaro, molto contento anche del suo lavoro, possono portare qualcosa di più verso i giovani avendo smesso da poco. Poi stiamo parlando di ragazzi che sono sempre tu, molto scaltro, capace di vincere al pari di Massimo che ci sta ascoltando, per cui ragazzi che sanno interpretare bene il ruolo anche fuori e giù dalla bicicletta. E io non mi sentivo assolutamente superato, però credo che nella vita ci siano dei momenti in cui si può stare seduti in un banco e ci sono altri momenti che si debba mettere a frutto le proprie esperienze a favore di colleghi oppure direttori sportivi come te o come Emanuele, e arricchire il proprio cammino. Ecco, io credo che ho fatto la scelta giusta e credo anche che voi giovani abbiate qualcosa in più in termini di idee da portare ai ragazzi in fatto di fantasia, di capire meglio la corsa, perché il ciclismo, se prima cambiava ogni 15 anni, adesso si evolve molto più rapidamente, dai materiali anche le idee di corse, al sapere impostare la squadra, sapere come muoverla, saper risparmiare le energie quando è il momento giusto, per cui tutte queste cose credo che siano più di competenza vostra, che siete giovani, che potete portarle nel gruppo dei corridori. Questa è la mia idea.
1: E andiamo subito a Burgas, ovviamente, da Cristiano e da Manuel, per valutare a livello proprio pratico quello che ci ha detto la prima tappa. Che sensazioni vi ha lasciato? Come dire, una prima giornata è sempre interlocutoria, e quella del giro edizione numero 109, da dove si parte?
3: Allora, secondo me la prima analisi che va fatta è sulle condizioni di Milan, per capire se effettivamente c'è stato o un errore, diciamo così, in partenza di sprint, ha sbagliato l'attimo, ha perso quei metri che poi si sono rivelati decisivi, o seppure c'è stata, diciamo così, un

0: problema di condizione fisica, perché il lavoro della squadra è stato egregio, almeno insomma a giudicare dal fatto che comunque agli ultimi 800 metri c'era comunque una maglia della Lidl Trek lì davanti. È chiaro che poi gli sprint si vincono e si perdono, soprattutto perché capita più questo che la vittoria, però insomma da valutare quello che potrà essere anche il proseguo di Milan, che punta comunque ad essere protagonista nella classifica punti, nella maglia ciclamino, ma credo che voglia anche provare ad arrivare a braccia alzate sul traguardo. E poi insomma capire, ma sarà difficile credo fino al Blockhaus, qual è lo spirito con cui Jonas Vingegaard, il grande favorito, affronta questo Giro d'Italia. Oggi ovviamente non dico che si è nascosto, ma ha lasciato fare agli altri.
1: I giornali nel 67, ti do subito la linea Manuel, ma visto che ha parlato di Blockhaus, Eddy Merckx aveva vinto due volte già la Milano-Sanremo nel 66 e nel 67 e vinse sul Blockhaus, però quasi tutti i giornali titolarono un velocista sul Blockhaus, perché allora Eddy Merckx era considerato essenzialmente un velocista. Manuel, ti chiedo scusa.
2: No, figurati Giovanni, era anche un velocista comunque, era un velocista, era uno scalatore, era un cronoman, era un extraterrestre sostanzialmente, quindi non era neanche più di tanto
1: nell'epoca pre-Pogacar, appunto.
2: Esatto, no, volevo sottolineare una cosa, un aspetto, avendo diciamo avuto modo di osservare anche insomma la pancia del gruppo, la pancia della corsa, c'è una sostanziale differenza, ma qui credo conforto anche insomma a chi ne sa più di me, penso a Giovanni, penso a Massimo e penso anche ad Alberto Volpi, se ancora in collegamento, tra il modo di correre Rita dei Pogacar e quello di Jonas Vingegaard. Al di là del fatto che l'uno è più attaccante Pogacar, l'altro Vingegaard è più antendista, anche diciamo all'interno del gruppo Tadej Pogacar è uno che preferisce mettere sempre i suoi uomini davanti e essere là davanti, mentre quest'oggi Vingegaard ha corso quasi sempre nella pancia del gruppo, quasi sempre anche in coda al gruppo. Sappiamo che si spende di meno, ma sappiamo anche che può essere più pericoloso, l'abbiamo visto in quest'ultimo chilometro con la caduta, ma sappiamo che in caso di frazionamento del gruppo, che può arrivare non necessariamente per via di una caduta ma anche per via del vento, per via di un qualsiasi altro insomma imprevisto che può succedere, se ti ritrovi dietro poi devi rincorrere. Ecco, quest'oggi Vingegaard ha corso sempre praticamente dietro. È evidente che poi al Blockhaus, se starà bene, attaccherà e cercherà di prendersi la maglia, però anche questo può essere un fattore. Abbiamo davanti un grandissimo campione, l'unico che in tempi moderni è riuscito a battere Tadej Pogacar sulla distanza delle 3 settimane, che però corre in maniera diversa, e questa è un'osservazione che appunto vado a consegnare a quelli che sono gli esperti, che ne capiscono decisamente più di me, per capire da un lato se la condividono e dall'altro che cosa potrà significare nello sviluppo di questo giro.
0: E se mi permette aggiungerei magari una riflessione parto da Alberto Volpi che saluto, oltre a questa riflessione che fa Manuel aggiungerei anche un altro dato, ma siamo sicuri che vincerà al 90%, all'80%, a che percentuale date Vingegaard come vincitore del giro?
3: Beh, chiaramente sulla carta è il favorito numero uno, però in 3 settimane di cose ne possono succedere. Lui sicuramente insieme alla squadra e ai suoi tecnici avrà focalizzato l'attenzione su 3-4 tappe dove segnare e marcare e fare la differenza, quindi tutto può succedere, però mi sembra ben strutturata la squadra per proteggerlo nelle tappe di pianura, per assisterlo nelle tappe di salita. Oggi ha corso, si è potuto permettere di correre nella pancia o in coda al gruppo perché probabilmente le strade, il vento non era pericoloso e quindi gli consentivano quella posizione. Credo che ci saranno alcune tappe dove lo vedremo in posizioni più avanzate, ecco, rispetto ad oggi. Oggi è stata una giornata forse particolare e credo che sia seguito da tecnici e da una squadra che è assolutamente all'altezza della situazione.
0: Giovanni Visconti, che ne pensi?
4: Per quanto mi riguarda, io credo che, come ha detto Alberto, oggi hanno deciso di correre in questo modo, avranno ponderato bene questa scelta. Sicuramente in una tappa così, con un finale così semplice, quasi meglio stare in fondo che in mezzo, rischiare stando nel mezzo e magari trovarsi in una caduta. Però secondo me Ecco, la differenza tra un Vingegaard e un Pogacar è anche questo, il modo di affrontare le gare da subito. È anche un po' una sorta di rispetto che porti alla gara. Non è il Tour de France, il Giro d'Italia non è che sia più facile, anzi, a detta di tutti, è la corsa più dura del mondo nel paese più bello del mondo. Quindi secondo me deve stare attento e deve correre più avanti, perché potrebbe pentirsene. Non vale solamente il fatto che abbonino i tempi ai 3 o ai 5 chilometri, ma un ventaglio, uno sbandamento, può succedere qualsiasi cosa e dovresti poi trovarti lì a recuperare dei secondi. E questo secondo me, per uno che è il favorito in assoluto, io te lo do al 100%, perché non vedo un podio di favoriti, ne vedo uno solo al primo posto e poi una lotta tra 5-6 nomi per il secondo e il terzo posto. Quindi secondo me dai prossimi giorni lo vedremo più avanti.
2: Anche perché poi basta sostanzialmente, chi chiama in causa Massimo Ghirotto, basta una volta per restare, diciamo, intruppati, no? Poi dopo devi recuperare, magari perdi un minuto e mezzo e poi è sangue che devi sputare metaforicamente parlando per rientrare. Massimo?
5: Sì, esatto, è corretto. Io sposo le analisi fatte da Alberto e da Giovanni, e evidentemente hanno battezzato oggi di rimanere in coda al gruppo. Sono due modi differenti di correre, lo abbiamo mai visto da tempo, ci hanno abituato a questo. Forse Vingegaard e la sua squadra, i suoi tecnici, avranno capito che oggi mettere la squadra là davanti, a tirare, a consumare delle energie per portare le squadre dei velocisti a sprintare, forse non era il caso, meglio stare là tranquilli, ed è corretto, mai in mezzo, piuttosto stai davanti o stai in coda, perché anche a me me l'hanno insegnato questa cosa. Loro hanno una squadra compatta, si vedeva anche dal nostro monitor, tutte le maglie gialle assieme a Vingegaard. Nel caso in cui succedeva il patatrac, è chiaro che la squadra interveniva subito. Certo, c'è anche lì il suo rischio, perché il giro, soprattutto le prime tappe, si regala anche degli imprevisti. Il vento, probabilmente i loro tecnici hanno capito che non c'era, tutta una serie di valutazioni, e Vingegaard ha scelto di correre così.
0: Giovanni, a te.
1: Allora, io intanto ringrazio Alberto Volpi per essere stato con noi, ci permetteremo, Alberto, di richiamarlo, perché è un piacere anche conoscere il suo punto di vista, una volta che il giro comunque un po' di stacchi li avrà esposti ed esibiti. Grazie davvero, Alberto.
3: Grazie a voi, ciao Giovanni e ciao Massimo, alla prossima.
6: Ciao Alberto.
1: Allora, ciao. Situazione, siccome sono in tanti che al 335-699-2949 continuano a scriverci, ma la tappa com'è andata? Io questa volta non la faccio nuovamente riepilogare a Cristiano Piccinelli, ma siccome l'abbiamo registrata isolata grazie a Umbretta Conti in regia, perché non riproporla? Magari chi non sa com'è andata la prima tappa a Burgas, da studio diciamo solo che è finita in volata, ce la raccontano Cristiano e Manuel.
7: In settima posizione Jonathan Milan, a un chilometro dalla traguardo, strada che avvolge leggermente all'insù, sempre Decathlon per Andresen lì davanti, ma dietro al treno anche della Sodal c'è Simone Consoni che si volta per vedere dov'è Jonathan Milan. Eccolo rientrare.
2: È così, Jonathan Milan è a ruota di Simone Consoni a 900 metri dal traguardo, il piazzamento è buono, un problema per un uomo della Decathlon che alza il braccio, come dire, sto per rallentare, non venitemi addosso. Adesso c'è la Sodal là davanti a lavorare per Paul Magnier, ma insomma questa è la fase in cui si decide il posizionamento, iniziano queste curve molto ampie verso sinistra di cui parlavamo, l'ultima sarà i 300 metri, caduta attenzione, caduta di gruppo clamorosa,
7: coinvolge molti corridori,
2: il gruppo si spezza e si ferma.
7: Sì, assolutamente, perché ovviamente rimangono una decina, forse meno, lì davanti, avanzata della Lidl Trek con Johnny Milan che prova a partire in quest'istante, ma davanti c'è Andresen e poi Magnier con Johnny Milan che cerca di rinvenire sul duo di testa. Attenzione anche a Vernon, ma è Andresen davanti a tutti con Magnier che però sembra colpire con il colpo di reni vincente per il successo di frazione e dunque anche la prima maglia rosa che parla francese.
1: E insomma è sempre bello, credo, rivivere, questa è la forza e il fascino, se vogliamo, della radio, quello che è appena successo. Ritorniamo proprio a Burgas. Cristiano.
0: Eh sì, insomma, è stata anche una prima frazione emozionante per quello che abbiamo potuto vedere da parte del pubblico bulgaro, che ha apprezzato lo spettacolo. Adesso ne c'è rimasto poco, perché insomma è passato un po' di tempo dall'arrivo. Siamo nella fase di smontaggio che insomma noi conosciamo
1: poco,
0: bene, ma magari
1: tra poco ci messaggio in codice arriva. Questa è un'altra cosa. Giovanni Viscotti, questo quando Cristiano Piccinelli fa così,
4: devo imparare.
1: Ecco qua, hai capito? Ci sono quelle quelle, come dire, quelle frasi, poi chiedi a Ghirotto, che insomma, capito? Sono quelle frasi in codice, quando uno dice, vabbè, no, una frase che mi sembra abbiamo capito che siamo quasi per congedarci, ma naturalmente lo facciamo col sorriso. Prego, scusa Cristiano che ti ho interrotto.
0: No, era magari anche per raccontare insomma a beneficio di chi non assiste a questa fase, che è poco spettacolare.
1: Guarda,
0: ma
1: ti interrompo di nuovo perché adesso mi dicono che è collegato con noi Claudio Corti, quindi ve lo lascerò ovviamente per le ultime curiosità a te e a Manuel. Claudio, buonasera anzitutto.
6: Buonasera Giovanni.
1: Allora, sai cosa ti volevo chiedere io, no? Tenuto conto che tu hai battezzato un vincitore, plurivincitore di Tour de France come Chris Froome, no? Che ha iniziato, diciamolo pure, la carriera in maniera anonima, no? A livello di risultati almeno, poi, ecco, e che ha compiuto una sorta di scalata che lo ha portato a ottenere quello che ben sappiamo, compreso anche un Giro d'Italia nel 2018. Ecco, adesso sembra che il mondo si sia rovesciato rispetto solo a qualche anno fa. Sixa, l'ultimo esempio. In Francia ci credono che possa, non dico vincere il Tour, ma salire sul podio, e ovviamente di Pogacar ben sappiamo. Allora, io ti chiedo, a livello di tue sensazioni, conoscenze, di quello che proprio senti e ascolti, no? Nel momento in cui scambi opinioni con altri che vivono l'ambiente, quell'epoca lì è definitivamente tramontata, quella in cui il corridore deve maturare pian piano, deve scoprire i suoi limiti, deve farsi rispettare in gruppo, eccetera, eccetera, perché adesso sembra che il tutto e subito rappresenti una regola di vita addirittura.
6: Sì, stiamo vivendo veramente in questa fase dove i giovani riescono subito ad affermarsi. Sì,
2: pensi, no? Così magari cominciamo.
6: Io ricordo...
1: È caduta la linea, allora perfetto, prego.
6: Io che fosse caduta la linea,
1: no.
6: Io ricordo i tempi di Inoue, gli hanno fatto fare il tour quando aveva 25 anni. Oggi assistiamo a questi giovani che non sono subito competitivi ad ogni livello, sia nelle gare di un giorno che nelle gare a parte. Io credo che sia cambiata molto la preparazione, no? Perché io, vabbè, sono un po' un amante dello studio, della preparazione. Nei nostri tempi si andava tutto con calma, era anche sbagliato come ci allenavamo noi, ma era proprio il frutto delle abitudini che avevano i campioni che avevano corso prima di noi, che facevano cominciare tutti a allenarsi piano, con i rapporti agili. Oggi le tecniche di preparazione sono molto cambiate, vediamo dei ragazzi, già i rapporti, no, degli juniore sono già rapporti liberi, corrono già col 13, col 12, e penso che questo ha aiutato un po' anche a far emergere prima i ragazzi quando sono ancora giovani, anche più freschi magari fisicamente, e quindi dovremo andare avanti in un periodo così dove il campione casomai sarà intorno ai 30 anni che dovrà faticare un po' di più.
1: Allora, gli effetti che sentite dimostrano che Cristiano Piccinelli stava dicendo la verità, stanno smontando a Burgas, per cui ovviamente ringraziando te e Manuel, vi diamo però la linea per un resoconto finale a partire dall'ordine d'arrivo che ripetiamo.
0: Sì, allora, vittoria per Magnier davanti a Andresen e a Vernon, soltanto quarto il nostro Jonathan Milan, che però avrà occasione anche di rifarsi non tanto domani, anche se insomma non è un arrivo che evidentemente potrebbe essere difficile per i velocisti, ma bisogna avere certe caratteristiche perché c'è una fase finale in salita. Maglia rosa per Magnier davanti a Andresen e Tarozzi, che ha conquistato secondi di Abuono. Tutte le altre maglie maglie, quella ciclamino e quella bianca sono sempre sulle spalle di Magnè, quella azzurra degli scalatori invece è sulle spalle di Diego Pablo Siviglia, che è stato uno dei protagonisti della lunga fuga di giornata. Domani ti affido a te la breve analisi della tappa, Manuel, e poi salutiamo.
2: Domani tappa decisamente più lunga, perché dai 147 chilometri di quest'oggi passiamo ai 221 con partenza da Burgas e arrivo a Veliko Tarnów. È una tappa decisamente più mossa rispetto a quella di quest'oggi, perché ci sono tre gran premi della montagna, di cui uno a una decina di chilometri dal traguardo. C'è l'ascesa verso il Vratnik Pass, gran premio della montagna di terza categoria, prima ancora il Biala Pass, ma soprattutto quello che probabilmente deciderà la tappa è questa salita al monastero di Liaskovets, che è un passo montano e lo scollinamento sarà a 11 chilometri dal traguardo. Da lì la picchiata in discesa verso Zaverez e poi la salita breve ma intensa verso Veliko Tarnów. Ci sono anche dei tratti in ciottolato nel finale, in pavé, dunque una frazione adatta ai cacciatori di tappe, forse più dei velocisti, anche se lo stesso Magnè ha detto cercherò di resistere, ça va sans dire, e lo diciamo in francese, essendo lui francese, avendo la maglia rosa, ma è una frazione che potrebbe occhieggiare secondo me anche alla fuga, considerato che poi in questa fase, l'abbiamo visto da come correva la Visma oggi, la squadra del grande favorito, non c'è interesse probabilmente da parte di nessuno nel tenere cucita la corsa, perché probabilmente nessuno ha in questa tappa un uomo particolarmente forte. Ci fosse stato un Pedersen, è chiaro che la squadra di Pedersen andrebbe a stringere, magari potrebbe essere una tappa buona per Groves, un velocista resistente, ma quest'oggi è finito per terra e non sappiamo come sarà, per cui secondo me potrebbe anche arrivare la fuga domani, ma insomma poi vedremo come andrà.
0: E allora grazie a Manuel Codignone, grazie a Jacopo Dodoro che ha curato la parte tecnica, vi salutiamo da Burgas, ci sentiamo domani, ciao Giovanni.
1: Grazie, preghiamo Claudio Corti invece di restare con noi, e noi salutiamo anche Massimo Ghirotto, ciao Massimo.
8: Ciao ciao, grazie a tutti.
1: A Giovanni Visconti invece vorrei chiedere, insomma, un giorno è andato, dai, se ti sei annoiato con noi sappi che almeno
9: per
1: uno
9: niente,
1: come me
9: le dà.
1: Ecco, diciamo, il clima e l'atmosfera è questo, si trattano credo anche dei temi importanti e non solo, si fa cronaca appunto e alla radio quando c'è come questo pomeriggio anche spazio per un ampio doppio dopo tappa, credo sia giusto anche un pochino raccontare come sta cambiando il nostro ciclismo. Benvenuto nella squadra di Radio 1 a Giovanni Visconti, grazie Giovanni.
10: Grazie a voi, buona serata.
1: Prima di salutare Claudio Corti, dimmi un pochino una cosa, Claudio, in cui tu preferisci Vingegaard a Pogacar tecnicamente, non nel modo di... Allora, la butto giù lì, cronometro?
11: Ma...
1: Salite pure? Quelle, diciamo... che arrivano nell'ultima settimana di grandi giri, dov'è che secondo te in maniera... c'è un posto dove Vingegaard è superiore a Pogacar, adesso?
11: È difficile dire che Vingegaard possa essere più forte a Pogacar, perché gli ultimi due tour li ha vinti Pogacar, le gare in linea le vince Pogacar, per cui sì, forse a cronometro penso che... Possono anche equivalersi, perché è una specialità che è dominata da Evenepoel, e Pogacar a volte ha avuto anche delle giornate non brillantissime nella crono, però ecco, in questo giro Pogacar non c'è, per cui vedo questo cronometro di 41 km veramente adatta per ampliare casomai i vantaggi nei confronti degli altri scalatori presenti in questo giro. Io volevo ricordare in questo giro che c'è la tappa del Corno alle Scale, che mi è una tappa molto cara, no? Con l'arrivo in salita, in quanto era presso le parti della zona della Saeco, e lì ha vinto la tappa Gilberto Simoni nel 2004 e il Giro d'Italia l'ha vinto Damiano Cuneco, per cui ci tenevo a ricordare
1: cappotto come si dice in gergo. Grazie davvero a Claudio Corti, e naturalmente io ricordo, prima di concludere il nostro appuntamento sulle strade del Giro, che ci sono però piacevoli incursioni anche verso altre discipline sportive, in questo caso il tennis, Foro Italico, gli internazionali d'Italia. Benvenuto in trasmissione a Emilio Mancuso. Buonasera Emilio.
9: Buonasera, buonasera a voi tutti. In campo il 6 volte vincitore di questo torneo, Novak Djokovic, contro il croato Primic, esordio assoluto per il serbo agli internazionali BNL d'Italia. Una giornata lunga, condensata anche dalla pioggia che ha fatto slittare il programma, e dunque Djokovic comincia soltanto adesso, sono quasi le 18 e inevitabilmente poi slitterà anche tutto il programma serale con due azzurri in campo, prima Elisabetta Cocciaretto e poi Lorenzo Musetti, attesissimo l'esordio di Musetti contro il francese, bombardiere francese Giovanni Pesci Pericaro. Una giornata con altri azzurri, con Luciano Darderi, occhio anche su di lui, e con Matteo Arnaldi, che è stato il protagonista assoluto di questa giornata, almeno finora in casa Italia, con una vittoria davvero importante, 4-6, 7-6, 6-4 sull'australiano Alex de Minaur. E adesso al terzo turno Arnaldi se la vedrà contro Hodar, lo spagnolo Hodar, e dunque è un terzo turno davvero interessantissimo, Giovanni, per Arnaldi, in grande ripresa. Ha vinto anche il torneo di Cagliari qualche giorno fa e sta cercando di ritrovare gli antichi splendori, e quella di oggi è sicuramente una vittoria molto molto importante per lui, per la stagione, per il tennis italiano, perché ritroviamo un giocatore di assoluto livello, appunto come Matteo Arnaldi. Ha vinto poco fa, dopo un'ora e 44 minuti, il derby tedesco Alexander Zverev, 7-5 e 6-3, ha battuto il connazionale Altmaier e dunque approda al turno successivo il tedesco. Con quella di oggi sono 28 vittorie in carriera al torneo di Roma, alla pari di Adriano Panatta e di Thomas Muster, e dunque di sicuro il tedesco da tenere d'occhio, uno dei giocatori che naturalmente ci aspettiamo molto in avanti per quanto riguarda il torneo. Ha vinto l'argentino Cerundolo, ci sono oltre a Darderi anche le ragazze in casa Italia, con Basiletti contro la Svitolina, impresa quasi da Mission Impossible per lei, che il suo torneo l'ha già vinto dalle prequalificazioni e è approdata così avanti agli internazionali d'Italia. Poi ci sarà Elisabetta Cocciaretto e anche Tyra Grant, dunque una giornata che ancora è molto molto lunga, nonostante siamo alle 18, insomma si concluderà molto tardi stanotte questa giornata, la seconda vera giornata dell'edizione degli internazionali d'Italia, in attesa domani di Jannik Sinner, non ce lo dimentichiamo, domani sera alle 19 l'esordio assoluto di Jannik Sinner sul centrale, si è allenato oggi con Cobolli, e anche Cobolli domani esordirà agli internazionali d'Italia.
1: Ecco, volevo chiederti, visto che a Roma, e poi ci salutiamo perché siamo in chiusura di trasmissione, Emilio, visto che a Roma si giocano anche diversi incontri la sera, no? Ecco, maggio è un maggio particolarmente umido, è ovviamente un clima che può, ma lo chiedo a te, non dico falsare, ma condizionare alcuni incontri serali.
9: Non c'è dubbio, perché oggi, ad esempio, rispetto a ieri fa decisamente meno caldo, c'è grande umidità, ha piovuto e si sente insomma una temperatura che adesso è abbastanza bassa, insomma di sicuro sono condizioni non ideali per giocare, e il terreno, la terra del centrale ma degli altri campi è naturalmente più lenta, no? rispetto agli altri giorni. Per alcuni giocatori è meglio, per altri è peggio, però giustamente, come sottolineavi, l'aspetto del meteo poi è sempre stato in questi anni un aspetto centrale in questo torneo. Ci sono state delle giornate particolarmente complicate, particolarmente difficili, però insomma tutto sommato è vero, il cielo è pieno di nuvoloni, speriamo che non torni la pioggia, perché il programma è ancora molto molto lungo, però le previsioni per i prossimi giorni sono abbastanza buone, speriamo che insomma questo torneo possa decollare definitivamente anche da domani con l'esordio del re, di Jannik Sinner.
1: Grazie, grazie Emilio Mancuso, che ritroveremo in serata. Naturalmente Zona Cesarini stasera inizia prima alle 20:20, darà spazio a tutto il calcio minuto per minuto. C'è la gara di Serie A tra Torino e Sassuolo e c'è l'ultimo turno conclusivo e decisivo, tutte le partite alla stessa ora, calcio d'inizio alle 20:30 del campionato di Serie B, che deve ancora emettere alcuni verdetti sia in testa sia in coda, e quindi naturalmente sarà molto importante questa giornata conclusiva della stagione regolare, perché poi ci saranno ovviamente i play-off e i play-out. La sigla ci indica appunto che siamo ai saluti. Ricordo che ovviamente domani, essendo sabato, il grande ciclismo sarà contenuto all'interno di Sabato Sport, che inizierà alle ore 14, e quindi prima di salutare e dare la linea ai colleghi dell'informazione, il grazie doveroso a Umbretta Conti in regia e a Stefano Catini e Marco Mascia, che invece si sono alternati alla console. Da Giovanni Scaramuzzino il più cordiale grazie a tutti voi per il cortese ascolto. Adesso linea all'informazione ai colleghi del GR1.
12: Alla terza edizione della CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, cybersec-expo.it.

0: ore 18.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini. Sia Italia che Stati Uniti comprendono quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma entrambi i paesi difendono i propri interessi nazionali ed è bene che su questo ci si trovi d'accordo. Così Giorgia Meloni a proposito dell'incontro di questa mattina a Palazzo Chigi con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Poco prima di arrivare a Milano, dove ora sta intervenendo a un evento di Confagricoltura, sui social la premier aveva detto di aver avuto un confronto ampio e costruttivo tra alleati che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente. Ascoltiamo dunque le parole di Giorgia Meloni.
3: Un incontro nel quale abbiamo trattato tanto i temi, il tema dei rapporti bilaterali, quanto ovviamente le grandi questioni scenari internazionali. Penso alla Libia, penso al Libano, abbiamo ovviamente parlato di Ucraina, abbiamo parlato di Cina, prossima visita del presidente americano. Quindi insomma sicuramente proficuo, sicuramente costruttivo, sicuramente franco.
2: E prima di ripartire, il segretario di Stato americano Rubio ha risposto alle domande dei giornalisti, soffermandosi in particolare sulla crisi in Medio Oriente.
4: Aspettiamo a breve una risposta alla proposta negoziale americana. Abbiamo fatto grandi passi avanti. L'Iran è un pericolo e su questo tutti sono d'accordo. Così il segretario di Stato americano Rubio, rispondendo alle domande dei giornalisti al suo seguito. Poi punta il dito su Hormuz. Adesso dice l'Iran sostiene che ha il diritto di controllare le acque internazionali. È una cosa inaccettabile, anche perché, sostiene Rubio, se così fosse, molti altri paesi potrebbero accampare simili diritti. Se l'Iran ci attaccherà, li distruggeremo, dice poi, passando a parlare di Libano. L'Italia può avere un ruolo chiave, non solo nell'aiutare il governo, ma anche nel contrastare i finanziamenti illeciti che sostengono Hezbollah, dice. Del ruolo dell'Italia nel paese dei cedri aveva già parlato nell'incontro col ministro Tajani in mattinata, e sulla possibile redistribuzione delle truppe NATO sottolinea di non averne parlato e che a decidere è Trump. Non tralascia neanche Cuba, l'abbiamo sanzionata, ammette, le ritorsioni sono contro chi fa profitti, non per il popolo. Sull'Ucraina resto disponibile a fare da mediatore, dichiara il segretario di Stato americano, ma non voglio perdere tempo se il mio sforzo non produce progressi. Francesca Baronio, GR1.
2: Nello stretto di Hormuz le forze statunitensi hanno colpito due petroliere battenti bandiera iraniana che stavano cercando di raggiungere un porto nel Golfo di Oman, superando il blocco americano. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, puntualizza: ogni volta che c'è una trattativa in corso, gli Stati Uniti optano per un'avventata azione militare. La cronaca: femminicidio a Piacenza, vittima una 56enne uccisa a coltellate in casa. Il marito, di nazionalità macedone, ha chiamato il 112 accusandosi dell'omicidio, poi è scappato prima che i carabinieri e i vigili del fuoco arrivassero all'appartamento. Proseguono le ricerche dell'uomo. La nuova inchiesta su Garlasco: per i carabinieri ci sarebbe un'anomalia nei rapporti tra la famiglia Poggi e Andrea Sempio. Gli investigatori contestano alcune dichiarazioni del fratello di Chiara, ritenute diverse rispetto al passato e troppo favorevoli all'indagato. Agli atti anche altre intercettazioni.
5: Quando sono andato io il sangue c'era, e ancora un soliloquio in macchina il 12 maggio 2025 a rafforzare le accuse contro Andrea Sempio. Lo pensano i carabinieri, che hanno trascritto il contenuto dell'intercettazione nelle 310 pagine di informativa depositata alla chiusura delle indagini. Ed è il secondo soliloquio contestato. Già un mese prima, il 14 aprile, Sempio simulava le risposte di Chiara Poggi alle sue telefonate nei giorni precedenti il delitto e diceva di aver visto i video intimi di lei e Alberto Stasi. Per i suoi difensori stava commentando un podcast sul caso di Garlasco, e in effetti così emerge anche dalle carte. Di certo però, da mesi di intercettazioni ambientali, emerge anche la tendenza dell'indagato a parlare da solo in macchina di questa storia. Tra gli atti della procura di Pavia anche la trascrizione di alcuni appunti estratti dalle agende di Sempio. Molta ansia, Stasi ha chiesto la riapertura, mamma in panico. Sempre sulle stesse pagine scriveva anche i suoi sogni, in alcuni si descriveva come un protagonista violento che accoltellava le persone. La procura di Pavia ha inviato gli atti alla procura generale di Milano per sollecitare un'eventuale richiesta di revisione del processo nei confronti di Alberto Stasi. Da Milano, Simone Gorla, GR1.
2: Sport, ciclismo. È Paul Magnier, la prima maglia rosa del Giro d'Italia, partito quest'anno dalla Bulgaria. Nell'arrivo a Burgas il francese si è imposto in una volata condizionata da una caduta di gruppo a 600 metri dal traguardo. La seconda tappa domani si concluderà a Sofia. E così è tutto, la linea sta per passare al rosso e il nero. Ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
0: il rosso e il nero.
6: Vi do la ricetta per la pietanza del rosso e il nero. Allora, dosi abbondanti di Vladimir Luxuria e Francesco Storace, quanto basta?
7: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
8: Ma speriamo che queste dosi siano almeno un po' innaffiate.
6: Ma voilà, non cominciare così, guarda, così che va a finire male.
8: Ieri hai subito un torto e oggi io
6: pensiamo
8: onore.
6: A ieri, dobbiamo sempre pensare al domani noi. Anche perché domani non ti vedo. Ecco. Quindi se pensi a domani mi viene un sorriso, capisci? Siamo Luxuria e Storace, Rosso e il Nero fino alle 19.
8: No, siamo Storace.
6: Radio 1 e poi c'è anche un numero.
8: Che è il 335-699-2949.
6: Noi vogliamo sapere le vostre opinioni, vi giuro che le leggiamo, eh?
8: No, io quelle di Luxuria, ecco, vorrei le vostre al posto di quelle di Luxuria. Mamma mia, visto quanto era bella oggi la Meloni da Corrubio?
6: Vabbè, appunto, abbiamo già anticipato.
8: Solare.
6: Editoriale nero, dai, vai.
8: Segnale celeste.
6: Esteso sti tappetini,
8: in
6: vai.
8: In questo caso celeste.
6: Vai.
8: Si riannodano i fili del dialogo tra Italia e America, magari lasciandoci alle spalle giornate tempestose, quelle che capitano nelle relazioni internazionali. Ed è probabile che proprio da qui siano partiti Giorgia Meloni e Marco Rubio nell'incontro di oggi a Palazzo Chigi, magari anche con qualche frecciatina.
6: Non si chiama incontro, si chiama visita di cortesia, come fanno le zie, hai visto quando vanno le zie a trovare i nipoti?
8: Io non la sopporto.
6: Sono le visite di cortesia.
8: Togliete la parlavoce, per favore. È evidente che il segretario di Stato americano non si è mosso da solo e che Trump ha incoraggiato la missione per tornare a riparlarsi con l'Italia a partire da Giorgia Meloni. Un'ulteriore conferma della postura internazionale del nostro paese, che è imprescindibile anche per la più grande democrazia del mondo. D'altronde la posizione di Palazzo Chigi non muta. L'Occidente ha il dovere di restare uniti anche nei tempi di burrasca. Non bisogna mai dimenticare la bussola. Il pericolo per il pianeta viene dal terrorismo e non dalle democrazie. Insopportabile editoriale rosso di Vladimir Luxuria. Rosso.
6: Era un idillio tra Trump e la Meloni, considerata l'interlocutrice preferita dal tycoon, e poi il gelo, accusata di non aver fornito il sostegno necessario nella guerra contro l'Iran.
8: Ma quanto ti piace la parola tycoon a te?
6: Fino a ventilare un parziale ritiro dei militari statunitensi di stanza nelle basi italiane.
8: Stanza.
6: La Meloni considera scorrette tali accuse. E l'incontro, o meglio, come ho detto prima, la visita di cortesia con le foto sorridenti,
8: sono tutti scortesi come te,
6: le strette di mano con il segretario di Stato Marco Rubio, è durato un'ora e mezzo, serve a ricucire i rapporti tra i due dopo aver cercato di ricucire i rapporti tra gli USA e la Santa Sede, che per quanto abile sarto possa essere, non può nascondere i fili delle toppe sugli strappi. Tra l'altro la Meloni ha dichiarato che è stato un incontro che è andato bene e che ha detto pure che ognuno fa gli interessi della propria nazione.
8: Perché che cosa devo fare?
6: Dica, c'era bisogno di incontrare Rubio di tutta questa cosa. Vabbè. Poco convincenti invece.
8: Se non lo incontra, è isolata!
6: Poco convincenti invece le parole del ministro degli esteri Tajani, che dice che non si sarebbe parlato di questo argomento. Vuoi far finta di nulla? Cioè, non è proprio una virtù politica e diplomatica. Ma nel frattempo cresce la tensione nello stretto di Hormuz.
8: Viva Tajani! Chi è? Becca di questa.
6: Ah sì? Sei diventato un fan di Tajani?
8: No, semplicemente rispondo a te.
6: Che bello riavere con noi il capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. Benvenuto.
9: Grazie,
8: presidentissimo.
9: A voi e agli ascoltatori.
8: Grazie. Ascolta, presidente, torna il sereno fra l'Italia e l'America?
9: Sì, certo. Del resto sappiamo che Trump è abituato a fare marcia avanti, marcia indietro, fare proclami, minacce, e però al di là di queste mosse non particolarmente visibili c'è un rapporto fra Italia e Stati Uniti che è ormai molto consolidato.
8: Io e te conosciamo la Meloni, quando dice colloquio franco, insomma, sarà ancora un po'...
9: Beh, no, il fatto è questo, che il governo ha detto diverse volte dei no agli Stati Uniti, questo governo, in particolare su un aiuto ancora con la guerra in corso nel Golfo Persico. Questo ovviamente non è piaciuto a Trump, ma questo comporta la franchezza, credo, che è stata citata da Giorgia Meloni, anche perché in passato io non ricordo dei no agli Stati Uniti, o meglio ne ricordo uno,
6: quello di Craxi,
9: più di 40 Sigonella. Anni fa, altri francamente non li ricordo.
6: Senta, la Meloni ha dichiarato che a livello di patto atlantico nessuno poi si era presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati sul sostegno appunto alla guerra in Iran, e se invece la richiesta fosse stata formale il governo italiano, o se diventa formale il governo italiano, darebbe sostegno?
9: Allora, la NATO funziona in questo modo: come NATO, una missione NATO deve avere l'accordo di tutti, non necessariamente la partecipazione di tutti i paesi, ma ci vuole un accordo di tutti. E l'accordo NATO, per esempio, è stato quello fatto in passato, ci sono state delle partecipazioni di nazioni dell'Unione Europea o comunque appartenenti ovviamente alla NATO a missioni NATO non coperte da un mandato delle Nazioni Unite. Questo non è stato il caso, la questione non è neppure stata posta e ritengo che non sarebbe stata accettata, perché appunto ci vuole la maggioranza assoluta, e probabilmente in sede NATO l'Italia avrebbe detto la stessa cosa che ha detto a proposito di un impiego, di un apporto bilaterale Stati Uniti-Italia, e cioè che l'Italia è disponibile a fare quello che è possibile per ripristinare la piena navigabilità dello stretto di Hormuz, una volta che è cessato lo stato di guerra.
8: E comunque ha detto passando per il Parlamento, ovviamente.
9: Ovviamente,
8: allora,
9: passando per il Parlamento.
8: Che cosa cambia per la pace nel mondo dopo la missione di Rubio? Perché ieri ha visto anche il Papa.
6: Che si attaccheranno adesso Cuba, no. Forse non lo so.
8: La domanda no, non era a te, però.
9: No. Vi sta chiedendo fra di voi, benissimo.
6: No,
8: è sempre così.
9: Vabbè, cosa cambia? Beh, non è che dall'oggi all'indomani cambia tutto, però si chiarifica che ci sono ottimi rapporti, continuano a esserci ottimi rapporti fra l'Italia e gli Stati Uniti, e peraltro tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, e questo aiuta naturalmente a lavorare per la pace. È stato detto nel comunicato sia da Giorgia Meloni sia da Marco Rubio che ci sono una serie di obiettivi comuni, e fra questi naturalmente c'è la lotta al terrorismo, la promozione della pace e evitare situazioni di attacco di un paese a un altro, insomma.
6: Tanto ho visto anche il presidente della regione Piemonte che ha mostrato a Marco Rubio le sue origini piemontesi del suo cognome, di Casale Monferrato, e lui si è molto divertito.
9: Anch'io sono piemontese, particolarmente contento.
6: Siete corregionali, lei e Rubio. Vedi? Senta, ma in realtà torna davvero tutto come prima, o comunque meglio puntare sull'Unione Europea per una politica più indipendente dagli USA?
9: Il governo Meloni ha tenuto una linea molto chiara.
8: Mettiamo avanti popolo.
9: Ha tenuto una linea molto chiara: essere protagonista all'interno dell'Unione Europea, non subire le decisioni altrui, sapere stringere alleanze e collaborazioni all'interno dell'Unione Europea e non andando al traino di Francia e Germania come troppo spesso si è fatto nel passato. L'Unione Europea ha 27 membri e si deve dialogare con tutti, a volte ci si trova alleati con alcuni, a volte ci si trova alleati con altri, e grazie a questo approccio sono ottenuti diversi risultati, in primis sulla questione immigrazione, dove si è cambiato il paradigma: anziché dire a chi li appioppiamo una volta che sono arrivati in Europa, e dopodiché ciascuno si teneva i propri, e siccome l'Italia è più esposta per questioni geografiche di altri, l'Italia si teneva i suoi e poi ne passava un numero ridicolo agli altri paesi, a un nuovo approccio che è: lavoriamo per difendere insieme le frontiere dell'Unione Europea, per lavorare per
8: Ultima domandina, riusciremo, e se riesce a essere rapido, riusciremo a reagire alle conseguenze economiche della guerra in Iran?
9: Sì, intanto già si è reagito anticipatamente differenziando per quanto possibile l'approvvigionamento energetico, cos'era che era già stata fatta dopo il conflitto Russia-Ucraina. Giorgia Meloni proprio in questi giorni recentemente è stata in Azerbaigian, era già stata in Algeria per differenziare il nostro approvvigionamento energetico, in particolare di petrolio e di gas. Io confido che la guerra in Iran si finisca presto. In ogni caso il mondo ha una grande produzione di petrolio e per cui è possibile nel medio termine superare anche una difficoltà derivante da un eventuale, che speriamo non avvenga, blocco di Hormuz più lungo di quanto ci si possa aspettare.
6: Grazie al capogruppo Malan,
10: grazie
6: Senato
10: anche
6: di
10: a Maurizio,
6: d'Italia, Lucio Malan, grazie
10: anche a Maurizio e a Federico La Cortona, che ci scrivono, anche se sono molto lunghi i loro messaggi sulla guerra. Però insomma, intanto ci stanno seguendo e siamo contenti.
6: Grida?
10: Cosa grida?
6: No, grida è il titolo di questo brano dei Subsonica.
10: Ma perché i brani?
6: Così si chiama, Grida.
10: Perché?
6: Beh, lo faccio io, dai. Ah!

0: Frida Subsonica. Ecco, siamo qui, Luxuria e Storace, stiamo commentando la visita di cortesia, che non è quella della, delle zie che vanno a prendere il rosolio.
1: Senti, meno male che abbiamo un ospite che da tempo attendevamo.
0: Capogruppo al Senato del Partito Democratico, Francesco Boccia, benvenuto.
2: Buonasera.
1: Come andiamo?
2: Bene, voi come state?
1: Insomma, ce la caviamo.
0: Hai fatto la tua domanda, adesso tocca a me. Trump minaccia nuovi dazi.
1: Minaccia, promette.
0: Dichiara, ha detto che insomma che vuole ritirare soldati americani dall'Italia perché è deluso dalla Meloni. Poi adesso c'è stata questa visita di cortesia, baci, abbracci. Ma il ponte tra lei e Trump sullo stretto di Hormuz è crollato o questo incontro ha risolto tutto?
2: Io leggendo i comunicati, non abbiamo ancora sentito la Presidente del Consiglio, mi sembravano due persone che parlassero di cose diverse. Giorgia Meloni ha parlato di interessi nazionali, mentre Rubio le ha ricordato che sulle basi decide Trump. A me è sembrato un promemoria gerarchico più che una conferenza stampa, non so a voi. Il comunicato italiano sembrava scritto per raccontare una partnership strategica con le solite, diciamo, con i soliti slalom di Giorgia Meloni. Le frasi di Rubio invece mi sembravano, purtroppo, lo dico da italiano,
1: che sembrava un viva l'americano, sembrava come
2: sembrava la didascalia della realtà. Ma lo dico,
1: mi scusi, però
2: lo dico un grande...
1: completi rispondendo a questa domanda, ma non è positivo che si riallaccino rapporti positivi, buoni, non guerreggianti tra Italia e America?
2: Ma intanto la visita di Rubio non ha cambiato una virgola il rapporto tra Italia e Stati Uniti, perché come diceva Luxuria prima, Trump continua a minacciare nuovi dazi, continua ad attaccare l'Europa, il governo italiano oggi non ha difeso l'Europa e non ha detto fermati, perché se continuate a parlare ai dazi scattano le misure anticoercitive dell'Europa. Cioè io mi sarei aspettato questo.
1: Cioè invece... devono fare a botte.
2: Ma non a botte, ci si rispetta. Se vuoi essere una cosa, il popolo americano con il quale saremo sempre alleati, un'altra è un'amministrazione come quella di Trump che ha l'ossessione dell'Europa, perché Trump attacca l'Europa sistematicamente, e il governo italiano non difende l'Europa. Su questo noi dobbiamo essere anche molto chiari tra noi. Cioè il Medio Oriente,
0: aggiungere anche J.D. Vance, perché come diceva
2: Il Medio Oriente in fiamme, il governo italiano è afono, e viene qui Rubio. Non si offenderà Storace se ho la sensazione che sia venuto qui solo per il Papa, anche lì per provare a mettere una toppa che non ha messo e che alla fine ha dovuto inserire nella sua visita più per ragioni di cortesia, Tajani e Meloni. Poi io ho la sensazione che lui andrà via avendo ricostruito forse solo il suo albero genealogico, non mi pare abbia
0: le origini piemontesi. Senta, come vi comporterete come Partito Democratico in Parlamento all'eventuale richiesta, sperando che termini questo blocco, di inviare cacciamine nello stretto di Hormuz per sminare l'area?
2: Guardi, qui noi abbiamo detto con chiarezza una cosa, lo stiamo dicendo in Parlamento da 20 giorni, interpretando le richieste che arrivano dalle imprese, dal mondo delle imprese tutte, italiane e internazionali. Anche oggi penso il forum italiano sull'export è uscito con una dichiarazione, l'ha fatta molte volte in questi giorni, e quello che chiedono le imprese, tutto il mondo, gli armatori, è la pace, è la fine del conflitto, perché nessun armatore mette in moto le navi, mine o non mine, senza una pace certa. Lì ci sono, non so se è chiaro a chi ci ascolta, oltre 1500 navi, 130 di queste hanno merci italiane per centinaia di miliardi, solo quelle italiane sono stimate 20-22 miliardi di merci bloccate, e noi stiamo chiedendo al governo italiano da settimane: iniziate ad attivare strumenti per consentire a queste imprese, voi pensate lì ci sono beni deperibili come quelli agroalimentari che ormai saranno andati, purtroppo saranno Saranno scaduti perché sì, sono lì fermi ormai da un mese. Gli armatori, no, anche se noi mandassimo, ed sarebbe un errore, quindi rispondo alla domanda, mandassimo navi militari, non hanno nessuna intenzione di rimettere in moto le navi, preferiscono pagare lo stop in rada, perché non mettono a rischio né la vita degli equipaggi né centinaia e centinaia di milioni del valore delle loro navi. Cioè Trump ha fatto uno di quei
1: disastri. Sì, Presidente, però ci deve fare anche una domanda, perché sì, io la faccio sintetica, lei mi risponde sintetica e soprattutto si sinceri, che io non mi offendo quando parlate di politica. Allora, no, il pericolo per la pace viene da Washington o dal nucleare in mano a Teheran?
0: Veloce, se può.
2: Questa condizione di guerra l'ha creato Washington. Teheran, guardate, Teheran, come del resto Saddam Hussein al tempo,
1: come Saddam Hussein?
2: Era sotto osservazione della comunità internazionale, su urano impoverito. Quindi, se noi non crediamo alla comunità internazionale, se noi non crediamo.
0: Guarda, a me dispiace che Francesco Toraci abbia fatto una domanda così interessante, ma quando ormai stiamo per finire la prima parte.
1: Grazie,
0: mi dispiace.
1: Grazie.
2: Io penso posso dire una cosa finale? La responsabilità di questa condizione in questo momento è di Trump e Netanyahu. Io continuo a pensare che il diritto internazionale debba essere rispettato. Poi, se volete, parliamo delle colpe del regime.
1: Tornerà qui e ne parlerà.
0: Mi sa non c'è tempo. Grazie. Per far sentire la voce misteriosa, ci sentiamo nella seconda parte. Grazie.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
4: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
5: Anche quest'anno Rai Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
6: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
3: Verde, viaggiare informati.
7: 18:25 minuti e 33 secondi, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste. A Capriate, Bergamo in uscita da Milano, sia a Capriate che a Bergamo in uscita da Milano, la coda è per traffico intenso. A Grumello in uscita in entrambe le direzioni e per lo stesso motivo la coda è per traffico intenso. A 8 Milano-Varese c'è un incidente al chilometro 1.800 tra Cascina Merlata e Fiera Milano in direzione di Varese. Per questa ragione la coda tra nodo A8, A4 Torino-Trieste e Fiera Milano. Tamponamento tra quattro auto, ci sono solo due corsie destinate al traffico. A 1 Milano-Napoli tra Parma e Bivio, a 1 a 15 Parma La Spezia verso Milano, la coda è a causa di un veicolo fermo. Sempre sulla 1 traffico intenso e coda verso Milano tra Modena Nord e il Bivio, a 1 a 22 Brennero-Modena. Qualche secondo per dare la A22 Brennero-Modena tra Carpi e Bivio, a 22 a 1 verso Modena, 2 km di coda per traffico intenso. Buon viaggio da Rai Mobilità.
3: Collaborazione con il CIS.
8: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
9: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
10: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
11: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale. Perché il mio stipendio in corone islandesi?
12: Mi hai detto che ami l'Islanda.
11: Ma vivo in Italia.
13: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
14: Via via. Solo da Conad per la festa della mamma. Fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
15: Tutto Food, la più grande internazionale fiera agroalimentare in Italia. Fiera Milano 11-14 maggio. 10 padiglioni, oltre 4.500 brand da 80 paesi attendono oltre 100.000 buyers da tutto il mondo. 4 giorni nei food trends del domani. Se sei un operatore professionale ti aspettiamo a Tutto Food, 11-14 maggio.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima Luca viene prima.

0: come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
1: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: L'omicidio di Piscitelli, dall'ergastolo all'assoluzione di Calderon per non aver commesso il fatto. La Corte d'Assise d'Appello ribalta la sentenza di primo grado. Partono ad agosto i cantieri al cinema Fiamma a Roma, diventerà un hub culturale, previsti anche nuovi spazi per formazione e incontri, presentato oggi il progetto di ristrutturazione. Calcio, tra tifo e scaramanzie, cresce l'attesa Frosinone ai Canarini, che stasera ospitano il Mantova. Basta un punto per tornare a competere nel campionato della massima serie. Buon pomeriggio da Pasquale Notargiacomo, in studio per questa edizione del giornale radio del Lazio. Colpo di scena nel processo per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli. La Corte d'Assise d'Appello ha assolto Raul Esteban Calderon, che era stato condannato all'ergastolo in primo grado per l'agguato a Diabolik.
2: Assolto per non aver commesso il fatto, così hanno deciso i giudici della Corte d'Appello del Tribunale di Roma, ribaltando la sentenza di primo grado che aveva condannato all'ergastolo nel 2025 l'argentino Raul Esteban Calderon in quanto esecutore materiale dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik. Il capo ultra della Lazio era stato ucciso il 7 agosto del 2019 con un colpo alla nuca al Parco degli Acquedotti. La procura aveva chiesto la conferma del massimo della pena e riconoscimento del ricorso a metodi mafiosi, escluso nel primo grado. I giudici non hanno neanche accolto la richiesta dei pubblici ministeri per acquisire nuovi atti, come le cellule telefoniche che collocherebbero sul luogo e all'ora del delitto anche Leandro Bennato, uomo del clan Senese, uno scenario che avrebbe consolidato la tesi del legame con il mondo e i metodi mafiosi. Calderon è detenuto nel carcere di Cagliari, dove continuerà a scontare la condanna all'ergastolo confermata in appello per l'omicidio di Selavdi Sheai, detto Passerotto, albanese ucciso sulla spiaggia di Tor Vaianica nel 2020. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
1: Era stata nascosta sotto il materasso del figlio piccolo la pistola che potrebbe essere stata utilizzata nei giorni scorsi nelle sparatorie al Quarticciolo e a Centocelle, in cui sono rimasti feriti alcuni cittadini di origini tunisine. I carabinieri l'hanno trovata in casa di un 23enne con precedenti nel corso di una maxi operazione di controllo. Il bilancio è di 6 persone arrestate, oltre al sequestro di armi, denaro e circa 350 dosi tra crack e cocaina. Una delle persone arrestate, sorprese mentre cercava di nascondere alcuni pacchetti di stupefacenti, ha opposto resistenza e ha afferrato al collo una carabiniera che però, essendo cintura nera di taekwondo, è riuscita a immobilizzarlo a terra e ad ammanettarlo. Partono ad agosto i cantieri per la ristrutturazione del cinema Fiamma a Roma. Oggi è stato illustrato il progetto di recupero della storica multisala chiusa dal 2017. La progettazione prevede la realizzazione di un nuovo hub culturale con spazi anche per la formazione delle nuove generazioni del settore per incontri culturali. Il cinema Fiamma ha ospitato le anteprime dei capolavori di Fellini, dalla Dolce Vita 8 e mezzo. La futura programmazione si distinguerà per una forte identità d'essè, con attenzione al cinema contemporaneo d'autore, alle nuove uscite, senza trascurare il patrimonio storico. Veniamo allo sport. Il calcio: stasera si gioca l'ultima giornata della stagione regolare in Serie B e il Frosinone è a un passo dal conquistare la sua quarta promozione in Serie A in 11 anni alle 20:30 contro il Mantova. In uno stirpe da tutto esaurito, basterà un pareggio alla squadra di Alvini per avere la certezza matematica del ritorno nella massima serie. Sono 3 infatti i punti di vantaggio sul Monza, terzo in classifica, e il tecnico di Fucecchio punterà ancora sul trio d'attacco Gecemitis, Raimondo, Cevernazze, arbitra Manganiello. Adesso gli aggiornamenti sul traffico nella capitale dall'Agenzia per la Mobilità.
3: Code a tratti tra lo svincolo Cassia e lo svincolo Prenestina in direzione Salaria, sulla 24 code tra Portonaccio e la tangenziale S, sulla Flaminia traffico intenso tra la Cassia e il raccordo, rallentamenti sulla Flaminia all'altezza di Corso Francia, sulla Salaria traffico con code da Villa Spada in direzione raccordo anulare, sulla Tiburtina traffico intenso tra via degli Ausoni e piazzale Tiburtina, traffico congestionato in via di Boccea in entrambe le direzioni tra largo Gregorio XIII e via Urbano II.

0: Paolo Petrucci, Roma Servizi per la mobilità.
1: Le 18, 34 minuti e 35 secondi è tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Virginia Polizzi, responsabile di redazione Antonella Armentani, regia Giovanni De Palma, da Pasquale Notar Giacomo, che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio 1.
2: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
5: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
6: Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2 Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2.it.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
8: Tutto Food, la più grande internazionale fiera agroalimentare in Italia. Fiera Milano 11-14 maggio. 10 padiglioni, oltre 4.500 brand da 80 paesi attendono oltre 100.000 buyers da tutto il mondo. 4 giorni nei Food Trends del domani. Se sei un operatore professionale ti aspettiamo a Tutto Food, 11-14 maggio.
9: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
10: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
9: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
13: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
2: Il rosso e il nero.
14: Seconda parte del Rosso e il Nero con Storace e Luxuria. C'è un ospite misterioso che sta per bussare a questa porta, ma prima di averlo qui noi vi chiediamo di indovinare chi è.
15: Ciao Vladimir, ciao Francesco, io sto arrivando da voi, ma voi avete capito vero chi sono? E allora a tra poco!
14: C'è un numero.
16: Sì, 335-699-2949. C'è tempo per sentire una canzone?
14: Sì, sì, intanto non diamo nessun aiutino perché sennò il nostro notaio autore Moreno Amantini si arrabbia. Però c'è un quadro che mi piace tantissimo, La Fornarina. Aspetta, chi è che l'ha dipinto? Ah, Raffaello. Raffaello, vabbè. Intanto un brano, mentre voi mandate i messaggi, ed è un brano bellissimo, La Rabbia Non Basta, Big Mama.

0: La rabbia non ti basta, Big Mama, qui su Radio 1. Vabbè, ha una voce inconfondibile,
1: molti
0: devo dire.
1: Molti messaggi, tra cui anche da Verona, da Napoli, insomma da un po' tutta Italia. Raffaello Tonon,
0: benvenuto.
2: Buonasera, grazie a voi di avermi invitato. Grazie mille, un piacere. E buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Abbiamo bravi autori che ti cercano.
2: Ottimi autori, ottimi.
0: Raffaello, tu sei nato a Milano, però... Diciamo che sì. Sei nato per il pubblico con il Maurizio Costanzo Show, io non so neanche quante volte ci sei stato.
2: Io ho iniziato ad andare al Costanzo Show il 18 marzo del 2024.
0: Ah, ti ricordi la prima volta?
2: Sì, la prima volta era il 18 marzo 2024, poi sono andato avanti sino alla fine di maggio e da aprile Costanzo mi ha iniziato.
0: Sicuro 2024? 2024, non era prima?
2: No, 2025, ah. No, 24, 24.
0: Ah, 24.
2: Poi Costanzo mi ha cominciato a invitare anche a Buona Domenica e poi diciamo... proprio la rampa di lancio è stata la fattoria in Brasile, dove ho fatto il concorrente su consiglio di Maurizio.
1: Andiamo ad argomenti anche scabrosi. Hai parlato di Signorini dopo le polemiche con Corona. Hai voluto difenderlo?
2: No, io non l'ho voluto difendere, nel senso ho preso atto di situazioni. A me sembra che, voglio dire, da un punto di vista si sia scoperta l'acqua calda e purtroppo, scusatemi, ma io non sono una
1: calda,
2: persona
1: scusa, è una
2: nel
1: cosa
2: senso
1: abituale.
2: Che si sapeva, allora è ipocrita per chi è in questo ambiente dire che questi giochi sia tra gli uomini che le donne eccetera, questo diciamo potere sessuale che viene esercitato in cambio di visibilità, parti, ruoli eccetera, c'è sempre stato, voglio dire, e io ripeto che
0: però non va bene,
2: me,
0: giusto?
2: Ma è un'idea mia, la violenza sessuale è quella che avviene nel parco pubblico, nel momento in cui ci sono due persone adulte, tu vai a casa di una persona che magari ti ha mandato anche qualche messaggio facendoti capire che è interessato a te e vai a casa di questo a cena, non dico che te la vai in cerca, ma devi pensare che ti può capitare l'avance. E che cosa succede? Capita l'avance, però poi è tale e tanta la paura, lo sconvolgimento, che nel momento in cui non viene ottenuto il risultato, allora si denuncia. Non mi sta bene, perché allora se io vengo molestato questa sera da chi che sia, io esco da quella casa, mi difendo, esco da quella casa e vado dai carabinieri.
0: Sì, però bisogna
2: non vado dai carabinieri a ottobre.
0: Sì, sì, però bisogna anche considerare che ci sono modi e modi di reagire, ci sono delle persone che non subito, no, hanno questa, magari si vergognano, non vogliono farlo sapere e non si può applicare a tutti, soprattutto alle donne.
2: Allora,
0: devo dire.
2: Io Vladimir penso che, ripeto, in certe situazioni tu sai che rischio hai e che rischio vai a correre. Ripeto, la donna o l'uomo che sia che viene preso, buttato in un cantone o sotto un pino di un parco e viene violentato, quella è una violenza che va perseguita duramente e anzi magari molto più di quanto sia adesso l'aspetto legale. Nel momento in cui parliamo di questo tipo di violenza, i due ragazzi che lo hanno denunciato dopo che Corona ha aperto questo fantomatico vaso di Pandora, è nel loro diritto farlo e fanno bene a farlo, ma per quanto mi riguarda la loro credibilità è pari a zero, a zero.
1: Molto chiaro, molto chiaro.
0: Cambiamo argomento.
2: Nessuno li ha obbligati, ok? E sapevano anche, se è vero ciò che viene riferito dal Corona medesimo, che Signorini nei loro riguardi non nutriva una simpatia o un'ammirazione. A loro piaceva, cioè a lui piacevano loro dal punto di vista sessuale.
0: Ascolti, è arrivato
2: tu mi inviti a casa tua. Allora, cosa posso pensare di trovare? Cioè, se siamo io e te a cena, io so che ti piaccio sessualmente. Sì. Allora, dei fiori e il pianista, ma non credo proprio.
0: Raffaello, Tu prima hai detto che sei andato la prima volta da Costanzo nel 2024, ma Costanzo è morto nel 2023, quindi forse volevi dire 2004, come ci segnala anche un tuo fan,
2: Madonna,
0: che è Angelo di Falconara Marittima.
2: Salutiamo Angelo. È palese il fatto che oramai abbia bisogno di una badante della pensione.
1: Senti, allora, ma... a proposito di questo, su Instagram hai pubblicato una storia tempo addietro in cui dicevi, sì, virgolette, non sono più schiavo del sesso e dell'amore e quindi nemmeno della bellezza e della bilancia. Perché hai sentito il dovere di dirlo?
2: Ho sentito il dovere di dirlo perché, essendo io una persona nota al pubblico, solo quando io sono uscite delle mie fotografie degli ultimi due anni, in cui oggettivamente lo so anch'io perché ho dovuto cambiare il guardaroba, ho preso circa 18-20 kg, molti mi scrivevano: ma come mai? Ma cosa ti è successo?
1: Ma perché si fanno gli affari loro?
0: L'hanno fatto, adesso ultimamente l'hanno fatto anche con Arisa, con Big Mom, è vero?
2: Sì, con Ali, ma ci sono i buontemponi, no? Che piuttosto che leggersi un libro o andare a fare del volontariato, stanno lì e si pongono delle domande o ti fanno delle domande che c'entrano come cavolo la merenda e sono anche...
1: Non mi parlate della merenda, non mi parlate della merenda.
2: Della merenda, però io devo dire la verità, non essendo una persona che si... Cioè, se uno mi dice che sono ignorante, mi innervosisco. Se uno mi dice che sono brutto, sarà perché ne ho convinzione e contezza, non sto a prendermela più di tanto. L'ho, diciamo, detto per fugare ogni tipo di... E difatti poi questo è stato. Cioè, ho detto, ragazzi, anche io ho tenuto, mai a livello di andare in palestra, fare e dire. Adesso sono pacificato, non me ne frega niente, piuttosto che spendere 100 euro per una crema idratante, la spendo per una bottiglia di vino, per esempio. Senti, quindi che me ne frega. Tanto, non piacevo prima, non piaccio neanche adesso.
0: Chiarissimo.
2: Vado avanti con l'età, chi se ne frega.
0: Raffaello, senti, ti porto in politica, perché tu hai avuto un'esperienza, sì, politica come assessore a Campobello di Mazara, provincia di Trapani, però è finita male. Pochi mesi ti hanno destituito perché non ci andavi mai. Com'è?
2: No. Allora, la situazione è stata la seguente. Io volevo poi denunciare il comune tutti quanti per diffamazione.
0: Ma basta che non denunci me?
2: No, figurati, ma no. Ma
1: non è vero che è durata due mesi questa esperienza?
2: Allora, la cosa è stata in questi termini. Mi chiamarono per fare l'assessore alle politiche giovanili, eccetera. Io accettai, la cosa finì su tutti i giornali della Sicilia e io dovevo iniziare ad andare a fare i consigli comunali a ottobre, perché io avevo detto che prima non ci sarei riuscito ad andare. Il sindaco, che peraltro poi purtroppo è defunto, ma è finito anche al 41 bis a opera negli anni successivo, negli anni successivi, il sindaco, io una mattina stavo nella giuria di Miss Italia a Salso Maggiore e vengo chiamato dicendomi: guarda che dappertutto c'è scritto che tu sei stato destituito per assenteismo. A quel punto io ho fatto il fuoco alle fiamme, perché ho detto: voi mi dovete mandare quando mi avete convocato, eccetera, e la questione era non legata alla politica ma legata a capi bastone della zona che, come non
1: in quella
2: vogliono,
1: zona campeggiava Matteo Messina Denaro.
2: Ma io per carità, io mi vengo chiamato, io sarei stato diciamo seduto indipendente né dalla parte della maggioranza né della minoranza. A me, quando sono andato, mi è parso di trovare un gruppo variopinto, sicuramente, però di persone votate dalla cittadinanza, eccetera, quindi ho detto: benissimo, un'esperienza come un'altra. Invece sappiamo bene che in certe zone meno rumore c'è, meno giornalisti girano e più c'è tranquillità per fare affari loschi, quindi al posto che dirmi: guarda, abbiamo preso una cantonata, dimettiti perché non sei gradito dito a persone alle quali noi dobbiamo rendere conto, si sono inventati questa storia. Senti, è stata un'esperienza traumatizzante.
1: La depressione non ti è venuta per questo?
2: No, perché... la depressione l'ho iniziata a 9 anni, in quinta elementare.
0: Come? Davvero?
2: No, ma... no, io, guarda, la prima, io ricordo perfettamente che il passaggio dalla quinta elementare alla prima media, innanzitutto io venivo da una scuola dove facevo dalle 8:30 alle 12:30, avevo un'unica maestra e piacevo a questa maestra. A 11 anni trovarmi 9-10 professori è fisiologico che a 3 vai bene, a 7 no, viceversa. Il fatto di non piacere a tutti, terrorizzato perché non ero bravo in matematica, io sentivo ma non riuscivo ad esprimermi. Mi sono espresso poi un paio d'anni dopo. Quella forma di inquietudine, quella forma di malessere, di malinconia, la sera, la mattina, la non voglia di alzarmi, che poi dopo un paio d'anni sono riuscito ad esprimere a una madre molto attenta che immediatamente mi ha portato da chi di dovere. Però purtroppo io la depressione ce l'ho geneticamente, quindi ogni ci convivo e poi la metto a posto curandomi seriamente dai medici.
0: E noi ti auguriamo davvero di guarire. Grazie Raffaello Tonon, veramente
1: grazie
0: sei
1: a voi. Buona serata.
0: Sei un fiume in piena, grazie.
2: È stato piacevolissimo.
0: Grazie.
1: Andiamo ai
0: podi. Al terzo posto ci metto.
1: Il podio rosso questo.
0: Sì. È un comune che multa se stesso e poi non paga. È il comune di Pavia che ha ricevuto un'intimazione di pagamento dalla società incaricata della riscossione per conto del comune relativo a una violazione del codice della strada. Al secondo posto, per solidarietà a chi voleva trascorrere una vacanza rilassante a bordo di una nave da crociera e si è ritrovato in un focolaio contagioso di antivirus senza possibilità di cura causato dai topi. Al primo posto al contingente italiano UNIFIL nel sud del Libano, che è stato attaccato prima dall'esercito italiano e adesso dagli Hezbollah. Podio nero di Francesco Storace.
1: Con un inno.
3: Cappello sul cappello che noi portiamo. C'è una lunga serata.
1: Che bello salutare al terzo posto del podio nero la Dunata degli Alpini a Genova da oggi a domenica. Fateli festeggiare in pace. Al secondo posto Nigel Farage, leader della destra britannica che vola alle elezioni amministrative con la netta sconfitta dei laburisti di Starmer. E il primo, penso di poterlo dire anche a tuo nome, Papa Leone, a un anno dal suo insediamento, oggi a Pompei. Santità, il mondo ti ammira.
0: Sì, è andato al santuario di Pompei dove c'è la Madonna del Rosario.
1: Tweet!
0: No! Non si chiama tweet, si chiama così.
4: Pensiero stupendo.
0: Il mio pensiero stupendo va al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Ecco, Piersanti Mattarella, fratello del nostro presidente, non fu ucciso dalle Brigate Rosse, ma dalla mafia nel gennaio 1980.
1: La mia memoria. Ricordo quando fu Conte a definire Piersanti Mattarella non fratello, ma congiunto. Scordandosi il nome di
0: Battesimo. Però ieri l'ha detta, questa gaffa l'ha fatta Valditara.
1: Vizio e virtù. La virtù è sapersi districare con le nuove tecnologie. Il vizio è usare l'intelligenza artificiale per camuffare personaggi noti in pose erotiche. Per fortuna ieri l'Europa ha detto basta.
0: Tra l'altro è che anche la Meloni ha postato una sua immagine.
1: Mi pare.
0: Questa trasmissione a volte è una tragedia. Tragedy, be Jesus!

0: quando lavoravo a Radio Foggia International e annunciavamo questo brano, si diceva Tragedy dei Bee Gees, me lo ricordo. Dei Abbiamo jeans. Una notizia dell'ultima ora,
1: sì,
0: caro Francesco.
1: Ce l'hanno mandata non è bella, perché alla Biennale ci sono stati scontri a Venezia, tra polizia e manifestanti al corteo contro la presenza di Israele proprio alla mostra, alla Biennale.
0: Israele?
1: Ah. Il contatto c'è stato quando il corteo ha tentato di sfondare il blocco della polizia per avvicinarsi all'entrata dell'arsenale dove si trova il padiglione dello Stato ebraico.
0: Ma diciamo che questa biennale sta facendo molto parlare di sé. Prima hanno protestato per la presenza della Russia, adesso per Israele. Mi sa che ne dovremmo parlare di questo.
1: Prima o poi sì. Prima
0: Intanto
1: poi, sì.
0: Ne auguriamo un buon weekend a tutta la nostra squadra.
1: E buona serata.
0: Composta dagli autori Moreno Amantini e Massimiliano Lenzi, per gli spunti e appunti musicali Duccio Pasqua, la regia Ludovico Suppa e Claudio Campo Basso alla parte tecnica.
1: Ciao a tutti.
0: Buon weekend a tutti, buon rientro a casa, e se fate un weekend fuori, divertitevi, rilassatevi.
2: And you like tomato,
3: potato,
2: banana,
3: tomato,
2: tomato,
3: let's follow.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
6: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
5: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
10: Programma Suzuki 10 e lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni quotabili su suzuki.it.
10: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
12: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, domani in edicola con Repubblica.
13: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
14: Eurospin, la spesa intelligente.
15: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
16: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
17: Ore 19.
18: GR1. Giorgia Meloni, Marco Rubio, incontro franco e costruttivo fra alleati, la Premier, difendiamo i nostri interessi e comprendiamo l'importanza del rapporto transatlantico. Il segretario di Stato americano, non si è parlato di ritiro delle truppe dall'Europa, deciderà Trump. E sull'Iran, a breve, la risposta di Teheran su Hormuz. Un anno di pontificato, non c'è pace senza giustizia, le parole di Papa Leone da Napoli. Contro la malavita serve la presenza dello Stato, basta guerra e la supplica alla Madonna di Pompei. Delitto di Garlasco, nuovo soliloquio di Andrea Sempio. Chiara ha buttato giù il telefono. Quando sono andato io il sangue c'era, Stasi ha evitato le macchie. Omicidio Piscitelli, detto Diabolica, assolto in appello Calderon, non ha commesso il fatto. In primo grado era stato condannato all'ergastolo. Voli e caro carburanti, in vigore le linee guida in Europa, no ad aumenti retroattivi dei biglietti, in caso di cancellazione, riprotezione garantita o rimborso. Eurovision dal 12 maggio a Vienna, l'emozione di Sal Da Vinci sul palco dopo la vittoria a Sanremo, Per sempre sì è la canzone più ascoltata fra quelle in gara. Ciclismo del francese Magnier, la prima maglia rosa del giro, partito oggi dalla Bulgaria. Tennis internazionali del Foro Italico, impresa di Arnaldi, battuto in rimonta l'australiano De Minaur. Stasera il debutto di Musetti. In studio Nicola Tedeschini, le crisi internazionali dal Medio Oriente alla Libia all'Ucraina, ma anche i rapporti con la Cina al centro dell'incontro a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Rubio. Poi la Premier è volata a Milano, dove poco fa ha parlato a un evento di Confagricoltura. L'inviata.
19: La stretta di mano nella sala dei Galeoni sotto la battaglia di Ponte dell'Ammiraglio di Renato Guttuso, quadro in cui predomina il colore rosso. Giorgia Meloni e Marco Rubio a favore di foto e telecamere. Il colloquio fra i due, cercato dal segretario di Stato americano, dura un'ora e mezza, seguito non da una nota ma da un post sui social in cui la Premier definisce l'incontro franco. Il tono di Giorgia Meloni è tiepido.
20: Entrambi comprendiamo quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma comprendiamo quanto sia necessario per ciascuno difendere i propri interessi nazionali.
19: Crisi in Medio Oriente, libertà di navigazione a Hormuz, Libia e Libano, Ucraina, Cina, con la prossima visita di Donald Trump. Di tutto questo la Presidente del Consiglio discute con il segretario di Stato americano, condivisa l'importanza dell'unità dell'Occidente, linea che Meloni ribadisce nel suo intervento all'iniziativa di Confagricoltura a Milano.
21: Per decenni abbiamo pensato poter vivere comodi in un'Europa nella quale appaltavamo la sicurezza agli Stati Uniti, l'energia alla Russia, le materie prime alla Cina. Poi ci siamo dovuti svegliare.
19: Federica Ionta, GR1.
18: E prima di lasciare Roma, il segretario di Stato americano Rubio ha risposto alle domande dei giornalisti, a partire dalla situazione in Iran.
22: L'Iran è un pericolo e su questo tutti sono d'accordo, dice il segretario di Stato Marco Rubio, difendendo l'approccio di Trump, il primo presidente ad essere concretamente operativo. Ma poi aggiunge, con Teheran sono stati fatti grandi passi avanti, aspettiamo una risposta in poche ore alla nostra proposta. L'Iran sostiene che ha il diritto di controllare le acque internazionali, è una cosa inaccettabile, dice riferendosi ad Hormuz. Poi parla di Libano. I colloqui tra Israele e Beirut dovrebbero riprendere la prossima settimana e sottolinea il ruolo importante dell'Italia, che ha messo a disposizione molte risorse e può dare qualcosa in più grazie alla sua expertise e alla sua presenza sul territorio. Rubio ha ribadito la sua fede atlantista, anche se riferendosi al possibile ritiro di soldati americani dalle sedi NATO in Italia, dice che la questione non è stata discussa e che comunque la decisione spetta a Trump. Infine l'Ucraina, resto a disposizione a fare da mediatore, dichiara, ma se il mio sforzo non porta passi avanti, non voglio perdere tempo. Francesca Baronio, GR1.
18: Nonostante gli sforzi diplomatici in corso, la tensione nello stretto di Hormuz resta altissima.
23: L'esercito americano ha colpito due petroliere battenti bandiera iraniana nello stretto di Hormuz. Lo rende noto il CENTCOM, il comando centrale statunitense, precisando che le imbarcazioni hanno violato il blocco imposto da Washington. Teheran, intanto, fa sapere che è stato ritrovato il corpo di uno dei cinque marinai dispersi dopo l'attacco statunitense ad un mercantile iraniano avvenuto nella notte nello stretto. Ogni volta che c'è sul tavolo una possibile soluzione diplomatica, gli Stati Uniti si lanciano in un'avventata azione militare, scrive su XRC. È una rozza tattica di pressione o il risultato di un disturbatore che ancora una volta sta trascinando Trump in un nuovo pantano? Si domanda il ministro degli esteri iraniano. Qualunque sia la causa, il risultato è lo stesso. Noi non cediamo mai alle pressioni, e precisa. La CIA si sbaglia. Le capacità missilistiche iraniane non sono al 75%, ma oltre al 120%. Nel frattempo a Washington, riferisce Axios, il vicepresidente J.D. Vance è impegnato in un colloquio con il premier del Qatar, paese che, sempre secondo Axios, rappresenta un canale di comunicazione riservato fondamentale tra Stati Uniti e Iran, in base a quanto riferito da un funzionario statunitense. Marco Barbonaglia, GR1.
18: E a Washington, Donald Trump ha tenuto un discorso dal Giardino delle Rose della Casa Bianca. Per gli aggiornamenti in studio, Cecilia Rinaldini.
24: Nel Rose Garden, tavolini allestiti dove siedono donne con abiti a fiori,
0: l'occasione alla festa della mamma che si celebra domenica e le donne presenti nel giardino delle rose della Casa Bianca sono madri speciali. Ho avuto una madre meravigliosa, quelle che sono qui sono delle eroine, ha detto Donald Trump a un evento per le madri di ragazzi uccisi da immigrati illegali e madri di soldati uccisi, le cosiddette Angel Moms. Tra le partecipanti c'è anche Anna Zaruzka, la cui figlia Irina è stata pugnalata a morte sulla metropolitana nell'agosto del 2025. Trump rivendica i successi della sua amministrazione nel contrasto all'immigrazione illegale. Abbiamo trasformato il confine più pericoloso nella storia del nostro paese nel confine più sicuro della storia d'America. Nessuna persona entra illegalmente negli States, dice Trump. Negli 11 mesi abbiamo avuto zero incontri tra migranti e funzionari statunitensi preposti alla sicurezza del confine. I confini aperti della sinistra radicale io li chiamo confini stupidi. E poi i successi della lotta contro il narcotraffico. I cartelli della droga, dice il capo della Casa Bianca, governano il Messico, nessun altro.
1: Visita pastorale di Papa Leone a Pompei, a Napoli, a un anno dalla sua elezione. Basta rancori e odi fratricidi, dice il pontefice nel santuario mariano della città vesuviana. Poi l'arrivo nel capoluogo campano, l'omaggio a San Gennaro e il bagno di folla in piazza del Plebiscito. Qui la presenza dello Stato è più che mai necessaria. In diretta l'inviata Francesca Paltracca.
2: Napoli, città tra disuguaglianze e violenze segnate da un divario sociale. Piazza del Plebiscito, Papa Leone, accolto dalla folla con cori da stadio, incontra la cittadinanza. Prevost conosce le ferite di una città che spesso cammina stanca e delusa, disoccupazione, carenza di strutture e servizi, presenza pervasiva della criminalità. Sono realtà, dice, che assumono dimensioni preoccupanti.
3: La presenza e l'azione dello Stato è più che mai necessaria per dare sicurezza e fiducia ai cittadini e togliere spazio alla malavita organizzata.
2: È un anno dall'elezione, questa mattina ha celebrato messa a Pompei in piazza San Bartolo Longo. La misericordia tocchi i cuori, plachi i rancori, gli odi fratricidi, illumini quanti hanno responsabilità di governo.
3: Nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore.
2: Nella supplica alla Vergine di Pompei invoca pietà per l'Europa, per il mondo, perché pentito ritorni al suo cuore, affida a Maria l'umanità intera per un futuro di pace. Con Lorenzo Carensetti è tutto, linea allo studio.
1: Temi internazionali ed economia al centro del confronto tra i partiti. Matteo Salvini a Venezia per estemperare le polemiche sulla biennale.
24: Il governo conferma la centralità dell'Italia nei rapporti euroatlantici, sempre con la bussola della lealtà e dell'interesse nazionale. Questo commento viene ripetuto da tutti gli esponenti della maggioranza, a cominciare da Procaccini di Fratelli d'Italia.
25: Tra Roma e Washington non c'è soltanto un'alleanza geopolitica, ma anche valoriale.
24: L'azzurro Gasparri annuncia per mercoledì prossimo l'audizione dei ministri Crosetto e Tajani sulla missione navale a Hormuz. Salvini dalla biennale insiste, bisogna dialogare con l'America. Poi su Zaia da Marina Berlusconi taglia corto, Luca può parlare con chi vuole. Per l'opposizione l'incontro con Rubio dimostra solo la subalternità mai cambiata di Meloni a Trump. Cooperiamo con i paesi colpiti dai dazi, l'appello della Dem Schlein. Antonio Misiani.
26: Giorgia Meloni si conferma totalmente subalterna e questo è un problema per le famiglie e le imprese italiane.
24: Tajani e Crosetto dovranno spiegare bene in che contesto e con quale autorizzazione ci sarà la missione navale, avvertono i 5 Stelle. Con Rubio è tutta una farsa, l'accusa di Fratoianni Verdi Sinistra. Per Italia Viva la strategia di Meloni nel suo complesso è fallimentare. Noemi Giunta, GR1.
1: E alla Biennale di Venezia, scontro tra polizia e manifestanti al corteo contro la presenza di Israele. Il contatto è avvenuto quando i manifestanti hanno tentato di sfondare il blocco delle forze dell'ordine per avvicinarsi all'entrata dell'arsenale dove si trova il padiglione israeliano. Come accennato in apertura, a Milano l'evento di Confagricoltura dedicato al futuro del settore. Abbiamo sentito le parole della Premier Meloni. Ora i temi al centro degli altri interventi.
27: La chiusura dello stretto di Hormuz strangola l'agricoltura e l'agricoltura è il primo comparto dell'economia italiana che contribuisce al PIL con oltre 700 miliardi. Quella che stiamo conoscendo è la peggiore crisi alimentare da oltre 100 anni, ha spiegato il presidente di Confagricoltura Massimiliano Gianzanti. Poter garantire la sicurezza alimentare oggi significa garantire stabilità e democrazia, ma servono risorse per abbassare i costi dell'energia e dei fertilizzanti, interventi che non possono essere solo a carico dei singoli stati, spiega Gianzanti, e poi si rivolge all'Europa.
4: Senza una rottura del patto di stabilità definita a livello europeo, è evidente che costruiremo un'Unione Europea che sarà sempre di più un condominio. Tutti utilizziamo gli spazi comuni, ma alla prima difficoltà ci chiudiamo dentro i nostri appartamenti e ci curiamo di ognuno dei nostri problemi. E questa è l'Europa che vogliamo? No.
27: Sempre sul fronte energetico, il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin, rassicura.
5: Noi abbiamo contrattualizzato ormai oltre il 90% dello stoccaggio del prossimo inverno.
27: Gelsomina Testa, GR1.
1: Rai Radio 1 alle 19:11 minuti, la cronaca, la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco contro Andrea Sempio, numerose intercettazioni, in una in particolare il riferimento a una telefonata interrotta da Chiara Poggi. La difesa puntualizza, tutto deve essere contestualizzato.
6: Sono abbastanza sicuro che qua ascoltano, dice Andrea Sempio il 14 aprile 2025 rivolgendosi a un'amica che era salita in macchina con lui pochi minuti dopo il monologo che per gli inquirenti spiegherebbe il movente che lo ha portato ad uccidere Chiara, ovvero il rifiuto ad un avanzo sessuale. Un sospetto di essere intercettato che contrasta con la lettura a mo' di confessione delle parole pronunciate da solo che, confermano i carabinieri, venivano proferite dopo l'ascolto dell'audio di una trasmissione che parlava della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco che lo vedeva indagato. D'altro canto, però, durante lo stesso flusso di coscienza, Sempio fa cenno a una sua visione del video intimo girato da Chiara col fidanzato Alberto Stasi, che sarebbe stato contenuto in una pen drive, un elemento ora molto valorizzato dall'accusa, perché il dettaglio della pennetta non era noto allora. Altra frase da valutare con attenzione è «Quando sono andato io, il sangue c'era». Sta parlando della scena del delitto, ma non è chiaro se si riferisca a se stesso o se come a parlare fosse Alberto Stasi. Poco dopo aggiunge «Il sangue c'era». Lui non se ne è reso conto, ma, senza accorgersene, ha evitato le macchie. Ormai scontata la richiesta di rinvio a giudizio. Claudio Vigolo, GR1.
1: Notificata la chiusura delle indagini a Sempio, si apre ora una fase decisiva. Sentiamo quali potrebbero essere i prossimi passaggi.
27: Entro 3 mesi questo è il tempo che la Procura di Pavia potrà impiegare per formalizzare la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio. Dalla chiusura delle indagini preliminari avvenuta ieri, l'indagato ha 20 giorni per esaminare tutti gli elementi a suo carico per orientare la strategia difensiva. Questa in breve è la discovery. Sempio potrà avviare un confronto con i pubblici ministeri allo scopo di fargli cambiare idea e ottenere l'archiviazione. Potrà produrre documenti e chiedere di essere interrogato. Mentre si prepara per Sempio questa fase delicata, inizia per Alberto Stasi, unico condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, un percorso che potrebbe portarlo fuori dal carcere. Sono arrivati infatti oggi in Procura Generale a Milano gli atti della Procura di Pavia relativi alla nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, inchiesta che vede Sempio come unico responsabile per la morte della 26enne. La trasmissione delle carte ai PM Pavesi risulta come sollecitazione per un'istanza di revisione del processo che ha portato alla condanna di Alberto Stasi. Non è scontato però che sia accettata. Elena Pabba, GR1.
1: Il processo a Roma per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, in primo grado era stato condannato all'ergastolo Raul Esteban Calderon. La Corte d'Appello però ha ribaltato la sentenza.
7: Assolve l'imputato dei reati.
8: Alla lettura del dispositivo nell'aula della Corte d'Appello di Roma cala il silenzio perché la sentenza è del tutto inaspettata. Non è stato Raul Esteban Calderon, conosciuto anche con il nome di Gustavo Alejandro Musumeci, ad uccidere nell'agosto del 2019 nel parco degli acquedotti della capitale Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik. Una vergogna, hanno tuonato i familiari di Piscitelli, il loro avvocato Tiziana Siano.
9: Una sentenza di questa natura è il frutto di tutta una serie di errori.
8: Soddisfatto invece Gian Domenico Cagliazza, legale di Calderon.
10: Eravamo certi della fondatezza delle nostre ragioni, non c'era nessuna prova.
8: Eppure, in primo grado, era stato condannato all'ergastolo, inchiodato, secondo le indagini, da un video di una telecamera di sorveglianza che aveva inquadrato quello che sembrava un agguato in stile mafioso. L'inchiesta aveva poi svelato gli intrighi del clan Senese a Roma, con gli eredi di Michele Senese, detto Paz, Leandro Bennato e Giuseppe Molisso, che cercavano di impadronirsi del traffico di cocaina nella capitale. Diabolik avrebbe cercato di mettersi in proprio, accaparrandosi le piazze di Roma Nord. Un affronto pagato con la morte. Una ricostruzione ora annullata dalla Corte d'Appello. Calderon resterà comunque in carcere, già condannato all'ergastolo per un altro omicidio. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Ancora un femminicidio a Piacenza. Una 56enne è stata uccisa a coltellate in casa. Il marito, di nazionalità macedone, ha chiamato il 112 accusandosi del delitto. Poi è fuggito prima dell'arrivo di carabinieri e vigili del fuoco, ma infine è stato rintracciato vicino al cimitero cittadino. Economia a mezzogiorno in crescita tra il 2019 e il 2024. Il PIL è aumentato del 7,7% contro il 5,8% della media nazionale. Lo rileva il Centro Studi di Invitalia.
11: È una fotografia che mette subito in chiaro un ritardo decennale che pesa sul sud. A trainare la ripresa sono soprattutto gli investimenti legati alle costruzioni e alle opere pubbliche, cresciuta di oltre il 40%. Nell'ultimo anno Invitalia ha sostenuto al sud circa 14.000 imprese, attivando più di 10 miliardi di euro di investimenti, ma nonostante la crescita, il PIL pro capite si ferma a circa il 55% del settentrione. A frenare un pieno sviluppo sono i ritardi strutturali, l'internazionalizzazione e soprattutto il capitale umano. Tra il 2021 e il 2024 oltre 160.000 persone, in gran parte giovani laureati o diplomati, hanno lasciato il sud per trasferirsi al centro-nord o all'estero. In pratica il sud forma competenze ma non riesce poi a trattenerle. La ripresa c'è ma è ancora legata alla spesa pubblica e che per consolidarsi dovrà colmare i divari storici su produttività, innovazione e capitale umano. Lorenzo Opice, GR1.
1: Da oggi in vigore le nuove linee guida per regolamentare il trasporto aereo nell'Unione Europea. Non si possono aumentare retroattivamente i prezzi dei biglietti già acquistati per via del rincaro dei costi del carburante. Nel caso di cancellazione del volo per mancanza di jet fuel, le compagnie devono garantire la riprotezione oppure, se non ci sono alternative, il rimborso del prezzo del biglietto. La vicenda dei video privati di Stefano De Martino e Caroline Tronelli. Verrà chiesto un maxi risarcimento.
12: Saranno azioni legali a tappeto, annunciano gli avvocati di Stefano De Martino, perché a guidare l'azione legale sarà un principio chiaro. Il web non può essere considerato una zona franca. In arrivo dunque una pioggia di richieste di risarcimento che riguarderanno tutte le persone identificate dalla polizia postale per aver diffuso i video privati sottratti a Stefano De Martino e Caroline Tronelli, migliaia di utenti, con una specifica che potrebbe fare giurisprudenza. Anche il semplice inoltro costituisce una gravissima violazione della legge e della dignità delle persone coinvolte. Stefano Epifani, presidente Fondazione Sostenibilità Digitale.
13: Quello che colpisce della vicenda non è soltanto il fatto in sé già gravissimo, ma l'idea ancora diffusissima che online esista una sorta di irresponsabilità diffusa, come se inoltrare un contenuto privato fosse meno grave che distribuirlo nel mondo fisico. Non è così, internet non è un universo parallelo, è uno spazio reale con conseguenze, responsabilità e danni reali. E la privacy non è un dettaglio tecnico o burocratico, è una condizione essenziale della dignità della persona.
12: Mauro Zanda, GR1.
1: Musica Eurovision Song Contest conto alla rovescia per lo show musicale più seguito al mondo e secondo programma Rai più visto dopo il Festival di Sanremo. Si parte con le due semifinali a Vienna il 12 e il 14 maggio su Rai 2. In gara per l'Italia il vincitore di Sanremo Salda Vinci, già qualificato di diritto per la finalissima di sabato 16 maggio su Rai 1.
14: Cominciato tutto quanto dal principio.
15: Ieri ho fatto le prove, palco pazzesco, forse 5 volte più grande di quello di Sanremo, che ti fa tremare le gambe. Ancora non ci credo.
16: L'emozione di Salda Vinci che su quelle gambe si inginocchierà anche in diretta mondiale. Come nel videoclip, sul palco di Vienna porterà la rappresentazione del matrimonio tradizionale con tanto di testimoni e l'arrivo della sposa in abito bianco.
15: Tante donne sognano quell'abito, quindi è una cosa che non è solo un'immagine, uno stereotipo della mia napoletanità, ma è una cosa che si usa in tutto il mondo, per chi è cattolico cristiano come me.
16: La sua Per sempre sì, tradotta in 13 lingue con 36 milioni di stream, è la canzone più ascoltata tra tutte quelle presenti in gara Eurovision. Lo show che da 3 anni raggiunge su Rai 1 il 30% di share sarà commentato per l'Italia da Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.
17: Chiaramente qualche cosa di incredibile per chi fa il nostro lavoro, è bellissimo esserci perché appunto si parla di un fenomeno europeo, è un momento anche di confronto e penso che in questo momento il confronto sia anche una cosa bella e da tenerci cara.
16: Timiso Ara Pinto, GR1.
20: Per sempre sì.
1: Da ottobre arriva nei teatri italiani Gloria, il musical.
28: Gloria, ma anche tu nell'aria.
1: È la prima commedia musicale che celebra il repertorio di uno tra gli artisti italiani più conosciuti e amati al mondo, Umberto Tozzi, che ne firma anche la direzione. La protagonista sarà Valeria Mancini, 24enne originaria di Foligno, selezionata tra oltre 1000 candidate. Direttore Nicola Raudice, direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Gianni Tole e Daniele Di Noia. Tra poco la pagina sportiva da Nicola Tedeschini, l'augurio di una buona serata.
0: trovati niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola, gusti assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
18: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
19: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
18: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
20: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
21: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
22: GR1 Sport.
23: In studio Alessio Maldini. Ciclismo in apertura col Giro d'Italia, partita oggi dalla Bulgaria. La prima frazione di 147 chilometri, come era facile prevedere, si è conclusa in volata.
29: È francese la prima maglia rosa del Giro 109, prima frazione bulgara di questa edizione della corsa, che vede il trionfo di Paul Magnier, velocista della Sodal Quickstep, che anticipa Andresen e Vernon. Solo quarto Jonathan Milan in una volata condizionata dalla caduta di gruppo a 600 metri dal traguardo, che è di fatto estromesso dalla lotta per la vittoria molti sprinter. Grande soddisfazione in casa Sodal per il ritorno al successo al Giro, visto che nel 2025 il team belga era rimasto a secco. Davide Bramati, direttore sportivo della Sodal.
30: Siamo venuti qui per far bene, penso che ci siamo riusciti e la squadra ha fatto alla perfezione cosa avevamo programmato negli ultimi due giorni, e complimenti a tutti i corridori.
29: Distacchi minimi in classifica generale, dove Tarozzi, protagonista della fuga di giornata, rappresenta il migliore degli italiani con il suo terzo posto. Magnier proverà a conservare il simbolo del primato anche domani, seconda tappa ancora in terra bulgara, oltre 200 chilometri di un percorso mosso e con salite tutt'altro che trascurabili. Da Burgas con Jacopo Teodoro, Cristiano Piccinelli, GR1.
23: Dal Giro d'Italia agli internazionali d'Italia di tennis, parliamo ovviamente del Masters 1000 di Roma in corso al Foro Italico. Per gli ultimi risultati ci aggiorna uno dei nostri inviati.
31: Buonasera dal campo centrale del Foro Italico. In difficoltà Novak Djokovic, un set pari sul centrale contro il croato Prezmic, 1-0 Djokovic nel terzo e decisivo set cominciato da pochissimo. Arnaldi batte e rimonta il numero 8 del mondo, testa di serie numero 6 l'australiano Alex De Minaur, 6-4 al terzo, conquista il terzo turno. Una grande vittoria per il ragazzo bersagliato da problemi fisici, è stato anche tra i primi 30. Il prossimo turno contro Rafa Odar, la grande speranza del tennis spagnolo. Sentiamo Arnaldi.
32: È stata una bella partita, lo sapevo già all'inizio che sarebbe stata una bella lotta, giochiamo molto simili, tanti scambi, e alla fine quello c'è stato. Sono contento di averla vinta, e il pubblico mi ha aiutato tanto, però come ho detto dall'inizio, sto giocando sempre meglio, sto ritrovando il mio tennis, mi sto sentendo sempre meglio fisicamente e mi sta aiutando a giocare sempre più partite. Sicuramente la fiducia sta aumentando, quindi sono veramente contento.
31: Sinner si allena con Cobolli in vista dell'esordio di domani sera. Chiude il programma sul centrale Cocciaretto e Musetti, un set avanti Tyra Grant, 1-1 Basiletti Svitolina. Aggiornamenti nel corso di zona Cesarini, collaborazione tecnica Massimo Chiadroni, dal Foro Italico Emilio Mancuso, GR1.
23: E stasera c'è anche il calcio col primo anticipo della 36ª giornata di Serie A, Torino Sassuolo alle 20:45, e con l'ultimo turno di Serie B che deve mettere molti verdetti. La seconda promozione diretta al Frosinone Crotone, basta un punto contro il Mantova, l'ultimo posto dei playoff, i playout e le tre retrocessioni dirette in Serie C. Le 10 partite inizieranno alle 20:30, tutte in diretta su questa rete. Chiudiamo col moto mondiale, alle manco le prove libere e le prequalifiche, è scattato il weekend del Gran Premio di Francia.
4: Il venerdì delle sorprese vede l'Enfant Dupé chiudere davanti a tutti. Zarco esalta i tifosi transalpini, ma una Honda in testa alla classifica sull'asciutto è qualcosa a cui non siamo più abituati. Per 10 millesimi precede un Fabio Di Giannantonio ormai non più sorprendente come migliore delle Ducati, 128 millesimi davanti ad un ottimo Pecco Bagnaia, terzo. Peraltro proprio la scivolata di Bagnaia sotto la bandiera a scacchi manda involontariamente in culo Marc Marquez, tredicesimo, e che tentava di acciuffare la top ten con un colpo di reni all'ultimo tentativo, vanificato dalle bandiere gialle. Quarto Alex Marquez, quinto Mirko, la Honda ufficiale a confermare che sul Bugatti le moto dell'area dorata vanno forte. Aprilia fatica un po', ma poi c'entra la top ten. Sesto Martin, settimo il leader iridato Bezzecchi. Strappano l'accesso diretto alla Q2 anche Rins con la Yamaha. Altra grande sorpresa, Ogura e Acosta. Primi 10 raccolti incredibilmente in appena 289 millesimi. Luca Cesaretti, GR1.
23: La pagina sportiva termina qui, la più cordiale. Buona serata.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu. Pronti per ordinare?
7: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
8: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
9: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
11: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
13: Noi spesso raccontiamo di sogni.
24: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
11: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
25: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
26: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
27: Viaggiare informati.
33: 19:29, 9 secondi, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino Trieste tra Cormano e Milano Est verso Brescia, coda a tratti a causa del traffico intenso. Sulla A8 Milano Varese tra Cascina Merlata e Fiera Milano verso Varese c'è un incidente, chilometro 1,500. Sulla A1 Milano Napoli tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze il traffico è

0: verso Malta, verso Pozzuoli, coda per traffico intenso. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Politica, esteri, economia, cronaca, cultura. I faccia a faccia con i protagonisti dell'attualità. I reportage degli inviati. Le analisi dei dati. Il confronto delle opinioni in studio. Le storie.
4: Raccontiamo il presente, ma con uno sguardo rivolto al futuro.
3: Francesco Giorgino conduce XXI secolo, quando il presente diventa futuro. Lunedì in seconda serata su Rai 1.
5: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
6: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
7: Il premier mette a punto in queste ore.
8: The president did what he always went.
9: The Afghan government says they're not surprised.
10: Zapping.
11: Le 19:31 minuti, benvenuti a Zapping, un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, venerdì 8 maggio 2026. Come ieri, oggi ho detto in studio, ma come ieri non è lo studio tradizionale di Zapping a Roma, a Saxa Rubra, dove ogni giorno andiamo in onda, ma siamo nello studio di Palazzo Labbia a Venezia in occasione della 61esima edizione della Biennale d'Arte 2026, appunto a Venezia. Ieri abbiamo fatto una prima puntata, oggi ne facciamo una seconda. Ne avete sentito parlare tanto di questa biennale per molti motivi artistici e non solo, anche per molti motivi politici, e noi continuiamo a raccontarvela con questa seconda puntata speciale. E molto rapidamente vi racconto subito gli ospiti che saranno con noi, a cominciare da Michele Casamonti, collezionista, fondatore delle gallerie Tornabuoni Arte. Con lui parleremo di una mostra molto particolare, straordinaria, che mette insieme Picasso, Morandi e Parmigiani attorno all'idea della natura morta, del still life. Poi sarà con noi Lorenzo Giusti, uno storico dell'arte, curatore, direttore del GAMEC di Bergamo e un collega, perché fa una radio e quindi mi piaceva fargli raccontare in radio che cosa vuol dire fare una radio sull'arte, trasformare un museo in una radio, perché è un po' questo quello che fa. Sarà poi con noi Luca Massimo Barbero, che cura due importanti mostre qui a Venezia. Ieri lo dicevamo, Venezia non è soltanto la Biennale, ma è un'esplosione di mostre, di palazzi che si aprono, di cose da vedere, e quindi è mille altre cose. E delle mostre con cui parleremo con Luca Massimo Barbero sono tra quelle più importanti in questa città in questi giorni. E poi parleremo anche di artisti, perché avremo con noi Camilla Mozzato, che è la curatrice degli atelier della Fondazione Bevilacqua La Masa, che è penso la più antica fondazione che lavora sulle residenze di artisti, cioè che prende i giovani artisti e li ospita, li accudisce, li fa lavorare, li tira su e li aiuta a entrare insomma in un mondo molto complicato e diciamo pieno di competizione come quello dell'arte. Questi sono i nostri ospiti di oggi. Prima di cominciare, come sempre, i titoli del TG3 e poi diamo il via alla puntata.
12: Rubio a Roma, incontro con Meloni, confronto franco tra alleati, il segretario di Stato, dall'Iran aspettiamo risposte entro oggi, Italia può fare molto, opposizioni, premier subalterna a Trump. Leone a Pompei e Napoli, cita Pino Daniele, siete mille colori, agire contro la criminalità, l'incontro con la mamma di Domenico, nuovo appello contro la guerra, no alla logica delle armi. Biennale, il giorno della marcia per la Palestina contro la presenza di Israele, chiusi i padiglioni di 20 paesi. Salvini all'esposizione russa, dall'Europa ingerenza volgare. Garlasco, un'altra intercettazione di Andrea Sempio, quando sono andato il sangue c'era. Le lacrime dei genitori, i dubbi sull'alibi, le inquietanti ricerche sul DNA, stupri e delitti. Assolto in appello Lauel Esteban Calderon, presunto killer del capo ultra della Lazio e boss della mala romana Fabrizio Piccitelli, detto Diabolic. I familiari, una vergogna. Il Giro d'Italia parte dalla Bulgaria sulle rive del Mar Nero. Francesca Magnè, prima maglia rosa, dopo una

0: oggetti scompaiono in un'opera meravigliosa di Claudio Parmigiani, dove l'unica sala manca Picasso, perché Picasso si rivolgeva agli oggetti veri. Quindi la mostra è un crescendo dai quadri degli anni 8, 10, 12 di Picasso fino al 2026, dove l'oggetto scompare in una installazione site specific di Claudio Parmigiani.
1: Tra l'altro è interessante che Picasso sia a Venezia, perché Picasso e Venezia hanno avuto una relazione complicata. Lui non è mai veramente stato alla Biennale, spesso lo si ricorda, è stato evocato Picasso e Guernica in questi giorni nel dibattito politico, ma come, se si è fatto venire Picasso, poi qualcuno ha detto a Venezia, in realtà non era Venezia ma era il padiglione spagnolo all'esposizione francese, quindi c'è stata anche un po' di confusione. E quindi che Picasso sia a Piazza San Marco dice anche qualcosa, no?
0: In effetti io, una delle cose per cui non perderei questa mostra, consiglio di non lasciarla passare, è perché non solo ci sono due italiani a Venezia in una biennale che nel programma ufficiale non italiani, ma porta Picasso, che oltre ad essere uno indubbiamente dei grandi geni del XX secolo nella storia dell'arte, però è vero, non è stato, come si potrebbe immaginare, presente nella storia della Biennale, perché per motivi politici, ovviamente essendo un oppositore durante gli anni del regime, non poteva esporre, non era ammesso assolutamente esporre alla Biennale di Venezia. Quando la Biennale è diventata altra cosa, libera, e il contesto,
1: elemento interessante anche nel dibattito di oggi,
0: è interessante nel dibattito di oggi, Picasso non ha esposto,
1: perché diciamo il governo spagnolo dell'epoca, lui non voleva,
0: no, con Guernica si era schierato naturalmente, sì, contro Franco,
1: quindi il governo spagnolo non considerava Picasso esponibile,
0: e naturalmente l'Italia ancora meno alleata di Franco, cioè, e tuttavia
1: collaboratrice dei nazisti anche nel bombardamento
0: di Guernica. Quindi il quadro di Guernica, così, c'è una denuncia ovviamente. E quando Picasso diventa, perché la Biennale cambia, il contesto politico cambia, Picasso è ormai un maestro riconosciuto ovunque, le giovani generazioni sono le allieve di Picasso, quindi uno spazio viene dato agli allievi, non più a lui. Quindi è incredibile come nella la manifestazione più importante al mondo, probabilmente la più longeva, 130 anni di vita, in cui si racconta la storia della creatività nell'arte moderna e contemporanea, Picasso è sostanzialmente assente, una piccola eccezione, un omaggio che Guttuso fa nel dopoguerra, in realtà con pochissime opere, ma dove Picasso non interviene e ha un significato estremamente relativo rispetto all'importanza che Picasso ha avuto. Quindi Picasso torna a Venezia, e forse, giusto per concludere, un'altra piccola perla, oltre al quadro che viene al Metropolitan, oltre al Picasso che torna a Venezia, c'è un quadro di Morandi, che è l'ultimo quadro, siamo riusciti a ottenerlo per la mostra, che fu esposto ad una biennale di Venezia, proprio l'anno in cui mancò, nel 64, gli fu reso omaggio naturalmente, in una sala con tre opere, e la più bella, la più grande, la più significativa di queste, siamo riusciti a trovarla, ad includerlo nel programma d'esposizione, quindi è un terzo motivo per una natura morta bellissima che è presente in mostra.
1: Un'ultima cosa, non è la prima volta che Torna Buoni Art porta delle grandi mostre a Venezia durante la biennale. Qual è il senso di queste opere? Come dialogano le mostre che abbiamo detto, diciamo, fiorire ovunque a Venezia, le tante mostre parallele collegate e la biennale in sé? Perché tanti vengono a Venezia durante la biennale a fare questo tipo di operazione, e perché voi lo fate?
0: Perché la biennale di Venezia è unica al mondo. Ed è un contesto in cui, accanto al programma della Biennale, con i giardini, i padiglioni, l'arsenale, il premio, la giuria e così via,
1: che quest'anno non si sa come andrà a finire,
0: c'è una storia lunga, speriamo che sia
1: come
0: un episodio,
1: come gli ascoltatori credo che sappiano, la giuria si è dimessa, quindi forse ci sarà un premio del pubblico, un po' come a Sanremo,
0: diciamo, una giuria del pubblico. Però accanto a questa Biennale, da ormai molti anni si è realizzato un percorso ricco prima e ricchissimo oggi di eventi fuori biennale, che bisogna pure dirlo, ormai attirano un pubblico internazionale perlomeno curioso tanto quanto di vedere la biennale. Quindi anche quest'anno, sono in realtà è la quinta volta, quindi da più di una decina d'anni, la Biennale è l'occasione anche per gallerie che si impegnano in un programma internazionale di realizzare eventi che non hanno nulla a che vedere con il banale mercato dell'arte, ma che diventano luoghi di creazione, di elaborazione, di studio, realizzando mostre. Questo è successo a noi di Torna Buoni.

0: Meloni, sulla quale poi possiamo lavorare anche negli anni successivi, e poi sperimentare collaborazioni museali. Questo devo dirlo, è veramente un evento inedito che supera anche le frontiere tradizionali, perché un museo nazionale con il Musée Picasso di Parigi collabora naturalmente con noi come galleria, ma anche con i musei civici, è doveroso dirlo e ricordarlo, la Fondazione Bevilacqua e i musei civici veneziani, in una struttura francamente che proprio Venezia può accogliere in occasione della Biennale. Questa mostra è profondamente veneziana, non avrebbe lo stesso sapore se fosse a Parigi.
1: Basta affacciarsi da una delle finestre e si vede Piazza San Marco. Ci dobbiamo fermare qui, grazie Michele Casamonti, allora tutti i migliori auguri per la Biennale, per la vostra mostra. Sono 19:45 minuti, passiamo a Lorenzo Giusti, che come dicevo è uno storico dell'arte ed è direttore della GAMEC di Bergamo, ma qui a Venezia con un'iniziativa legata alla radio e alla radiofonia. Ce lo racconta di che cosa si tratta? Come nasce questa idea della radio collegata a un museo?
2: Innanzitutto grazie per l'invito e grazie per avermi immeritatamente definito collega, cosa che non sono affatto. No, della radio non ho i ritmi radiofonici e non ho tantomeno l'esperienza. È una radio che non è una radio, la Radio GAMEC, è un progetto che è nato molti anni fa, nel 2020, durante il primo lockdown a Bergamo. Ricorderete che Bergamo ha sofferto particolarmente la prima ondata della pandemia. In quel contesto i musei erano chiusi e ovviamente anche la GAMEC di Bergamo era chiusa. Avevamo bisogno di un dispositivo che potesse tenere legata al museo e a tutta la città, la comunità di Bergamo e la comunità della galleria. E così ci siamo inventati con Lara Facco, che anche curatrice con me di questo settimo format di Radio GAMEC, un progetto che della radio portava il nome, la evocava come metafora e come simbologia, ma che
1: noi
2: non
1: ci
2: era
1: piace
2: una radio
1: questo.
2: Fatta.
1: Noi che facciamo la radio siamo contenti quando si evoca la radiofonia, insomma, perché comunque c'ha una sua storia, una sua permanenza, un suo valore. Quindi bene che sia così.
2: E da lì è partita questa avventura. La prima stagione di Radio GAMEC ha avuto molti riconoscimenti e poi ne abbiamo sviluppato.
1: Vi ha riconosciuto,
2: cioè, come uno dei migliori progetti museali al mondo durante il primo lockdown. È stata una cosa che ci ha enormemente fatto piacere e oggi siamo arrivati a questo settimo format qua a Venezia. Abbiamo dato un titolo che è Pedagogia della Speranza a questa possibilità che abbiamo voluto cercare di così impugnare, di essere a Venezia nella settimana che avete appena descritto, piena di eventi, piena di persone, piena di polemiche, piena di dibattiti. Questi dibattiti trovano un atterraggio diretto o indiretto all'interno del palinsesto che noi portiamo avanti. Trasmettiamo dalla sede di una storica radio locale, nata in maniera semiclandestina.
1: È una web radio, se capisco bene.
2: No, è una web radio, la Radio GAMEC, ma
1: in questa occasione diventa una vera radio,
2: sì,
1: in modulazione di frequenza.
2: Sì, perché ci ospita Radio Vanessa, che è una radio appunto nata nel 1973, una delle prime radio libere italiane, costituite da alcuni radioamatori che hanno realizzato la propria antenna, l'hanno posizionata nel centro di Venezia e ancora oggi è una delle poche radio locali a trasmettere al centro storico. Ci ospita dopo una settimana e noi portiamo avanti delle conversazioni con i principali, le maggiori voci, diciamo, partecipanti alla Biennale di Venezia e alla Galassia.
1: Quindi
2: che
1: state
2: è
1: facendoci concorrenza, insomma.
2: Sì, ecco, senza ovviamente no, poter immaginare di poter raggiungere un pubblico vasto come il vostro, però quello che cerchiamo di fare è ragionare su quale tipo di educazione è importante ricevere o donare in un tempo come questo e in che modo. Un tempo in cui siamo sempre, il nostro apprendimento è sempre più eterodiretto, è sempre più algoritmicamente controllato, un tempo di crisi anche per le istituzioni culturali, le istituzioni educative e le istituzioni museali. Quello educativo è uno dei pilastri.
1: Insegnate a imparare, questo mi sembra di...
2: Questa è un po' l'idea. Abbiamo anche cambiato il nome al nostro dipartimento, non lo chiamiamo più dipartimento educativo ma lo chiamiamo il dipartimento che insegna ad apprendere, un learning department, se volessimo usare un termine inglese che si sta diffondendo all'interno delle istituzioni anglosassoni e non, e lo facciamo attraverso i contributi e le visioni di artisti e artiste internazionali, ma non solo, anche e soprattutto antropologi, filosofi, politici, pedagogisti.
1: Ma quindi anche quando non siete a Venezia continuate a fare questo tipo di lavoro.
2: Esattamente, noi in questa settimana lo facciamo dal vivo e invitiamo diretta, anche le persone a venirci a trovare, è un modo per allargare questo
1: contributo. Dove si
2: viene
1: a trovarvi?
2: È tra i giardini e l'arsenale, quindi
1: perfetto.
2: È posizionata proprio in un luogo strategico e questo ci ha permesso anche ovviamente di poter avere ospiti in una sede che non è bella e attrezzata come la vostra, ovviamente, artisti molto importanti. Abbiamo avuto Ei Arakawa Nash, che rappresenta il Giappone a questa biennale, ed è un padiglione di cui si parla moltissimo. Abbiamo avuto Sammy Balogi, abbiamo avuto Chiara Camoni, che è l'artista che rappresenta l'Italia alla biennale, Judy Chicago, un'artista leggendaria americana, Gabriel Goliath, l'artista che avrebbe dovuto rappresentare il Sudafrica alla biennale di Venezia, che poi ha cancellato la sua partecipazione e che grazie a una rete di sostenitori poi è riuscita e ha potuto realizzare questa meravigliosa performance nell'ambito, nel contesto di questa grande piattaforma di Venezia.
1: È la prima volta che avete questa entrata nella biennale, questo ingresso?
2: Come progetto collaterale della biennale sì, perché la cosa che per me è unica, credo, è quella di aver presentato alla biennale un progetto collaterale alla biennale stessa, che non è una mostra, ma è altro da una mostra. Cioè un archivio sonoro, un mosaico di voci, un progetto che si muove non tanto nello spazio fisico, ma nell'etere.
1: E quindi i vostri ascoltatori poi troveranno il deposito di queste conversazioni, di queste interviste. Io ho visto che già ci sono tante conversazioni.
2: Sì, ne abbiamo già registrate oltre 60, quindi è veramente un archivio importante che continuerà a crescere, perché noi continueremo a sentire voci a nostro avviso importanti fino alla metà di novembre, quindi fino alla fine della Biennale di Venezia. Non lo faremo però in presenza da Venezia, lo faremo nell'ambito del nostro public program, quindi degli incontri realizzati a Bergamo all'interno del museo o fuori dalle sue mura, e poi talvolta, alcune volte anche online. Tutto atterrerà sul sito di Radio Gamec, radio.gamec.it, ma la cosa bella è che atterrerà tutto anche e verrà conservato nell'archivio storico della Biennale in ragione di questa collaborazione che abbiamo attivato.
1: Avete approfondito anche il tema, diciamo, scottante del rapporto tra arte e politica?
2: Ne hanno parlato tanti e tante degli artisti che abbiamo sentito e non
1: solo. Che cosa
2: solo
1: viene fuori? Che opinioni vengono fuori, che cosa se ne deve pensare? Perché poi sembra che ognuno abbia le sue ragioni, no? È anche difficile prendere parte.
2: Ma ho avuto una bellissima conversazione con Shirin Neshat, per esempio, che è passata a trovarci in radio ieri sera. Shirin Neshat è un'artista iraniana molto nota, che vive in esilio negli Stati Uniti da molti anni. Del suo lavoro si direbbe tutto fuorché di essere un lavoro politico in senso stretto, perché non è un lavoro che prende posizione attraverso delle dichiarazioni, ma lo fa attraverso la poetica dell'immagine, la poetica della fotografia, dell'immagine in movimento e della rappresentazione del corpo. Altri artisti sono invece più diciamo politici in senso stretto, davvero le traiettorie sono le più disparate. Sicuramente nessuno tra le persone che abbiamo intervistato ci ha detto che l'arte deve stare fuori dalla politica, come a volte si sentiva dire in passato.
1: Perché quando si dice neutralità dell'arte sembra quasi che l'arte debba essere qualcosa di assolutamente distaccato dal resto della realtà.
2: Il nostro programma si intitola Pedagogia della Speranza e riferisce a un saggio di Paulo Freire del 1992 in cui ripensa il suo testo più importante, che è La pedagogia degli oppressi del 1968. È stato uno dei padri fondatori della pedagogia a livello internazionale, oggi è studiato e discusso ai quattro angoli del globo. Freire diceva che l'educazione non è mai neutra. L'educazione, che così voglia dirsi, non può pensare di trasferire da un elemento A a un elemento B delle nozioni senza intervenire in una qualche forma che possa essere emancipatoria o liberatoria. Io credo che gli artisti in massima parte, ovviamente qui stiamo un po' generalizzando, però la pensino un po' allo stesso modo della propria arte o dell'arte che si dovrebbe produrre.
1: Perché io ho visitato altre biennali, ogni volta la mia prima sensazione uscendo dai giardini o dall'arsenale era quella di essere un po' sopraffatto dalla tanta arte che avevo visto. In questi giorni mi sembra di essere più sopraffatto dalla politica. Ieri c'erano le manifestanti dei Pussy Riot davanti al padiglione russo. Oggi all'Arsenale c'era una dimostrazione di pro-Palestina davanti al padiglione israeliano. Sono passato davanti al padiglione americano, sembrava che ci fosse, c'era la sicurezza schierata come se fosse il Pentagono, perché viene magari interpretato come il padiglione di Trump. Quindi quello che ti resta è più questa strettissima ormai. È cambiata la Biennale o sono cambiati i tempi o tutte e due? Che cosa succede?
2: Ma io penso innanzitutto che stiamo vivendo dei giorni storici. Tra di noi, storici dell'arte, critici, curatori, artisti, ricordiamo sempre la Biennale 1968, quando, adesso non mi
1: quella
2: ricordo quante, ma insomma un numero molto ampio di artisti, di pittori girarono i
1: Gastone
2: propri
1: Novelli,
2: quadri,
1: no?
2: Alla parete, quindi sono gesti che sono rimasti nella storia, sono gesti aniconici che però raccontano l'arte attraverso, diciamo, una performatività di contrasto, ecco. E oggi succede forse un po' per certi versi attraverso altre dinamiche, altri linguaggi o altre forme di rappresentazione, la stessa cosa di fronte a i grandi drammi del nostro tempo, i massacri, una geopolitica impazzita, un mondo che sembra veramente lontano da trovare un senso. E i toni minori della mostra di Koyokuo, mi permetto di dire, in Minor Keys, sono secondo me un tentativo nobile di ritrovare nella poesia delle forme di resistenza. Contrastano molto invece con la maniera in cui una parte di questo dissenso si è manifestata in questi giorni. In questo contrasto io trovo una grande vitalità.
1: Grazie a Lorenzo Giusti, buona fortuna con Radio Gamec.
2: Grazie per questo invito.
1: Grazie ancora per essere stato con noi. Sono le 19:56 minuti. Andiamo subito al nostro prossimo ospite, che è Luca Massimo Barbero, direttore dell'Istituto di Storia dell'Arte della Fondazione Cini di Venezia e curatore di varie mostre qui a Venezia, no? Quella di Baselitz, quella di Savin.
3: Quella di, allora, David Salle.
1: Ci racconti quali sono le mostre che cura, così cominciamo da qua.
3: È interessante perché è una sorta di ciclicità del nostro Istituto di Storia dell'Arte e della Fondazione Cini, quindi con due luoghi, uno l'isola di San Giorgio, che ovviamente è ciò che si vede da San Marco da Palazzo Ducale, dove c'è appunto Eroi d'Oro di Georg Baselitz, e invece la nostra antenna, perché la chiamiamo così,
1: a Palazzo Cini,
3: piccolo palazzo in città nel miglio di Dorso Duro, che è Palazzo Cini, dove c'è David Salle. Quindi l'idea è un po' di presentare due aspetti dei maestri contemporanei.
1: Ecco, parlavamo prima delle polemiche dell'arte. Lei si è fatto un'idea di come se questa noi siamo sempre abituati a pensare che vediamo le cose come se fossero per la prima volta. Poi magari se ci pensiamo bene, insomma, molto di quello che vediamo è già successo. C'è qualcosa di veramente straordinario in questa edizione, secondo lei? Poi torniamo alle mostre, o invece in modi diversi la Biennale ha sempre suscitato attriti di questo genere?
3: Ma giustamente prima si diceva, appunto, sono cose che sono già successe, la storia si ripete, appunto. Si pensava, io vedo fisicamente proprio il quadro di Novelli, no? Cioè la Biennale fascista, girato, insomma, sì. Girato, è vero, la storia si ripete, lo dicono anche alcune canzoni, ma di fatto gli scenari sono molto diversi. Quindi questo Minor Keys, che appunto abbiamo sentito, è un tono che richiede poesia, che vuole in un qualche modo una differenza, è stato, come dire, letteralmente sopraffatto. Prima si parlava appunto di contrasti. Cosa accade essenzialmente? Che se prima, quindi Guernica, quindi i grandi momenti in cui l'arte, come dire, proponeva una discussione, Picasso sempre col massacro in Corea, eccetera, eccetera, se prima l'arte accendeva un dibattito politico, in questo momento mi sembra che sia la politica e la contestazione ad aver bisogno del milieu, del luogo, dell'attenzione anche mediatica dell'arte. Questo devo dire che dimostra sempre la grande vitalità e l'importanza della Biennale. Quindi la città si conferma in un suo modo straordinario, sempre una città, perché Venezia lo è, in cui si arriva in questi giorni e in questi mesi, grazie anche alla Biennale, si viaggia senza spostarsi, si trova al mondo qui.
1: Si arriva in un altro, come atterrare in un altro pianeta. Però ci sono giornali, per esempio il Financial Times oggi diceva che per colpa di tutte queste polemiche, la Biennale rischia di perdere la sua influenza, in qualche modo la sua reputazione. Secondo lei ha ragione?
3: Ma forse, come dire, è il primo rumore di fondo. Certo, è brutto, se vogliamo, anche però abbastanza sintomatico il fatto che sia passata prima l'idea della polemica e non quella del contenuto, ma questo è quello su cui in fondo si è lavorato ed è stato fatto. Io non credo che indebolirà assolutamente la Biennale. La Biennale è una istituzione straordinaria, ultracentenaria, e devo dire che ha visto grandi anzi devo dire addirittura quella visiva è stata in un qualche modo sospesa per alcuni anni, è stata reinventata, quindi come dire è la seconda parte di Venezia, insomma un'altra seconda Araba Fenice, insomma.
1: I giornali dicono Venezia prova a essere l'ONU dell'arte, ma poi c'è sempre qualcosa che rovina questa voglia di cosmopolitismo, di pacificazione, no?
3: Ma c'è questa idea che noi in fondo amiamo molto, e penso che ormai sia diventato proprio uno degli effetti globali e, se vogliamo, internazionali anche della comunicazione, quindi dell'arte, come dire, preferiamo alla straordinaria notizia poetica, preferiamo quella polemica, insomma, e quindi per il momento mi sembra che abbia piuttosto funzionato. Devo dire che quest'anno è stata una sorta di effettivamente effervescente, luminosa, quasi una sorta di presenza di plankton, insomma, di gente, di persone che si spostavano, se vogliamo, magari con meno, come dire, lucidità, con meno indirizzo, con meno, come dire, direzione verso un singolo progetto, ma, come dire, con una vitalità straordinaria che generava davvero luce, una città molto viva. Quindi la polemica ha anche dato questa sorta di grande attenzione.
1: Ecco, quindi anche qui è interessante, ne parlavamo pure con Casamonti, che cosa vuol dire per voi curatori fare una mostra durante il periodo della Biennale? Perché si fa? Potrebbe sembrare, no, di accentuare questo sovrappiù di offerta che magari potrebbe essere diffuso, sparso in altri momenti, invece ormai è diventata una tradizione, un po' come c'è il salone del mobile, il fuorisalone, c'è il fuori biennale. Qual è il significato di questo tipo di esperienza che voi volete fornire a chi viene a Venezia?
3: Ringrazio, perché proprio in questi giorni, con questa sorta di quella che definivo prima una grande effervescenza, dicevo, beh, fortunatamente la Biennale di Venezia è molto forte, non è una fiera, quindi non è puro commercio, insomma, ma nasce in un altro modo, perché altrimenti abbiamo l'effetto effettivamente fuori salone, insomma. Quest'anno era come dire esponenziale, lo è da anni, insomma, quindi no, non penso che accadrà un fuori biennale, ma noi come Fondazione Cini e come Istituto di Storia dell'Arte abbiamo delle attività sempre, quindi in ogni caso sia da parte di studio sia di, come dire, ovviamente esposizione. Per noi un modo anche di condividere con il pubblico più giovane. Dico sempre che il nostro Istituto di Storia dell'Arte nasce per degli studenti, ovviamente di storia dell'arte, che speriamo diventino studiosi, per cui anche queste mostre, ne parlava prima appunto Casamonti, sono delle occasioni di studio. Quella di Baselitz è addirittura...
1: Ecco, mi parli un po' di quella di Baselitz, che tra l'altro è scomparso poco prima dell'inaugurazione della mostra, quasi anche la curatrice, no? Koyoku è morta senza vedere realizzato il suo progetto, un momento strano.
3: È stato molto toccante, io conoscevo Baselitz dagli anni Ottanta, per cui abbiamo fatto piuttosto vari progetti, abbiamo lavorato anche per la Biennale del 2007, dove Baselitz celebrava un suo grandissimo Kiefer, amico che era vedova, e poi c'è stato l'80 con Kiefer, eccetera. Devo dire che è stato un momento di grande dolore, tra l'altro inatteso, che ha causato ovviamente...
1: Lascia una moglie e due figli, se non
3: sì,
1: mi sbaglio.
3: Sì, esattamente, ed erano i due figli, erano a Venezia, tutti e due stavamo allestendo tutti, e solo 10 giorni fa ha rilasciato questo video toccantissimo che è in mostra come un messaggio ai visitatori, dove dice: mi sarebbe piaciuto tornare a Venezia. Questi sono gli eroi d'oro, sono all'isola di San Giorgio e sono, devo dire, oggi vedibili e li guardiamo con un occhio completamente diverso. Sono dei teleri, si direbbe a Venezia, insomma, sono molto vicini tra l'altro agli ultimi grandi quadri di Tintoretto che sono a San Giorgio nella chiesa a fondo oro, dove ci sono solo ritratti della moglie e un autoritratto che è intitolato tra l'altro "Gli angeli hanno fallito", insomma, le famose figure ovviamente girate sottosopra, o meglio dipinte sottosopra, e prende effettivamente un un significato di celebrazione. E la cosa molto curiosa è che in questi giorni quelli che entrano in mostra, quindi entrano sull'isola, entrano dal, così, dal sagrato della chiesa, e dicono: questo è il posto più incredibilmente solenne e silenzioso della Biennale, insomma. Penso che abbia preso anche quel suono, l'oro, insomma, portare ora a Venezia un po' come portare acqua, insomma. E quindi c'è quest'idea un po' di Henry James che dice: la Basilica di San Marco non sembra un'architettura perché non ha una linea dritta e il colore è liquido, insomma, e sembra una caverna buia. E vi invito appunto a visitare la mostra proprio perché è questo racconto di quest'uomo, tra l'altro, che ha eseguito questi dipinti per questa mostra, quindi sono gli ultimissimi dipinti. Lui li chiama...
1: È veramente un testamento.
3: Esattamente. Forse lo aveva più chiaro lui di noi, che in modo, se vogliamo, ingenuo, pensavamo sempre al maestro, ma è curioso perché è uno degli ultimi, io li chiamo gli ultimi, no? Penso a Matisse, dove il corpo ti tradisce, ma la testa vuole ancora che il tuo lavoro continui, insomma. Quindi Matisse che ritaglia queste sagome di collage, e addirittura Baselitz, no? Sulla sua sedia rotaia.
1: Perché diceva: io non sono un artista, sono un pittore?
3: Beh, perché...
1: Che voleva dire?
3: Beh, perché bisogna pensare molto bene al contesto. Torniamo un po' all'idea della politica tedesco dell'est. Lui assume il cognome Baselitz dalla sua città, insomma. Viene ritenuto giovanissimo, scandaloso, quindi cacciato...
1: Va a Berlino,
3: cacciato da scuola, insomma, diventa amicissimo di Penck. Nel 64 incomincia il grande rapporto con Venezia e con Vedova, e lui attacca proprio con la prima serie degli eroi, da qui anche il titolo della nostra mostra a San Giorgio, Eroi d'Oro, prendendo in un qualche modo una posizione radicale proprio sul passato politico della Germania, sull'idea del Übermensch, sull'idea proprio dell'essere, come dire, scandalosamente politico. E quindi lo fa attraverso un mezzo che altri artisti, immaginate, quindi una sorta di dicotomia, Beuys, super concettuale, il grande, no? Il grande sciamano, e loro, quindi nuovi selvaggi, insomma, Neue Wilde, insomma, questa idea che combattono attraverso il metodo della pittura. Per gli anni 60 sono straordinari, dal 65 Baselitz diventa il grande protagonista.
1: Andate a vedere la mostra alla Fondazione Cini all'Isola di San Giorgio. Grazie Luca Massimo Barbero. Sono le 26 minuti, ci fermiamo un momento per le notizie dal metro, poi andiamo verso la chiusura di questa puntata.
4: Radio 1, un mondo da sentire. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Pronti per ordinare?
9: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
10: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
8: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
11: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
12: Meteo Radio.
13: Previsioni del tempo sull'Italia. Piogge residue in serata sulla Puglia Garganica e sulle Alpi orientali, in un contesto generale che migliora e con nubi che lasciano quasi del tutto il nostro paese dalla tarda serata. Per domani, sabato 9 maggio, tempo in deciso miglioramento, pur restando parzialmente incerto. Al nord nubi sparse con ampie schiarite, ma con possibili isolati rovesci a ridosso dei rilievi alpini durante le ore centrali. Al centro-sud prevalenza di cielo poco nuvoloso, salvo il transito di nubi innocue più consistenti al mattino tra Alto Lazio e Umbria. Per il meridione e la Sicilia cielo con velature, ma tempo asciutto per l'intera giornata. Sulla Sardegna nubi in aumento dalla sera, con rischio di deboli piovaschi sui settori occidentali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con locali rinforzi di scirocco sui mari di Ponente. Mari generalmente poco mossi. Localmente mosso il canale di Sardegna. Temperature in aumento nei valori massimi, con punte di 26-27 gradi nelle aree interne. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
14: Zapping.
1: Le 20 e 10 minuti, bentornati a Zapping, ultimo appuntamento di questa puntata speciale legata alla Biennale, alla 61esima edizione della Biennale di Venezia, ed è un appuntamento con Camilla Mozzato, curatrice degli atelier della Fondazione Bevilacqua, la Masa. Benvenuta, grazie per essere con noi.
15: Grazie a voi per avermi invitato, buonasera.
1: Allora, ci spieghi innanzitutto che cosa sono questi atelier, a che cosa servono?
15: Certo, noi ospitiamo all'interno di 28 spazi.
1: Sparsi per Venezia
15: e anche a Mestre, dire il vero. Noi abbiamo un totale quest'anno appunto di 28 artisti nelle tre sedi, a Palazzo Carminati, dunque vicino insomma a Sastae, una sede in Giudecca, Sente Cosma Damiano, e una sede a Mestre. E questo è un premio molto antico e molto legato alla città di Venezia, perché viene istituito fino a 800 con il lascito.
1: È la più antica d'Europa, leggevo su qualche
15: giorno. Sì,
1: la più antica esperienza di residenza d'artista d'Europa.
15: Esatto. È un'esperienza che nasce con un moto di profondissimo affetto per la città di Venezia, perché la contessa Bevilacqua appunto sceglie di lasciare il suo palazzo, che oggi conosciamo tutti come il Museo di Capesaro, dunque un palazzo importantissimo per la città, a patto che Venezia si potesse occupare di quegli artisti che non riuscivano a lavorare come artisti, che avevano bisogno ancora di un sostegno. E questo lascito vive ancora oggi, circa insomma più di 126 anni dopo, e vive con un gruppo di artisti che viene rinnovato ogni anno, e circa in autunno vengono selezionati e poi l'autunno successivo vengono raccolti in una mostra finale che ospita tutti
1: artisti
15: gli
1: italiani?
15: Artisti italiani veneziani, o se non veneziani, veneti voglio dire, di base a Venezia. Dunque quello che succede poi nella pratica è che questo gruppo di artisti si sono molto spesso o sono veneti oppure sono formati a Venezia grazie a queste scuole meravigliose che Venezia è ancora attive e che danno davvero la formazione a queste nuove generazioni.
1: Quindi quanto restano con voi? Quanto dura una residenza?
15: In pratica in totale dura circa un anno, perché tra la selezione, l'arrivo negli studi, la mostra finale
1: e il lavoro che devono fare.
15: E il lavoro che devono fare all'interno di un anno, stanno con noi all'incirca, sì, non sono 10 mesi, sono circa 11, ma insomma più o meno questo. Sì.
1: E funziona, poi queste residenze producono cioè regalano una notorietà, un valore, una capacità di questi artisti di, come dire, fare un salto in avanti.
15: Assolutamente, storicamente sono moltissimi gli artisti italiani che oggi sono così conosciuti, sono diventati quasi mid-career, possiamo dire, a livello generazionale, passati dalla Bevilacqua alla Masa. Sono moltissimi gli artisti che a Bevilacqua sono molto riconoscenti. Da qualche anno Bevilacqua si è unita ai Musei Civici di Venezia proprio per ampliare il numero di studi disponibili e quindi arricchire questa offerta. Bisogna considerare che in questi contesti così complessi non è banale per un artista poter operare, poter lavorare e avere uno studio. È evidente, abbiamo parlato finora, no, di quanto la città sia ricca di eventi.
1: Quante richieste avete rispetto a quanti ne potete prendere?
15: Abbastanza.
1: È difficile la selezione?
15: Sì, è difficile, è molto difficile, davvero.
1: Le posso fare una domanda a bruciapelo?
15: Certo.
1: Perché secondo lei in questa biennale non c'è un solo artista italiano?
15: Ma io onestamente penso che purtroppo la curatrice sia mancata troppo presto per poter arrivare a quel punto di ricerca. Io ho questo pensiero, lei sicuramente aveva una lista di artisti così preferiti e che guidavano la sua ricerca, con cui ha iniziato, ma io penso che quello
1: perché
15: che sia
1: questa
15: accaduto...
1: cosa si è innestato in una polemica. Non siamo, sì, nei mondiali di calcio, non siamo al Festival di Cannes e non siamo nemmeno nella Biennale, come se l'Italia si fosse spenta. Lei pensa che sia così?
15: No, io non penso che sia così. La creatività, gli artisti italiani sono davvero tantissimi e sono tantissimi e importanti a livello internazionale. Certo, non abbiamo il sistema, ma insomma negli ultimi anni sono anche stati fatti molte migliorie anche dal Ministero, ovviamente. Non abbiamo il sistema di alcuni paesi, diciamo della Mitteleuropa sicuramente, però invece sono moltissimi gli artisti che invece lavorano bene. Io ho il pensiero su questa biennale e la polemica creata e scaturita, capisco che sia divertente, un po' macabra per dire il vero, ma insomma io penso che sia successo semplicemente questo, o quantomeno lo credo, ecco. Sarebbe strano che una curatrice, sarebbe forse il primo esempio di una curatrice così importante, così intelligente, così profonda, lavora ad una mostra come biennale senza uno sguardo al territorio, in una mostra che parla proprio di questo, che parla di periferie, di territori, di alterità, di temi postcoloniali. Dunque non occuparsi del nostro vicino sarebbe stato è impossibile.
1: Forse ci poteva pensare il suo team, ma non voglio aprire polemiche. E in un'ultima battuta, quando ci sarà la prossima mostra dei vostri residenti, artisti residenti?
15: Allora, la prima mostra ci sarà in autunno, ma noi siamo aperti molto spesso, con circa una volta al mese, con degli open studio. Tutti i veneziani e tutte le persone che visitano Venezia sono invitate, le nostre porte sono aperte. E
1: si può curiosare negli studi di questi artisti?
15: Assolutamente, moltissimi artisti sono riusciti a vendere, sono riusciti a intraprendere nuove relazioni importanti lavorative, scambi, comunicazioni.
1: Ci dobbiamo fermare purtroppo. Camilla Mozzato, grazie per essere con noi.
15: Grazie.
1: Atelier Bevilacqua alla Masa, 20:16. E io ringrazio tutti coloro che hanno collaborato a questa puntata, grazie alla regia di Paola De Gaudio, alla parte tecnica grazie a Danilo Ranieri e Marco Pacifico qui a Venezia, e a Roma Stefano Catini e Marco Mascia. Io vi lascio adesso con Ascolta si fa sera, poi Zona Cesarini con tutto il calcio minuto per minuto, Serie B e anticipo di campionato Serie A Torino-Sassuolo. Vi do appuntamento a lunedì per una nuova puntata di Zapping. Questa volta torniamo a Roma. Un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi.
12: Radio 1, un mondo da sentire.
14: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
16: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
17: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
18: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 15 aggiornamenti flash. E alle 16:30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
19: Con la partecipazione di Cioccolato Novi.
20: Ragazzi, con questa non entri.
21: Ma no, non vale.
20: Bravo, non vale.
22: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Ascolta, si fa sera.
2: Al microfono Simona Segoloni, presidente del coordinamento delle teologhe italiane.
21: Il secondo Vangelo, quello di Marco, ha due conclusioni diverse. La prima, quella che chiude effettivamente il racconto, è al capitolo 16 e si chiude al versetto 8. La seconda, sempre nel capitolo 16, è un'appendice dove si riportano una serie di apparizioni di Gesù risorto a vari discepoli e discepole. Questa prima narrazione, questa prima vera conclusione del Vangelo di Marco, è una sorta di genialità narrativa che l'evangelista usa proprio per intrigare chi legge. Infatti, quando le donne vanno al sepolcro la mattina di Pasqua, incontrano un giovane in bianche vesti seduto lì nel sepolcro vuoto e dice alle donne che il Signore è risorto, non è qui, questo è il luogo dove l'hanno posto, ma ora devono andare a dire ai discepoli, a Pietro, che precede tutti in Galilea e che là lo potranno vedere. Allora, dice Marco, essi uscirono e fuggirono via perché erano pieni di spavento e stupore e non dissero niente a nessuno. Ecco, questa è la conclusione geniale di Marco. Non dicono niente a nessuno le donne perché sono impaurite. Allora chi legge si domanda, ma come fa allora l'evangelista a conoscere questa storia e come la conosco io? È chiaro che così l'evangelista interpella il lettore perché dica, ma effettivamente se non la do questa buona notizia, se non diamo queste buone notizie, non arriveranno e non porteranno frutto. Ma la cosa più interessante è che queste che non parlano sono donne. Se veramente le donne avessero fatto così, se veramente tutte le donne avessero fatto quello che la cultura patriarcale del loro tempo gli chiedeva, stare zitte, quante buone notizie non avremmo avuto, a cominciare proprio da quella del Vangelo. Quante buone notizie avremmo perso e perderemmo ancora oggi se le donne tacessero.
23: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
24: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
25: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
26: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
27: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
28: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
29: Colpa mia. Ve la giocate a sasso carta forbice?
27: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
30: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
31: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
32: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
33: Tutto il calcio, minuto per minuto.

0: Amiche e amici sportivi, buonasera e ben ritrovati da Massimiliano Graziani. È il turno serale dell'ultima adrenalinica giornata di Serie B. 10 partite con fischio d'inizio alle 20:30, con l'emozione d'altri tempi, della contemporaneità totale, con tanti verdetti ancora da scrivere. Il Venezia è già in Serie A, ma anche il Frosinone è ad un passo dalla promozione. Stasera se la vedrà con il Mantova in corsa per i playoff. E giallo azzurri ciociari, basta un solo punto per festeggiare davanti al proprio pubblico, ma il Monza, che ospita l'Empoli, spera ancora nella promozione diretta, aritmeticamente ancora possibile in caso di sconfitta del Frosinone. Ancora aperta la lotta per un posto nei playoff, mentre è tutto da scrivere in zona retrocessione, con 7 squadre coinvolte nella bagarre salvezza. Si gioca anche in Serie A l'anticipo della 36esima giornata, Torino-Sassuolo, gara che inizierà alle 20:45 e che inseriremo più tardi in scaletta. Ma cominciamo il giro dei collegamenti proprio dallo Stadio Olimpico Grande Torino per entrare in clima partita con Massimo Barchiesi per Torino-Sassuolo.
1: Ciao Massimiliano, buonasera a te e ai nostri ascoltatori, buonasera, un ringraziamento sin d'ora ad Alberto Gaidano alla parte tecnica. Un Olimpico Grande Torino ancora una volta semideserto, è l'ultimo giorno di protesta soprattutto da parte dei tifosi della curva Maratona nei confronti dell'operato della società, tifosi del Torino che comunque e della Maratona soprattutto hanno garantito la loro presenza per il derby con la Juventus che chiuderà il campionato della formazione Granata, un campionato fatto di alti e di bassi, qualche alto in più con l'arrivo di Roberto D'Aversa al posto di Marco Baroni. D'Aversa che è imbattuto in casa, è un Torino comunque da un rendimento completamente opposto, casa trasferta, la classifica certifica un po' questa situazione nel limbo della formazione Granata, che non può ambire alla parte sinistra della classifica, cosa che invece è nel mirino del Sassuolo, che addirittura potrebbe avvicinarsi al settimo posto dell'Atalanta, che dista in questo momento 6 lunghezze. Ovviamente in caso di vittoria, sotto sotto ci crede, ci spera Fabio Grosso, il tecnico del Sassuolo, che è un po' in chiave mercato, è l'oggetto del desiderio di parecchi club. Andiamo alla lettura delle formazioni, cominciando dal Torino 3-4-2-1, il modulo con Paleri in porta, in difesa Marianucci, Coco e Bossé, Lazzaro, Prati, Gineitis, Obrador, centrocampo Vlasic e Ngi sulla tre quarti, alle spalle di Giovanni e Simeone. Il Sassuolo di Fabio Grosso 4-3-3, il modulo va in panchina in quanto non al meglio della condizione Berardi, Muric che dopo 4 panchine consecutive torna a difendere la porta del Sassuolo, questo perché il portiere che aveva strappato la titolarità a Muric, ovvero Turati, ha dei problemi, è infortunato e non è nemmeno in panchina, quindi Muric in porta, in difesa Koulibaly, Valukiewicz che è l'ex della partita, Muaremovic e Doiga, centrocampo Lipani, Matic e Torsvet in attacco, Volpato, Pinamonti e Lorientè. Arbitrerà Simone Galipò, originario di Fiesole, al debutto in Serie A, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni, Maresca il quarto uomo, in sala VAR Alissone, Brianza, Meraviglia e Prontera. Serata gradevole a Torino, temperatura intorno ai 20 gradi, terreno di gioco che si presenta in buone condizioni. A te Massimiliano Graziani.
0: E ora ci concentriamo sull'emozionante finale del campionato di Serie B, partiamo dallo Stirpe per Frosinone Mantova con Jacopo Barlotti.
2: Buonasera dallo stadio Stirpe, Frosinone Mantova, basta un punto ai giallazzurri per festeggiare la promozione, sarebbe la quarta della propria storia. Il sorpasso sul Monza arrivato nel pomeriggio del 1 maggio, Frosinone che ha vinto sul campo della Juve Stabia, Monza sconfitto proprio a Mantova, Mantova che dunque è un po' l'arbitro della promozione, della lotta per il secondo posto. I due allenatori confermano gli 11 della scorsa partita, squadre che vincono non si cambia, e allora il Frosinone di Alvini con il consueto 4-2-3-1, Palmisani e il portiere, Antonio Iono, Monterisi, Cittadini e Bracaglia in difesa, Calò e Cichella a centrocampo con Francesco Celli sulla tre quarti, Kegemis a destra, Vernazzi a sinistra, Raimondo in attacco, il Mantova di Francesco Modesto che comunque è ancora in lotta playoff, è all'ottavo posto assieme a Avellino e Cesena e con una serie di risultati favorevoli rientrerebbe addirittura nei playoff. Grande lavoro di Modesto, subentrato a Costanzini a stagione in corso. Mantova con Bardi fra i pali, Dembélé, Cella e Castellini in difesa, Maggioni, Couda, Trimboli, Benassà a centrocampo, Ruocco e Marras dietro a Mancuso, riferimento offensivo. Arbitra Manganiello della sezione di Pinerolo, al VAR ci sono Di Paolo e Serra, le squadre stanno per entrare in campo, grande entusiasmo ovviamente in città e allo stadio Stirpe, esaurito 17.000 tifosi sugli spalti, 4 maxi schermi allestiti in città per chi non è potuto arrivare allo stadio. È tutto per il momento, studio.
0: Al Brianteo per Monza Empoli, Antonello Brughini.
1: E il destino del Monza, attualmente terzo in classifica, è legato in maniera preponderante proprio al risultato di Frosinone. La squadra brianzola, per ottenere la promozione diretta, deve innanzitutto battere l'Empoli e poi sperare che il Frosinone perda contro il Mantova. L'Empoli dal canto suo non è ancora salvo, solo con un successo i toscani sarebbero al sicuro, per il resto bisognerà affidarsi a una serie di combinazioni dagli altri campi. Subito un'occhiata alle formazioni, partiamo naturalmente dal Monza, queste alla fine le scelte di Paolo Bianco. C'è Thiam in porta, in difesa Bakuné, Dellicari e Lucchesi, a centrocampo Birindelli, Hernani, Pessina e Carboni, i due trequartisti sono Caso e Patrick Cutrone, l'unico attaccante Petagna. Dall'altra parte, come detto, l'Empoli di Fabio Caserta con Fulignati.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sono le 4:01.
1: Stasera è formato da Steven Spendi, 13 gol in campionato, e Nasti, l'arbitro della partita, Matteo Marcenaro di Genova. Anche a Monza la serata è gradevole, squadre in campo, Massimiliano Graziani.
0: E ora andiamo in Laguna per Venezia Palermo, Dario Giordo.
5: Buonasera dallo stadio Penso, serata di festa per il Venezia, una settimana fa la conquista matematica della promozione in Serie A e oggi i lagunari si preparano a celebrare il traguardo assieme agli oltre 12.000 spettatori presenti, ma c'è ancora un obiettivo da raggiungere, la vittoria del campionato. Il tecnico Giovanni Stroppa è stato chiaro, niente cali di tensione, oggi dai suoi vuole il massimo perché chiudere in vetta sarebbe il coronamento di una stagione che ha visto il Venezia guidare la classifica dal 31 gennaio, ultimo ostacolo il Palermo, i rosanero certi del quarto posto e col pensiero ai playoff cercheranno comunque di non essere solo una comparsa. Le formazioni, partendo dal Venezia che il tecnico Giovanni Stroppa schiera col 3-5-2, Stankovic fra i pali, Shintien, il capitano Svoboda e Franic in difesa, Eno, Kike Perez, Busio, Dumbia e Aps in mediana, Yeboah e Lauberbach la coppia d'attacco. Risponde il Palermo di Filippo Inzaghi, probabile 3-4-2-1, Joronen in porta, Bereshinsky, Peda e Ceccaroni, la linea difensiva, Pierozzi, il capitano Segre, Blen e Augello a centrocampo, Palumbo e Vassi sulla tre quarti. L'unica punta è l'Eduaron, arbitra Andrea Zanotti della sezione di Rimini, 19 gradi in Laguna, cielo però coperto, Venezia in completo nero con bordi arancio e verdi, Palermo in bianco. Per il momento è tutto, linea allo studio.
0: E ora Catanzaro per Catanzaro Bari con Antonio Lopez.
6: E qua invece c'è in palio la salvezza, perché il Catanzaro, sebbene sia quinto e quindi tranquillo, non ha nessuna necessità eventualmente di forzare la mano in questa partita, ha di fronte un Bari che cerca a tutti i costi i punti per evitare di scivolare nell'inferno della Serie C. La formazione barese ovviamente spera quantomeno di disputare i play-out, ma deve necessariamente, ripeto, far punti, non deve assolutamente perdere. Una bella serata qui allo stadio Ceravolo di fronte a pochi spettatori, non tanti per la verità, per quella che è la media del Ceravolo che gira sempre attorno ai 10-11.000, stasera ce ne sono circa 6-7.000, 531 dei quali giunti da Bari per sostenere la propria squadra, la formazione di Moreno Longo. Andiamo a leggere quelle che sono le formazioni, squadra di casa largamente rimaneggiata, le seconde linee in campo, anche perché Alberto Aquilani vuole evidentemente attestare qualcuno proprio in vista del playoff che si giocherà sempre qui al Ceravolo nella serata di martedì, con avversari ancora da stabilire. E dunque il Catanzaro si schiera con Marietta in porta, non c'è Pigliacelli evidentemente, poi Esteves, Basci e Brighenti in difesa, Oden, Rispoli, Pompetti e Range a centrocampo, d'Alessandro e Buglia a sostegno dell'unica punta che è Coffi. Dall'altra parte invece il Bari di Longo con Cerofolini in porta, poi Mantovani, Odenthal e Nicolò. In difesa Pagano, Maggiore, Esteves e Piscopo, a centrocampo Dorval a sostegno delle punte che sono Rao e Moncini. Partita completata da circa 20 secondi, sta dirigendo il signor Sozza di Seregno. 0-0 il punteggio. Studio
0: al Partenio di Avellino per Avellino Modena con Giuseppe De Caro.
7: Sì, buonasera dallo stadio Partenio Lombardi di Avellino, gara fra Avellino e Modena appena iniziata, punteggio ovviamente sullo 0-0, ultimi 90 minuti di campionato, in palio c'è ancora un posto per i playoff con l'Avellino che ha un solo obiettivo, vincere col Modena per provare a conquistarlo.
8: Il vantaggio dell'Empoli al primo minuto con Steven Spendi, cambia subito il parziale dell'Upower Stadium, siamo nel primo minuto, Monza 0, Empoli 1, ha segnato Spendi, a te la linea.
7: Sì, dicevo che gli Irpini di Avellino condividono l'ottava piazza con Mantova e Cesena. Se le tre squadre arrivassero con gli stessi punti i playoff sarebbero dell'Avellino, ma se i Lupi chiudessero con lo stesso punteggio del solo Cesena gli spareggi promozione accederebbero i romagnoli. In gioco ipotesi remota ma non impossibile, potrebbero rientrare anche Carrarese e Sampdoria. Modena sesto e sicuro dei playoff, martedì sfiderà al Braglia la Juve Stabia nel turno preliminare e oggi l'allenatore Sottile ricorre al turnover. Ballardini, tecnico dell'Avellino, deve rinunciare a Fontanarosa squalificato, Sala, Simic, Milani, Reale e Favilli infortunati. Biancoverdi schierati col 4-3-1-2, Iannarilli fra i pali, Cancellotti, Izzo, Irrici e Missori in difesa, Sunas, Palmiero, Besaggio in mediana, Insigne ad agire alle spalle del tandem russo Patierno che gioca in attacco. Sottil deve fare a meno di Santoro e Ambrosino squalificati, Cici, Zola e Gerli infortunati, non convocati e tenuti a riposo Pezzolato, Tonoli, Niling, Zampano e Zanimacchia.
5: Passa in vantaggio il Padova a Cesena, scusa De Caro, passa in vantaggio il Padova a Cesena, a sorpresa anche qua con un gol a freddo, ci è sembrato, di Maggio. Vedremo tra poco il marcatore che è sommerso dall'abbraccio dei compagni, quindi Padova in vantaggio a Cesena al secondo minuto con gol probabilmente di Maggio. A te De Caro.
7: Sì, dicevo, Modena col 3-5-2, esordio in B del portiere Bagheria, difesa con Della Valle, Adorni e Cauz, centrocampo con Cotali, Uiafe, Arnaboldi, Piti e imputato, attacco con Giozzi e Pedro Mendes. Arbitra il signor Di Marco Di Ciampino, serata fresca e leggermente ventilata qui ad Avellino, terreno di gioco in sintetico, spettatori circa 10.000, poco più di 100, giunti da Modena. 0-0 fra Avellino e Modena, quando siamo giunti al secondo minuto, 25 secondi sul cronometro. Studio.
0: Andiamo al Manuzzi di Cesena, dove è appena cambiato il parziale. Cesena-Padova, Nicola Zanarini.
5: Eh sì, appena cambiato il parziale, confermo Di Maggio, marcatore per il Padova a sorpresa, Padova che è già salvo dalla scorsa giornata, Cesena invece che deve vincere per cercare di centrare l'ottavo posto che è stato sostanzialmente quasi sempre per tutta la stagione in mano ai uomini, all'undici che era allenato da Mignani fino a un paio di mesi fa, poi è arrivato a Schilkol che ha vinto solo una partita, questa sera deve cercare il suo secondo successo appunto per arrivare ottavo. Ha già De Caro elencato tutte le possibilità di arrivi a tre con Avellino e Mantova. Il Cesena in caso di vittoria, appunto, se arrivasse insieme all'Avellino sarebbe ottavo e quindi nei playoff. Andiamo a vedere velocemente le formazioni. Cesena col 4-2-3-1, in posta c'è Siano al posto dell'unico infortunato Klinsmann, Cioffi, Zaro, Mangraviti e Corazza in difesa, Bastoni e Bisoli coppia di linea mediana, dietro tre quartisti Berti, Spendi e Olivieri, Cerri di punta. Il tecnico del Padova Roberto Breda deve fare a meno dello squalificato Villa e di cinque infortunati e ricorre non soltanto alle seconde ma anche alle terze linee. Questo è il 3-5-2, Fortini in porta al posto di Sorrentino, poi Faedo, Perrotta e Pastina in difesa, Ghiglione, Fusi, Giunti, Silva e Di Maggio da destra, da sinistra a destra in a centrocampo, Caprari e Seghetti in attacco.
2: Stirpe, calcio di rigore per il Frosinone, dopo revisione al VAR era andato a terra su contrasto Monterisi in area di rigore, arbitro richiamato al VAR e calcio di rigore per il Frosinone a fra poco per il tentativo di trasformazione.
5: Sì, allora racconto soltanto velocemente il gol di Di Maggio del Padova. C'è stato un cross respinto corto dal portiere del Cesena, che questa sera ripeto è Siano. La palla è arrivata sul destro di Di Maggio che da pochi metri l'ha indirizzata proprio nell'angolino, palla che ha toccato il palo, la base del palo ed è entrata in rete. Adesso c'è però il Cesena in attacco, vediamo questa azione con Alberto Cerri che crossa in mezzo, Spendi tutto solo davanti alla porta e segna l'1-1, due gol in 4 minuti e mezzo, prima il Padova con Di Maggio, adesso cross di Cerri e gol di Cristian Spendi, 11ª rete per lui. Cesena 1 Padova 1 al 5º minuto. Studio.
0: Quattro i campi non collegati, Pescara per Pescara Spezia, Reggio Emilia per Reggiana Sampdoria, Bolzano per Sudtirol Juve Stabia e Chiavari per Virtus Entella Carrarese, gare che aggiorneremo dallo studio. Ricordo la scaletta.
2: Eccoci dallo Stirpe per il rigore. Vai. Il gol della Frosinone trasforma lo specialista Calò e allora cambia il parziale. Frosinone 1, Mantova 0. Al quinto minuto il Frosinone è già in vantaggio. A te.
0: La scaletta, campo principale per il momento in attesa che inizi Torino-Sassuolo e Frosinone per Frosinone-Mantova, a seguire Monza per Monza-Empoli, Venezia per Venezia-Palermo, Catanzaro per Catanzaro-Bari, Avellino per Avellino-Modena, Cesena per Cesena-Padova, ai microfoni Jacopo Barlotti, Antonello Brughini, Dario Giordo, Antonio Lopez, Giuseppe De Caro e Nicola Zanarini. Partiamo da Frosinone, dove il Frosinone è appena andato in vantaggio. Barlotti.
2: E dunque festeggia lo Stirpe, lo specialista Giacomo Calò va in doppia cifra, è un centrocampista, ha appena ricevuto il premio di miglior giocatore della Serie B del mese di aprile e adesso 10 gol in campionato per lui, freddissimo dal dischetto. Al quinto minuto il Frosinone è già in vantaggio sulla Mantova e dunque un gol che indirizza subito questa partita. Come detto, come ricordato, basta un punto alla squadra di Albini per festeggiare la promozione, anzi in ballo adesso c'è anche il primo posto del campionato cadetto con il Venezia. In questo momento il Frosinone sarebbe davanti. Sesto minuto allo Stirpe, Frosinone 1, Mantova 0, il gol di Calò su rigore e noi andiamo proprio a Monza.
7: Settimo minuto, Monza 0, Empoli 1. Al primo minuto, dopo pochissimi secondi, dunque il vantaggio della formazione toscana. Indecisione gravissima della formazione Brianzola, soprattutto del pacchetto arretrato Brianzolo, Steven Spendi.

0: di Steven Spendi, l'attaccante dell'Empoli, che da 5-6 metri ha fulminato Demba Thiam. Adesso naturalmente c'è la reazione del Monza, ottavo minuto, Monza 0, Empoli 1, andiamo a Venezia.
1: Il settimo al Penso, 0-0 il punteggio fra Venezia e Palermo. Gioco fermo, primo cartellino giallo dell'incontro, arrivato qualche istante fa in direzione di Bartosz Bereszyński, il difensore del Palermo, per un fallo su Dubbia. Sarà dunque calcio di punizione per il Venezia, ritmi abbastanza elevati. Prima conclusione dei lagunari dopo un minuto e mezzo circa, ci ha provato Yeboah con un sinistro da circa 20 metri. Parata però senza troppi problemi da parte di Joronen, 7 minuti e mezzo allo stadio Penso, il punteggio Venezia 0, Palermo 0, andiamo a Catanzaro.
2: Ottavo minuto, qui al Ceravolo 0-0 il punteggio, con il Catanzaro che manovra, attacca da destra verso sinistra rispetto al nostro punto d'osservazione in un'insolita divisa azzurra con richiami celesti. Dall'altra parte c'è il Bari in completo bianco con richiami rossi. Attenzione, c'è un tentativo da parte del Catanzaro sulla sinistra con Verrengia che allarga il gioco per Buglio, poi il pallone che viene manovrato all'indietro, il tocco addirittura per Brighenti. È comunque il Catanzaro che sta facendo la partita in questa prima fase col Bari, naturalmente arretrato e prudente in attesa che si possa aprire un varco per eventualmente rendersi pericoloso dalle parti di Marietta. 8 minuti 25 secondi 0-0, andiamo ad Avellino.
3: Nono minuto ad Avellino, 0-0 fra Avellino e Modena, gara molto tattica in questi primi minuti, poche le emozioni se non per un cross di Roberto Insigne che è stato smanacciato dal portiere del Modena Bagheria. Modena che attacca da destra verso sinistra in tenuta bianca, numeri dorati, Avellino con la tradizionale casacca verde con numerazione bianca che attacca da sinistra verso destra. In questo momento gioco fermo con l'Avellino che con Iannarilli si appresta a battere un calcio di punizione nella sua zona di difesa. 9 minuti 10 secondi qui al Partenio, Avellino 0 Modena 0. Cesena,
4: 9 minuti e 22 secondi pienissimi invece di emozioni qua al Manuzzi, a differenza del Partenio 3 gol Cesena, 2 Padova 1, erano stati appunto gli Eugani a passare in vantaggio dopo neanche 2 minuti con una ribattuta di Maggio, un tap-in su respinta corta del portiere romagnolo Siano, e poi al quinto minuto però Alberto Scerri ha servito in area tutto solo Christian Spendi che ha colpito da pochi metri e ha battuto Fortin, e poi poco dopo si è cambiata e adesso c'è un tentativo del terzo gol di Spendi che arriva al tiro da vicinissimo. Fortin ci mette una mano e si salva, poco fa invece non ce l'aveva fatta con un contropiede velocissimo di Christian Spendi che se n'è andato sulla destra, crossato in mezzo per Alberto Cerri, precisissimo di testa, ancora il Cesena che prova un tiro con Tommaso Berti e palla che viene ribattuta dalla difesa del Padova che chiaramente già salvo da una giornata un po' con la testa leggera, e quindi Cesena che si è riportato in vantaggio ribaltando la partita in 4 minuti, Cesena 2 Padova 1. Studio.
5: Campi non collegati, Pescara Spezia, Reggiana Sampdoria, Sudtirol Juve Stabia e Virtus Entella Carrarese, gare che aggiorneremo da studio. Tutti i parziali sono sullo 0-0 quando sono trascorsi 10 minuti, anzi in questo momento c'è il gol del vantaggio del Pescara sullo Spezia, a più tardi per il nome del marcatore. Intanto apriamo una veloce finestra sugli internazionali d'Italia al Foro Italico con Emilio Mancuso, perché siamo in attesa della sfida che opporrà la nostra Cocciaretto alla americana Navarro e più tardi Musetti contro il francese Pierre Ricard. Emilio Mancuso.
6: Buonasera a voi tutti. Nel giorno del nuovo record degli spettatori in una sola giornata, più di 40.000 biglietti venduti, il Foro come uno stadio di calcio, è arrivato poco fa il KO di Novak Djokovic contro il croato classe 2005 Dino Prizmic, che ha battuto il suo mito in 3-7, 2-6, 6-2 e 6-4 per la prima volta alla 19ª partecipazione al Masters 1000 di Roma.
2: Scusa
6: Novak
2: Mancuso,
6: Djokovic.
2: Chiedo scusa, attenzione, è Catanzaro che interviene per segnalare il vantaggio del Catanzaro. Il gol di Verrengia al minuto numero 11, Catanzaro 1, Bari 0, a te la linea.
6: D'accordo Lopez, stavamo dicendo di Djokovic per la prima volta alla 19ª partecipazione al Masters 1000 di Roma, viene eliminato all'esordio il serbo 6 volte vincitore di questo torneo. Una giornata segnata dalla bellissima vittoria di Matteo Arnaldi, che ha battuto in rimonta il numero 8 del mondo, testa di serie numero 6 australiano.
7: Il raddoppio del Frosinone allo stirpe con Capitan Monterisi, minuto 12, Frosinone 2, Mantova 0. A te Mancuso.
6: Grazie Barlotti, evidentemente il tennis, come dire, chiama tanti gol. Dicevamo della vittoria bellissima di Matteo Arnaldi.

0: contro Alex De Minaur, 6-4 al terzo, una vittoria davvero di grande spessore. Al prossimo turno l'azzurro se la vedrà con Rafa Odar, la grande speranza del tennis spagnolo. Una serata pienissima con Cocciaretto e Musetti. Vediamo velocissimamente anche gli altri risultati, soprattutto per quanto riguarda il singolare femminile, con le sconfitte 6-4 al terzo di Tyra Grant e della Basiletti, che il suo torneo l'aveva vinto sconfitta 6-1, 6-3 dall'Ucraina Svitolina. Linea allo studio.
1: No, ancora Cesena, doppietta di Di Maggio, 4 gol in 12 minuti e 50, quindi Cesena 2, Padova 2, con la doppietta di Di Maggio che va aperto e chiuso al momento le marcature, ma questa è una partita incredibile, davvero. 13esimo, Cesena 2, Padova 2. Studio.
2: Aggiornamento da Pescara, il Pescara è passato in vantaggio al 10° minuto, vi dobbiamo il nome del marcatore, Faraoni, che porta in vantaggio il Pescara sullo Spezia. Le altre gare sono sullo 0-0, ovvero Reggiana Sampdoria su Tirolo Juve Stabia e Virtus Entella a Carrarese. Questo per quanto riguarda i campi non collegati. Riprendiamo la scaletta e inseriamo Torino, perché sta per iniziare l'anticipo della 36esima di Serie A fra Torino e Sassuolo. A seguire Frosinone per Frosinone Mantova, poi Monza per Monza Empoli, Venezia Palermo, Catanzaro Bari, Avellino Modena e Cesena Padova. Partiamo da Torino, raccomando la sintesi a tutti, abbiamo tanti campi non collegati, teniamo il ritmo e partiamo da Torino. Barchesi.
3: E l'esordiente arbitro Simone Gallipò sta per dare inizio alla contesa. Primo pallone giocato dal Torino, completo granata per la formazione di Roberto D'Aversa. Gara iniziata in questo momento, Torino che attacca da destra verso sinistra rispetto al nostro punto di osservazione. Sassuolo in completo bianco con risvolti nero-verdi va alla caccia del primo pallone della partita, recuperato poi da Vlasic. Si torna nella metà campo granata, 30 secondi, ovviamente 0-0 tra Torino e Sassuolo, Frosinone Mantova.
4: 14esimo che si è appena concluso allo Stirpe, il Frosinone in vantaggio 2-0 sul Mantova. Il raddoppio, come raccontato in diretta, arrivato sugli sviluppi di un calcio piazzato, Monterisi in qualche modo, poi forse l'ultimo tocco è di Castellini. Per il momento assegniamo autogol di Castellini della Mantova, ma quello che conta è che il risultato è già ben indirizzato. Dopo meno di un quarto d'ora il Frosinone in vantaggio 2-0 sulla Mantova, gara per il momento a senso unico. E allora 14 minuti 30 secondi sul cronometro, Frosinone 2 Mantova 0, andiamo a Monza.
5: Scoramento totale al Brianteo, siamo al quarto d'ora, l'Empoli è sempre in vantaggio sul Monza per 1-0, decide fin qui il 14esimo gol in campionato di Steven Spendi dopo pochi secondi. Intanto 10.000 tifosi biancorossi brianzoli, soprattutto quelli della curva Davide Pieri, provano in qualche modo a spingere il Monza, Monza che attacca, ma finora la squadra di bianco non ha confezionato pericolose azioni da gol. 16esimo, Monza 0 Empoli 1, andiamo a Venezia.
6: Si avvicina il quarto d'ora qui al Penso, Venezia 0, Palermo 0 e Lagunari in questo momento secondi in classifica. Rimessa laterale per il Venezia all'interno della propria metà campo, out di destra da segnalare all'11esimo, spettacolare uscita di Iorone nel portiere del Palermo che di testa in tuffo al limite dell'area di rigore è andato a anticipare Haps che stava per raggiungere il pallone servito da un compagno dopo un lancio lungo, ma davvero decisivo l'intervento del portiere del Palermo per impedire guai ai suoi. 15 minuti 20 secondi di gioco in Laguna, Venezia 0, Palermo 0. Elina Catanzaro.
7: Si va per il 16esimo qui al Ceravolo col Catanzaro in vantaggio per 1-0 sul Bari. Il gol, lo ricordo, di Verrengia all'11esimo. C'è stato un cross da sinistra di il colpo di testa del giocatore del Catanzaro, appunto di Verrengia, che ha trovato l'angolino più lontano, imparabile per Cerofolini. Adesso c'è un calcio di punizione in favore del Bari, palla in mezzo, attenzione, saltano in tanti, poi salta anche Brighenti che riesce a toccare, spedisce il pallone in fallo laterale. Il Bari ha subito il colpo dopo aver subito il gol e quindi in qualche modo adesso sta cercando di riprendersi e di attaccare alla ricerca del pareggio. È fondamentale.
1: Ancora da Cesena, devo interrompere perché passa in vantaggio di nuovo il Padova con Gianluca Caprari. Cesena 2 Padova 3, 5 gol in 16 minuti e mezzo. A te la linea.
7: Sì, grazie, soltanto per il parziale 16-32, Catanzaro 1 Bari 0, Avellino.
5: 17esimo ad Avellino, Avellino 0, Modena 0. Restano poche le emozioni che si stanno vivendo qui al Partenio. Al decimo ci ha provato il Modena con un colpo di testa di Pedro Mendes che è finito sulla traversa, ora scusate, sulla trasversale alto. E intanto ora c'è Iannarilli che rinvia verso il proprio compagno Patierno, che però viene anticipato dal difensore del Modena, pallone che termina in fallo laterale. Avellino 0, Modena 0, 17 minuti secondi sul cronometro qui al Partenio. Cesena.
1: E qua ci serve pallottoliere, 18esimo minuto, Cesena 2, Padova 3. È tornato in vantaggio il Padova dopo esserci andato al secondo minuto con Di Maggio, poi le reti di Spendi e Cerri avevano ribaltato tutto in 5 minuti primi. 13esimo minuto, Di Maggio, terzo tempo di testa, schiaccia la palla e batte di nuovo Siano. Al 17esimo Tommaso Berti perde una palla sanguinosa nell'area romagnola, palla che arriva sul destro di Gianluca Caprari, palla nell'angolino basso, ancora una volta fuori dalla portata di Siano. Il Padova non è venuto in gita, Padova già salvo, Cesena che cerca i playoff e in questo momento non sarebbe l'obiettivo centrato per i romagnoli. 19esimo che comincia adesso con il Cesena sotto 3-2 in casa contro Padova. Studio.
2: 18esimo sui campi non collegati a Pescara, il Pescara in vantaggio sullo Spezia per 1-0, la rete di Faraoni al decimo, Reggio Emilia, Reggiana, Sampdoria 0-0, poi su Tirol Juve Stabia 0-0, a Chiavari, Virtus Entella, Carrarese 0-0. Ripartiamo, Torino Sassuolo.
3: 4 minuti e mezzo, Torino 0, Sassuolo 0, ma Sassuolo pericolosissimo al secondo minuto. Splendida imbucata da parte di Volpato per Pinamonti, l'attaccante del Sassuolo leggermente in posizione defilata all'interno dell'area di rigore, ha calciato verso la porta, è stato molto bravo Paleari a distendersi tuffo sulla sua destra e respingere la conclusione, poi ha bloccato il pallone in due tempi. Prima opportunità da gol dunque per il Sassuolo dopo 120 secondi, ora c'è un fallo a metà campo subito da Lorientè, calcio di punizione in favore del Sassuolo, siamo entrati nel sesto minuto, Torino 0, Sassuolo 0, Frosinone.
4: È il 19esimo allo Stirpe, cantano i tifosi della Frosinone, la curva nord sotto cui attacca però adesso il Mantova, 2-0 il parziale per i giallazzurri, i gol di Calò al quinto sul rigore, il raddoppio, autogol di Castellini al 12esimo, nel mezzo anche un palo di Gegemis della Frosinone che insomma sta dominando questi primi 20 minuti del primo tempo. Attacca adesso il Mantova con un tiro dalla distanza proprio di Castellini, pallone alto sopra la traversa, 19 minuti 25 secondi sul cronometro, Frosinone 2, Mantova 0. Andiamo a Monza.
5: Ventesimo al Lu Power Stadium, attacca la formazione di casa, la presa sicura di Fulignati, Monza 0, Empoli 1. Qualche minuto fa Petagna si è letteralmente divorato l'1-1 calciando fuori da pochissimi metri, insomma per la squadra di casa la seconda posizione è più di un miraggio. Adesso si gioca a centrocampo, possesso continuo dei Brianzoli ma sterili negli ultimi 15-20 metri. Ventunesimo, Monza 0, Empoli 1, Venezia.
6: 19:45 allo stadio Penso, invariato il punteggio, Venezia 0, Palermo 0. In possesso palla la formazione di casa con l'abituale lungo fraseggio che arriva a coinvolgere l'estremo difensore lagunare Filip Stankovic, l'appoggio per Franic che si avvicina alla metà campo, il tocco per Busio in profondità a cercare Dubbia, lo trova, ora in possesso palla Haps che termina a terra, subisce un fallo il giocatore originario del Surinam, sarà dunque calcio di punizione per il Venezia, una decina di metri oltre la linea di metà campo all'interno di quella del Palermo. 20:15 in Laguna il punteggio, Venezia 0, Palermo 0, Catanzaro.
7: 21esimo al Ceravolo, adesso attacca il Bari, c'è il Catanzaro che si difende ma riesce a riconquistare questo pallone grazie ad un preciso intervento di Basci che è riuscito ad anticipare un avversario, si trattava nella fattispecie di Rao, poi adesso il Catanzaro che manovra per tentare di riportarsi in avanti, Bari che sembra aver in qualche modo recuperato un minimo di morale dopo aver subito il gol di Verrengia, si è reso pericoloso nel tratto non collegato ma è stato molto bravo Marietta a intercettare una conclusione sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Adesso c'è forse un fallo ai danni di un giocatore del Catanzaro non ravvisato dal signor Sozza, si prosegue, Bari in avanti, attenzione c'è questo tentativo, entra in area sulla destra, Brighenti anticipa tutti e spazza dalla zona pericolosa, dalla propria area di rigore. 21:22, 1-0 per il Catanzaro sul Bari. Avellino.
5: Siamo al 22esimo ad Avellino, 0-0 fra Avellino e Modena. I ritmi della gara restano molto blandi, se è comprensibile per il Modena che già ha acquisito i playoff, lo è meno per l'Avellino che dovrebbe fare la partita a caccia della vittoria. Al momento il gioco è fermo perché c'è Iannarilli che si sta apprestando, portiere dell'Avellino, a battere una rimessa dal fondo. Al suo fianco c'è Izzo, e proprio quest'ultimo a lanciare verso Paterno. Paterno però viene subito fermato dalla difesa del Modena, molto attenta fino ad ora. Poi c'è un contrasto a centrocampo con Cancellotti che mette il pallone in fallo laterale. Continuano a tirare le emozioni qui ad Avellino, 0-0 fra Avellino e Modena, 22 minuti 15 secondi sul cronometro. Cesena.
1: 22:30, metà del primo tempo, 5 gol e poco fa un'altra grandissima occasione per il Cesena di pareggiare con Bastoni, tiro a botta sicura respinto da un difensore quasi sulla linea. Ricordiamo che il Padova era andato in vantaggio al secondo minuto con Di Maggio, poi Cesena che l'ha ribaltata in 5 minuti con Spendi e Cerri, e poi ancora Di Maggio pareggiato con un bellissimo colpo di testa su assist di Ghiglione, e al 17esimo Caprari con il suo primo gol in maglia euganea, maglia biancorossa, è andato a riportare avanti il Padova. Grazie.
7: Chiedo scusa a Nicola Zanarini. Attenzione, il pareggio del Bari con Rao al 23esimo, cross di Moncini, il tocco di Rao sotto misura e pallone in rete nonostante il tentativo di deviazione di Arietta. Dunque 1-1 al Ceravolo tra Catanzaro e Bari. A te la linea.
1: E allora vediamo soltanto questa azione del Padova che è di nuovo in area, palla che viene respinta da Mangraviti. Dicevamo Padova in vantaggio di nuovo per 3-2, l'ultimo, il quinto gol al 17esimo con Caprari, che è stato frutto però soprattutto di una palla recuperata nell'area romagnola da Fusi, che poi l'ha data indietro a Caprari di destro, ha segnato il suo primo gol con la maglia biancorossa del Padova in vantaggio 3-2 a Cesena al 24esimo di un primo tempo incredibile. Studio.
2: 24esimo anche sui campi non collegati, Pescara Spezia 1-0 con la rete di Faraoni al decimo, e poi Reggiana Sampdoria 0-0, su Tirolo Juve Stabia 0-0, Virtus Entella Carrarese 0-0, Torino Sassuolo.
3: Decimo minuto, 0-0 tra Torino e Sassuolo, la risposta granata dopo l'occasione della formazione emiliana al secondo minuto di Pinamonti, ci ha provato Gineitis pochi istanti fa, botta di sinistro dal limite del lituano, parata da parte di Moric. G ancora Toro all'interno dell'area di rigore, sempre lo svedese di origine gambiana che guadagna il primo angolo della partita. Poco fa ci ha provato Lorienté da oltre 40 metri, aveva visto Paleari fuori dai pali, ha provato a scavalcarlo con una conclusione a pallonetto, pallone che è arrivato tra le braccia dell'estremo difensore granata. Primo corner per il Torino, arriva dopo 11 minuti, e lo seguiamo prima di andare a Frosinone. Vediamo Gineitis con il mancino, sta per effettuare il cross, angolo viene battuto alla destra di Moric. Parte il lituano, traiettoria d'uscire, insidiosa, colpo di testa e la palla che si insacca, il gol. Vediamo un po' non c'è gol, traversa interna e non è entrato il pallone, sembrava che fosse entrato tra la sorpresa anche di Roberto D'Aversa, fatto sta che il Torino è andato ad un passo dal gol, pallone che però non ha oltrepassato la linea di porta, ha fatto cenno l'arbitro Galipò, non è dovuto intervenire in quanto non ha suonato il suo dispositivo tecnologico che ha sul polso, e quindi si resta sullo 0-0 tra Torino e Sassuolo quando siamo al 12esimo. Frosinone
4: 26esimo, appena cominciato allo Stirpe, Frosinone 2 Mantova 0, con la squadra di casa in controllo, anche se il Mantova si è fatto vedere prima con Cella e poi con Mancuso impegnando Palmisani, il portiere del Frosinone che ha vissuto una stagione fantastica. Il titolare dell'Under 21 si dice sia anche nel mirino della Juventus per il prossimo calciomercato, ma staremo a vedere. Intanto il Mantova prova ad organizzare una reazione, concede poco però Cittadini in difesa nella Frosinone, il lancio in profondità a cercare Ruocco, posizione regolare, ma il pallone è ancora in controllo della Frosinone che prova a distendersi nella metà campo avversaria con Cittadini che va da Raimondo, limite dell'area, Raimondo prova a caricare il tiro, poi invece Cichella, ancora Gegemis sulla destra, il movimento a rientrare, poi il tiro murato dalla difesa del Mantova. Frosinone 2 Mantova 0 al 27esimo minuto, appena cominciato, linea Monza.
5: 27esimo anche al Lu Power Stadium, Monza 0 Empoli 1, la rete al primo minuto di Steven Spendi. Tutto il Monza ormai praticamente dall'inizio della partita nella metà campo dell'Empoli, si danno da fare e soprattutto Cutrone e Petagna, anche adesso in possesso di palla, la girata del 37 biancorosso, bella stavolta dal punto di vista stilistico, il pallone però termina sul fondo, sopra la traversa. Fulignati insomma non ha mai rischiato seriamente, la conclusione due minuti fa dello stesso Petagna, rasoterra, si è accartocciato l'estremo difensore dell'Empoli e ha bloccato la sfera. Adesso il pallone proprio è tra i piedi di Fulignati, rinvio lungo con il destro, pallone che scavalca abbondantemente la linea centrale del campo con Nasti, anticipato secco dalla difesa brianzola. 28esimo, Monza 0 Empoli 1, andiamo a Venezia.
6: 10 secondi al 27esimo in Laguna, Venezia 0 Palermo 0, non si è giocato per un paio di minuti, fumogeni in campo provenienti dalla curva sud, il settore che ospita la tifoseria organizzata di casa, c'è un altro fumogeno ora all'interno dell'area di rigore veneziana, in precedenza pericoloso il Palermo al 23esimo con l'Eduaron, dribbling a rientrare all'interno dell'area di rigore, conclusione col sinistro deviata in maniera imprescindibile da Svoboda, palla sul palo esterno e poi sugli sviluppi del successivo calcio d'angolo, conclusione di Bereshinsky all'interno dell'area di rigore, parata di Stankovic senza troppi problemi, 27 minuti e mezzo, gioco ancora fermo qui allo stadio Penso, il punteggio Venezia 0 Palermo 0 e linea a Catanzaro.
7: 28esimo qui al Ceravolo, dunque il Bari ha pareggiato questa partita che stava perdendo per il gol di Verrenge, è stato Moncini dunque a realizzare il pari su assist di Rao, il duetto tra i due, attenzione ancora un tentativo da parte del Bari, pallone in area di rigore, c'è questa azione con sempre con Moncini che sicuramente è il più pericoloso dei suoi compagni in questa fase della partita, ancora un tentativo, il cross, il pallone che danza davanti alla linea di porta con Marietta che non interviene e poi termina di
5: il pareggio del Monza al 29esimo minuto con Petagna, cambia ancora il parziale dunque del Brianteo, Monza 1 Empoli 1, ha segnato Petagna, a te la linea.
7: Dunque dicevamo con il Bari che è andato vicino al gol del 2-1, non è riuscita a intercettare un cross al centro dell'area di rigore, Rao nella fattispecie, poi il pallone che è terminato in fallo laterale per la rimessa con le mani in favore del Catanzaro che in questa fase si difende, il Bari che ha recuperato entusiasmo oltre al punteggio, ribadisco il parziale al 29esimo 1-1 tra Catanzaro e Bari al Ceravolo, andiamo ad Avellino.
5: È iniziato il 30esimo minuto qui ad Avellino, 0-0 fra Avellino e Modena, Avellino che ora attacca in area di rigore, ci entra Missori ma la difesa del Modena respinge e allora è Ricci ancora a riprendere palla per l'Avellino, Avellino che ora sta cercando di premere dopo una prima mezz'ora veramente soporifera qui al Partenio, attenzione l'Avellino, pericolosissimo primo tentativo pericoloso dell'Avellino, calcia Russo dopo un'azione personale, pallone che si è spento sul fondo alla destra del portiere del Modena Bagheria, 29 minuti 36 secondi qui ad Avellino, 0-0 fra Avellino e Modena, Modena che sta per riprendere il gioco col suo portiere Bagheria, linea a Cesena.
1: Dove si sta concludendo una prima mezz'ora davvero intensissima con il Padova ancora in vantaggio 3-2 sul Cesena, Eugani che hanno sfiorato addirittura il quarto gol poco fa con un tiro di Silva dal limite dell'area mandato in angolo da parte del portiere Siano e poco prima Simone Bastoni per il Cesena aveva avuto una seconda occasione per pareggiare di nuovo gli esiti di un incontro incredibile ma il suo tiro cross dalla destra è sfilato oltre il secondo palo, quindi Padova che nonostante sia già salvo sta giocando una partita clamorosa soprattutto in attacco, in difesa un po' meno, tutte e due molto allegre, Padova che è in vantaggio 3-2 in quel di Cesena al 31esimo minuto, studio.
2: Mezz'ora di gioco sui campi non collegati, la Virtus Entella è passata in vantaggio con la rete di Tirelli al 24esimo, quindi Entella 1, Carrarese 0, sugli altri campi Pescara Spezia 1-0, Reggiana Sampdoria 0-0, Suttirol Juve Stabia 0-0. Ripartiamo da Torino con un giro veloce, minuto e punteggio.
3: 17esimo Torino 0 Sassuolo 0 Frosinone.
4: 31esimo allo Stirpe, Frosinone 2 Mantova 0, linea Monza.
5: 32esimo minuto Monza 1 Empoli 1, andiamo a Venezia.
6: 30:40 in Laguna, Venezia 0 Palermo 0 Catanzaro.
7: 31esimo al Ceravolo, Catanzaro 1 Bari 1, linea d'Avellino.
5: 32esimo ad Avellino, Avellino 0, Modena 0, Cesena.
1: 32esimo anche al Manuzzi, Cesena 2, Padova 3, studio.
2: E 32esimo anche sui campi non collegati, Pescara Spezia 1-0, Reggiana Sampdoria 0-0, Sutirol Juve Stabia 0-0, Entella Carrarese 1-0, Torino.
3: È 0-0, ma qui fioccano le occasioni da gol, 0-0 per puro caso. Vi abbiamo raccontato in diretta la clamorosa opportunità per il Torino al 12esimo con l'angolo di Gineitis, il colpo di testa di G, traversa interna, pallone che era imbalzato sulla linea di porta e ha ricolpito la traversa, poi lo stesso G, protagonista un minuto dopo, di testa a porta vuota, ha schiacciato sul cross dalla destra di Lazzaro, pallone terminato alto, poi al 14esimo angolo di Lorienté, colpo di testa di Moaremovic e pallone allontanato dalla difesa del Torino. 30 secondi dopo, incursione di Lipani che si è presentato davanti a Paleari all'altezza dell'area di porta, il portiere del Torino ha respinto la conclusione del capitano dell'Under 21 e Pinamonti ha calciato clamorosamente alto a porta vuota. Infine al 16esimo Lorienté, conclusione dai 25 metri, pallone alto d'un soffio. 19esimo Torino 0, Sassuolo 0, Frosinone.
4: 33esimo allo Stirpe, con il Frosinone ancora in vantaggio 2-0 sul Mantova, calcio d'angolo per i giallazzurri, il quarto corner, ne ha battuti due, anzi uno solo il Mantova in questa prima mezz'ora, che vede il Frosinone adesso in controllo senza fretta. Giacomo Calò dalla bandierina dell'attacco sinistro del Frosinone, 10 gol, 14 assist, i numeri di Calò in questa stagione davvero strepitosa. Il cross al centro a cercare un compagno, svetta però la difesa del Mantova e poi il tiro di Gegemis alto sopra la traversa, uno dei grandi protagonisti, un altro dei grandi protagonisti della stagione del Frosinone, l'algerino. 33esimo minuto che si è già concluso, andiamo a Monza.
5: La mezz'ora superata da 3 minuti anche a Monza e adesso siamo in parità 1-1 tra Monza e Empoli, dunque il migliore in campo almeno fin qui, il trentenne Andrea Petagna ha ristabilito l'equilibrio, nono gol in campionato per l'attaccante del Monza, conclusione non irresistibile per la verità dall'interno dell'area di rigore, ma niente da fare per Fulignati, l'estremo difensore dell'Empoli che adesso fa ripartire la sua squadra, Empoli che era andato in vantaggio dopo una trentina di secondi con l'albanese Steven Spendi. Adesso naturalmente il Monza ci crede, ma il Frosinone è in vantaggio, come abbiamo sentito, per 2-0. 35esimo Monza 1, Empoli 1, Venezia.
6: 33:40 allo stadio Penso, Venezia 0, Palermo 0, molto più pericolosi però gli ospiti, almeno due occasioni recenti al 28esimo, la traversa colpita da Palumbo con un sinistro a rientrare decisivo, però il volo di Stankovic che ha toccato quel tanto che bastava per far sì che il pallone non terminasse in fondo al sacco, bravo l'Eduaron nello specifico a soffiare palla all'interno dell'area di rigore a Busio e poi il servizio per il compagno di squadra, ma davvero fondamentale la parata di Stankovic e poi circa 40 secondi fa Palumbo ha ricambiato la cortesia all'Eduaron, servizio in profondità e conclusione all'interno dell'area di rigore, terminata fuori davvero di poco, gioco momentaneamente fermo, un problema fisico per Franic, il braccetto di sinistra della difesa di Giovanni Stroppa, non perdiamo allora altro tempo, 33:40, Venezia 0, Palermo 0, Catanzaro.
7: 35esimo al Ceravolo, sempre 1-1 il punteggio tra Catanzaro e Bari, adesso c'è una rimessa con le mani in favore della formazione ospite, ci sono state le proteste da parte della panchina del Catanzaro per un presunto fallo ai danni di D'Alessandro, l'arbitro non ha ravvisato l'irregolarità, comunque ha segnato la rimessa con le mani al Bari e Catanzaro pericoloso nel tratto non collegato con Coffi che è partito da, praticamente dalla linea mediana del campo, ha fatto tutto la metà del terreno di gioco del Bari, è entrato in area di rigore e poi ha scaraventato un destro che è stato deviato in calcio d'angolo dal portiere barese, da Cerofolini, soltanto un corner dunque, ma Catanzaro davvero pericoloso pochi minuti fa. Adesso c'è il rinvio di Marietta con Bari che resta comunque in proiezione offensiva, pressing alto da parte della formazione di Moreno Longo che riconquista il pallone e si prepara ad una nuova azione offensiva. 36esimo, 1-1 il punteggio, Avellino.
8: 37esimo appena scoccato ad Avellino, Avellino 0 Modena 0, Avellino ora in possesso di palla a centrocampo, sta cercando la squadra di Ballardini di venire fuori negli ultimi minuti ma non riesce a rendersi pericolosa dalle parti di Bagheria, Bagheria che è il terzo portiere del Modena che sta giocando titolare oggi, prima in B per lui, fuori Cici Zola e Pezzolato, i primi due portieri del Modena. Attenzione però intanto l'Avellino in area di rigore con Russo ma controlla il pallone con un braccio e dunque il signor Di Marco comanda la punizione nell'area di rigore del Modena che riprenderà il gioco col portiere Bagheria. Un'altra curiosità, Modena con due giocatori del 2008, quindi appena diciottenni a centrocampo, Uiafe che aveva già qualche presenza in B e Arnaboldi che è al suo esordio. 36 minuti 50 secondi qui al Partenio, 0-0 fra Avellino e Modena. Cesena.
1: Appena cominciato il 38esimo minuto sul nostro cronometro con il Padova, sempre in vantaggio 3-2 sul Cesena che prova a rimontare per l'ennesima volta, partita davvero incredibile, ribaltata due volte da entrambe le squadre e nel giro di pochissimi minuti. Poi il Cesena poco fa con Mangraviti ha schiacciato un altro pallone di testa, la palla è uscita di pochissimo, adesso c'è un angolo dalla sinistra per il Cesena, lo batte Tommaso Berti, vediamo questa azione, palla prolungata verso Spendi che non ci arriva, palla ancora in area, c'è Mangraviti dalla destra, Bastoni, cross in mezzo e questa volta blocca a terra il portiere del Padova che oggi è Fortin, non Sorrentino. Padova zeppo di riserve ma assolutamente competitivo nonostante sia già salvo e Cesena invece cerchi l'ultimo posto playoff. 38esimo minuto, Cesena 2 Padova 3. Studio.
2: Si è sbloccata anche la gara del Druso di Bolzano con il vantaggio dello Juve Stabia sul Südtirol. Gabrielloni al 36esimo, ora siamo al 38esimo sui campi non collegati. Pescara Spezia 1-0, Reggiana Sampdoria 0-0, Virtus Centella Carrarese 1-0, Torino.
3: 24 minuti e 20 secondi, Torino 0, Sassuolo 0, con il Sassuolo che recupera palla a metà campo, c'è l'Orientè che è sempre un pericolo costante per la difesa del Torino quando si impossessa del pallone, c'è Lipani al limite dell'area di rigore, arriva Volpato, Volpato destro, respinto da Ebossé, pallone poi allontanato da Coco, viene mantenuto in campo da Gi che si sta dando un grande affare alla sua seconda partita da titolare, lo svedese di origine gambiana, sfortunatissimo, lo ricordiamo, al 12esimo colpo di testa, traversa interna, pallone sulla linea di porta e poi di nuovo sulla traversa e infine recuperato dal portiere del Sassuolo Moric. Siamo giunti al 25esimo, Torino 0 Sassuolo 0, Frosinone.
4: Minuto 39 in corso allo Stirpe, Frosinone 2 Mantova 0, con i ritmi che si sono un po' abbassati ci ha provato il Mantova poco fa con una bella iniziativa di Benassà sulla sinistra, Benassà grande protagonista venerdì scorso 1 maggio nel 3-2 del Mantova contro il Monza, sfida questa che insieme a questa naturalmente decide la lotta per la promozione. La squadra ospite ci prova adesso in difesa con Dembélé a costruire un'azione, il suggerimento per Mancuso che quasi a centrocampo viene a prendersi il pallone, però davvero concede poco il Frosinone che sembra in totale controllo della partita. 40esimo in corso allo Stirpe, Frosinone 2 Mantova 0, andiamo a Monza.
5: Monza 1 Empoli 1, il minuto è il 40esimo, continua ad attaccare la formazione di casa allenata da Paolo Bianco, nel periodo non collegato solo un sussulto, la conclusione bella di Patrick Cutrone dal limite, ha bloccato con sicurezza Fulignati, insomma il Monza.
7: Attenzione Brughini, attenzione Brughini e Catanzaro che interviene, raddoppio del Bari con Piscopo sotto misura in girata di sinistro, ha spiazzato imparabilmente Marietta, ha portato il Bari sul 2-1, a te la linea.
5: D'accordo, grazie Lopez, dicevamo del Monza che continua a spingere ma fatica a trovare spazi negli ultimi 15-20 metri, c'è un calcio di punizione già battuto per i Brianzoli, 41esimo Monza 1, Empoli 1, Venezia.
6: Il 40esimo a Venezia, Venezia 0 Palermo 0, al 37esimo l'esultanza del pubblico di casa per il gol di Lauberbach, annullato però per posizione di fuorigioco dell'attaccante tedesco, un gol che è arrivato in seguito agli sviluppi di un calcio d'angolo battuto dalla bandierina di sinistra da parte di Busio. Un po' in difficoltà il Venezia sulla pressione alta del Palermo, decisamente più pericoloso fino a questo momento rispetto alla formazione di casa. Primo cambio forzato per il Venezia, non ce l'ha fatta Franic, il difensore di sinistra della linea a 3 di Giovanni Stroppa. Al suo posto è entrato in campo Sidibé. 40 minuti, 45 secondi di gioco in Laguna. Venezia 0, Palermo 0, Catanzaro.
7: Sì, per raccontarvi il raddoppio del Bari, c'è stata un'azione insistita sulla sinistra con Moncini e Rao che ovviamente hanno dialogato, poi il pallone è pervenuto dalle parti di Piscopo che era appostato nei pressi dell'area piccola, non ha guardato la porta, ha girato immediatamente di sinistra, ha battuto imparabilmente Marietta alla sua sinistra, pallone basso imparabile nell'angolino e dunque nulla da fare per il portiere del Catanzaro, col Bari che adesso conduce per 2-1 a sorpresa perché il Catanzaro era in controllo, addirittura nel tratto non collegato ha sbagliato un gol clamoroso con Coffi che era stato servito da D'Alessandro sfuggito alla retroguardia avversaria, un pasticcio della difesa del Bari, il D'Alessandro la fuga, il tocco in mezzo all'area di rigore all'altezza del dischetto, Coffi ha tirato di sinistro ma il pallone clamorosamente, dicevo, è terminato sul fondo alla sinistra di Cerofolini. Ribadisco il parziale al 42esimo, dunque Catanzaro 1 Bari 2, raddoppio di Piscopo, linea ad Avellino.
8: Minuto 43 ad Avellino, Avellino 0, Mantova 0. Avellino che ora è in possesso palla con Iannarilli, il suo portiere. Iannarilli che torna in porta oggi a Empoli, c'era stato Daffara perché Iannarilli era influenzato e Daffara si era ben destreggiato parando anche per due volte un rigore a Spendi, ma oggi Ballardini ha deciso di riaffidarsi nuovamente a Iannarilli, portiere goleador a segno contro il Catanzaro quest'anno. Modena ora in possesso di palla, lancio lungo ma che termina in fallo laterale, davvero poche le emozioni qui al Partenio in questo primo tempo che si avvia alla conclusione, siamo al 43esimo, Avellino 0 Modena 0, Cesena.
1: Situazione molto diversa qui al 44esimo a Manuzzi, Padova in vantaggio 3-2 sul Cesena, è abbastanza incredibile che da 25 minuti non si segni più, 5 reti tutte concentrate praticamente nel primo quarto d'ora tra il secondo minuto e il 17esimo con due ribaltamenti di fronte, Padova che va sotto, Cesena che passa avanti 2-1 e Euganei che si riportano avanti 3-2 e Cesena che ha avuto tre enormi occasioni per pareggiare, l'ultima con Alberto Cerri che ha colpito di testa, botta sicura da 3 metri, Fortina ha avuto un riflesso felino, davvero il grande protagonista degli ultimi minuti è il portiere del Padova che ha salvato.
8: Scusa ti interrompo, da Avellino dove l'Avellino al primo vero affondo della partita è passato in vantaggio, ha segnato il numero 2 Missori, Filippo Missori, a fra poco per raccontare il gol, ribadiamo il parziale, Avellino 1 Modena 0 al 44esimo minuto, linea a chi stava parlando.
1: Sì, parlavamo da Cesena, quindi Cesena che ottiene con questa notizia da Avellino e si allontana ancora di più dai playoff, Avellino che sarebbe ottavo, Cesena quindi staccato, siamo al 45esimo con il Padova in vantaggio 3-2 qua al Manuzzi studio.
2: Sui campi non collegati è il 44esimo, Pescara Spezia 1-0, Reggiana Sampdoria 0-0, Sudtirol 0, Juve Stabia 1, Virtus Entella 1, Carrarese 0. Ci avviciniamo alla fine dei primi tempi e alla segnalazione dei recuperi, quindi andiamo con un giro veloce, minuto e punteggio, partiamo però da Torino.
3: 31esimo, Torino 0, Sassuolo 0, Frosinone.
4: 45esimo allo Stirpe, Frosinone 2, Mantova 0, Monza.
5: 45esimo, Monza 1, Empoli 1, Venezia.
6: 44,5 in Laguna, Venezia 0, Palermo 0, Catanzaro.
7: 45esimo che scocca proprio in questo istante, Catanzaro 1, Bari 2, Avellino.
8: 45esimo ad Avellino, Avellino 1, Modena 0, Cesena.
1: Primo dei due minuti di recupero in corso, Cesena 2, Padova 3, studio.
2: Sui campi non collegati il 45esimo, Pescara 1, Spezia 0, Reggiana Sampdoria 0-0, Sudtirol 0, Juve Stabia 1, Virtus Entella 1, Carrarese 0. Ripartiamo da Torino.
3: Dove siamo al 32esimo, sempre 0-0 tra Torino e Sassuolo dopo il tiro a segno del primo quarto d'ora, ora c'è più tranquillità in campo da parte delle due squadre, Torino che va alla battuta del terzo calcio d'angolo, ma andiamo sui campi di B perché stanno per terminare i primi tempi, qui siamo 0-0 tra Torino e Sassuolo, 32 minuti e 10 secondi di gioco, Frosinone.
4: 46esimo in corso allo Stirpe, il primo dei 4 minuti di recupero assegnati dall'arbitro Manganiello della sezione di Pinerolo, forse un po' tanti, anche se è vero si è perso tempo soprattutto in occasione della revisione al VAR, on field review in occasione del rigore poi concesso e trasformato da Calò al 5° minuto per il vantaggio della Frosinone. Il raddoppio è arrivato al 12esimo con autogol di Castellini dopo il tiro in qualche modo di Monterisi su azione da calcio piazzato. Adesso ci prova il Mantova, non concede nulla però il Frosinone anche con un po' d'esperienza, si ripartirà dunque con un rinvio dal fondo per Palmisani, il portiere dei giallazzurri, che anche poco fa è stato reattivo su un tiro dalla distanza. Frosinone 2 Mantova 0, è il secondo minuto di recupero, andiamo a Monza.
5: A Monza mancano 10 secondi al termine del primo tempo, compresi 2 minuti di recupero, siamo in parità. Monza 1, Empoli 1, nel periodo non collegato una bella iniziativa di Birindelli, 5 gol in campionato, la conclusione
1: 3-3 a Cesena, torna in parità, il primo tempo incredibile con il secondo gol personale in questa serata pazzesca per gli attaccanti di Christian Spendi, doppietta per lui, doppietta per Di Maggio del Padova, fatto sta che si va all'intervallo con la situazione di Cesena 3 Padova 3, forse ancora qualche secondo da giocare a te in linea che stava parlando.
5: D'accordo Zalanini, e Monza con Cutrone che ha sfiorato il gol del 2-1, pallone alto sulla traversa ma di pochissimo, brividi, intanto termina il primo tempo qui al Brianteo, Monza 1 Empoli 1, vantaggio dei toscani al primo minuto con Steven Spendi, poi al 29esimo il pareggio firmato da Petagna, 1-1, andiamo a Venezia.
6: 47 e 23 secondi, si giocherà fino al 48esimo, Venezia 0 Palermo 0, azione d'attacco della formazione di casa Shintian, siamo sulla tre quarti del Palermo, Kike Perez all'interno dell'area di rigore riesce però ad allontanare momentaneamente la minaccia, Augello, attenzione uno contro uno fra Svoboda e Leduaron, lo vince il capitano del Venezia, Leduaron tra l'altro molto pericoloso ancora al 44esimo, cross dalla destra da parte di Pierozzi, incornata a centro area dell'attaccante francese, palla davvero di poco sopra la traversa, sta per finire il primo tempo qui a Venezia, arriva in questo momento il duplice fischio del direttore di gara Zanotti all'intervallo, Venezia 0 Palermo 0 e andiamo a Catanzaro.
7: Squadra al riposo dopo un minuto di recupero, dunque intervallo anche qui al Ceravolo, punteggio Catanzaro 1 Bari 2, le reti di Verrengio al 12esimo per il Catanzaro, pareggio di Moncini e poi raddoppio di Piscopo per il Bari. Avellino.
8: Terminato il primo tempo ad Avellino con l'Avellino in vantaggio per 1-0 sul Modena, gol al 44esimo, Missoria sfondato sulla sinistra, ha crossato al centro, Bagheria ha deviato il pallone nella sua porta, quindi più corretto parlare di autorete di Bagheria che ha consentito all'Avellino di chiudere il primo tempo in vantaggio per 1-0 sul Modena. Cesena.
1: Appena finito il primo tempo sul 3-3, davvero tantissime emozioni, secondo minuto Di Maggio porta il Padova avanti, poi in 5 minuti Spendi e Cerri ribaltano la partita, remontata al contrario con il Padova che segna ancora con Di Maggio e Caprari al 17esimo, quindi è 2-3 e poi poco fa al secondo minuto di recupero Christian Spendi con un tiro da sottomisura ha fatto 3-3 e poco prima però il Padova aveva sfiorato davvero il 4-2 con Caprari contropiede, salvataggio sulla linea di Ciofi, finisce il primo tempo davvero roboante, 3-3 fra Cesena e Padova. Studio.
2: Abbiamo i finali dei primi tempi anche sui campi non collegati, a Pescara si va negli spogliatoi con il Pescara in vantaggio per 1-0, la rete di Faraone al decimo, a Reggio Emilia, Reggiana e Sampdoria 0-0, al Druso di Bolzano, Juve Stabia in vantaggio sul Sud Tirol per 1-0 grazie alla rete di Gabrielloni al 36esimo e chiude in vantaggio anche la Virtus Entella 1-0 sulla Carrarese, la rete di Tirelli al 24esimo, si gioca ancora a Frosinone, sono le battute finali del primo tempo, quindi mettiamo un attimo in stand by Torino che proseguirà poi perché è iniziata più tardi, andiamo a Frosinone da Barlotti per Frosinone Mantova, ultime battute di questo primo tempo.
4: Eh sì, è appena arrivato in realtà il duplice fischio dell'arbitro Manganiello di Pinerolo, da segnalare nel periodo non collegato solo un'occasione per il Mantova, gran tiro di Marras, splendida risposta di Palmisani che si tuffa sulla propria destra e rimane, e fa così che il punteggio rimanga sul 2-0 per il Frosinone, punteggio col quale le squadre sono andate negli spogliatoi. A te Massimiliano.
2: Abbiamo quindi tutti i finali dei primi tempi, ma prima del riepilogo andiamo da Barchesi a Torino per un minuto di radiocronaca per Torino Sassuolo.
3: Siamo al 37esimo nel corso del primo tempo, 0-0 tra Torino e Sassuolo, e dicevamo dopo l'inizio veemente da una parte e dall'altra con un vero e proprio tiro a segno, mentre nel frattempo arriva il primo cartellino giallo in Serie A combinato a un calciatore da parte dell'esordiente arbitro Galipò, ammonito Lipani per trattenuta reiterata su Vlasic. La partita sta vivendo un momento di stanca con il Torino che comunque dà la sensazione di cercare di più il gol del vantaggio. Fino a questo momento abbiamo contato 3 occasioni per la formazione granata, 4 del Sassuolo che era partito meglio, ma ricordiamo pure che l'occasione migliore ce l'ha avuta il Torino con il colpo di testa di Ingi e doppia traversa colpita con il tentativo iniziale che ha fatto tremare il portiere del Sassuolo Muric col pallone che ha colpito la parte inferiore della traversa, è rimbalzato sulla linea di porta e poi è tornato a sbattere contro la traversa una seconda volta. Occhio a Torino, Lazzaro, parte il cross a Simeone, colpo di testa, pallone alto, 38 minuti 25 secondi, Torino 0 Sassuolo 0, studio.
2: Il riepilogo dei parziali al termine dei primi tempi nell'ultima giornata di Serie B, ultima giornata emozionantissima perché ci sono ancora tutti i verdetti da scrivere, a parte la promozione già ottenuta la scorsa settimana dal Venezia, è tutto ancora in gioco, in testa e in coda per la seconda promozione diretta, per i playoff e per la zona retrocessione. Andiamo al riepilogo al termine dei primi tempi: Frosinone Mantova 2-0, Monza Empoli 1-1, Venezia Palermo 0-0, a Catanzaro il Bari è in vantaggio sul Catanzaro per 2-1, Avellino Modena 1-1, Cesena Padova 3-3, Pescara Spezia 1-0, Reggiana Sampdoria 0-0, Sudtirol 0 Juve Stabia 1, Virtus Entella 1, Carrarese 0. Torniamo da Massimo Barchesi per Torino Sassuolo.
3: 39 minuti 20 secondi, 0-0 tra Torino e Sassuolo, una partita che, come detto, in chiave classifica conta poco o nulla per il Torino, qualcosina per il Sassuolo. Che a Simeone, pallone che non filtra, l'intervento dell'ex Valukiewicz, ancora corner per la formazione granata, il quinto, 5-2 il conto degli angoli in favore del Sassuolo che, come detto, potrebbe ancora pensare al settimo posto con l'Atalanta che in questo momento è a 5 punti di distanza dalla formazione di Fabio Grosso, considerando il punto che sta attualmente conquistando il Sassuolo. Calcio d'angolo dunque in favore del Torino, partito il cross, c'è il tentativo di testa da parte di Prati, pallone che termina abbondantemente alto sopra la traversa. Torino Sassuolo che è anche un po' una gara speciale per la formazione emiliana, perché fu la prima partita in Serie A nella storia del Sassuolo proprio contro i Granata, il 25 agosto del 2013 finì 2-0 per il Torino. Il rinvio da parte di Muric che torna a difendere la porta del Sassuolo dopo 4 panchine, in quanto il portiere che era diventato titolare, Turati, è infortunato e non è nemmeno in panchina. Vediamo Pinamonti, poi Volpato, Torsvet, da questi Lipani che rincorre il pallone, lo raggiunge all'altezza della linea di fondo campo, ancora Lipani in lotta con Gineitis, poi sfera spazzata via in fallo laterale da Prati, rimessa per il Sassuolo sotto la nostra postazione effettuata dall'Oriente che si è spostato sul settore destra del fronte offensivo del Sassuolo. Ancora la formazione di Fabio Grosso a manovrare, vediamo il capitano Nemanja Matic all'indietro per Valukiewicz avanza lentamente quasi all'altezza della mediana, si ferma, poi può servire.
2: Allora Massimo, approfitto di questo fraseggio a centrocampo per andare al foro italico di Emilio Mancuso, perché si è chiuso il primo set con la nostra Cocciaretto in campo. Emilio.
9: Proprio così, e ci sono ottime notizie perché è stato un bel primo set, quello di Elisabetta Cocciaretto, chiuso con il parziale di 6-3 in 42 minuti contro la testa di serie numero 28, l'americana Emma Navarro, e dunque un primo parziale che ci fa ben sperare in vista del secondo set, dunque 6-3 Cocciaretto contro la Navarro, linea allo studio.
2: Tornando al calcio, si gioca anche in Europa, nella Ligue 1 Lens e Nantes sono sullo 0-0 al 44esimo, in Bundesliga il Borussia Dortmund all'intervallo in vantaggio sull'Eintracht di Francoforte per 2-1, nella Liga Spagnola l'Osasuna in vantaggio in casa del Levante per 2-0, siamo al 28esimo. Torniamo a Torino, andiamo da Barchesi per Torino-Sassuolo fino alla fine.
3: Ha provato a lanciarsi da solo Obrador, ma si è portato il pallone in fallo laterale, rimessa in favore del Sassuolo. 42 minuti e 25 secondi, Torino 0 Sassuolo 0, Koulibaly rimessa lunga e Bosse, colpo di testa, sfila il pallone, recuperato da G in lotta con Valukiewicz, alla meglio il polacco che poi cerca il filtrante astuto Obrador, che fa carambolare il pallone sulle gambe di Pinamonti, guadagnando rimessa laterale, pallone all'indietro per Saúl Coco. Ci riprova il Torino, Coco che supera in questo momento la linea di metà campo, poi va all'indietro. Ancora il Torino a fraseggiare con Marianucci per Bosse, si ferma il camerunense e poi scambia il pallone con Coco, ancora e Bosse sulla sinistra per Obrador, sempre e Bosse, il Sassuolo che in questo momento non concede spazi, Torino che non ha molte idee in questa fase finale del primo tempo, spazientito un po' il pubblico dell'Olimpico Grande Torino, ricordiamo che persiste la protesta dei tifosi della curva Maradona che terminerà questa sera, in quanto hanno già garantito la loro presenza in occasione del derby con la Juventus tra due settimane. Vediamo Giovanni Simeone che ha giocato pochi palloni fino a questo momento, linea di fondo campo, scarica all'indietro per Lazaro, si fa vedere Vlasic spalle alla porta con il mancino, il croato cambia gioco e pesca Obrador, mette giù con il petto il pallone lo spagnolo, arrivato nel mercato di gennaio, scambia con G, G certamente il più pericoloso del Torino in questo primo tempo, ancora G in uno contro uno con Valukiewicz, buono lo scarico all'indietro e Bosse, cross col mancino, Lazaro di testa, pallone che resta lì, la rovesciata, la parata, gran rovesciata di Giovanni Simeone, gran parata da parte di Muric, gesto tecnico più bello del primo tempo, è arrivato proprio quasi in chiusura della prima frazione con la rovesciata di Giovanni Simeone, la deviazione di Muric, ma tutto è stato vanificato da un intervento del direttore di gara e del suo assistente, c'è stata una posizione di fuorigioco, ma bellissima davvero la rovesciata di Giovanni e Simeone, altrettanto bella dobbiamo dire la parata da parte di Emoric, che si era disteso in tuffo con la mano destra aperta a respingere la conclusione volante dell'attaccante argentino. Calcio di punizione che viene battuto dal Sassuolo, dal portiere Muric, tra 20 secondi conosceremo l'entità del recupero, intanto c'è Matic a portar palla per il Sassuolo, lo scambio con Muaremovic, attenzione Matic un po' corta all'indietro, deve uscire uno sveglissimo Muric perché era andato subito ad affrontarlo, ad aggredirlo G, che stava per approfittare della leggerezza da parte di Matic. Un solo minuto di recupero già cominciato, 0-0 il parziale tra Torino e Sassuolo in quella che è la prima partita della 36esima e terz'ultima giornata del campionato di Serie A. Cristian Volpato, uno dei migliori del Sassuolo in questo primo tempo, poi Valukiewicz, avanza Matic, da questi a Torsvet, c'è anche Doig sul binario di sinistra, ma il norvegese va nuovamente all'indietro da Matic, eccolo Doig servito, Doig per Torsvet, ancora il Sassuolo a portar palla, ma manca poco al termine del primo tempo, solo 15 secondi, il Sassuolo resta lì all'altezza della metà campo, ora prova l'accelerazione con Doig, la sponda di Pinamonti per Torsvet, cerca la profondità Doig ma non viene servito, non c'è più tempo davvero adesso, e infatti termina qui il primo tempo con l'arbitro l'esordiente in Serie A Galipò che manda le squadre negli spogliatoi, Torino 0 Sassuolo 0 al termine del primo tempo, linea a Roma, giornale radio e poi Torino Sassuolo e i secondi tempi ovviamente delle gare del campionato di Serie B, linea a Roma.
2: E termina qui anche la prima parte di tutto il calcio minuto per minuto, torniamo fra pochissimo con i secondi tempi della 38esima ultima giornata di Serie B e con l'anticipo della 36esima di Serie A. GR1.
10: Radio 1, un mondo da sentire.
11: GR1. Buonasera da Massimo Cecchini. Sia l'Italia che gli Stati Uniti difendono i propri interessi nazionali ed è giusto trovarsi d'accordo su questo. Così Giorgia Meloni a Milano all'evento di Confagricoltura, tornando sull'incontro con il segretario di Stato americano Rubio. Poco prima sui social la Premier aveva parlato di un confronto ampio e costruttivo e dell'importanza dell'unità dell'Occidente.
12: Per decenni abbiamo pensato di poter vivere comodi in un'Europa nella quale appaltavamo la sicurezza agli Stati Uniti, l'energia alla Russia, le materie prime alla Cina. Poi ci siamo dovuti svegliare in un mondo nel quale se tu non controlli le cose fondamentali dipendi da chiunque altro. E nel mondo di caos nel quale noi viviamo oggi non ce lo possiamo permettere.
11: E Medio Oriente ancora tensioni nello stretto di Hormuz. Le forze americane hanno colpito due petroliere battenti bandiera iraniane che tentavano di superare il blocco navale nel Golfo dell'Oman, mentre Trump attende la risposta di Teheran al piano di pace americano. E Donald Trump su Truth ha annunciato 3 giorni di tregua nella guerra in Ucraina dal 9 all'11 maggio in occasione delle celebrazioni per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Previsto anche uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Zelensky conferma l'intesa e assicura che non saranno colpiti obiettivi a Mosca nella Piazza Rossa. La cronaca con il caso Garlasco. Gli inquirenti di Pavia hanno inviato gli atti alla Procura Generale di Milano per sollecitare una revisione del processo a carico di Alberto Stasi. E dalla nuova inchiesta emergono altri elementi su Andrea Sempio.
13: Quando sono andato io il sangue c'era, e ancora un soliloquio in macchina nella sua Panda il 12 maggio 2025 a rafforzare le accuse contro Andrea Sempio. Lo pensano i carabinieri che hanno trascritto il contenuto dell'intercettazione nelle 310 pagine di informativa. Già un mese prima, il 14 aprile, Sempio simulava le risposte di Chiara Poggi alle sue telefonate nei giorni precedenti il delitto e diceva di aver visto i video intimi di lei e Alberto Stasi. Per i suoi difensori stava commentando un podcast e in effetti così emerge anche dalle carte. Di certo però, da mesi di intercettazioni ambientali emerge anche la tendenza dell'indagato a parlare da solo in macchina di questa storia. Tra gli atti della Procura di Pavia anche la trascrizione di alcuni appunti estratti dalle agende di Sempio. Molta ansia, Stasi ha chiesto la riapertura, mamma in panico. Da Milano, Simone Gorla, GR1.
11: Tensione alla Biennale di Venezia durante il corteo pro-Palestina contro il padiglione israeliano, scontri con la polizia quando alcuni manifestanti hanno tentato di superare il cordone delle forze dell'ordine. Una ventina di padiglioni sono rimasti chiusi proprio contro la presenza di Israele. Picchiare gli agenti non porta a nulla, ha affermato il vice premier Salvini a Venezia per incontrare il presidente Buttafuoco. In chiusura il meteo, domani cielo sereno al mattino, mentre dal pomeriggio aumenteranno le nuvole a partire dalle regioni occidentali e dalla Sardegna, dove in serata sono attese le prime piogge. Temperature in aumento. Sono le 21.36 minuti, la linea torna tutto il calcio minuto per minuto. Il prossimo GR1 alle 23.
2: Ritorniamo in diretta per la seconda parte di tutto il calcio minuto per minuto con le gare della 38esima ultima giornata di Serie B con l'anticipo di Serie A, l'anticipo della 36esima di Serie A, Torino-Sassuolo. Torniamo sui campi come sempre dai nostri inviati per sentire come si sono chiusi i primi tempi e partiamo da Torino, Torino-Sassuolo, Barchesi.
3: Torino 0, Sassuolo 0, Frosinone.
4: Frosinone 2, Mantova 0, questo il parziale all'intervallo, allo Stirpe, Monza.
5: Monza 1, Empoli 1, Venezia.
6: Venezia 0, Palermo 0, questo il parziale all'intervallo, Catanzaro.
7: Squadre che stanno rientrando in campo per la ripresa, e punteggio dopo i primi 45 minuti di gioco, Catanzaro 1, Bari 2, Avellino.
5: Ad Avellino il primo tempo si è chiuso sul punteggio di Avellino 1, Modena 0, Cesena.
1: E al Manuzzi 47 minuti pirotecnici sono finiti, con risultato di parità Cesena 3, Padova 3, studio.
2: 4 i campi non collegati oggi, l'Adriatico Cornacchia per Pescara Spezia, al termine del primo tempo il Pescara in vantaggio per 1-0 con la rete di Faraoni al decimo, a Reggio Emilia, Reggiana e Sampdoria sullo 0-0, al Druso di Bolzano, Sudtirol 0, Juve Stabia 1, la rete di Gabrielloni al 36esimo, e al Comunale di Chiavari la Virtus Entella conduce sulla Carrarese per 1-0, rete di Tirelli al 24esimo. Si gioca anche in Europa, Lens e Nantes sono sullo 0-0 all'intervallo nella Liga 1. In Bundesliga il Borussia Dortmund conduce sull'Eintracht di Francoforte per 2-1 al 50esimo minuto, e nella Liga Spagnola Levante e Osasuna sono sul 2-2, è arrivato in questo momento il pareggio del Levante che era sotto in casa, e siamo al 37esimo. Ripartiamo da Frosinone, mettiamo in stand by per il momento Torino-Sassuolo, che è cominciata con un quarto d'ora di ritardo, l'orario previsto alle 20.45. Ripartiamo da Frosinone per Frosinone-Mantova, momentaneamente primo campo, a seguire Monza per Monza-Empoli, poi Venezia per Venezia-Palermo, Catanzaro per Catanzaro-Bari, Avellino per Avellino-Modena, Cesena per Cesena-Padova, i campi non collegati, Pescara-Spezia, Reggiana-Sampdoria, Sud Tirolo-Juve Stabia, Virtus Entella, Carrarese. Ai microfoni Jacopo Barlotti, Antonello Brughini, Dario Giordo, Antonio Lopez, Giuseppe De Caro e Nicola Zanarini. Ripartiamo da Frosinone.
4: Allo Stirpe si gioca da 30 secondi nel corso del secondo tempo, Frosinone 2 Mantova 0, risultato indirizzato nei primi 12 minuti dalla Frosinone, che ha trovato sul rigore di Calò il vantaggio al quinto minuto, poi al 12esimo il raddoppio con l'autogol di Castellini. Mantova che ci ha provato, bravo però sempre attento Palmisani, il portiere della Frosinone. Frosinone che con questi risultati non solo sarebbe promosso in Serie A, ma visto che il Venezia non sta vincendo.
14: Chiedo scusa a Jacopo Barlotti, intervengo da Venezia. Il vantaggio del Venezia dopo un minuto dalla ripresa del gioco siglato da Dumbia. Cambia dunque il punteggio in Laguna, Venezia 1-0. E di nuovo a te la linea.

0: ha portato in vantaggio la formazione toscana approfittando di una gravissima disattenzione della difesa brianzola. 14° gol in campionato per l'attaccante albanese dell'Empoli. Poi al 29° minuto, dopo una pressione abbastanza costante del Monza, la rete è di Petagna, di Andrea Petagna, per lui 9° gol in campionato. Dunque sarà un Monza d'assalto in questo secondo tempo, ma le notizie che arrivano dalla ciociaria non sono affatto confortanti per la formazione brianzola, sostenuta da oltre 10.000 spettatori. Siamo al 3° minuto, Monza 1, Empoli 1, Venezia.
1: 2 minuti e mezzo in laguna e dunque cambiato da pochissimo il punteggio. Venezia 1, Palermo 0, la rete siglata da Dumbia un minuto fa circa, che cambia non solo il punteggio ma anche la classifica, come già ricordato. Venezia che in questo momento torna in testa alla graduatoria. La rete di Dumbia, con un'azione condotta da Yeboah, che è arrivato al limite dell'area di rigore, ha scaricato per il compagno di squadra, pallone leggermente arretrato ma comunque controllato dal francese, che poi ha concluso indirizzando il pallone nell'angolo basso alla sinistra della porta, difesa dall'ex portiere del Venezia Joronen. Attacca ora il Palermo, traversone all'interno dell'area di rigore piuttosto lungo e riparte la formazione di casa con Kike Perez, che conduce il contropiede. Tengo ancora la linea, palla per Yeboah, siamo al limite dell'area, attenzione il passaggio ancora per Perez, la finta, la conclusione da circa 11 metri, la parata però da parte di Joronen. 3 minuti e mezzo nella ripresa in laguna, Venezia 1, Palermo 0. Andiamo a Catanzaro.
2: 3 minuti e mezzo anche qui a Catanzaro, si è partiti dal 2-1 del primo tempo con il Bari in vantaggio sulla formazione di casa. Non ci sono stati cambi durante l'intervallo, le due formazioni sono scese sul terreno di gioco con gli stessi 11 con cui hanno iniziato la partita. Adesso il Bari attacca da destra verso sinistra, dall'altra parte invece c'è il Catanzaro, sempre rispetto al nostro punto d'osservazione. Bari che riconquista un pallone e può provare a ripartire, lo fa con Rao che scatta sulla sinistra, attenzione c'è una buona opportunità, forse c'è un cross, lo effettua ma il pallone però viene toccato e c'è il gol del Bari. 3° gol del Bari, è stato bravissimo, un inserimento da destra, non siamo riusciti a intercettare il numero, adesso vi daremo conto del marcatore, ma è stata una bellissima azione del Bari in ripartenza, un cross da sinistra, un pallone lungo sul palo opposto e poi lì un giocatore bianco-rosso ad intervenire quasi in mischia e ha scaraventato il pallone in rete. Dopo 4 minuti e mezzo nel corso del secondo tempo, punteggio che cambia ancora una volta, Catanzaro 1, Bari 3. Andiamo ad Avellino.
3: Siamo al 5° della ripresa da Avellino, punteggio sempre sull'1-0 in favore dell'Avellino che conduce sul Modena. Modena che ad inizio ripresa ha effettuato subito 2 cambi, il tecnico Andrea Sottil, sono entrati Sersanti per Pitia a centrocampo e De Frel per Gliozzi in attacco. Ricordiamo che sta decidendo qui ad Avellino la rete segnata da Missori, ma più correttamente possiamo parlare di un autorete del portiere Bagheria, che ha deviato il cross di Missori nella sua porta. Dunque ribadiamo il punteggio, 5° minuto, 15 secondi qui ad Avellino, Avellino 1, Modena 0, Cesena.
4: 6° minuto della ripresa anche al Manuzzi, 3-3 tra Cesena e Padova. Il Padova ha effettuato un primo cambio al 46°, adesso c'è una prima ammonizione per un giocatore del Cesena, vale a dire per il numero 19 Zaro, poco fa l'ammonizione per Perrotta, e è entrato all'inizio del secondo tempo Favale per Fusi, centrocampista per centrocampista nel Padova, che è andato in vantaggio 2 volte questo primo tempo, pazzo, davvero pazzo, con doppiette di Maggio per il Padova e di Cristian Spendi per il Cesena, rete anche di Cerri e di Caprari. Quindi siamo sul 3-3 al 6° della ripresa al Manuzzi tra Cesena e Padova. Studio.
5: Si gioca anche sui campi non collegati, ovviamente è cambiato il parziale a Chiavari perché la Virtus Entella ha trovato il raddoppio al 2° della ripresa con Cuppone e la Carrarese ha accorciato le distanze al 5° con Zanon, quindi Virtus Entella 2 Carrarese 1 al 6° minuto della ripresa. 6° della ripresa anche a Pescara, dove il Pescara conduce sullo Spezia per 1-0, a Reggio Emilia con Reggiana e Sampdoria sullo 0-0 e a Bolzano dove la Juve conduce sul Sud Tirol per 1-0. Frosinone.
1: Settimo minuto allo Stirpe, Frosinone ancora in vantaggio 2-0 sulla Mantova. Ci hanno provato gli ospiti poco fa con un tiro di Marras.

0: alto dopo deviazione, Frosinone comunque sempre concentrato e pericoloso anche con Cichella sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Frosinone che però, dicevamo, controlla la situazione senza troppi affanni. Fa girare palla adesso il Mantova, che non è rimasto a guardare comunque nel corso del primo tempo. Un cambio per la squadra di Francesco Modesto, perché è uscito Maggioni, è entrato Paoletti. Cambia dunque sulla fascia destra la squadra virginiana. 7 minuti 20 secondi nel corso del secondo tempo. Allo Stirpe, Frosinone 2, Mantova 0. Torniamo a Monza.
1: Ottavo minuto al Brianteo, siamo sempre in parità, Monza 1 Empoli 1, ritmo blando in questo avvio di ripresa, nessuna occasione importante, il Monza tiene palla, adesso ci prova ancora con Petagna, si gira il 37, appoggia corto per Patrick Cutrone, il traversone di Cutrone, la respinta della difesa dell'Empoli, ancora Cutrone e il colpo di testa di Romagnoli ad allontanare la sfera. Monza naturalmente catapultato in avanti, tiene palla ma non riesce a sfondare la squadra brianzola allenata da Paolo Bianco. Siamo all'ottavo minuto, Monza 1 Empoli 1, torniamo a Venezia.
2: L'ottavo della ripresa anche qui in Laguna, attenzione, Lauberbach la traversa e il palo clamoroso di Dumbia per il Venezia, davvero andato vicinissimo al raddoppio il team di casa che insiste ora nell'azione, finisce a terra in area di rigore Lauberbach, ma è l'attaccante tedesco a commettere fallo, ma davvero due legni clamorosi da distanza davvero ravvicinata colpiti dal Venezia, mancato dunque il raddoppio da parte della formazione lagunare. Due sostituzioni nel Palermo a inizio secondo tempo, Veroli al posto di Peda al centro della difesa, 5 minuti più tardi l'ingresso di Dennis Jonsen ex Venezia al posto di Vasic sulla tre quarti, nono minuto che scocca in questo momento allo stadio Penso, Venezia 1 Palermo 0, Catanzaro.
3: Nono minuto di gioco nel corso della ripresa, dunque Bari in vantaggio sul Catanzaro per 3-1. L'autore del terzo gol è ancora una volta Piscopo, che realizza così la sua doppietta personale, è spuntato con la sua gamba in una mischia dopo un cross proveniente a sinistra con Dorval che aveva letteralmente dipinto quella palla che è stata poi scaraventata in rete dal compagno di squadra. Piscopo, dicevo, è arrivato da dietro in mischia e ha toccato al punto giusto nel momento giusto per mettere il pallone alle spalle di Marietta e realizzare il terzo gol per il Bari, che adesso si difende dagli attacchi del Catanzaro. Catanzaro che nel frattempo ha sostituito tre giocatori, sono entrati sul terreno di gioco Cassandro, Alesi e Di Francesco e sono usciti Gonzalo, Esteves, Buglio e Brighenti, dunque ha mescolato un po' le carte Aquilani in vista del playoff di martedì. Bari invece che sta conducendo, e anche con un po' di merito va detto questo per onestà di cronaca, la partita e si trova appunto in vantaggio per 3-1, mentre siamo giunti al decimo minuto della ripresa e attacca adesso il Catanzaro. E noi andiamo ad Avellino.
1: Ad Avellino siamo all'undicesimo minuto, Avellino 1 Modena 0, Izzo rilancia un pallone che si spegne in fallo laterale all'altezza della linea mediana del campo, dunque sarà il Modena a riprendere con un fallo laterale nel periodo non collegato. L'Avellino, che è partito meglio a caccia del raddoppio in questa ripresa, ha cercato la via della rete con Sunas, una prima conclusione è stata deviata in corner, poi proprio sugli sviluppi del calcio d'angolo ancora il Greco è andato al tiro dal limite, ma stavolta la palla si è spenta sul fondo. È sempre l'Avellino a fare la partita in questa ripresa, il Modena davvero sterile in fase offensiva, riesce a creare davvero poco, ecco perché probabilmente mister Sottil ha deciso di sostituire Iozzi con l'ex Sassuolo De Frel. Dodicesimo minuto scoccato in questo momento ad Avellino, Avellino 1 Modena 0, Cesena.
4: Undicesimo della ripresa che sta terminando al Manuzzi sul 3-3 tra Cesena e Padova. Il tecnico dei romagnoli Ashley Cole vuole la seconda vittoria in 8 partite sulla panchina delle Cesena dopo che ha rimpiazzato Mignani, ma il Padova, nonostante non abbia motivazioni particolari dopo la salvezza raggiunta con un turno d'anticipo, continua a giocare alla grande in attacco. Poco fa Di Maggio è andato vicino alla tripletta personale con un raso terra potente e angolato, bloccato a terra appunto da Siano. Adesso il Cesena prova ad andare in area con un cross troppo lungo per la testa di Olivieri, che non ci arriva. Davvero una partita bellissima con le difese che stanno facendo fare qualsiasi cosa agli attacchi avversari. 57esimo minuto, Cesena 3 Padova 3. Studio.
5: 57esimo.
0: Terzo gol del Frosinone, chiedo scusa, al 12esimo Gegemis, Frosinone 3 Mantova 0. A te.
5: 57esimo anche sui campi non collegati, il Pescara conduce sulla Spezia per 1-0, poco fa annullata per fuori gioco, dopo revisione VAR la rete del possibile pareggio dello Spezia con Sernicola, il parziale rimane con il Pescara in vantaggio sullo Spezia per 1-0, poi Reggiana-Sampdoria 0-0, a Bolzano su Tirol 0, Juve Stabia 1 e Virtus Entella-Carrarese 2-1. È iniziato il secondo tempo a Torino per l'anticipo di Serie A, Torino-Sassuolo, cambia quindi la scaletta, Torino campo principale, a seguire Frosinone e tutte le altre partite di B. Partiamo da Torino.
6: Sì, iniziato da due minuti, Torino 0, Sassuolo 0, nessun cambio operato dai due allenatori, Roberto D'Aversa e Fabio Grosso. Ricordiamo il primo tempo, 20 minuti davvero molto divertenti, con tante occasioni, 3 per il Torino con doppia traversa sul colpo di testa di G, traversa interna, poi pallone che è rimbalzato sulla linea di porta ed è terminato nuovamente sulla traversa prima che lo recuperasse il portiere del Sassuolo Muric, quindi 3 occasioni per il Torino, 4 per il Sassuolo, poi gli altri 25 minuti del primo tempo abbastanza deludenti, c'è il Torino che attacca da sinistra verso destra, rispetto al nostro punto di osservazione, rimessa laterale in favore del Sassuolo, 2 minuti e 40 nel corso della ripresa, Torino 0, Sassuolo 0, Frosinone.
0: È il 14esimo allo Stirpe e lo sentite in sottofondo, cantano i tifosi della Frosinone, 3-0 dei giallazzurri sul Mantova, il tris firmato da Gegemis, l'algerino, l'uomo più talentuoso indubbiamente di questo Frosinone, 15esimo gol in questo campionato, quando si accende è sempre uno spettacolo, palo nel primo tempo e adesso approfittando di un disimpegno errato del Mantova ne ha approfittato e poi ha puntato l'uomo e di sinistro non ha lasciato scampo a Bardi firmando il 3-0 della Frosinone, partita semmai ce ne fosse bisogno chiusa, così come chiuso ormai è il discorso promozione, visto che al Frosinone bastava un pareggio per festeggiare. 14 minuti 20 secondi sul cronometro, ancora la squadra di casa in avanti, anticipato il centravanti Raimondo, Frosinone 3 Mantova 0 al 15esimo, Monza.
7: E di conseguenza affossate praticamente le residue speranze di promozione diretta del Monza, siamo al quarto d'ora del secondo tempo, l'ora di gioco alla Brianteo, Monza 1 Empoli 1, gara dunque che a questo punto diventa fondamentale soltanto per la salvezza diretta dell'Empoli che ha già operato un cambio, adesso invece ci sono le prime due sostituzioni per quanto riguarda la formazione biancorossa, la formazione Brianzola, fin qui è una sola opportunità, quella di Yepes per quanto riguarda l'Empoli, ci ha provato da lontano il centrocampista spagnolo della formazione toscana, pallone fuori bersaglio. Siamo al 16esimo del secondo tempo, Monza 1, Empoli 1, Venezia.
2: 15 e 15 qui in Laguna, Venezia 1, Palermo 0, gioco fermo, altre due sostituzioni per il Palermo, Gomez al posto di Palumbo sulla tre quarti e l'ex capitano del Venezia Pochiampalo davanti al posto di Ledo Aron, accolto con i fischi alla tifoseria di casa, non è andato giù il suo passaggio nella scorsa stagione nel mercato di riparazione proprio al Palermo, pericoloso ancora il Venezia con un'altra traversa colpita da Dumbia, conclusione del centrocampista francese, ancora una volta dall'interno dell'area di rigore, una deviazione ha fatto sì però che il pallone si infrangesse sulla traversa, molto meglio il Venezia in questo frangente rispetto al Palermo, attacca ancora la formazione di casa, il cross di Yeboah, il colpo di testa di Quique Perez e non ci crederete ma è un'altra traversa a far sì che il risultato rimanga sull'1-0 per il Venezia, 16 minuti 10 secondi di gioco allo stadio Penso, Venezia 1, Palermo 0 e linea a Catanzaro.
3: 16-10 anche qui con il Catanzaro che adesso attacca, ci prova naturalmente sotto per 3-1, vuole rientrare in qualche modo in partita. Il Bari comunque e sul campo si è messo bene, è stato bravo Longo a mettere in ordine la squadra dopo il gol subito nel primo tempo da Verrengio. Il Bari è riuscito a pareggiare, poi a raddoppiare con Pisco, che poi nella ripresa in avvio ha realizzato la sua doppietta con il terzo gol per il Bari, che adesso controlla, ripeto, ma il Catanzaro che si fa di
6: attenzione,
3: nuovo vivo da quelle parti.
6: Ha segnato Tarsvet, il Sassuolo in vantaggio esattamente al sesto minuto della ripresa, cambia il parziale all'Olimpico Grande Torino. Torino 0, Sassuolo 1, ha segnato Tarsvet, Catanzaro.
3: Grazie a Massimo Barchiesi, soltanto per raccontare di un'azione del Catanzaro che non è andata a buon fine, però adesso c'è un altro tentativo, il pallone di Coffi che viene manovrato al limite dell'area di... ma la difesa del Bari fa buona guardia e può ripartire immediatamente con Dorval. 17-10, punteggio Catanzaro 1, Bari 3, Avellino.
1: 18° minuto ad Avellino, Avellino 1, Modena 0, Avellino che sta legittimando il vantaggio. Poco fa pericolosa girata di Patierno che si è spenta alta sulla traversa e pochi secondi fa terzo cambio per il Modena, è entrato Beiuku per Kautz, dunque Sottil cerca di dare maggiore spinta con Beiuku sulla fascia destra e subito il Modena guadagna un fallo laterale in zona offensiva. Davvero poco stanno facendo gli emiliani, dobbiamo dire che fino a questo momento la vittoria che sta maturando per l'Avellino è giusta. Siamo al 17° minuto, 49 secondi sul cronometro, Avellino 1, Modena 0 qui al Partenio, linea Cesena.
4: 18° della ripresa, Manuzzi, Cesena 3, Padova 3, in questo momento Romagnoli fuori dai playoff proprio in favore dell'Avellino. E ci sono stati altri cambi, poco fa è uscito per infortunio Alberto Cerri che si teneva una coscia molto dolorante, al suo posto Vrioni nell'attacco del Cesena, invece per quel che riguarda Breda e il Padova fuori Ghiglione e Di Maggio, autore di una doppietta, dentro Capelli e buon aiuto, era uscito anche Fusi al 46esimo, era entrato Favale. Davvero una partita senza soste, con tantissime emozioni, 3-3, 6 gol tutti nel primo tempo tra Cesena e Padova. Adesso siamo al 64esimo e ancora non si è segnato, incredibilmente, in questa ripresa. Studio.
5: A Bolzano è arrivato il pareggio del Südtirol con la rete di Cernigoi al 60esimo, quindi Südtirol Juve Stabia 1-1 quando siamo al 64esimo. E sugli altri campi collegati, stesso minuto, Pescara Spezia 1-0, Reggiana Sampdoria 0-0, Virtus Entella Carrarese 2-1. Torniamo a Torino dove è cambiato il parziale, Barchiesi.
6: Sì, Graziani, da due minuti il Sassuolo in vantaggio sul Torino per 2-0, come detto nel flash su Catanzaro, la rete di Torsvet, la numero 4 per il norvegese in questo campionato. Tutto è nato da un'azione di Matic, conclusione respinta, pallone che è terminato a Lipani che in scivolata dall'altezza della linea di fondo campo ha rimesso in mezzo il pallone che Torsvet ha spinto in fondo alla rete. 1-0 dunque in favore del Sassuolo, in precedenza c'era stata la ammonizione nei confronti di Marianucci, reo di aver commesso fallo all'Orientè con l'arbitro Galipò che giustamente aveva lasciato correre in un primo momento in quanto il pallone era del Sassuolo, concedendo dunque la norma del vantaggio, ma poi alla prima sosta ha ammonito il difensore ex Napoli ed Empoli. 1-0 dunque in favore
7: il vantaggio del Monza al 20° minuto con il difensore Dendi Carri, cambia ancora il parziale, Monza 2 Empoli 1, ha segnato Dendi Carri. A te la linea.
6: D'accordo Brughini, qui all'Olimpico Grande Torino siamo al 10° della ripresa, Torino 0, Sassuolo 1, Frosinone Mantova, Jacopo Barlotti.
0: 21° allo Stirpe, attacca ancora il Frosinone con Bardi, il portiere del Mantova, che però anticipa Kvernadze. Fra poco pronti anche due cambi nel Frosinone, i primi di questa partita. Due sono stati invece i cambi del Mantova, fuori Ruocco, dentro Buso, fuori Coda, dentro Viser. Queste le scelte di Francesco Modesto, ci prova ancora il Mantova, ma Bracaglia, il difensore mascherato, perché così si presenta in campo dopo un recente infortunio, fa ancora buona guardia e libera in difesa. Tentativo del Mantova che si spegne poi sul fondo. Tutto questo quando è appena cominciato il 22° minuto allo Stirpe, il Frosinone comanda 3-0 sul Mantova. Andiamo a Monza.
7: Bello il gol di testa del difensore centrale brianzolo Filippo Dellicarri per il sorpasso dunque del Monza nei confronti dell'Empoli. Siamo al 22esimo minuto nel corso del secondo tempo. Monza 2, Empoli 1. Traversone e dalla destra, colpo di testa perfetto come detto di Dellicarri e palla nell'angolo più lontano dove Andrea Fulignati non è potuto arrivare. Non cambia praticamente o poco la classifica per quanto riguarda la squadra di casa, sono sempre tre le lunghezze di svantaggio nei confronti del Frosinone. Cambia invece per quanto riguarda l'Empoli, attenzione che in questo momento la formazione toscana sarebbe ai play-out insieme al Bari. Calcio di punizione per l'Empoli, finale sicuramente molto intenso, 23esimo, Monza 2, Empoli 1, Venezia.
2: 22esimo in Laguna Venezia 1 Palermo 0, calcio di punizione in questo momento in favore del Palermo. Siamo all'interno della metà campo veneziana in prossimità dell'out di destra. Palermo che sta soffrendo praticamente dall'inizio del secondo tempo dal gol di Dumbia. Pensate che il Venezia nel frattempo ha colpito 4 volte i legni per un totale di 26 fra pali e traverse in questa stagione. Solo Quique Perez con l'ultima traversa colpì dallo spagnolo e a quota 8 battuto ora il calcio di punizione all'interno dell'area di rigore del Venezia, ma riesce ad allontanare senza troppi problemi la formazione di casa. 22:50 in Laguna Venezia 1 Palermo 0 e andiamo a Catanzaro.
3: 23esimo al Ceravolo con il Catanzaro che poco fa sembrava avesse segnato il gol del 3-2. Il pallone ha danzato sulla linea di porta, poi è stato scaraventato lontano da Cerofo. Per qualche attimo abbiamo visto i calciatori del Catanzaro circondare l'arbitro, il signor Sozza di Seregno, per protestare. C'è stato anche un check, un silent check, ma poi l'arbitro non ha assegnato il gol al Catanzaro. Evidentemente il pallone non ha varcato la linea completamente, la linea di porta, e adesso si riprende con una rimessa con le mani in favore della formazione del Catanzaro col Bari che si difende dagli attacchi della squadra calabrese che non ci sta evidentemente. Sotto di 3-1 cerca di rientrare in partita come dicevamo nel precedente collegamento, ma il Bari comunque è messo bene in campo e per il momento si difende con attenzione e con concentrazione. Pallone ancora in possesso del Catanzaro, siamo all'altezza della linea mediana del campo. 24esimo minuto della ripresa, punteggio Catanzaro 1 Bari 3 Avellino.
1: 24esimo minuto anche ad Avellino, punteggio sul 1-0 per l'Avellino sul Modena. Modena che ora recupera palla e la giostra sulla sinistra in fase difensiva, poi il pallone viene dato in avanti verso Pedro Mendes, fermato però con un fallo da Izzo. Il signor Di Marco comanda una punizione a favore del Modena. Poco fa Errici è andato alla conclusione dal limite, un raso terra pericoloso che si è spento sul fondo alla sinistra di Bagheria. Modena sempre assente in fase conclusiva, nessun tiro in porta degli ospiti qui nella ripresa ad Avellino e dunque il punteggio 1-0 per l'Avellino sul Modena. 24 minuti 35 secondi nella ripresa, ora linea a Cesena.
4: 24 minuti e mezzo al Manuzzi, sempre 3-3 fra Cesena e Padova. I ritmi si sono umanamente abbassati dopo un primo tempo davvero frenetico e forsennato con 6 gol e almeno altrettante grandissime occasioni. Nel secondo tempo solo un tiro di Di Maggio parato dal portiere della Cesena Siano e un tiro poco fa di Olivieri per il Cesena parato facilmente a terra da parte di Fortin. Adesso c'è una punizione per il Cesena ma servirà un po' di tempo per batterla. Stiamo entrando nel 71esimo minuto con la situazione di Cesena 3, Padova 3, studio.
5: 71esimo sui campi non collegati, Pescara Spezia 1-0, la rete di Faraoni al decimo del primo tempo, Reggiana Sampdoria 0-0, a Bolzano su Tirolo Juve Stabia 1-1, il vantaggio della Juve Stabia con Gabriel Leone al 36esimo e poi il pareggio del su Tirolo al 15esimo della ripresa con Cernigoi e a Chiavari. La Lentella conduce sulla Carrarese per 2-1, in vantaggio i padroni di casa con Tirelli al 24esimo, il raddoppio di Cuppone al secondo della ripresa e poi accorcia le distanze la Carrarese al quinto sempre della ripresa con Zanon. Torino Sassuolo.
0: Quarto gol del Frosinone con Raimondo al 26esimo, Frosinone 4 Mantova 0. A te.
6: D'accordo Barlotti, da 20 secondi abbiamo superato l'ora di gioco all'Olimpico Grande Torino con il Sassuolo avanti sulla formazione granata per 1-0, altra opportunità al 14° per il Sassuolo, combinazione Lorienté Pinamonti marcato da Marianucci, in allungo ha cercato di sorprendere il portiere del Torino Paleari con la punta del piede destro, pallone che è terminato sul fondo. Poi i cambi di Roberto D'Aversa, fuori un fischiatissimo Lazaro, al suo posto Pedersen e dentro anche Duban Zapata al posto di Ngi. Siamo giunti al 16° della ripresa, Torino 0 Sassuolo 1 Frosinone.
0: E qui allo Stirpe partita chiusa, semmai ce ne fosse bisogno, il quarto gol della Frosinone firmato da Raimondo, il centravanti anche dell'Italia Under 21, 11° gol in questo campionato e dunque poker servito per la squadra giallazzurra che ha fatto anche due cambi poco fa, fuori Francesco Gelli, dentro Kutsupias e soprattutto fuori Gegemis, dentro Fini. Gegemis, l'algerino, uno dei migliori, forse il miglior giocatore di questo campionato di Serie B, potrebbe anche andare ai mondiali con la maglia dell'Algeria, lo ha convocato a marzo per le ultime amichevoli premondiali il CT dell'Algeria, staremo a vedere. Intanto è il 28° allo Stirpe, Frosinone 4 Mantova 0 il risultato, andiamo a Monza.
7: Gara in bilico invece al Power Stadium, siamo al 28° del secondo tempo, comanda sempre la formazione di casa, Monza 2 Empoli 1 e con questo punteggio, con questo risultato la formazione è toscana, sarebbe condannata agli spareggi per non retrocedere, dunque in effetti attacca adesso la squadra allenata da Fabio Caserta che, lo ricordiamo, dopo una trentina di secondi dall'inizio della partita era riuscita ad andare in vantaggio con Steven Spendi, poi c'è stato il pareggio al 29° di Petagna e nel secondo tempo al 20° il gol del sorpasso del difensore Dell'Icari, attacca l'Empoli partendo da sinistra con Magnino, ancora attenzione a Yepes, lato corto dell'area di rigore, il cross troppo lungo per tutti, 29° Monza 2 Empoli 1 Venezia.
2: 28° al Penso, Venezia 1 Palermo 0, attacca ora la formazione ospite due volte pericolosa, pochi istanti fa due conclusioni che sembravano destinate proprio alla porta, ribattute però da giocatori del Venezia, ancora possesso palla per il Palermo, il tentativo di uno contro uno a parte di Rui Modesto che è andato via a Haps, messo a terra dal dirimpettaio, sarà calcio di punizione in favore del Palermo, Rui Modesto che ha preso il posto di Pierozzi, anche questo quinto cambio, l'ultimo del Palermo, un cambio forzato, si è fatto male a una spalla, l'esterno destro del centrocampo di Filippo Inzaghi. Siamo al 29°, 15° di gioco, si riprenderà con un calcio di punizione per il Palermo dal lato corto dell'area di rigore, quello di destra, il punteggio Venezia 1 Palermo 0 in linea Catanzaro.
3: 30° da poco qui a Catanzaro, mezz'ora di gioco nel corso del secondo tempo, Bari vicino al quarto gol con un colpo di testa di Moncini che ha sibilato proprio di pochissimo alto sulla traversa con Marietta che era praticamente battuto, poi Moncini è rimasto a terra per crampi ma prontamente curato, anche assistito dai compagni, si è rialzato e ha ripreso a giocare. Bari che comunque ha sostituito due giocatori nel corso di questa ripresa, sono entrati sul terreno di gioco Federico Artioli per Esteves e Manè per Kevin Piscopo che poi è l'autore della doppietta che ha portato il Bari sul 3-1, ha segnato il gol del prima del 2-1 e poi del 3-1, dunque è sicuramente uno dei migliori in campo in senso assoluto nel corso di questa partita, almeno fino a questo momento. Continua ad attaccare il Catanzaro alla ricerca di un gol per riaprire il confronto, Bari in difesa, sulla difensiva adesso conquista un pallone con Dorval e si lancia in una ripartenza, 30° trascorso da 40 secondi, Catanzaro 1 Bari 3 Avellino.
1: 31° ad Avellino e c'è sempre l'Avellino qui in vantaggio per 1-0 sul Modena. In questo momento l'Avellino sta effettuando il suo primo cambio, esce il numero 94 Insigne, entra Martin Palumbo. Poco fa, quarto cambio anche per il Modena, è entrato un altro prodotto della primavera, pensate, un ragazzo classe 2009, appena 17 anni, Tito Maria Fabbri al posto di Wiafe. Quindi quando siamo al 32esimo minuto, appena ripreso il gioco col Modena in possesso palla in fase difensiva, Avellino 1 Modena 0 qui al Partenio, linea a Cesena.
0: Quinto gol del Frosinone, chiedo scusa ancora Antonio Raimondo, il centravanti, doppietta per lui, Frosinone 5 Mantova 0 al 31esimo, Cesena.
4: Sì, al 32esimo della ripresa al Manuzzi, sempre 3-3 tra Cesena e Padova, secondo tempo davvero molto diverso dal primo in cui c'erano stati tutti e 6 i gol e tantissime occasioni, nel secondo tempo soltanto un paio di tiri, uno è
6: Simeone
4: sorpante.
6: Ha pareggiato il Torino al 21esimo della ripresa, Torino 1 Sassuolo 1, Giovanni Simeone a Pezzanarini.
4: Grazie Barchesi, dicevamo ripresa su ritmi molto più blandi al Manuzzi, ancora 3-3 tra Cesena e Padova quando mancano 14 minuti più recupera le speranze del Cesena che prova un tiro adesso all'improvviso con Cristian Spendi parato in due tempi da Fortin, Cesena che deve assolutamente vincere per poter andare ai playout con l'ottavo e ultimo posto utile, Padova già salvo e tranquillissimo, ma davvero la squadra di Breda è venuta a fare una partita di grandissimo spessore, soprattutto offensivo. 32esimo della ripresa, 3-3 tra Cesena e Padova, studio.
5: È cambiato il parziale al Pescara con lo Spezia che ha trovato il pareggio al 73esimo con Artistico, Pescara 1 Spezia 1 al 77esimo, e è cambiato il parziale anche a Reggio Emilia con il vantaggio della Reggiana con Novakovic al 76esimo, Reggiana 1 Sampdoria 0 al 77esimo, stesso minuto a Bolzano con Sutirole Juve Stabia sull'1-1 e a Chiavari dove la Virtus Entella conduce sulla Carrarese per 2-1. Torniamo a Torino dove ha appena cambiato il parziale Barchesi.
6: E dove ha appena pareggiato il Torino con il gol numero 11 in campionato di Giovanni Simeone, cross perfetto dalla sinistra di Bosse e altrettanto perfetto il colpo di testa di Giovanni Simeone che ha battuto il portiere Muric e aveva fatto le prove generali qualche minuto prima, l'attaccante argentino, il figlio d'arte, colpendo la terza traversa per il Torino con un altro colpo di testa che aveva anche questo ho battuto l'estremo difensore del Sassuolo, salvato dalla parte alta della traversa. 1-1 dunque tra Torino e Sassuolo, risultato direi giusto a questo punto, e vedremo se le due squadre cercheranno di darsi battaglia per superarsi in questo finale di partita. Entriamo in questo momento nel 24esimo minuto, Torino 1 Sassuolo 1 Frosinone.
0: 34esimo allo Stirpe, Frosinone 5 Mantova 0, eravamo in debito sia del 4-0 di Raimondo che da centro area non ha lasciato scampo al portiere avversario siglando l'11esimo gol nel suo campionato, poi poco fa invece il gol di Kutsupias per il 5-0, lancio di Calò, Giacomo Calò, 15esimo assist in questo campionato, insomma numeri da record, e poi da posizione defilata gran tiro al volo di Kutsupias per il 5-0. Adesso per il Frosinone cambia anche il portiere perché fra gli applausi uscirà Palmisani, al suo posto entrerà Pisseri. Tutto questo al 35esimo della ripresa, Frosinone 5 Mantova 0. Torniamo a Monza.
7: 10-12 minuti che servono solo all'Empoli che è sotto di un gol, Monza 2 Empoli 1, il minuto è il 35esimo e con questo punteggio la formazione toscana, lo ricordiamo ancora, sarebbe costretta a spareggiare per non retrocedere. Calcio di punizione Magnino a cercare la testa di fila, il colpo di testa c'è ma c'è anche una deviazione di un giocatore in maglia rossa dell'Empoli per il corner in favore della formazione ospite, va subito Magnino, la bandierina quella è di sinistra, qualche istante fa Monza vicinissimo al terzo gol con Alvarez, splendida la sua punizione da circa 25 metri, Fulignati vola sulla sua destra e mette il pallone in calcio d'angolo, un altro cambio per quanto riguarda l'Empoli di Fabio Caserta, 36esimo Monza 2, Empoli 1 Venezia.
8: 35 e mezzo allo stadio Penso, Venezia 1 Palermo 0, calcio di punizione per il Palermo all'altezza della linea di metà campo, battuto subito da Blen,
6: la ribaltata il Torino 2-1 Pedersen, 2-1 Torino al 25esimo del secondo tempo, Venezia Palermo, Dario Giorgio.
8: Grazie a Massimo Barchiesi, 36esimo che scocca in questo momento. A terra un giocatore del Palermo e Gomez, ha subito fallo, uno dei cinque nuovi entrati nella ripresa nelle file della formazione guidata da Filippo Inzaghi. Il Venezia comunque continua a premere, vuole chiudere la pratica in questo momento. Ricordiamo, il Venezia non solo in Serie A ma sarebbe anche vincitrice del campionato. Due sostituzioni per la formazione di Giovanni Stroppa, la seconda e la terza, cambiata la coppia d'attacco con Compagnon al posto di un applauditissimo Yeboah, uno degli eroi della promozione, e Casas al posto di Lauerbach. 36 minuti e mezzo in Laguna, Venezia 1 Palermo 0. Attenzione, un tentativo di Jonsen, ma la palla viene comodamente raccolta dal portiere veneziano Stankovic. Ripeto il minuto, 36:40, Venezia 1 Palermo 0 e linea Catanzaro.
3: E qua siamo giunti al 37esimo minuto della ripresa con il Bari in controllo sul 3-1, in questo momento il risultato è favorevole rispetto al Catanzaro. Adesso c'è stato un rinvio del portiere Cerefolini, il pallone verso Dorval non è intervenuto e poi è terminato in fallo laterale, ma c'è stato un tocco da parte di un giocatore del Catanzaro e quindi la rimessa con le mani è in favore del Bari, che nel frattempo ha operato altri due cambi. Sono entrati sul terreno di gioco Bellomo e Cuni al posto di Rao e Moncini, dunque quattro sostituzioni per il Bari, cinque invece quelle del Catanzaro, perché nel frattempo anche in questo caso sono entrati in campo Liberali per Oden e Nuama per D'Alessandro. Adesso c'è un tentativo del Bari, il pallone che termina dalle parti di Marietta, subito pronto il rinvio per Di Francesco che può avanzare, può mettere un pallone per i compagni di squadra del reparto offensivo. 38esimo che scocca proprio in questo istante, Catanzaro 1 Bari 3 Avellino.
1: 38esimo anche ad Avellino, Avellino 1 Modena 0. Avellino che proprio pochi secondi fa ha sfiorato il raddoppio, cross di Patierno e velenosa traiettoria di testa trovata da Palumbo, ma è stato bravissimo Bagheria a trovare il colpo di reni e a deviare la sfera sulla traversa. Ultimo cambio intanto per il Modena, è entrato De Luca, è uscito Pedro Mendes, ma dalle parti di Iannarilli gli emiliani continuano a rispondere a assente. Siamo al 39esimo in questo momento qui ad Avellino, Avellino 1 Modena 0, linea Cesena.
4: Dove comincia in questo istante il 39esimo della ripresa, sempre sul 3-3 tra Cesena e Padova. I romagnoli, i padroni di casa, cercano assolutamente una vittoria che gli consentirebbe di andare ai playoff. C'è un calcio d'angolo che verrà battuto dalla sinistra da parte di Cervo, la palla viene respinta di testa da un difensore del Padova e poi ributtata in area da Berti, campanile altissimo e ci va a prendere la palla, va a bloccare la palla con due mani il portiere Fortin, che riparte, fa ripartire un contropiede veloce. Teniamo la linea per vedere se questa azione del Padova si concluderà con qualcosa di interessante. Sì, ed è il gol del Padova con Seghetti, entrato da poco, che va a spegnere sostanzialmente le speranze di playoff del Cesena. Seghetti che dopo il gol in estirada si fa curare dai compagni di squadra per i crampi, quindi a terra e quindi comunque fatto sta che torna per la terza volta in vantaggio questa pazza partita del Manuzzi, il Padova per 4-3 quando comincia l'85esimo, gol di Seghetti e linea allo studio.
5: 85esimo anche sui campi non collegati, Pescara Spezia 1-1, Reggiana Sampdoria 1-0, Sutilor Juve Stabia 1-1, Virtus Entella Carrarese 2-1. Intanto però ci sono buone notizie dal tennis, andiamo al dal Foritalico da Emilio Mancuso.
9: Ha vinto pochissimi istanti fa Elisabetta Cocciaretto, doppio 6-3 contro l'americana Emma Navarro, e dunque Cocciaretto al terzo turno con il sorriso stampato sulle labbra, 1:31 di gioco appunto per battere l'americana, e al terzo turno avrà un'avversaria durissima, la polacca Iga Swiatek. Dunque ottime notizie per quanto riguarda Elisabetta Cocciaretto, e si sta preparando il campo per la sfida tra Lorenzo Musetti e il francese Pesci Pericara, linea allo studio.
5: E allora torneremo ovviamente da Emilio Mancuso per seguire anche l'impresa di Musetti questa sera sulla terra rossa del Foro Italico. Intanto però torniamo al calcio e facciamolo con un giro veloce, un minuto e punteggio, partiamo da Torino.
6: Mezz'ora della ripresa, Torino 2 Sassuolo 1, Frosinone.
0: 41esimo della ripresa, lo Stirpe, Frosinone 5 Mantova 0, Monza.
7: 41esimo anche qui, Monza 2, Empoli 1. Andiamo a Venezia.
8: Il 41esimo anche in Laguna, Venezia 1, Palermo 0, Catanzaro.
3: 41esimo al Ceravolo, Catanzaro 1, Bari 3, Avellino.
1: 42esimo in questo momento ad Avellino, Avellino 1, Modena 0, Cesena.
4: Qua sta finendo l'86esimo, stanno finendo le speranze del Cesena di andare ai playoff. Il Padova in vantaggio 4-3 da pochi istanti. Studio
5: 87esimo sui campi non collegati, Pescara Spezia 1-1, Reggiana Sampdoria 1-0, Sudtirol Juve Stabia 1-1, Entella Carrarese 2-1, Torino.
6: 31esimo della ripresa, Torino 2, Sassuolo 1 in 3 minuti, la formazione Granata dunque ribaltato la partita andando in gol al 22esimo con Giovanni Simeone e al 25esimo con Pedersen, e dobbiamo dire che i cambi di Roberto D'Aversa stanno facendo la differenza in questo secondo tempo, perché è tutto un altro Torino da quando sono entrati in campo proprio Pedersen e Duvan Zapata. Cambi anche nel Sassuolo di Fabio Grosso, sono entrati Berardi per Volpato, Conè per Lipani e poco fa Garcia per Doig e Nzola per Pinamonti. Poi altro cambio in mezzo nel Torino con Ilkan al posto di Prati, che era stato ammonito da pochi minuti prima. 31 minuti e mezzo nel corso della ripresa, con il Sassuolo che sta per battere da sinistra un calcio di punizione con Domenico Berardi. Torino 2, Sassuolo 1, Frosinone.
0: 43esimo allo Stirpe, davvero manca sempre meno al fischio finale. 5-0 del Frosinone sulla Mantova in una partita mai in discussione, tutto pronto per la festa dei ciociari giallazzurri. Lo speaker ovviamente ha gran voce chiesto di non fare invasioni di campo, perché poi ci sarà probabilmente il giro di campo del Frosinone per festeggiare questo traguardo storico, inaspettato soprattutto a inizio stagione, visto come era andato lo scorso anno con il Frosinone salvo solo grazie di fatto al Brescia che è fallito, e poi il Frosinone avrebbe dovuto giocare i play-out che invece non disputò. Insomma, gara qui che ha poco da dire, in controllo la squadra di casa con Calò che serve Pisseri, il portiere di riserva entrato per concedere l'ovazione a Palmisani, portiere cresciuto nel Frosinone, tifoso del Frosinone che ha vissuto una stagione davvero da incorniciare. 43 minuti 30 secondi sul cronometro nel corso della ripresa, Frosinone 5, Mantova 0. Torniamo a Monza.
7: In Brianza siamo al 44esimo, è sempre avanti la squadra di casa, Monza 2, Empoli 1. L'Empoli non sembra in grado francamente di avere la forza e la lucidità per realizzare quel gol che vorrebbe dire in questo momento salvezza diretta. Empoli è dunque sotto di un gol, Empoli in questo momento ai play out insieme al Bari, il Sud Tirol sarebbe salvo, si lotta con grande accanimento nella zona mediana del campo, c'è un calcio di punizione in favore del Monza per l'atterramento di Alvarez che è andato vicinissimo su calcio da fermo al terzo sigillo Brianzolo, sta per scadere il 90esimo minuto, Monza 2, Empoli 1, torniamo a Venezia.
8: 44:30 in Laguna, Venezia 1, Palermo 0, gioco fermo, sostituzioni nelle file del Venezia, le ultime con Lella al posto di Dumbia a centrocampo, è sempre nello stesso reparto, Duncan al posto di Kike Perez al 39esimo, non ci crederete, quinto palo colpito dal Venezia, prima la conclusione di Haps respinta da Joronen e poi sulla ribattuta il tentativo di Tapin da parte di Compagnon a porta praticamente sguarnita, conclusione che però è terminata sul montante, il gioco è ancora fermo, le sostituzioni sono state effettuate, allora non perdiamo altro tempo, il 45esimo è passato a 10 minuti, si attende il recupero, il punteggio Venezia 1, Palermo 0, linea Catanzaro.
0: Quando scusa, fischio finale allo Stirpe, Frosinone vince 5-0 contro il Mantova ed è promosso in Serie A, quarta volta nella sua storia, è grande festa, tutti i giocatori in campo, a te.
3: Grazie. grazie Barlotti. Dicevo, 4 minuti di recupero segnalati dal quarto uomo poco fa, si giocherà fino al 49esimo, adesso siamo praticamente al 46esimo con il Bari che tenta una nuova azione offensiva e lo fa con uno dei nuovi giocatori entrati sul terreno di gioco, poi c'è stato un fallo commesso ai danni di Bellomo, poi Cuni va a terra e c'è il calcio di punizione del Catanzaro, due giocatori del Bari nella propria metà campo preda di crampi, si tratta di Artioli che era entrato peraltro nella ripresa ma si è rialzato grazie all'aiuto di un compagno e il gioco intanto riprenderà con un calcio di punizione in favore della squadra di Moreno Longo sulla tre quarti campo. Siamo
7: attenzione,
3: nella metà campo.
7: il gol pesantissimo dell'Empoli nel secondo minuto di recupero, cambia dunque il parziale dell'U-Power Stadium, Monza 2 Empoli 2, il marcatore adesso è accerchiato praticamente dai suoi compagni di squadra ma sta di fatto che la formazione toscana ha raggiunto il pareggio 2-2, a te la linea.
3: Grazie Brughini, soltanto per il parziale, siamo al 47esimo in questo istante, altri due minuti da giocare, due minuti di recupero, punteggio Catanzaro 1 Bari 3, Avellino.
1: Secondo dei tre minuti di recupero della ripresa qui ad Avellino, Avellino 1 Modena 0, il Partenio ha accolto con un boato il quarto gol del Padova, perché a questo punto quando mancano poco più di 60 secondi alla fine della partita, con questo punteggio e con la sconfitta del Cesena e anche con quella del Mantova, l'Avellino sarebbe ai playoff, qui l'atmosfera è di festa, si festeggia, sta prendendo ora il gioco con un rilancio di Iannarilli verso la linea di centrocampo, chiude la difesa del Modena, Modena assente in questo secondo tempo qui al Partenio, dunque si va verso la qualificazione dell'Avellino ai playoff, siamo veramente nelle fasi finali, mancano 30 secondi al fischio di Marco, vediamo allora quando siamo qui al 48esimo, 1-0 per Avellino Modena, se a Cesena il risultato è sempre di 4-3 per il Padova. Zanarini.
4: Sì, è così, De Caro, 2 minuti e mezzo dei 5 di recupero, 4-3 per il Padova sul Cesena che sopprova un colpo di testa molto debole con Cristian Spendi, l'unico romagnolo contento in questo momento è Ballardini, tecnico della...
8: Chiedo scusa a Nicola Zanarini, il 48esimo, terzo minuto di recupero qui allo Stadio Pesto, il raddoppio del Venezia con Compagnon che chiude definitivamente la contesa, 48 minuti, 20 secondi, Venezia 2, Palermo 0 e di nuovo la linea a Nicola Zanarini a Cesena.
4: Grazie Dario Giordo, qua mancano 2 minuti alla fine della stagione del Cesena che salvo miracoli appunto non giocherà i playoff, ci andrà l'unico romagnolo contento questa sera, appunto Ballardini, tecnico dell'Avellino, e 12.000 del Manuzzi hanno già cominciato a fischiare perché effettivamente la squadra di Ashley Cole che è subentrato a Mignano in panchina da 8 partite ha buttato letteralmente al vento una posizione all'interno dei playoff che è stata sostanzialmente conquistata per tutta la stagione fino proprio alle ultime giornate, quindi mancano ormai 100 secondi alla fine di questa partita che il Padova conduce 4-3 a Cesena. Studio.
5: Quarto minuto di recupero sui campi non collegati, Pescara Spezia 1-1, Reggiana Sampdoria 1-0, Sutilo Liu Stabia 1-1, Virtus Entella Carrarese 2-1. Andiamo a Torino.
6: 38-20 nel corso della ripresa, 2-1 per il Torino che poco fa ha fallito in maniera clamorosa il gol del...
1: Scusa Barchesi, do il finale da Avellino, Avellino 1 Modena 0, dunque Avellino praticamente qualificato ai playoff dove troverà martedì sera il Catanzaro in Calabria, è tutto da Avellino, a tre Barchesi.
6: Grazie De Caro.
8: E chiedo anch'io scusa a Massimo Barchesi, il finale dallo stadio Penso, il Venezia ha battuto 2-0 il Palermo, le reti di Dunghia inizio ripresa, in pieno recupero quelle di Compagnon hanno deciso l'incontro, il Venezia conclude il campionato al primo posto, torna in Serie A, questo si sapeva a 7 giorni, Palermo al quarto posto e anche questo si sapeva, ora si prepara la formazione rosanero ad affrontare i playoff ed è tutto, linea di nuovo Massimo Barchesi.
6: Grazie a Dario Giorgio.
3: Chiedo scusa anch'io a Barchesi perché c'è il Catanzaro che sta per battere un calcio di rigore per un fallo in area immediatamente segnalato dall'arbitro, e Cofi sul dischetto contro Cerofolini, la rincorsa del giocatore del Catanzaro e il pallone in porta, anzi no perché l'arbitro ferma tutti, lo fa ripetere, dunque in attesa del secondo tentativo di trasformazione ti restituisco la linea, per adesso Massimo a te.
6: D'accordo Antonio Lopez, dicevo dell'occasionissima fallita dal Torino, prima conclusione di Duvan Zapata, respinta da Garzia, poi ancora Zapata, pennella.
7: Scusa Barchesi, c'è il finale, anche del Brianteo, è 2-2 tra Monza ed Empoli, aspettando gli altri finali. In questo momento la formazione toscana andrebbe ai play out, ma aspettiamo tutti i finali, 2-2 a te la linea.
6: Grazie anche ad Antonello Brughini, giallo per Torsbet, nel frattempo fallo su Gineitis, dicevo la pennellata di Duvan Zapata sulla testa di Ilkan, ma il turco a distanza ravvicinatissima dalla linea di porta, non c'erano più di 2-3 metri, ha incredibilmente spedito alto sopra la traversa. Ora c'è un altro, gli altri ultimi cambi in casa
4: Massimo, scusami ti interrompo, anche da Cesena è finita tra i fischi, li sentite, del pubblico del Manuzzi. Il Padova ha espugnato il Manuzzi per 4-3 e il Cesena non andrà dunque ai playoff. A te Massimo.
3: Tentativo di Cofil, rigore ribattuto ed è gol. Scusa Massimo Barchesi, io sono entrato di prepotenza. Il punteggio Catanzaro 2 Bari 3, si giocheranno spiccioli di recupero. A te la linea.
6: E ha fatto bene Antonio Lopez, qui 2-1 per il Torino con gli ultimi due cambi per D'Aversa, sono entrati in Kunku e Kulenovic. Applausi a scena aperta per il Ciolito Giovanni Simeone, che ha realizzato il gol numero 11 in questo campionato, 41-13 sul cronometro. Torino 2 Sassuolo 1, credo sia rimasta in piedi solo la gara di Catanzaro, se non sbaglio.
5: Catanzaro, vai Lopez. Non sentiamo Catanzaro, ci sei Lopez? Va bene, lo recuperiamo subito. Intanto vi do i finali, i due finali sui campi non collegati. A Bolzano è finita 1-1 fra Su Tirole e Juve Stabia, il vantaggio del Juve Stabia al 36esimo con Gabrielloni, poi il pareggio nella ripresa al 15esimo del Su Tirole con Cernigoi. E a Chiavari l'Entella ha battuto la Carrarese 2-1, doppio vantaggio dei padroni di casa, Tirelli al 24esimo, Cupone al secondo della ripresa e poi tre minuti dopo, quinto della ripresa, corsa alle distanze alla Carrarese con Zanon. Si gioca ancora a Pescara con Pescara e Spezia
3: Massimo
5: 1-1. Reggiana Sampdoria è il finale.
3: Chiedo scusa, intervengo da Catanzaro per dare il finale. Il Bari ha battuto il Catanzaro 3-2. I verdetti: Catanzaro ai playoff con l'Avellino martedì prossimo, Bari ai playout con il Su Tirol. A te la linea.
5: Benissimo, c'è l'ultimo finale da dare dei campi dove è già arrivato il triplice fischio. Reggio Emilia, la Reggiana ha battuto 1-0 la Sampdoria con la rete di Novakovic al 76esimo. È finita anche a Pescara 1-1 fra Pescara e Spezia, le reti di Faraoni per il Pescara al decimo e poi il pareggio di Artistico al 73esimo per lo Spezia. Si gioca solo a Torino, andiamo da Barchesi per Torino Sassuolo, poi torneremo anche a Frosinone da Jacopo Barlotti per la festa del Frosinone. Torino.
6: Eh sì, si giocherà ancora per pochi minuti perché siamo al 43esimo della ripresa con il Torino in vantaggio sul Sassuolo per 2-1, un Torino che come detto nello spazio di 3 minuti tra il 22esimo e il 25esimo ha ribaltato la partita dopo che al sesto della ripresa il Sassuolo si era portato in vantaggio con Torsvet e poi Simeone e Pedersen è uno degli uomini schierati in questa ripresa dal tecnico Granata Roberto D'Aversa, è davvero uno dei migliori in campo in questo secondo tempo l'esterno destro norvegese. Ora c'è un fallo subito da Torsvet e arriva anche il cartellino giallo nei confronti di Nkunku, appena entrato in campo, direi direzione la prima in Serie A, più che sufficiente quella dell'arbitro Simone Galipò, originario di Fiesole, attacca sul settore di sinistra il Sassuolo, scivola due volte Garzia, poi Bacolà, area di rigore, ecco il 18enne Bacolà, ancora prova la conclusione innocuo questo pallone per Paleari, lente centrale, para facilmente l'estremo difensore del Torino, un Torino che si conferma squadra temibile tra le mura amiche con Roberto D'Aversa, che da quando è subentrato a Marco Baroni non ha mai perso qui all'Olimpico Grande Torino. Vedremo se questo finale di campionato, se soprattutto un finale di campionato positivo, basterà per confermarlo sulla panchina a Granata. Attenzione a questo passaggio all'indietro un po' corto da parte di Koulibaly, poi c'è il rinvio da parte del portiere del Sassuolo Muric, alla caccia del pallone va Anzola che è entrato in campo al posto di Pinamonti in questo secondo tempo. Pallone per Paleari, lancio in profondità di Marianucci, sbagliato col petto, controlla con calma Muaremovic, sarà sicuramente uno degli elementi più importanti nel prossimo calciomercato per il Sassuolo per quanto riguarda ovviamente le uscite. 4 minuti di recupero che cominciano in questo momento, vediamo con per il Sassuolo, pallone all'indietro, Muaremovic viene pressato da Duvan Zapata e allora va da Koné. Ottimo campionato quello del centrocampista ivoriano naturalizzato canadese, 6 gol per lui in campionato. Lanciato l'Orienté, l'Orienté va in profondità, area di rigore, va a terra sull'intervento giudicato regolare di Peders, poi il fallo lo commette l'Orienté su Marianucci, calcio di punizione in favore del Torino. Ha avuto qui una buona opportunità l'Orienté, uno dei migliori del Sassuolo in questo campionato, 6 gol e 9 assist per l'esterno francese, sicuramente un elemento che ha portato alla causa del Sassuolo parecchi punti, ne ha 49 la formazione emiliana. Manca un solo punto al Sassuolo per toccare quota 50 e sarebbe per la quinta volta da quando è ovviamente in Serie A il Sassuolo. Chiaramente con questa eventuale sconfitta si allontanano le possibilità della formazione di Fabio Grosso di provare ad agganciare la settima posizione dell'Atalanta. Ricordiamo che se l'Inter dovesse vincere la Coppa Italia, il settimo posto garantirebbe la Conference League. In questo momento il settimo posto è detenuto dall'Atalanta, mentre se dovesse vincere la Lazio la Coppa Italia, in Conference League ci andrebbe la sesta classificata del campionato. Fallo di Kulenovic, calcio di punizione fuori del Sassuolo, 46 minuti e mezzo, si chiuderà il 49esimo. Punizione battuta rapidamente dalla formazione emiliana che avanza con Torsvet, che aveva momentaneamente portato in vantaggio il Sassuolo al sesto della ripresa su assist di Lipani. Bacolà converge, avanza, ha un gran talento questo 18enne, poi non filtra il suo tentativo per l'Orienté, pallone dentro, ancora c'è Berardi che difende il pallone con il corpo, cerca lo scarico per l'Orienté, difende bene la formazione Granata che concede rimessa laterale al Sassuolo. Arriva Garcia pronto a rimettere il pallone in gioco, Ulises Garcia all'indietro per Muaremovic, 47 minuti e 12 secondi, manca 1.50 al termine della partita. Torsvet viene fermato, allora contropiede Torino con Kulenovic, c'è lo scatto di Duvan Zapata sulla vediamo il pallone che arriva a Nkunku, area di rigore, Nkunku, la conclusione sul corpo di Muric che salva il Sassuolo, lo tiene ancora in vita per questi ultimi secondi di gara. Anzola, ancora Anzola, subisce un brutto fallo, forse interverrà il direttore di gara, esatto, interviene e c'è anche cartellino giallo per questo intervento di Gineitis ai danni di Duvan Zapata, di Anzola. Calcio di punizione battuto con un po' troppa fretta da parte del Sassuolo. Garcia mantiene il pallone in campo, ultimo minuto in arrivo, pallone per Balukevic, l'ex giocatore del Torino, ha vestito anche le maglie di Empoli e Cagliari nel campionato italiano. Torsvet, ancora il norvegese, Torsvet all'indietro per Koné, cerca del centrocampo in orizzontale, Muaremovic, ancora il bosniaco con il mancino a cercare Berardi, posizione sospetta, colpo di testa da parte di Nkunku, rimessa laterale in favore della formazione emiliana. Non mancano soltanto 35 secondi al termine della partita, Torino 2 Sassuolo 1, con il cross all'interno dell'area di rigore per l'Orienté che sfiora soltanto il pallone, che prova a mantenerlo in campo e ci riesce Bacolà dalla parte opposta. Bacolà ancora, ultima azione, ultimo tentativo per il Sassuolo che avrà ancora la chance del calcio d'angolo, perché sul cross di Bacolà c'è stato l'intervento in scivolata per il quinto tiro dalla bandierina in favore del Sassuolo. Bacolà tutti dentro, arriva anche Muric, ultima chance dunque per il Sassuolo di Fabio Grosso, e 2-1 per il Torino, si chiuderà con questo calcio d'angolo che sta per essere battuto da l'Orienté alla destra di Paleari, con traiettoria a rientrare, saltano un po' tutti, pallone allontanato e finisce qui, Torino batte Sassuolo 2-1 con le reti nella ripresa di Korsvet al sesto minuto, e poi Torino la ribattata con Simeone e Pedersen al 22esimo e al 25esimo. Torino che sale a quota 44 punti in classifica, scavalca il Parma, si porta in 12esima posizione. Sassuolo che resta a quota 49 punti al nono posto insieme al Bologna, ma si allontanano chiaramente definitivamente le possibilità di agganciare l'Atalanta al settimo posto. Ringrazio Alberto Gaidano alla parte tecnica, e tutto dall'Olimpico Grande Torino, dove Torino ha battuto il Sassuolo per 2-1 nella gara che ha aperto la 36esima e terz'ultima giornata del campionato di Serie A. Linea Massimiliano Graziani.
5: Grazie Massimo Barchesi, e noi torniamo allo Stirpe di Frosinone, dove il Frosinone ha travolto il Mantova per 5-0 ed ha ottenuto la promozione diretta in Serie A. Andiamo da Jacopo Barlotti.
0: Eh sì, dove soprattutto è rimasta inascoltata, è rimasto inascoltato l'appello ai tifosi di non fare invasione di campo. Centinaia di tifosi hanno lasciato gli spazi e si sono riversati sul terreno di gioco al fischio finale che ha sancito la quarta promozione in Serie A della squadra ciociara dopo il 2015, il 2018 e il 2023. Ancora molti tifosi sono sul terreno di gioco, adesso si sta provando naturalmente a farli rientrare sugli spalti per poter permettere ai giocatori del Frosinone che hanno fatto il loro rientro negli spogliatoi di tornare invece a loro volta in campo ed effettuare il giro di campo per

0: che di fatto fece cambiare la classifica, il Frosinone si salvò e poi in estate, anche grazie all'arrivo di Massimiliano Alvini in panchina, ha costruito questa impresa, perché di tale si tratta, visto anche l'organico soprattutto di squadre come Monza e Palermo, che sulla carta erano superiori e che invece andranno a giocarsi la terza promozione di questo campionato ai playoff dalla prossima settimana. Invece festeggia il Frosinone con tanti giovani, tanti talenti. Abbiamo citato l'algerino Gegemis, che è un classe 2002, potrebbe addirittura andare ai mondiali. Abbiamo citato Kvernadze, l'altra ala georgiana, classe 2003, ma ci sono anche tanti azzurrini: Palmisani, il portiere, classe 2004, poi difensori già nell'orbita dell'under 21 italiana, Calvani su tutti naturalmente, e poi il centravanti Raimondo, anche lui un classe 2004 che sta giocando con l'under 21 di Silvio Baldini. Quindi anche tanti giovani speranze, tanti giovani azzurrini, e una squadra che col gioco soprattutto sempre propositivo e con l'entusiasmo che poi è cresciuto partita dopo partita ha costruito questa impresa. L'obiettivo a inizio stagione era una salvezza agevole e il tecnico Alvini non l'ha mai nascosto: abbiamo fatto 40 punti, abbiamo raggiunto l'obiettivo, e però chiaramente poi l'asticella si è alzata e il sorpasso sul Monza è arrivato proprio la scorsa settimana con la sconfitta del Monza 3-2 sul campo del Mantova, e il Frosinone che vinceva contro la Juve Stabia 1-0 nel finale, il gol di Bracaglia. Il sorpasso
1: e la vittoria travolgente di questa sera, Jacopo. Allora sì, ti chiediamo di rimanere lì, perché c'è l'ultima parte, l'appendice di Zona Cesarini, così ci racconterai il giro di campo della promozione, la gioia dei tifosi sociali. Io intanto vado al riepilogo della giornata, nell'anticipo della 36esima di Serie A. Il Torino ha battuto il Sassuolo per 2-1. L'ultima giornata di Serie B, quella che decideva i verdetti, tutti gli altri verdetti rimasti in sospeso dopo la promozione del Venezia la scorsa settimana. Questi risultati della 37esima di Serie B: Avellino Modena 1-0, a Catanzaro il Bari ha battuto il Catanzaro per 3-2, a Cesena il Padova ha battuto il Cesena per 4-3, Frosinone Mantova 5-0, Monza Empoli 2-2, Pescara Spezia 1-1, Reggiana Sampdoria 1-0, Sudtirolo Juve Stabia 1-1, Venezia Palermo 2-0, Virtus Entella Carrarese 2-1. La classifica vede il Venezia al primo posto con 82 punti, Frosinone al secondo con 81, Venezia Frosinone promossi direttamente in Serie A, poi Monza al terzo posto con 76 punti, Palermo al quarto posto con 72. Monza e Palermo vanno ai playoff, ma entreranno in scena dalle semifinali. E nei quarti dei playoff vanno Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino, che ha agguantato in estremis l'ultimo posto valevole per i playoff. Gli abbinamenti: Catanzaro, Avellino e Modena e Juve Stabia. In coda alla classifica retrocedono in Serie C Reggiana, Spezia e Pescara, e poi al play-out si affronteranno Sudtirol e Bari. Sudtirol con 14 punti, Bari 17, Reggiana 18, Sudtirol 41, Bari 40, Reggiana 37 e Spezia e Pescara all'ultimo posto con 35 punti. In mezzo c'è il gruppo delle squadre che non sono andate ai playoff ma si sono salvate anche dalla Serie C e dagli spareggi dei playout, ovvero Mantova, Padova, Cesena, Carrarese, Sampdoria, Entella ed Empoli, che è uscito dalla zona retrocessione con un gol in extremis all'ultima giornata. In classifica dei marcatori ha fatto un passo in avanti Gegemis del Frosinone, che è il terzo marcatore di Serie B in gol oggi con 15 reti, ma il capocannoniere al termine della regular season è l'imprendibile Poyampolo del Palermo, che ha chiuso alla 37esima giornata con la ragguardevole cifra di 24 reti. Siamo davvero in chiusura e quindi ringraziamo per l'organizzazione Giorgio Favilla e Rossella Lacommare, la regia di Ombretta Conti, redazione Tony Tisi, i tecnici Marco Mascia e Stefano Catini. Grazie a tutti voi per l'attenzione, ma rimanete con noi perché ora c'è Giona Cesarini, continuiamo.

0: A parlare di calcio e degli internazionali d'Italia di tennis. A fra poco.
1: Abbiamo trasmesso tutto il calcio minuto per minuto.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Zona Cesarini.
0: 22:48 minuti, ultimissima parte di serata con Zona Cesarini dopo la conclusione di tutto il calcio per minuto che ci ha dato gli ultimi verdetti, come avete sentito la promozione diretta del Frosinone che raggiunge il Venezia in Serie A e poi la zona playoff e le retrocessioni in Serie C per Reggiana, Spezia e Pescara, mentre Bari e Sudtirol vanno al playout. Si gioca al Foro Italico gli internazionali d'Italia perché dopo la vittoria di Elisabetta Cocciaretti in 2-7 su Emma Navarro per 6-3-6-3 è arrivato il momento di Musetti che affronta il francese Perricard. Andiamo da Emilio Mancuso.
3: Buonasera ancora a tutti voi dal centrale del Foro Italico. Si faranno le ore piccole stanotte, staremo a vedere. Intanto è cominciata pochissimo la sfida che vede opposti il nostro Lorenzo Musetti contro il francese Giovanni Impesci Pericard, dotato di un gran servizio, 2-1 per il francese, con Musetti adesso alla battuta. Facciamo ancora i complimenti a Elisabetta Cocciaretto, davvero straordinaria, 2-7-0 a Emma Navarro, terzo turno per la prima volta agli internazionali e BNL d'Italia, e affronterà Iga Swiatek, dunque una sfida di terzo turno davvero interessantissima. Intanto una volée volante di rovescio sulla rete di bellissima fattura, quella di Lorenzo Musetti. Da poco in campo anche il nostro Luciano Tarderi contro il tedesco Hanfmann. Ricordiamo in questa giornata la bellissima, favolosa vittoria di Matteo Arnaldi, 6-4 al terzo su Alex De Minaur. Adesso ci sarà lo spagnolo Odara per Arnaldi, dunque un'altra sfida molto interessante per l'altro azzurro, mentre sono uscite la Grant e la Basiletti, che hanno lottato ma hanno perso rispettivamente contro Bartunkova ed Elina Svitolina. Dunque Lorenzo Musetti contro il francese Pesci Pericard, il vincente di questa sfida affronterà l'argentino Francisco Cerúndolo, dunque un terzo turno sicuramente molto complicato, perché l'argentino è un signor giocatore su queste superfici, lo ricordiamo qualche anno fa battere proprio Yannick Sinner al Foro Italico, Cerúndolo che ha sconfitto il cileno Tabilo. La sesta volta che Musetti si confronta con Pesci Pericard, con l'azzurro che ha vinto i primi quattro confronti diretti ma ha perso l'ultimo l'anno scorso a Bruxelles nell'ATP 250. È una partita sicuramente molto interessante, cominciata tardi perché il programma poi è slittato oggi a causa della pioggia nel primo pomeriggio. Naturalmente le temperature sono scese, c'è grande forte umidità di sera, l'umidità evidentemente aumenta, il campo è più lento, il campo è più pesante. Due tennisti con una sfida molto particolare, perché sono due dei pochi giocatori che giocano il rovescio ad una mano. Due pari nel primo set con Pesci Pericard al servizio e con il centrale pienissimo, tutti a godersi la serata con Lorenzo Musetti, il nostro secondo miglior giocatore, in attesa poi che domani sera ci sia l'esordio di Yannick Sinner qui sempre sul centrale, non prima delle 19 contro l'austriaco Hofner. Dunque stasera Musetti, domani giocheranno sia Yannick Sinner sia Flavio Cobolli, che oggi si sono allenati a preparare questo esordio così importante agli internazionali BNL d'Italia. 30-15 sul servizio di Pericard, si sposta sul dritto Musetti, poi prova con il rovescio lungo linea tutto braccio ad una mano, come detto entrambi i giocatori hanno il rovescio ad una mano. Pericard 30 pari.
0: Allora Emilio, approfittiamo di queste prime fasi per tornare un attimo allo stir Sirpe, perché c'è il giro di campo della promozione, la festa del Frosinone per la promozione diretta in Serie A. Jacopo Barlotti.
4: Proprio così, adesso ordine ristabilito qui allo Stirpe, i tifosi sono tornati sugli spalti e quindi è tornato in campo il Frosinone con i giocatori che sono sotto la curva nord per ricevere l'applauso. Davvero una stagione incredibile, un traguardo per il quale forse davvero nessuno avrebbe sperato a inizio stagione, e invece partita dopo partita Massimiliano Albini ha creato un gruppo e una squadra in grado di volare davvero nei primissimi posti della classifica, e anche con un gioco, lo dicevamo prima, propositivo, offensivo. Questo 5-0 contro il Mantova alla fine porta il Frosinone a quota 76 gol fatti e, se non vado errato, è il miglior attacco insieme a quello del Venezia. Quindi numeri fantastici, interpreti che hanno davvero reso al meglio, e Albini che si gode questa promozione con merito. Ci sono anche i suoi figli a bordo campo, insomma un gruppo che adesso prosegue a festeggiare.
0: Grazie Jacopo Barlotti. Sentiamo gli effetti della festa dello Stirpe per la gioia dei tifosi del Frosinone, che ha strappato il secondo biglietto per la promozione diretta in Serie A dopo quella del Venezia la scorsa settimana. Quindi Venezia e Frosinone vanno in Serie A, e invece nei playoff, come detto, Monza e Palermo che entrano in campo dalle semifinali, e poi Catanzaro, Modena, Juve Stabia, Avellino che giocheranno i quarti, gli accoppiamenti Catanzaro, Avellino e Modena, Juve Stabia, e poi su Tirolo e Bari al play-out, direttamente in Serie C Reggiana, Spezia e Pescara. Torniamo al Foro Italico da Emilio Mancuso, perché c'è in campo il nostro Musetti. Emilio Mancuso.
3: Serve il francese Péchy Péricard, 2 pari nel primo set, 40 pari, seconda di servizio, molto aggressiva, scende addirittura a rete sulla seconda a 175 i chilometri all'ora. Il francese non è l'erba di sicuro, il tappeto rosso del Foro Italico, molto lento stasera, però nonostante questo, d'altra parte, è abituato a tirare il servizio a tutta velocità il francese, lo sa bene Lorenzo Musetti, 228 km all'ora. Adesso la prima di Péchy Péricard, vantaggio per lui, seconda di servizio con Musetti che risponde ben oltre la linea di fondo, si sposta sul dritto, sul lato del rovescio. Musetti ancora con il dritto, adesso di rovescio Lorenzo Musetti con Péricard che cerca di abbreviare al massimo gli scambi e dunque spesso cerca di forzare il francese, come in questa occasione sbaglia la direzione del dritto. Ancora parità sul servizio di Péchy Péricard sul 2 pari nel primo set. Si gioca da 17 minuti quest'ultima partita della giornata per quanto riguarda il campo centrale del foro italico. Gran servizio al centro, la risposta di Musetti con il rovescio bloccato ad una mano sulla riga di fondo, poi sbaglia con il dritto il francese, il servizio era a 224 km all'ora, e arriva la prima palla break dell'incontro a favore di Lorenzo Musetti con quella bellissima risposta bloccata con il rovescio sulla riga di fondo, Péricard che commette l'errore con il dritto, serve da sinistra, seconda di servizio e dunque un'occasione da sfruttare per Lorenzo Musetti che saltella sempre ben oltre la linea di fondo campo il nostro giocatore. La seconda di Péricard, la palla corta con il dritto, sbaglia questo colpo il francese, piuttosto ambizioso, difficilissima la palla corta con il dritto giocata così da parte di Péchy Péricard, e dunque arriva il break per Lorenzo Musetti, 3-2 Musetti nel primo set con un break a suo favore dopo il cambio di campo, 18 minuti di gioco, sarà proprio il Cararino ad andare al servizio, l'esordio di Lorenzo Musetti come detto agli internazionali d'Italia contro un Péchy Péricard, il vincente di questa sfida, lo ricordiamo, affronterà l'argentino Cerundolo che ha battuto il mancino Tabiro e dunque Musetti che deve battere il francese e poi affrontare l'argentino, che è sicuramente un cliente molto complicato su queste superfici. Intanto Dardari 3-1 contro Hafman nel primo set, si gioca la BNP Paribas Arena, lo stadio costruito all'interno dello stadio dei Marmi, il secondo campo per grandezza del Foro Italico dopo il centrale, 7500 spettatori lo stadio all'interno dello stadio dei Marmi in questa edizione degli internazionali d'Italia. Si torna in campo con Lorenzo Musetti pronto al servizio, 3-2 per lui, ha appena strappato la battuta al suo avversario con dunque un break di vantaggio per Lorenzo Musetti contro un Pesci Pericara. Ha cominciato al meglio questa sfida, sicuramente non facile perché si è cominciato a giocare molto tardi, come detto, con condizioni non facili, terra molto lenta, tanta umidità, la temperatura che è scesa, una giornata uggiosa questa agli internazionali, però in un modo o nell'altro insomma gli organizzatori sono riusciti a portare praticamente a termine un programma sicuramente non facile. Sbaglia con il rovescio lungolinea ad una mano Lorenzo Musetti, 0-15 sul suo di servizio. Da confermare il break appena portato a casa contro Pesci Pericara, soprattutto con quella risposta bloccata di rovescio che è stato il punto decisivo del game precedente. Sentiamo la musichina di sottofondo, dunque sì. Ci avviciniamo alla chiusura di Zona Cesarini. Noi ringraziamo Massimo Chiadroni per l'assistenza tecnica, vi restituiamo la linea, naturalmente rimandiamo i nostri ascoltatori poi al GR della mezzanotte per gli aggiornamenti e perché no magari anche il risultato finale della sfida tra Musetti e Pesci Pericara. Linea allo studio.
0: Grazie Emilio Mancuso, giusto il tempo di ricordare i verdetti dell'ultima giornata di Serie B. Il Frosinone vola in Serie A per promozione diretta insieme al Venezia, la terza promossa uscirà dai playoff, mentre Reggiana, Spezia e Pescara retrocedono in Serie C, Bari e Sutirol vanno a giocare i playout. Grazie a Ombretta Conti in regia, Tony Tisi in redazione, Stefano Catini per la realizzazione tecnica, da Massimiliano Graziani buonanotte e buon proseguimento di ascolto su Radio 1. Ora c'è il GR.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
2: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
3: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
0: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, ogni pomeriggio dalle 15 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 23.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha lasciato Roma dopo essere stato ricevuto a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni. Sia Italia che Stati Uniti comprendono quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma entrambi i paesi difendono i propri interessi nazionali ed è bene che su questo ci si trovi d'accordo. Questo è il successivo commento della Premier da Milano, dove è intervenuta a un evento di Confagricoltura. Sentiamo allora Giorgia Meloni.
3: Incontro nel quale abbiamo trattato tanto i temi del tema dei rapporti bilaterali quanto ovviamente le grandi questioni scenari internazionali. Penso alla Libia, penso al Libano, abbiamo ovviamente parlato di Ucraina, abbiamo parlato di Cina, prossima visita del presidente americano. Quindi insomma sicuramente proficuo, sicuramente costruttivo, sicuramente franco.
2: E sulla questione Iran, mentre continuano gli sforzi diplomatici per risolvere la crisi, cresce ancora la tensione nello stretto di Hormuz.
4: La guerra, iniziata ufficialmente perché l'Iran non potesse avere armi nucleari, è ormai una partita a scacchi nel Golfo Persico. A certificarlo anche le parole di Mokhber, consigliere della guida suprema Khamenei, che dichiara: Hormuz rappresenta un'opportunità preziosa quanto una bomba atomica. Per anni abbiamo trascurato il privilegio di influenzare l'economia globale con una sola decisione. Ed è sempre nello stretto che l'esercito americano ha colpito due petroliere battenti bandiera iraniana. Ogni volta che c'è sul tavolo una possibile soluzione diplomatica, gli Stati Uniti si lanciano in un'avventata azione militare, scrive su XRC, ma gli iraniani non cedono mai alle pressioni, precisa il ministro degli esteri di Teheran, e avverte: la CIA si sbaglia, le nostre capacità missilistiche non sono al 75%, ma oltre il 120%. Nel frattempo il primo ministro del Qatar, Al-Thani, ha incontrato a Washington il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, per discutere della de-escalation delle tensioni nella regione. Trump sarebbe ormai stanco del conflitto con l'Iran e vorrebbe arrivare alla sua conclusione, almeno secondo quanto scrive The Atlantic, citando consiglieri del presidente. Marco Barbonaglia, GR1.
2: La guerra in Ucraina, sempre Trump, ha annunciato via social 3 giorni di tregua da domani all'11 maggio in occasione delle celebrazioni per la vittoria nella seconda guerra mondiale. Previsto uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Conferme sono arrivate sia dal Cremlino sia da Zelensky, che ha ordinato di non attaccare la parata di domani a Mosca sulla Piazza Rossa. La cronaca con una notizia dell'ultima ora. In provincia di Belluno un bambino di 6 anni è morto schiacciato da un muletto guidato dal padre. L'incidente nel piazzale dell'azienda di famiglia, ancora da chiarire l'esatta dinamica. Il caso Garlasco, spero che ciò non accada perché io questo fatto atroce non l'ho commesso. Questo è il commento di Andrea Sempio sulla possibilità di un arresto per l'omicidio di Chiara Poggi. Le parole lette durante una trasmissione TV nella giornata in cui sono emersi altri dettagli sulla nuova inchiesta. Quando sono andato io il sangue c'era, si sentirebbe in un'intercettazione ambientale sempre di Sempio in auto del maggio 2025. Da Pavia inviati gli atti alla Procura Generale di Milano per sollecitare una revisione del processo contro Stasi. Ora a Piacenza ha catturato l'uomo che ha ucciso la moglie nel loro appartamento.
5: Si chiamava Milena Vitanova, aveva 56 anni, è l'ennesima vittima di femminicidio. Questa volta infatti a Piacenza, in un'abitazione al sesto piano di un condominio di periferia della città. A chiamare i carabinieri il marito, anche lui di nazionalità macedone, al telefono ha detto: l'ho uccisa io, e poi è fuggito. Una fuga durata un paio d'ore, la cattura nelle vicinanze del cimitero. Attualmente l'uomo è piantonato all'ospedale di Piacenza, dove è stato portato, sembra, dopo un tentativo di suicidio. Milena è stata accoltellata a morte. Il cadavere trovato nell'appartamento in cui carabinieri e vigili del fuoco sono entrati passando dal balcone, la porta chiusa a chiave dal marito prima della fuga. La coppia aveva 3 figli, uno dei quali deceduto da pochi mesi. Le indagini continuano per far luce su quanto accaduto prima dell'omicidio. Da Bologna per il GR1, Francesco Tomei.
2: Venezia, scontri alla Biennale durante il corteo pro-Palestina contro il padiglione israeliano, i tafferugli quando alcuni manifestanti hanno tentato di superare il cordone della polizia. picchiare gli agenti non porta a nulla, così il vice premier Salvini in città per incontrare il presidente della Biennale Buttafuoco, proprio contro la presenza di Israele all'esposizione è rimasta chiusa una ventina di altri padiglioni. Infine sport, tennis, prime eliminazioni eccellenti agli internazionali di Roma. Novak Djokovic battuto in 3 set dal croato Dino Prismic. Esce anche l'australiano De Minaur, numero 8 al mondo, sconfitto dall'italiano Darderi. E così è tutto, ora il mix delle 23, buon ascolto.
0: Radio Italiana 531.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
6: La vostra radio, la Radio Italiana 531.

Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Holden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 29 aprile a martedì 12 maggio. Pasta di Bella 500 grammi, $1.95. Caffè Mondo, in chicchi, 1 kg, $24.95. Passata di pomodoro Valverde 700 grammi, $2.50. Provolone dolce Leonardo, $23.95 al chilo. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo.
2: A maggio vivi l'Italia in Victoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. Tre giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend. Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
3: Porchetta Night al Molinara Club. Venerdì 29 maggio alle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, porchetta, dolce e caffè. $45 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414-815-806. Venerdì 29 maggio, Porchetta Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
4: Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
4: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
3: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
7: Dinner Dance Night al Sicilia Club, sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera con Legends Showcase, con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04 22 95 7786. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 23 maggio. Non mancare!
8: Mi han detto aspetta che arrivi il mattino.
9: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God is Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!

0: quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
3: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
2: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
3: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
2: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
1: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
5: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8:02.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Sabato 9 maggio, Wattle Street, Malvern, James Street, Campbelltown, Lyons Road, Dernancourt, South Road, Edwardstown and Duthie Street, Malvern.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di 3 portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
6: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
7: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
8: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
9: Qui a Radio Italiana 531.
7: Con soli $20 di donazione, godi un delizioso morning tea.
8: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
9: Vieni a giocare alla tombola
8: e partecipa alla raffle.
9: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
7: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
8: 8340 2806.
9: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
8: Insieme possiamo fare
9: una grande differenza.
10: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!

0: Un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
1: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed. Il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax. Dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
5: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fede nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glenbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Il tuo gioiello, la tua storia.
6: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
7: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Bini Pizzanini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: Radio Italiana 531.
1: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
2: Apo, io non ho voglia di cucinare.
1: Allora, andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
2: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
1: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
2: Altavilla Club 281 The Parade, Beulah Park.
3: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
4: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
1: Zio, hai sentito la notizia?
5: Oddio, mi devo sedere.
1: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
5: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
1: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
5: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
1: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Taplice Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
5: Si fa festa allora!
1: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
6: Mentre un profumo di mangia. Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felcia Azzurra. I prodotti Felcia Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
7: Felcia Azzurra, profuma la tua vita.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9 e un minuto.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: defendemos la alegría.
1: Conmigo,
0: Ciccio
2: e Cenzo in compagnia.
1: Eccoci qui tutti i lunedì
2: dalle 18 alle 20.
0: E se vi scappa da ridere,
1: correteci dietro.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 dal lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelte.

0: scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate. Io
1: sono. A maggio vivi l'Italia in vittoria! Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. 3 giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend, Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
2: Veronica vi augura buon ascolto.